Per la rubrica Musica per tutti avete ascoltato Play Bach numero 3, arrangiamenti di Jacques Lussier, di composizione di Johann Sebastian Bach, e ha eseguito il Jacques Lussier Trio.

Avete ascoltato musica con Morton Gould e The London Symphony Orchestra. Si conclude così la seconda parte del Con voi nella notte. Anna Albertini vi saluta e vi augura un buon proseguimento con i programmi di Radio Vaticana.

0: State ascoltando Radio Vaticana. Spazio IBU. I concerti dell'Unione Europea di radiodiffusione. A cura dei programmi musicali.
1: Gentili ascoltatori, ben trovati da Marco Di Battista, benvenuti a Spazio IBU. La puntata di oggi ci porta a Herne, dove si svolgono le famose giornate della musica antica, la Herne Early Music Days, un festival, e da questo festival la registrazione di oggi è una registrazione dal vivo che risale al 16 novembre 2024. Una registrazione che ha al centro la città di Bologna e l'oratorio La Sepoltura di Cristo di Giacomo Antonio Perti, ma prima ascoltiamo la Sinfonia in Re minore di Arcangelo Corelli, la introduzione orchestrale all'oratorio Santa Beatrice d'Este di Giovanni Lorenzo Lullier, una rappresentazione del 1689, ennesima dimostrazione del rapporto di Corelli con Lullier, ma soprattutto una esecuzione che ci porta a Palazzo Panfili, appunto siamo nei primi mesi del 1689. L'oratorio è scritto in onore del cardinale Rinaldo d'Este ed è anche la dimostrazione che, al di là delle opere che conosciamo di Arcangelo Corelli, la sua produzione doveva essere sicuramente maggiore. La sinfonia si svolge in 5 movimenti brevi: grave, allegro, adagio, largo assai e poi vivace. Ascoltiamola dunque questa ouverture del 1689 di Corelli nell'esecuzione dell'ensemble Arsenale Sonoro con spalla e direttore Boris Begelman al violino, ovviamente.

Abbiamo ascoltato la sinfonia in re minore scritta come apertura dell'oratorio Santa Beatrice d'Este di Giovanni Lorenzo Lullier, la sinfonia di Arcangelo Corelli nell'esecuzione dell'ensemble Arsenale Sonoro con violinista e direttore Boris Begelman. E siamo a Bologna, lo abbiamo detto, è un concerto tutto in chiave bolognese, allora perché questa introduzione corelliana? Perché evidentemente Corelli, che era nato a Fusignano e poi si era trasferito a Roma, dove appunto conosciamo la sua attività, e era giunto a Bologna attorno al 1666, appena tredicenne, e qui impara le basi del suo modo di intendere la scrittura violinistica. E infatti da Bologna troviamo almeno tre caratteristiche nella scrittura di Corelli che appunto si rifanno a Bologna: la centralità del violino come strumento solista, ma anche con una certa cantabilità del violino, perché no, una chiarezza formale che vabbè è stranota in Corelli, e poi ancora questo equilibrio tra contrappunto e melodia, un equilibrio insieme con la chiarezza formale, che davvero sono le caratteristiche corelliane per eccellenza, ma che proprio da Bologna sono state iniziate, e l'eredità del percorso bolognese, l'inizio di Corelli è un inizio tutto bolognese. Ma prima di entrare nell'oratorio La sepoltura di Cristo di Giacomo Antonio Perti, quasi a mo' di anche ennesimo preludio, ci ascoltiamo di Giacomo Cesare Predieri, Mortali e che volete, l'aria dalla Sepoltura di Cristo, un oratorio del 1704, un'ennesima testimonianza di come fosse vivo, come fosse viva la scrittura degli oratori in Italia e come questi abbiano segnato anche il rapporto tra sacro e profano, perché la scrittura di questi oratori spesso e volentieri era modellata, inutile ricordarlo, era modellata sulla scrittura dell'opera lirica. È l'occasione per noi di presentare il cast che accompagna l'Arsenale Sonoro diretto da Boris Begelman. Avremo anche più avanti Francesca Aspromonte, soprano, Chiara Brunello, contralto, Leonardo Cortellazzi, tenore, Fulvio Bettini, baritono.

Poco più di 2 minuti, questa mortali. E che volete? Aria dalla Sepoltura di Cristo di Giacomo Cesare Predieri, dall'opera, da questo oratorio del 1704. 2 minuti che ci servono per entrare nell'oratorio di Giacomo Antonio Perti, La Sepoltura di Cristo. Ne ascoltiamo ora, scusate, la prima parte. Ricordiamo solo che questo oratorio, eseguito il Venerdì Santo del 1704 nell'oratorio dell'Arciconfraternita di Santa Maria della Morte a Bologna, una delle istituzioni più prestigiose all'epoca, della città, con Perti che era maestro di cappella a San Petronio. Insomma, un vero e proprio evento, se vogliamo, e una. Questo oratorio va ricordato perché occupa un posto importante nella produzione sacra di Perti, ma anche della storia musicale del Settecento, e in qualche modo Perti eredita quel linguaggio oratoriale di Giacomo Carissimi. Quattro sono i personaggi principali dell'oratorio: Maria Vergine, Maria Maddalena, San Giovanni Evangelista e Giuseppe d'Arimatea. Nel nostro caso, come già ricordato, Maria è Francesca Aspromonte, la Maddalena Chiara Brunello, San Giovanni Evangelisti, il tenore Leonardo Cortellazzi e Giuseppe di Arimatea, il baritono Fulvio Bettini. Con loro, ovviamente, l'ensemble Arsenale Sonoro, con violino solista e direttore Boris Begelman. Buon ascolto, allora, ricordando e facendo attenzione alla doppia caratteristica di questo oratorio: da una parte appunto l'eredità di Carissimi, quindi l'attenzione alla parola, al testo, alla declamazione espressiva, e una scrittura contrappuntistica che mette in evidenza in alcuni momenti soprattutto il ruolo fondamentale del basso continuo, ma dall'altra una maggiore cantabilità, una individualizzazione psicologica anche dei personaggi. Siamo davvero all'inizio di questa indagine psicologica attraverso la musica, e una raffinatezza orchestrale. Insomma, sta arrivando un nuovo stile. Buon ascolto.

Abbiamo ascoltato la prima parte dell'oratorio La sepoltura di Cristo di Giacomo Antonio Perti nell'esecuzione di Francesca Aspromonte soprano nel ruolo di Maria, Chiara Brunello contralto, Maddalena, Leonardo Cortellazzi tenore, San Giovanni Evangelista, Fulvio Bettini baritono, Giuseppe di Arimatea. L'ensemble Arsenale Sonoro era diretto da Boris Begelman, anche violinista, una registrazione dal vivo che risale al 16 novembre 2024 nell'ambito della Herne Early Music Days, il festival della città di Herne. Lasciamo per un momento l'oratorio di Giacomo Antonio Perti e diamo spazio a un intermezzo strumentale, se possiamo chiamarlo intermezzo, Tommaso Antonio Vitali, Sinfonia A4, da un manoscritto sempre di Bologna, presso l'Accademia Filarmonica. E allora ascoltiamo questa sinfonia con i quattro movimenti: grave andante, allegro, grave, allegro assai. Boris Begelman, violinista e direttore dell'ensemble Arsenale Sonoro.

quasi un intermezzo strumentale, questa sinfonia a quattro di Tommaso Antonio Vitali che abbiamo appena ascoltato, 5 minuti e mezzo più o meno di musica, ma una musica interessante tratta dal manoscritto bolognese che si trova presso l'Accademia Filarmonica. E torniamo allora, ricordiamo che anche questo brano era eseguito dall'arsenale sonoro diretto da Boris Begelman, ma adesso torniamo alla seconda e ultima parte dell'oratorio La Sepoltura di Cristo di Giacomo Antonio Perti. Ricordiamo ancora una volta i quattro solisti: Francesca Aspromonte, soprano, Maria, Chiara Brunello, contralto, Maddalena, Leonardo Cortellazzi, tenore, San Giovanni Evangelista, Fulvio Bettini, baritono, Giuseppe d'Arimatea.

0: Si chiude così l'oratorio La sepoltura di Cristo di Giacomo Antonio Perti. Lo abbiamo ascoltato nell'esecuzione di Francesca Aspromonte, soprano, nel ruolo di Maria, Chiara Brunello, contralto, Maddalena, Leonardo Cortellazzi, tenore, San Giovanni Evangelista, Fulvio Bettini, baritono, Giuseppe Di Arimatea. L'ensemble Arsenale Sonoro aveva come violino solista e direttore Boris Begelman. La registrazione dal vivo risale al 16 novembre 2024 ed è stata effettuata nell'ambito degli Herne Early Music Days, il festival di musica antica della città di Herne. E ancora una volta una bella occasione per viaggiare nel tempo e nello spazio attraverso lo scambio musicale, il music exchange che avviene nel circuito Euroradio, un circuito, lo ricordiamo, la Radio Vaticana è membro fondatore della IBU, della Unione Europea di Radiodiffusione, e quindi questi scambi musicali davvero ci danno l'occasione per visitare alcuni repertori come questo bolognese che abbiamo ascoltato oggi, alcuni ensemble e alcuni luoghi musicali davvero inusuali. Insomma, davvero è un'avventura continua questo spazio IBU, speriamo di che sia partecipata anche da chi ci ascolta, sappiamo anche copioso il numero, e allora che questo fa piacere naturalmente. Allora, da Marco Di Battista, grazie a tutti dell'attenzione e un buon proseguimento sempre sulle frequenze della Radio Vaticana. Spazio IBU torna tra 7 giorni. E chi vuole ha una settimana di tempo per riascoltarla. Cercate il podcast sui podcast di vaticannews.va.
1: Avete ascoltato?
2: Spazio IBU. I concerti dell'Unione Europea di Radiodiffusione. A cura dei programmi musicali.

Se hai perso il tuo programma musicale preferito, se vuoi riascoltarlo, cerca i podcast di Radio Vaticana Musica su vaticanews.va.

0: Zoom. Novità, interviste ed eventi dal mondo della musica. Un programma di Luigi Picardi.
1: Bentrovati amici della Radio Vaticana, Luigi Picardi al microfono. Ricordiamo il nostro numero WhatsApp 335-124-3722. È mio gradito ospite Fabio Anile, compositore e pianista, grazie per essere qui.
2: Grazie Luigi e un saluto a tutti gli ascoltatori di Zoom.
1: Perché di recente uscita Minuzie, nuovo album di Fabio Anile pubblicato da Rare Noise. Fabio, come nasce questo progetto e perché questo titolo appunto Minuzie?
2: Questo progetto nasce da, diciamo, da un'esperienza che ho avuto con uno strumento, un piccolissimo strumento ghanese, quindi africano, si chiama Televi, anche noto come asalato, e sono sostanzialmente uno shaker composto da due palline legate tra di loro da un filo. In ognuna delle due mani si possono tenere in mano questi shaker, e la particolarità è che questo minuscolo strumento consente di creare delle poliritmie, quindi dei ritmi: con una mano fai un ritmo in 3, con l'altra mano fai un ritmo in 4, oppure 7 contro 5, 5 contro 3. E mi sono appassionato a questo strumento che mi è stato regalato, ecco, devo anche menzionare questo, mi è stato donato da Bernard Wagner dei Sonar, e l'ho praticato a lungo finché, diciamo, mi sono impadronito appunto dello strumento, e a un certo punto ho avuto l'idea di convertire quelli che erano dei semplici suoni percussivi in note musicali, quindi ho trasformato quelle poliritmie che nascevano appunto da questo strumento a percussioni in delle poliritmie riadattate sul pianoforte, sugli strumenti, e da qui ho creato questa tessitura minimale su cui ho costruito poi degli spunti melodici. Per questo il titolo Minuzie, perché tutte le strutture di questi brani sono composti da micro pattern appunto che si incrociano tra di loro creando queste poliritmie.
1: Fabio, un primissimo ascolto da Minuzie, cosa selezioniamo?
2: Io direi Compà, che è il primo brano dell'album, anche perché, diciamo, racchiude un po' tutta l'idea, ecco, le idee e la sostanza del disco.

0: ed era compà di Fabio Anile dal suo nuovo album Minuzie, che stiamo presentando appunto in compagnia di Fabio, pubblicato da Rare Noise Records. Come nascono queste 8 tracce appunto che danno vita all'album e cosa le lega eventualmente?
1: Appunto, come dicevo prima, la mia passione per il minimalismo, diciamo strutturata attraverso questo strumento a percussione, appunto il Televi. Diciamo lo sforzo ulteriore che ho voluto fare in questo lavoro, io sono un grande appassionato di Steve Reich, di Philip Glass, diciamo del minimalismo un po', se vogliamo, anche piuttosto da ascoltare. Quello che è sempre, ecco, diciamo, mi è sempre mancato nell'ascolto di questi compositori è l'uscita melodica, lo spunto lirico. Quindi, diciamo, lo sforzo che ho voluto fare è stato quello di sovrapporre a delle poliritmie anche armonie e soprattutto appunto uno slancio melodico, che è qualcosa che non appartiene sicuramente a Philip Glass, a Steve Reich, ma appartiene a me per cultura e quindi ho creato questo ibrido, diciamo, tra minimalismo e spunti lirici.
0: Sono riuscito a raggiungere una comune conoscenza, che è un carissimo amico di entrambi. Sentiamo cosa ci ha detto.
2: Ciao Gigi, un saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Zoom. Io sono Salvo Lazzara e mi faceva particolarmente piacere oggi essere lì con voi per la presentazione dell'ultimo lavoro di Fabio, Minuzie. Io conosco Fabio più o meno dal 2010, quindi è un'eternità. Con Fabio abbiamo nel tempo incrociato spesso le nostre diverse idee di musica, di composizione, di progettazione musicale, anche se apparteniamo a due culture non del tutto combacianti, però ci siamo sempre trovati più o meno sulla stessa lunghezza d'onda quando abbiamo deciso di fare cose insieme. Ho un meraviglioso ricordo del progetto insieme a Luca Pietropaoli di ALP Trio, con cui abbiamo sviluppato l'idea della controra. È stata una cosa particolarmente sfidante e anche emozionante in qualche momento, e in quell'occasione ho potuto veramente capire quanto è profondo l'amore di Fabio per la musica, per la ricerca musicale e per la qualità della produzione musicale. È una cosa che ci ha permesso insieme a Luca di fare, secondo me, un ottimo lavoro insieme con Alp Trio, ma che sicuramente ha permesso a lui di costruire intorno a Minuzie quasi un capolavoro. Personalmente ho un paio di pezzi che mi fanno particolarmente risuonare. Uno è Compass, non so se l'ho pronunciato bene, Fabio magari mi corrigerà, e l'altro è Foglie Morte, e sono due pezzi che sono abbastanza vicini alle cose che io ascolto più spesso e che in qualche modo mi rendono anche contento dell'ascolto che faccio delle cose di Fabio. Ci sono aspetti più minimalisti, più di ricerca, che lui segue da tantissimo tempo, di cui sono particolarmente interessato, ma che, diciamo, sono un po' più lontane dalle cose che io faccio e dalle cose che ascolto costantemente. Detto questo, stiamo parlando di una persona che ha una cultura musicale e un gusto assolutamente grandi, e quindi un mio in bocca al lupo per questo progetto di Fabio, e un grande saluto, un abbraccio a lui e anche a te, ovviamente. A presto.
0: Insomma, Salvo Lazzara parla malissimo di te, insomma.
1: Delle bellissime parole. Saluto Salvo, con cui appunto abbiamo fatto questo, diciamo, l'ultima collaborazione che abbiamo avuto insieme è stata con il disco Controra, insieme a Luca Pietropaoli. Anche qui, diciamo, c'è del minimalismo, ma è un minimalismo più orientato verso l'ambient music. Con spunti anche, diciamo, un po' afro a causa dell'utilizzo delle percussioni. Salvo, ti ringrazio per le belle parole che mi hai detto, che mi hai dedicato, e spero che potremo fare qualcosa in futuro insieme.
0: Altro ascolto da Minuzzi, Fabio.
1: Ascoltiamo Planet Nine Orbits. Questo è un brano, è un duetto di pianoforte e chitarra elettrica. Qui alla chitarra c'è Samuel Alkvist, chitarrista svedese, molto noto appunto anche lui nei circuiti del minimalismo e del jazz d'avanguardia. L'ho scelto proprio per questo motivo, perché anche lui è un appassionato del genere ed è assolutamente iper preciso nel suonare.

0: Ed era Planet Nine Orbits di Fabio Anile. Siamo in sua compagnia per presentare questa novità discografica, appunto il suo nuovo album Minuzie, pubblicato da Rare Noise Records. Fabio, facciamo comprendere meglio cosa sia il minimalismo a chi ci sta ascoltando.
1: Il minimalismo è sostanzialmente un genere musicale, appunto, che è nato, si è sviluppato in America all'inizio degli anni 60. Appunto, uno degli araldi è sicuramente Steve Reich, Philip Glass. Appunto, il minimalismo nasce come composizione basata su piccole cellule sonore e soprattutto sulla iteratività, quindi sulla ripetizione appunto di questi pattern. È una ripetizione che man mano, con il passare del tempo, si, diciamo, subisce delle piccolissime evoluzioni. Quindi è una musica anche che richiede un ascolto molto attento.
0: Fabio, quanto è importante l'impasto timbrico nelle tue composizioni e soprattutto in questo lavoro?
1: È assolutamente importante, così come lo è stato appunto anche nel lavoro di cui parlavo prima con Salvo Lazzara, su Controra. Io sono sempre stato, diciamo, un appassionato del suono, della ricerca del suono. In questo caso ho messo su, diciamo, una band molto particolare. L'idea originaria era quella di avere un trio, quindi che fosse pianoforte, batteria o percussioni e contrabbasso. Volevo un suono che fosse totalmente acustico, ma nel corso appunto della composizione del lavoro che ho dedicato appunto a questo disco, ho man mano aggiunto anche degli elementi elettrici. Infatti il disco inizia appunto con questa formazione da trio e man mano si vanno aggiungendo appunto delle chitarre elettriche, delle altre sonorità più elettriche, fino alla Shifting Trains, che è il brano conclusivo dell'album, che è un vero e proprio brano di prog rock nelle sonorità, ma che mantiene sempre quella base di minimalismo di cui parlavamo.
0: E visto che l'hai citato, ci ascoltiamo proprio
1: Shifting Trains.

0: Shifting Trains di Fabio Nile dal suo nuovo album Minuzie, pubblicato da Rare Noise Records.
1: Se posso aggiungere qualcosa su Shifting Trains, qui c'è un ensemble molto ricco, oltre a me al pianoforte e al Rhodes, ci sono Agostino Marangolo alla batteria, Fabio Trentini al basso. Fabio Trentini lo voglio menzionare in maniera particolare perché l'ho contattato perché lui ha un suono molto alla Mick Karn dei Japan e quindi cercavo, ecco, ci ricolleghiamo a quello che dicevamo prima, cercavo un suono, delle sonorità particolari, e lui è stato assolutamente geniale nel modo in cui ho costruito le parti. Poi ancora in questo brano partecipano Stefan Tellen e Bernard Wagner dei Sonar e John Durant, che fa parte della band nella quale io attualmente suono, che è il Fractal Sextet.
0: Fabio, parliamo del tuo percorso musicale, formazione, influenze, e come è nata anche l'esigenza di metterti a comporre a un certo punto del tuo percorso.
1: Ho iniziato a studiare da bambino, per questo devo ringraziare mia madre, che era appunto un'insegnante di pianoforte. A 5 anni ha messo tutti i figli al pianoforte, diciamo portati su questa cattiva strada. Io sono l'unico dei 3 che ha continuato sul piano, mio fratello Paolo invece è diventato un sassofonista jazz. E ho studiato un pianoforte classico. Non sono arrivato a diplomarmi di pianoforte perché nel frattempo ho studiato legge e sono diventato un avvocato e mi occupo di diritto ambientale, quindi sono abbastanza impegnato. E nonostante, diciamo, gli studi di musica classica, però ho sempre avuto una fortissima attrazione per musiche altre. Quindi nel momento in cui ho avuto il primo sintetizzatore ho cominciato a sperimentare con i suoni, con l'elettronica, appassionandomi alle ricerche di Brian Eno, ecco, e poi da Brian Eno naturalmente piano piano sono arrivato anche a Philip Glass, anche se è un altro mondo, diciamo, del minimalismo. Per molti anni ho realizzato e anche suonato dal vivo in Italia e anche all'estero musica d'ambiente. Voglio ricordare in particolare un disco che ho realizzato credo nel 2007 o 2008 insieme a Michael Peters, che è un chitarrista di Colonia, un chitarrista d'avanguardia, conosciuto nell'ambiente del Looper Delight, della Looper Delight Community, cioè una comunità che riunisce tutti coloro che utilizzano il live looping come tecnica proprio performativa. Appunto, dalla musica d'ambiente ho sviluppato questa idea del tempo, un tempo dilatato, e successivamente invece ho sentito l'esigenza opposta, quella di anziché dilatare il tempo, di contrarlo, e questo è lo spirito di Minuzie, in cui non ci sono più, diciamo, questa musica d'ambiente con cerchi, loop, diciamo, che si sviluppano come dire in profondità, in lunghezza, diciamo, mentre qui appunto c'è una contrazione del tempo, ma ci sono questi pattern minuscoli, queste piccolissime cellule sonore che creano questo intreccio, questo impasto ritmico.
0: E per quanto riguarda il tuo metodo compositivo, come cucini?
1: Cucino, appunto, lo dicevo prima, una gran parte di questo disco è stata creata all'origine da questo strumento percussivo. Sì. Ma naturalmente il mio strumento rimane il pianoforte, e quindi per me è indispensabile poi appunto traslare quelle che possono essere delle idee che nascono su un altro strumento, che nascono semplicemente in testa, appunto su quello che è lo strumento d'elezione mio.
0: Altro ascolto, Fabio.
1: E andiamo ad ascoltare, ecco, parlando di pianoforte, Foglie Morte, che è un brano, anche questo è un duetto di pianoforte e contrabbasso. Qui vale la pena menzionare, appunto, in tutto il disco tranne che in un brano suona con me Kate Lowe al contrabbasso, noto contrabbassista per aver suonato con David Sylvian, Fiona Apple, insomma grandissimi musicisti. Sono stato veramente felice che abbia accettato con piacere questa collaborazione. Foglie morte.

0: Avete ascoltato Foglie Morte di Fabio Anile con Keith Lowe al contrabbasso. Siamo in compagnia di Fabio per presentare questa novità della Rare Noise Records, ovvero Minuzie. E parliamo appunto di chi ti affianca in quest'album. Abbiamo citato appunto Keith Lowe, anche Agostino Marangolo. Citiamo anche gli altri protagonisti e soprattutto come hanno collaborato, come hanno accolto il tuo invito, Fabio.
1: Sì, dunque, i musicisti li abbiamo già in qualche modo citati. Kate Lowe, Fabio Trentini al basso elettrico in uno dei brani, sempre appunto su Shifting Trains che abbiamo sentito prima c'erano John Duran, Bernard Wagner, Stefan Tellen. Agostino Marangolo è stato anche lui, devo dire, una perla, perché io ho avuto avevo questo lavoro praticamente quasi pronto, mi mancava scegliere se utilizzare un percussionista o un batterista. E pensa che ho tenuto fermo, diciamo, questo progetto per quasi 2 anni.
0: Penso poco.
1: Perché volevo, come dire, individuare quello che era il musicista adeguato. E un giorno, mentre mi occupavo delle mie questioni di diritto, mi è apparso in mente proprio Agostino Marangolo, e lì ho detto: Dio, è il musicista ideale, perché è un metronomo, ma allo stesso tempo ha quel modo di suonare estroverso, mediterraneo, che cercavo, per evitare appunto che fosse, che il disco avesse un'impronta, diciamo, troppo quadrata, troppo minimalista. Infatti mi piace ricordare che quando ho mandato i brani ad Agostino Marangolo, e lui è stato anche lui molto felice di collaborare al disco, mi disse al telefono, dice: guarda, questi pezzi sono molto belli, sono molto precisi, te li sporcherò, mi ha detto. E io ho detto, dico, certo, dico, procedi, ho capito benissimo cosa voleva dire, ed è quello che ha fatto, ha inserito, diciamo, nella musica un estro, diciamo, delle scintille di fantasia che, ecco, per me sono state una grandissima sorpresa. È stato un, diciamo, nel complesso, vuol dire, una ricerca dei musicisti molto attenta. Questo è un lavoro che ci ha messo 10 anni, diciamo, a vedere la luce, dal momento in cui ho iniziato a comporre fino all'uscita finale, ed è dovuta proprio a questo, al fatto di aver voluto cercare negli anni le soluzioni non solo compositive, sonore, ma soprattutto, diciamo, dei musicisti che potevano collaborare dando la giusta voce alle composizioni, e credo di esserci riuscito.
0: Altro ascolto, Fabio.
1: Sì, sentiamo adesso, appunto, ho parlato di Agostino Marangolo, sentiamo Dance, in cui, ecco, si sente proprio il modo estroverso di Agostino.

0: Ed era Dance di Fabio Anile. Siamo in compagnia di Fabio Anile appunto per presentare questa novità discografica, ovvero Minuzie. Quali spazi sono stati lasciati all'estemporaneità in questo album, Fabio?
1: I brani hanno una composizione, diciamo un aspetto di composizione molto rigido, diciamo che l'80%, il 70%, ecco, diciamo anzi il 75% è musica composta, quindi in alcuni casi io ho mandato proprio le partiture ai musicisti, ma allo stesso tempo ho lasciato delle zone franche nelle quali ognuno poteva esprimersi liberamente. In Dance, per esempio, che abbiamo ascoltato prima, c'è Agostino Marangolo che introduce delle parti di batteria in un punto in cui non avrebbero dovuto esserci delle parti di batteria, ma appunto ho lasciato la libertà di muoversi come ritenevo opportuno. Lo stesso per Kate Lowe, al quale ho dato quelli che erano, diciamo, i pattern, le linee di basso fondanti di ciascuna composizione, ma poi suonando il contrabbasso con l'archetto lui ha aggiunto del suo. Lo stesso posso dire di Planet Nine, dove Samuel Alquist ha aggiunto delle soundscapes che non erano previste, non erano composte, oppure adesso il brano che andremo a sentire successivamente magari sarà More Than 12, in cui c'è Michael Peters che fa un assolo di chitarra che naturalmente è totalmente improvvisato. Quindi c'è la parte della scrittura, ma volevo anche che ciascuno dei musicisti potesse esprimere i propri colori, il proprio mondo sonoro nella mia musica.
0: Quindi aggiungere qualcosa, insomma,
1: di personale.
0: Siamo quasi in chiusura, com'è possibile reperire l'album? Che futuro ha quest'album? Insomma, se sono previste anche esibizioni dal vivo, cosa c'è dietro l'angolo per te? Dacci anche riferimenti internet, social e quant'altro per poterti, per chi volesse appunto saperne di più.
1: Dunque il disco così com'è è naturalmente molto complicato da portare dal vivo, sia per la quantità dei musicisti, perché appunto molti vivono anche fuori dall'Italia, però devo dire di avere proposto dal vivo alcuni di questi brani in una composizione in trio con alcuni musicisti romani. Mm-hmm. Eravamo pianoforte, batteria e stick, e lì ho capito appunto che queste composizione aveva una potenzialità, perché senti proprio quella che è la risposta del pubblico. Io non so per il futuro, perché mi lascio sempre, come dire, lascio sempre che la musica scorra da sé, ma ecco, un'idea che mi si affaccia nella mente è che se dovessi realizzare qualcosa sempre, diciamo, con questa impronta musicale, probabilmente la realizzerei strettamente in trio, quindi con pianoforte, batteria e contrabbasso. Come diciamo, attualmente dietro l'angolo cosa c'è? Dietro l'angolo c'è la partecipazione a un festival, al Moon June Festival, che si tiene a Teramo a fine luglio, organizzato da Leonardo Pavkovic. È un festival di prog rock dove ci saranno dai Soft Machine a Yosan, insomma grandi nomi del prog italiano e internazionale, e lì avrò modo appunto di esibirmi insieme a Stefan Tellen ed Anthony Garone, chitarrista americano molto bravo, e faremo appunto un live in occasione di questo festival. Poi in programma abbiamo ad agosto la registrazione del terzo album del Fractal Sextet, che faremo appunto insieme a Stefan Tellen, John Durant, Colin Edwin, Andy Pupato e Yogev Gabbai alla batteria, e poi chissà, vediamo l'anno prossimo che altro mi viene in mente. I miei contatti, sì, mi si trova su Facebook, c'è una pagina appunto che si chiama Fabio Anile Music, mi trovate trovate naturalmente anche su YouTube, dove è una pagina sotto il nome di Heterogenus. Ho un sito web, ma preferisco non dare appunto l'indirizzo web, perché non è aggiornato ormai da molti anni. Comunque mi si trova facilmente sui vari portali, su Spotify, su SoundCloud e così via.
0: Io direi di salutarci con il brano cui accennavi prima, ovvero More Than 12. Presentiamolo ai nostri ascoltatori.
1: Sì, dunque More Than 12 ha una prima parte appunto che è composta su queste cellule, su queste piccole cellule ritmiche e sulla ripetizione di queste cellule. Nella prima parte c'è il pianoforte che domina, ed è un pianoforte che, diciamo, occhieggia un po' a Sakamoto, a Keith Jarrett, a quel tipo di sonorità, mentre invece nella seconda parte cambia completamente l'atmosfera e c'è un assolo che qualcuno ha già definito come un assolo apocalittico di Michael Peters, che tira fuori veramente una chitarra urlante, che è stata veramente una meraviglia quando me l'ha mandata.

0: e con l'album Minuzie di Fabio Anile, pubblicato da Rare Noise Records, Luigi Picardi, ma soprattutto il suo gradito ospite, ovvero
1: Fabio Anile,
0: vi ringraziano per il cortese ascolto, buon proseguimento in compagnia dei programmi della Radio Vaticana.
1: Grazie, saluti a tutti gli ascoltatori, grazie Luigi.

0: L'angolo barocco.
1: Un cordiale saluto ai radioascoltatori da Pierluigi Morelli. Inizieremo quest'oggi la nostra trasmissione ascoltando di Laurent de Saint-Luc, Bruxelles 1669, forse Vienna dopo il 1708, pièce en sol mineur per liuto. Nei movimenti Ouverture, Air la Venus, Allemande la Prix de Barcelone, Courante, Sarabande, Ritornelle en Rondeau, Gavotte, Courante, Gigue, Sarabande. Al liuto barocco Evangelina Mascardi.

Avete ascoltato di Laurent de Saint-Luc, pièce en sol mineur, alliuto barocco, Evangelina Mascardi. Ed ora proseguiamo ascoltando di Maurizio Cazzati, sonata a due La Gaetana. Esegue l'ensemble Aurora, violino solista e direzione Enrico Gatti.

0: Di Maurizio Cazzati avete ascoltato la sonata a due La Gaetana nella esecuzione dell'ensemble Aurora, direzione e violino solista Enrico Gatti. Termina qui la trasmissione odierna. Nel ringraziarvi per averci seguito, vi auguriamo buon proseguimento di ascolto sempre sulle frequenze di Radio Vaticana.
1: Chi lo desidera può scriverci anche tramite posta elettronica. Il nostro indirizzo è programmi.musicali@spc.va.

0: La parola del giorno. Dal secondo libro dei Re. In quei giorni Atalia, madre di Acazia, visto che era morto suo figlio, si accinse a sterminare tutta la discendenza regale. Ma Ioseba, figlia del re Ioram e sorella di Acazia, prese Ioas, figlio di Acazia, sottraendolo ai figli del re destinati alla morte, e lo portò assieme alla sua nutrice nella camera dei letti. Lo nascose così ad Atalia ed egli non fu messo a morte. Rimase nascosto presso di lei nel tempio del Signore per 6 anni. Intanto Atalia regnava sul paese. Il 7° anno Ioiada mandò a chiamare i comandanti delle centinaia dei carii e delle guardie e li fece venire presso di sé nel tempio del Signore. Egli concluse con loro un'alleanza, facendoli giurare nel tempio del Signore. Quindi mostrò loro il figlio del re. Ioiada concluse un'alleanza fra il Signore, il re e il popolo, affinché fosse il popolo del Signore e così pure fra il re e il popolo.
1: Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Non accumulate per voi tesori sulla terra, dove tarma e ruggine consumano e dove ladri scassinano e rubano. Accumulate invece per voi tesori in cielo, dove né tarma né ruggine consumano e dove ladri non scassinano e non rubano, perché dov'è il tuo tesoro, là sarà anche il tuo cuore. La lampada del corpo è l'occhio, perciò se il tuo occhio è semplice, tutto il tuo corpo sarà luminoso, ma se il tuo occhio è cattivo, tutto il tuo corpo sarà tenebroso. Se dunque la luce che è in te è tenebra, quanto grande sarà la tenebra».
2: L'Evangelista Matteo ci invita a riflettere sull'importanza del cuore nel riportare questa bellissima frase di Gesù: «Là dove il tuo tesoro sarà anche il tuo cuore». È dunque nel cuore che si conserva il vero tesoro, non nelle casse forti della terra, non nei grandi investimenti finanziari, mai come oggi impazziti e ingiustamente concentrati, idolatrati al sanguinoso prezzo di milioni di vite umane e della devastazione della creazione di Dio. È importante riflettere su questi aspetti, perché nei numerosi impegni che di continuo affrontiamo, sempre più affiora il rischio della dispersione, talvolta della disperazione, della mancanza di significato, persino in persone apparentemente di successo. Invece, leggere la vita nel segno della Pasqua, guardarla con Gesù risorto, significa trovare l'accesso all'essenza della persona umana, al nostro cuore, cor inquietum. Con questo aggettivo, inquieto, Sant'Agostino ci fa comprendere lo slancio dell'essere umano proteso al suo pieno compimento. La frase integrale rimanda all'inizio delle Confessioni, dove Agostino scrive: «Signore, ci hai fatti per te, e il nostro cuore è inquieto finché non riposa in te». L'inquietudine è il segno che il nostro cuore non si muove a caso, in modo disordinato, senza un fine o una meta, ma è orientato alla sua destinazione ultima, quella del ritorno a casa. E l'approdo autentico del cuore non consiste nel possesso dei beni di questo mondo, ma nel conseguire ciò che può colmarlo pienamente, ovvero l'amore di Dio, o meglio, Dio amore.

0: Contro di te abbiamo peccato. Pietà di noi, o Signore.
1: Pietà di me, o Dio, secondo la tua misericordia. Nel tuo grande amore, cancella il mio peccato.
2: Lavami da tutte le mie colpe. Mondami dal mio peccato. Riconosco la mia colpa. Il mio peccato mi sta sempre dinanzi.
1: Contro di te, contro te solo ho peccato. Quello che è male ai tuoi occhi, io l'ho fatto. Perciò sei giusto quando parli, retto nel tuo giudizio.
2: Ecco, nella colpa sono stato generato. Nel peccato mi ha concepito mia madre. Ma tu vuoi la sincerità del cuore e nell'intimo mi insegni la sapienza.
1: Purificami con issopo e sarò mondato. Lavami e sarò più bianco della neve. Fammi sentire gioia e letizia. Esulteranno le ossa che hai spezzato.
2: Distogli lo sguardo dai miei peccati. Cancella tutte le mie colpe. Crea in me, o Dio, un cuore puro. Rinnova in me uno spirito saldo.
1: Non respingermi dalla tua presenza e non privarmi del tuo Santo Spirito. Rendimi la gioia di essere salvato. Sostieni in me un animo generoso.
2: Insegnerò agli erranti le tue vie e i peccatori a te ritorneranno. Liberami dal sangue, Dio, Dio mia salvezza. La mia lingua esalterà la tua giustizia.
1: Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclami la tua lode, poiché non gradisci il sacrificio e se offro olocausti non li accetti.
2: Uno spirito contrito è sacrificio a Dio. Un cuore affranto e umiliato tu, o Dio, non disprezzi.
1: Nel tuo amore fa grazia a Sion. Rialza le mura di Gerusalemme.
2: Allora gradirai i sacrifici prescritti, l'olocausto e l'intera oblazione. Allora immoleranno vittime sopra il tuo altare.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: Contro di te abbiamo peccato. Pietà di noi, o Signore.
5: Riconosciamo, Signore, la nostra colpa. Contro di te abbiamo peccato.

0: nostra colpa. Contro di te abbiamo peccato.
1: Il Signore è il nostro Dio, noi il popolo che Egli guida.

0: vita.
1: Mi vanterò ben volentieri delle mie debolezze, perché dimori in me la potenza di Cristo. Perciò mi compiaccio nelle mie infermità, negli oltraggi, nelle necessità, nelle persecuzioni, nelle angosce sofferte per Cristo. Quando sono debole, è allora che sono forte.

0: Al mattino, oh Dio, fammi conoscere il tuo amore.
1: Al mattino, oh Dio, fammi conoscere il tuo amore.
0: Insegnami la via da seguire.
1: Fammi conoscere il tuo amore.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Al mattino, oh Dio, fammi conoscere il tuo amore.
2: Il Signore ha visitato e redento il suo popolo.

0: Il Signore ha visitato e redento il suo popolo.
1: Volgiamo il nostro sguardo al Cristo, nato, morto e risorto per la nostra salvezza, e diciamo con fiducia:
0: Salva il tuo popolo, Signore.
2: Benedetto sii tu, o Gesù Salvatore del mondo, che non hai ricusato di subire la passione e la croce per noi, e ci hai redenti con il tuo sangue prezioso.
0: Salva il tuo popolo, Signore.
2: Tu che hai promesso fiumi di acqua viva a quanti credono in te, e fondi il tuo spirito sull'umanità intera.
0: Salva il tuo popolo, Signore.
2: Hai inviato i tuoi discepoli ad evangelizzare le genti. Sostieni i missionari del Vangelo perché si estenda in ogni luogo la vittoria della croce.
0: Salva il tuo popolo, Signore.
2: Rivolgi il tuo sguardo di bontà ai malati e ai sofferenti che hai associato alla tua croce. Sentano il conforto della tua presenza.
0: Salva il tuo popolo, Signore.
1: Ricordati di noi, Signore Gesù, presso il Padre tuo, e ammettici a pregare con le tue parole.

0: Donaci, o Padre buono, di godere sempre della presenza del Figlio tuo, perché seguendo Lui, nostro pastore e guida, progrediamo nella via dei tuoi comandamenti. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
2: Avete ascoltato La preghiera delle lodi, una produzione della Conferenza Episcopale Italiana.

Carissimi amici, nel Vangelo di questa domenica il Signore Gesù ci dice qualcosa che ha il sapore di un abbraccio. Non abbiate paura. Lo dice non una volta, non due, ma tre volte in pochi versetti. E quando Gesù nei Vangeli ripete qualcosa per tre volte, significa che è davvero importante. Vuol dire che sa quanto spesso la paura abiti nei nostri cuori. Siamo ancora nel capitolo 10 di Matteo, nel grande discorso missionario, e Gesù sta preparando i suoi discepoli ad uscire, ad annunciare la buona notizia e a testimoniare quello che stanno vivendo con Gesù. E Gesù sa benissimo che incontreranno resistenze, incomprensioni e a volte vera ostilità. Non nasconde loro niente, ma dice: non abbiate paura. E perché non dobbiamo avere paura? Gesù ci dà una ragione concretissima, quasi tenera. Perfino i capelli del vostro capo sono tutti contati. Pensaci un momento. Dio conosce ogni capello della tua testa. Sa quanti ne hai, quanti ne perdi ogni giorno. Se ha questa cura per un dettaglio così piccolo, che cosa non farà per te, per la tua vita, per le tue preoccupazioni, per le tue paure? E poi aggiunge: due passeri non si vendono forse per un soldo? Eppure neanche uno di essi cadrà a terra senza che il Padre vostro lo voglia. Voi valete più di molti passeri. Dio non è distratto. Dio non dimentica. Dio è lì con te proprio oggi, in questo momento, anche se a volte non lo senti, anche se le circostanze che stai vivendo sembrano dire il contrario. La paura è una delle trappole più potenti nella vita di un cristiano. La paura di parlare di Dio agli altri, la paura del giudizio degli altri, la paura di non essere all'altezza, la paura di perdere qualcosa se segui davvero il Vangelo. E Gesù conosce queste paure e non le sminuisce, ma dice: vai avanti comunque. Io sono con te. San Paolo lo scriveva bene. Dio non ci ha dato uno spirito di timidezza, ma di forza, di amore e di saggezza. Lo Spirito Santo che abbiamo ricevuto nel battesimo e nella cresima non è uno spirito che si ritira davanti alle difficoltà. È uno spirito coraggioso, ardente, libero. Gesù poi aggiunge una parola che potrebbe sembrarci dura, ma che in realtà è una promessa meravigliosa. Chi mi riconoscerà davanti agli uomini, anche io lo riconoscerò davanti al Padre mio. Riconoscere Gesù non significa necessariamente fare grandi discorsi o portare il Vangelo in

bene questa speranza nonostante tutto. E lì hai già testimoniato. Lì Gesù ti ha già riconosciuto. Oggi voglio incoraggiarti. Se c'è qualche cosa che ti spaventa nel tuo cammino di fede, se c'è una situazione in cui senti che dovresti parlare di Dio, ma la paura ti blocca, affidala al Signore. Di a Gesù: Signore, ho paura, ma sono il tuo strumento. Le forze, ti prego, mettile tu e vedrai che qualcosa si muove. Allora prega con me dicendo: grazie, Signore Gesù, perché conosci ogni capello del mio capo. Grazie perché non sono solo, perché la tua presenza mi precede ovunque io vada. Donami oggi il coraggio di riconoscerti davanti agli uomini, alle persone che incontrerò, con cui vivrò, e di testimoniare la tua bellezza con gioia e con libertà. Allontana la paura dal mio cuore e riempimi del tuo Santo Spirito. E a te, Signore Gesù, sia sempre l'onore e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Quindi, carissimi amici, oggi non abbiate paura, non avere paura. Dio è con te. Annuncialo con gioia, con le tue parole e in tutta la tua vita.

Avete ascoltato Lampada ai miei passi. Commento alle letture domenicali a cura di Padre Luca Argenton.

0: State ascoltando Radio Vaticana. La parola del giorno. Dal secondo libro dei Re. In quei giorni Atalia, madre di Acazia, visto che era morto suo figlio, si accinse a sterminare tutta la discendenza regale. Ma Ioseba, figlia del re Ioram e sorella di Acazia, prese Ioas, figlio di Acazia, sottraendolo ai figli del re destinati alla morte, e lo portò assieme alla sua nutrice nella camera dei letti. Lo nascose così ad Atalia ed egli non fu messo a morte. Rimase nascosto presso di lei nel tempio del Signore per 6 anni. Intanto Atalia regnava sul paese. Il 7° anno Ioiada mandò a chiamare i comandanti delle centinaia dei carii e delle guardie e li fece venire presso di sé nel tempio del Signore. Egli concluse con loro un'alleanza, facendoli giurare nel tempio del Signore. Quindi mostrò loro il figlio del re. Ioiada concluse un'alleanza fra il Signore, il re e il popolo, affinché fosse il popolo del Signore, e così pure fra il re e il popolo.
1: Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Non accumulate per voi tesori sulla terra, dove tarma e ruggine consumano, e dove ladri scassinano e rubano. Accumulate invece per voi tesori in cielo, dove né tarma né ruggine consumano e dove ladri non scassinano e non rubano, perché dov'è il tuo tesoro, là sarà anche il tuo cuore. La lampada del corpo è l'occhio, perciò se il tuo occhio è semplice, tutto il tuo corpo sarà luminoso, ma se il tuo occhio è cattivo, tutto il tuo corpo sarà tenebroso. Se dunque la luce che è in te è tenebra, quanto grande sarà la tenebra.
2: L'Evangelista Matteo ci invita a riflettere sull'importanza del cuore nel riportare questa bellissima frase di Gesù: là dove il tuo tesoro sarà anche il tuo cuore. È dunque nel cuore che si conserva il vero tesoro, non nelle casse forti della terra, non nei grandi investimenti finanziari, mai come oggi impazziti e ingiustamente concentrati, idolatrati al sanguinoso prezzo di milioni di vite umane e della devastazione della creazione di Dio. È importante riflettere su questi aspetti, perché nei numerosi impegni che di continuo affrontiamo, sempre più affiora il rischio della dispersione, talvolta della disperazione, della mancanza di significato, persino in persone apparentemente di successo. Invece, leggere la vita nel segno della Pasqua, guardarla con Gesù risorto, significa trovare l'accesso all'essenza della persona umana, al nostro cuore, cor inquietum. Con questo aggettivo, inquieto, Sant'Agostino ci fa comprendere lo slancio dell'essere umano proteso al suo pieno compimento. La frase integrale rimanda all'inizio delle Confessioni, dove Agostino scrive: «Signore, ci hai fatti per te, e il nostro cuore è inquieto finché non riposa in te». L'inquietudine è il segno che il nostro cuore non si muove a caso, in modo disordinato, senza un fine o una meta, ma è orientato alla sua destinazione ultima, quella del ritorno a casa. E la proda autentica del cuore non consiste nel possesso dei beni di questo mondo, ma nel conseguire ciò che può colmarlo pienamente, ovvero l'amore di Dio, o meglio, Dio amore.

tutti giunga un cordiale saluto e l'augurio di una felice e serena giornata da Orazio Coclite. Tema della puntata odierna: la malattia. Non mi resta che augurarvi un buon ascolto.

0: anticipato, oggi ci occuperemo, parleremo di malati, di malattia. E lo faremo in compagnia di Don Pasquale Brizzi. Don Pasquale, buongiorno.
1: Buongiorno Razzo, buongiorno a te e ai radioascoltatori.
0: Allora, Don Pasquale, parliamo di malati, di malattia. Il malato ci mostra l'essenzialità della vita e soprattutto ci insegna a investirla bene. Il malato ci insegna a liberarci di preoccupazioni che ci sembrano centrali, ma che in realtà sono superflue.
1: Sì, Orazio, è vero, purtroppo siamo così abituati al superfluo da non riconoscere più l'essenziale. Oggi l'essenziale, oggi più di ieri, nella storia dell'umanità, purtroppo l'uomo è questo essere distratto per natura, ma oggi in modo particolare l'essenziale è minacciato senza sosta dall'insignificante, ecco, da ciò che è effimero, e purtroppo anche nei nostri ambienti. E Marco Aurelio, il grande imperatore romano, diceva che la maggior parte di ciò che noi diciamo e facciamo non è essenziale. Quindi se si elimina questo non essenziale si avrà più tempo e più tranquillità, e credo che sia un principio validissimo soprattutto oggi. Io penso, come criterio di discernimento per cogliere il necessario, l'essenziale nella nostra vita, è porsi una domanda fondamentale: quello che sto facendo, quello che sto dicendo, quello che sto pensando è veramente necessario? Ecco, io partirei da questo criterio di discernimento. Purtroppo, ripeto, non ci rendiamo conto che ogni giorno della vita è unico. E a volte abbiamo bisogno che accada qualcosa che ci tocchi per ricordarcelo. Ecco perché la malattia è spesso un avvertimento per ricordarci ciò che è essenziale.
0: Anche la storia di tanti malati, spesso purtroppo in solitudine, lontano dai propri cari, ci dice che nei momenti più drammatici della vita non manca mai una cura insostituibile, la misericordia del Padre. Dio, Don Pasquale, non abbandona mai i suoi figli.
1: No, assolutamente, anzi, mentre proprio con questa ultima tua battuta, frase, mi viene in mente, senza scomodare nemmeno il Vangelo, un'espressione di Alessandro Manzoni che troviamo nei Promessi Sposi, se non erro nel capitolo 7, il famoso episodio dell'addio ai monti, quando l'autore fa pregare Lucia, una delle protagoniste, in un contesto di dolore perché è costretta con tutta la sua famiglia a fuggire dal suo paese natio, prega con l'immagine del Dio, dice Manzoni, che non turba mai la gioia dei suoi figli se non per prepararne loro una più certa e più grande. Ecco, sono convinto che i dolori, le delusioni, la malinconia non sono fatti per renderci scontenti e toglierci valore o dignità, ma per maturarci. La crisi, tra l'altro, il termine crisi dal greco, si ricava anche la parola crisalide, e la farfalla, prima di diventare farfalla, è un bruco, una crisalide appunto. E grazie alla trasformazione, quindi alla crisis, che poi diventa farfalla, quindi penso e sono convinto, anche per esperienza, ma tutti abbiamo avuto questa esperienza, che non c'è presa di coscienza senza il dolore. E questo ce lo insegna appunto la farfalla, che prima di il bruco non ha paura di morire perché sa benissimo che dovrà diventare farfalla. Ora, la sofferenza vissuta nella fede si trasforma in benedizione, e quasi sempre, lo sappiamo, ogni benedizione si presenta sotto forma di problema.

0: ma anche i santi, ci insegnano a gestire il dolore con la saggezza e con dignità, a non lasciarci accecare dalla rabbia del dolore.
1: Sì, mi viene in mente il capitolo 53 di Isaia. È un capitolo che leggiamo sempre in Quaresima, proprio quaresimale per eccellenza, quando l'autore dice, proprio a proposito del servo sofferente, del futuro Messia, parla di lui in questi termini: disprezzato e reietto dagli uomini, uomo dei dolori, così lo definisce, che ben conosce il patire. Ecco, la sofferenza genera conoscenza di sé soprattutto, e aggiunge ancora Isaia: era disprezzato, eppure si è caricato delle nostre sofferenze, si è addossato i nostri dolori, e noi lo giudicavamo castigato, percosso da Dio e umiliato. Quante volte anche noi stessi, gente di chiesa, abbiamo ragionato in questi termini secondo il concetto di retribuzione: se quello soffre perché ha combinato qualcosa, Dio l'ha punito, ma nella maniera più assoluta. Isaia dice: maltrattato si lasciò umiliare e non aprì la sua bocca, ma per le sue piaghe, ecco qua il valore redentivo della sofferenza, noi siamo stati guariti. Quindi, dopo il suo intimo tormento, continua Isaia, vedrà la luce e si sazierà della sua conoscenza. Ecco quindi il valore redentivo e trasfigurante della sofferenza di Cristo e anche della nostra, se viene accolta nella fede. Tutto questo io lo vedo riassunto in un'espressione del Nuovo Testamento, che tra l'altro espressione che troviamo in bocca a Ponzio Pilato, pensa un po', che pronunciò nel pretorio davanti alla folla questa espressione, mostrando Gesù flagellato: ecce homo. Che cosa indica questa espressione di Pilato, ecce homo? Cioè che Gesù è la dimostrazione di cosa significa essere veramente uomo, di cos'è l'umanità. Cioè questo Messia, secondo la logica del dono della propria vita, ecco l'uomo che dona la propria vita e che realizza la volontà del Padre. Ogni cosa, la nostra vita in particolare, ha valore e significato nella misura in cui è donata per amore. Ecco perché il sacrificio a dare valore ad ogni cosa, e Gesù ne è la prova concreta.
0: E spesso viene utilizzato il termine speranza, un argomento che ritorna nel cammino di condivisione tra le persone malate, i loro familiari e il personale sanitario. Nel momento della malattia, della sofferenza e del dolore, che significato riveste speranza?
1: È un significato fondamentale. Tra l'altro anche questo giubileo è indetto all'insegna della speranza. Sperare è necessario perché, soprattutto quando si è minacciati dalla malattia, dalla paura della morte, ma è anche importante che accanto alla persona malata e al suo contesto familiare vi siano professionisti competenti, ben motivati, responsabili, che sappiano infondere speranza autentica, evitando false illusioni ed inganni. Non basta la semplice pacca sulla spalla, come spesso facciamo anche noi, purtroppo, sacerdoti, no? Per liquidare a volte le persone, diciamo: beh, prega che ti passa, che, insomma, è una forma un po' poco delicata. La speranza invece mi dà forza per arrivare all'alba attraverso il sentiero della notte. La speranza è luce che ci sostiene nell'oscurità, ci impedisce di bloccarci, di scoraggiarci. Per quanto tenue possa essere la speranza, ci permette sempre di continuare il cammino. San Giovanni Paolo II ci va ancora più pesante quando dice che al di fuori della misericordia di Dio, ha perfettamente ragione, non c'è nessun'altra fonte di speranza per gli esseri umani. E non dimentichiamo che noi siamo il popolo della Pasqua, quindi della speranza, e il nostro canto è l'Alleluia. Chi non spera nella vita eterna, secondo me, è già morto in questa vita, perché è la speranza che genera vita.
0: Don Pasquale, chissà quante volte le è stata posta la domanda: perché Dio vuole tanta sofferenza, tanto dolore? Perché a me? Ecco, lei cosa risponde?
1: Ecco, è una domanda che proprio qualche giorno fa mi è stata posta durante un funerale. È una domanda difficile, però partiamo soprattutto da un assunto fondamentale. Dio non vuole la sofferenza di nessuno. Dio non punisce nessuno per i propri errori. Dio punisce l'errore, ma non la persona. Tantomeno Dio ama l'uomo facendolo soffrire. La nostra, perché la gloria di Dio, diceva Sant'Ireneo, è l'uomo vivente, cioè l'uomo felice, l'uomo realizzato. Dio non è il committente della sofferenza, ma il compagno nella prova. È il compagno di cammino, di viaggio dell'uomo, un po' come per i discepoli di Emmaus. È attraverso di lui che, la nostra sofferenza acquista significato. Come per Gesù, anche per tutti noi l'ultima parola non sarà lo scacco della morte, ma la risurrezione. Gesù stesso ci insegna che non è la sofferenza ad avere un senso in se stessa, ma che è invece possibile dare un senso alla propria vita nonostante attraverso la sofferenza. Il cristianesimo, dice, ripeto, non è una religione dolorista. Noi non adoriamo, noi infatti adoriamo il Cristo sofferente, non tanto la sofferenza in sé per sé del Cristo. Spesso, in modo maldestro, noi stessi consigliamo ai malati di offrire a Dio le loro sofferenze, no? E spesso diventa una formula risolutoria per, insomma, come dire, per evitare e deviare magari ulteriori domande problematiche. Ma come può la sofferenza piacere a un Dio che è amore? Dio, un padre o una madre non vuole che i propri figli soffrano. Invece a Dio piace che attraverso l'esperienza della sofferenza noi possiamo dare un significato di speranza a questa sofferenza. Io offro la mia fede nella sofferenza, non tanto la sofferenza in sé per sé, per quanto poca sia questa fede. Il credente guarda a Gesù e al suo modo di soffrire, e da Gesù impara che la vita, pur nella sofferenza, rimane significativa, soprattutto quando è donata per amore. E Gesù, ripeto, ne è la prova concreta.
0: L'inizio del Salmo 41 dice: beato l'uomo che ha cura del debole. Il Signore lo sosterrà sul letto del dolore. Tu lo assisti quando giace ammalato. Ecco, mi sento di dire e soprattutto di affermare che quanto fanno i medici e gli infermieri, ma anche i tanti nostri fratelli, le tante nostre sorelle che si prendono cura dei malati.
1: Verissimo. Però a questo salmo io affiancherei anche la parabola del buon samaritano, dove possiamo, se la leggiamo attentamente questa parabola, possiamo trovare cinque parole chiave. Quando l'autore Luca dice, a proposito del samaritano, si prese cura di lui. Sono cinque parole: si prese cura di lui. Queste parole ci insegnano l'arte del prenderci cura degli altri e anche di noi stessi. Il samaritano vede e provò compassione e si fece vicino. Altri tre verbi: vedere, fermarsi e toccare. La vera misericordia significa sporcarsi le mani con l'altro. A parole tutti siamo buoni e bravi, ma il problema è quando siamo chiamati ad agire. L'altro mi interpella. E a pensarci bene, noi tutti ci siamo umanizzati grazie ai rapporti di fiducia e di cura, a partire dai nostri genitori. Io personalmente vedo due alternative nella nostra esistenza: o viviamo accolti in questo mondo da qualcuno, quindi affidati alle sue cure, oppure essere come uno scarto, rifiutati, ignorati, affidati solo a noi stessi. Queste due alternative. Però attenzione, il samaritano, che ha il cuore buono, sa bene che il suo gesto non salverà il mondo. Se curo una piaga, se asciugo lacrime, non cambio il mondo, non cambio le strutture che producono l'ingiustizia e la sofferenza. Tuttavia ho dato speranza che nessuna piaga è incurabile, che la fame nel mondo non è invincibile, che le lacrime degli altri gridano verso di me come verso Dio, che io non tiro dritto per la mia strada, che il prendersi cura è la cosa più umanizzante che possa fare. Ecco che a questo punto possiamo capire il bellissimo e lo straordinario ideale di Papa Francesco, quando lui dice: io vedo la Chiesa come un ospedale da campo. La Chiesa, come in tutti gli ospedali, incontra persone ferite, infezioni, sangue, rabbia, persino bestemmie, ma non giudica nessuno, bensì si prende cura di tutti, indipendentemente, a prescindere.
0: E con questo noi chiudiamo la nostra chiacchierata. È sempre una gioia, un piacere ascoltarla, Don Pasquale. Condivido il pensiero degli ascoltatori che mi chiedono sempre di averla qui nei microfoni della Radio Vaticana. Buona giornata, Don Pasquale Brizzi. Grazie, Don Pasquale.

0: Oremus. Deus, qui per sanctum Romualdum in ecclesia tua eremiticam vitam renovasti, concede ut nos metipsos abnegantes et Christum sequentes feliciter ad celestia regna mereamur ascendere. Per Dominum nostrum Iesum Christum, filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti, Deus per omnia saecula saeculorum.
1: Amen. Amen. Dal secondo libro dei Re. In quei giorni, Atalia, madre di Acazia, visto che era morto suo figlio, si accinse a sterminare tutta la discendenza regale. Ma Ioseba, figlia del re Ioram e sorella di Acazia, prese Ioas, figlio di Acazia, sottraendolo ai figli del re destinati alla morte, e lo portò assieme alla sua nutrice nella camera dei letti. Lo nascose così ad Atalia ed egli non fu messo a morte. Rimase nascosto presso di lei nel tempio del Signore per 6 anni. Intanto Atalia regnava sul paese. Il 7° anno Ioiada mandò a chiamare i comandanti delle centinaia di cari e delle guardie e li fece venire presso di te nel tempio del Signore. Egli concluse con loro un'alleanza, facendoli giurare nel tempio del Signore. Quindi mostrò loro il figlio del re. I comandanti delle centinaia fecero quanto aveva disposto il sacerdote Ioiada. Ognuno prese i suoi uomini, quelli che entravano in servizio il sabato e quelli che smontavano il sabato, e andarono dal sacerdote Ioiada. Il sacerdote consegnò ai comandanti di centinaia di lance e scudi, già appartenenti al re Davide, che erano nel tempio del Signore. Le guardie, ognuna con l'arma in pugno, si disposero dall'angolo destro del tempio fino all'angolo sinistro, lungo l'altare e l'edificio, in modo da circondare il re. Allora Ioiada fece uscire il figlio del re e gli consegnò il diadema e il mandato. Lo proclamarono re e lo unsero. Gli astanti batterono le mani e acclamarono «Viva il re!». Quando sentì il clamore delle guardie del popolo, Atalia si presentò al popolo del tempio del Signore. Guardò, ed ecco che il re stava presso la colonna secondo l'usanza. I comandanti e i trombettieri erano presso il re, mentre tutto il popolo della terra era in festa e suonava le trombe. Atalia si stracciò le vesti e gridò «Congiura, congiura!». Il sacerdote Ioiada ordinò ai comandanti delle centinaia, preposti all'esercito, «Conducetela fuori in mezzo alle file e chiunque la segua venga ucciso di spada». Il sacerdote infatti aveva detto «Non sia uccisa nel tempio del Signore». Le misero addosso le mani ed essa raggiunse la reggia attraverso l'ingresso dei cavalli e là fu uccisa. Ioiada concluse un'alleanza fra il Signore, il re e il popolo, affinché fosse il popolo del Signore, e così pure fra il re e il popolo. Tutto il popolo della terra entrò nel tempio di Baal e lo demolì, ne fece a pezzi completamente gli altari e le immagini e ammazzò Mattan, sacerdote di Baal, davanti agli altari. Il sacerdote Ioiada mise sorvegliante al tempio del Signore. Tutto il popolo della terra era in festa e la città rimase tranquilla. Atalia era stata uccisa con la spada nella reggia. Verbum Domini.
0: Deo gratias.
1: Elegit Dominus Ion in habitationem sibi.
0: Elegit Dominus Ion in habitationem sibi.
1: Iuravit Dominus David, veritatem est et non recedet abea. De fructu ventris tui ponam super sedem tuam.
0: Elegit Dominus Ion in habitationem sibi.
1: Si custodierint fili tui testamentum meum, et testimonia mea quae docebo eos. Fili eorum usque in saeculum sedebunt super sedem tuam.
0: Elegit Dominus Ion in habitationem sibi.
1: Quoniam elegit Dominus Ion, desideravit eam in habitationem sibi. Ec requies mea in saeculum et saeculi, hic habitabo, quoniam desideravi eam.
0: elegit Dominus Sion in habitationem sibi.
1: Illic germinare faciam cornu David, parabo lucernam Christo meo, inimicos eius induam confusione, super ipsum autem e forebit diadema eius.
0: Elegit Dominus Sion in habitationem sibi.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: È venerdì 19 giugno, primo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. I titoli di oggi: Mosca colpita da una pioggia di droni ucraini, dall'UE il primo sì al processo di adesione di Kiev. Accordo USA-Iran, rinviati a tempo indeterminato i colloqui in Svizzera, cancellato il viaggio del vicepresidente USA Vance nel paese alpino dopo la firma ieri dell'intesa a distanza. Il Papa nella celebrazione delle esequie del cardinale Ruini, un pastore capace di servire con umiltà e responsabilità. Sono le 8, buongiorno da Paola Simonetti in studio. Nuova fiammata di violenze tra Russia e Ucraina. Nella notte tra mercoledì e giovedì le forze di Kiev hanno scatenato il più grande attacco aereo degli ultimi due anni contro Mosca, impiegando ben 180 droni. Intanto il Consiglio europeo ha dato il primo sì all'unanimità al primo gruppo di capitoli per l'adesione all'UE dell'Ucraina. Sentiamo Marco Guerra.
2: Grandi colonne di fumo nero si sono levate dalla raffineria Gazprom a sud-est di Mosca. Oltre all'impianto petrolifero, i droni hanno danneggiato una torre residenziale e due centri commerciali sempre alla periferia della capitale russa. Il governatore della regione ha diffuso un bilancio di 17 feriti, tra i quali due bambini. Altri raid hanno provocato una vittima nella regione di Rostov. Se l'Ucraina brucia, anche Mosca brucerà, così Zelensky ha commentato il più grande attacco contro la Russia degli ultimi due anni. La risposta è arrivata per bocca del ministro degli esteri russo Lavrov, che ha assicurato che continueranno attacchi massicci contro l'Ucraina, raid che indeboliscono la diplomazia. Il consigliere russo Uskakov ha attaccato i leader europei colpevoli, a suo dire, di aver riempito di idee dannose Trump al recente G7. Pieno sostegno all'Ucraina arriva anche dall'UE. Ieri il Consiglio europeo ha votato all'unanimità per l'apertura del processo di adesione di Kiev all'Unione europea.
1: Il fronte medio orientale, rinviati a tempo indeterminato i colloqui in Svizzera, cancellato il viaggio del vicepresidente USA Vance nel paese alpino, lo ha annunciato la Casa Bianca in un comunicato dopo la firma del protocollo d'intesa tra i due paesi avvenuta ieri a distanza, che avvierà i 60 giorni di negoziati per la messa a punto del documento, sul quale continuano a pesare diverse criticità, in primis il rifiuto di Israele di ritirarsi dal Libano, una posizione che l'Iran vede come una violazione degli accordi sottoscritti. I piani per le prossime discussioni tecniche non sono ancora definiti, ha sottolineato Vance, e la delegazione statunitense si è preparata a partire alla prima occasione utile, ma la firma dell'accordo, ha fatto già sapere il presidente USA Trump, equivale a resa incondizionata di Teheran. Dunque l'accordo sarà messo a punto nei prossimi due mesi. Sulle prospettive di questo negoziato sentiamo il ricercatore dell'ISPI, Luigi Toninelli.
3: Il nodo da sciogliere è sicuramente quello sul nucleare. Al momento è tutto rimandato a questi 60 giorni per raggiungere un'intesa. Nell'accordo c'è scritto che l'Iran in qualche modo promette di non volersi dotare di una bomba, ma poi cosa ne sarà nel vivo del programma nucleare iraniano è ancora tutto da decidere. La seconda questione dirimente è quella sicuramente dello stretto di Hormuz, su cui bisognerà capire esattamente quale sarà il punto di caduta tra le richieste di Washington, ovvero la riapertura totale così come era prima, e le richieste di Teheran di avere almeno qualche compensazione.
2: Secondo alcuni analisti, le due parti si ritrovano più o meno nella stessa situazione di tre mesi e mezzo fa, quando è iniziata la guerra.
3: Teheran ha saputo resistere a degli attacchi che miravano inizialmente a un cambio di regime. Ha preso in possesso lo stretto di Hormuz, che adesso non è ancora chiaro quanto verrà liberato, come verrà liberato. Sicuramente non c'è un vero vincitore.
1: E non si ferma lo scontro incrociato fra Israele e Hezbollah in Libano. Ieri nuove vittime nel sud del paese per i raid israeliani, mentre il gruppo islamico ha rivendicato un'imboscata all'esercito israeliano con la distruzione di tre carri armati. I raid israeliani non si arrestano neppure a Gaza, tre le persone uccise e diverse altre ferite in un attacco a ovest di Gaza City. Voltiamo pagina nella notte preghiera nel cuore di Roma a Santa Maria in Trastevere, con la veglia organizzata da Sant'Egidio e da altre associazioni in memoria dei 77.000 morti in mare dal 1990 ad oggi nel tentativo di raggiungere l'Europa. Negli ultimi cinque anni inoltre il 28,8% delle vittime è rappresentato da donne e bambini. Tante le testimonianze dei sopravvissuti all'evento intitolato Morire di Speranza, che si è svolto alla vigilia della Giornata Mondiale del Rifugiato. Cecilia Seppi ha sentito Daniela Pompei, responsabile dei servizi immigrazione della comunità di Sant'Egidio.
4: Questa è una veglia che facciamo oramai da quasi 20 anni con tutte le associazioni. È anche un modo di dire soffermiamoci, non sono solo numeri appunto, come ha detto Papalone, ma sono delle persone, sono delle storie, degli incontri e contribuiscono molto allo sviluppo dei nostri paesi.
5: Ad ogni modo queste parole, queste grida sembrano essere inascoltate, perché il contesto politico oggi è quello di un'Europa che approva le nuove norme sui rimpatri.
4: Abbiamo profonda preoccupazione, penso che bisogna ribadire che bisogna riconoscere la dignità di queste persone e forse tra le altre cose di cui ha parlato Papa Leone, dell'apertura di vie legali come corridoi umanitari, ma anche la possibilità di venire per motivi di lavoro, aumentare i ricongiungimenti familiari. In questa Europa che sembra effettivamente aver perso un pochino l'anima, c'è anche un diritto di cui parla il Papa, che è quello di custodire il diritto alla speranza.
1: Dopo oltre 40 giorni di proteste e blocchi stradali che hanno provocato carenza di cibo, carburante, cure mediche, nonché vittime, arresti e perdite economiche, l'avvio nei giorni scorsi di una trattativa fra il presidente Paz e i rappresentanti della Confederazione dei Lavoratori ha riportato in Bolivia la speranza di raggiungere con il dialogo una soluzione alla grave crisi sociale. La Conferenza Episcopale in un comunicato ha espresso speranza e soddisfazione per l'istituzione dello spazio di confronto tra il governo e i movimenti sindacali. E sale la tensione in Colombia in vista del secondo turno per le elezioni presidenziali dopo la prima tornata del 31 maggio scorso. La campagna elettorale è considerata la più aspra che il paese abbia visto negli ultimi tempi, segnata da profonde divisioni e da dura dialettica tra il candidato di estrema destra della Espreia in testa al primo turno e il candidato di sinistra Cepeda, che ha annunciato azioni legali contro l'avversario per presunti legami con gruppi paramilitari. Ci spostiamo in Vaticano, dove presso l'altare della cattedra della Basilica di San Pietro, Leone XIV ha presieduto la messa di esequie per il cardinale Ruini, ex presidente della CEI, scomparso martedì scorso a 95 anni. Nell'omelia il pontefice ha ricordato il motto del suo episcopato, la verità ci renderà liberi, e ha sottolineato come l'uomo sia fatto per il bene a dispetto di visioni totalmente fluide della realtà. Le parole del Papa nel servizio di Daniele Piccini.
6: Un pastore saggio e sollecito, capace di servir la Chiesa sia negli incarichi più umili, sia in quelli più gravi di responsabilità. Una guida per il popolo di Dio e per i fratelli nell'episcopato, in grado di dare orientamento in momenti importanti e delicati, affrontando con entusiasmo, discernimento e coraggio molteplici sfide. Con queste parole Leone XIV, nella sua omelia della messa di esequie, ha descritto il cardinale Camillo Ruini, scomparso lo scorso 16 giugno. Poi il Papa ha ricordato il debito di riconoscenza della Chiesa italiana verso il porporato.
7: Pensiamo al progetto culturale, all'impegno profuso nel promuovere l'apporto del mondo cattolico nei più diversi ambiti della vita religiosa, civile e politica italiana, al grande lavoro del Sinodo diocesano e della sua applicazione qui a Roma.
6: Il pontefice ha infine indicato il cardinale come un modello di servizio da seguire.
7: Facciamo nostro il suo desiderio di giungere là dove il Signore ci attende e ci desidera, nella gioia eterna.
1: La pagina della cultura ci porta alla Biblioteca Sormani di Milano, dove il premio Montale Fuori di Casa, giunto alla 30ª edizione, è stato assegnato alla poetessa della Val Badia Roberta da Punt. Nella motivazione il riconoscimento sottolinea una scrittura radicata nell'esperienza, attenta al corpo, alla fragilità e alla dignità dell'umano. Ce ne parla Maria Milvia Morciano.
8: Non faccio differenza tra vita e poesia. È una delle affermazioni che meglio raccontano l'opera di Roberta da Punt, alla quale è stato assegnato il premio Montale Fuori di Casa. Nata a Badia in Alto Adige, la poetessa ha costruito una scrittura che nasce dall'esperienza concreta, il lavoro quotidiano, il corpo, la natura, il dolore e la memoria. Nella motivazione del premio si legge che la sua poesia tiene insieme ragione ed etica, restando profondamente presente al proprio tempo. Centrale anche il rapporto con il ladino, lingua madre che accompagna la sua ricerca poetica. Nel testo preparato per la cerimonia, da Punt affida alla poesia un compito semplice e radicale: far sapere, custodendo esperienze e storie che rischiano di essere dimenticate.
1: tutto per questa edizione. Patrizio Ciprari in regia e Paola Simonetti in studio vi ringraziano per averci seguito. Tra poco la linea Radio Vaticana con voi, prossimo appuntamento con l'informazione alle ore 9.

0: Dal 1 gennaio Radio Vaticana, per offrirti una qualità d'ascolto ancora migliore, ha cambiato frequenza sul DAB. Se ci ascolti anche in digitale, verifica se sia necessario aggiornare i tuoi canali. Ah, e non dimenticare di dirlo anche ai tuoi amici. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.
1: Dominio pressoché assoluto dell'anticiclone africano sull'Italia con temperature in ulteriore aumento. Nella prima parte della giornata i cieli si presenteranno sereni se non per nubi sparse al nord. Nel pomeriggio instabilità in aumento su gran parte dell'arco alpino, specie su quello di nord-ovest, con temporali localmente di moderata intensità e in locale estensione alle pianure piemontesi e lombarde. Situazione sostanzialmente stazionaria altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: Radio Vaticana con voi. Musica, approfondimenti, ospiti, i vostri messaggi vocali, i titoli dei giornali e siti web italiani e internazionali.
1: 8, 11 minuti e 45 secondi in questo istante. Buongiorno e bentrovati, cari ascoltatori, da Francesco Dremigis
2: e da Marina Tomarro. Buongiorno Francesco.
1: Buongiorno Marina, pronti per iniziare questo venerdì 19 giugno? Saremo insieme quasi come ogni giorno fino alle 11. Anche oggi tante notizie e un numero di telefono a cui scrivere anche su WhatsApp. Quale, Marina?
2: Il 335 12 43 722. Aspettiamo i vostri messaggi che leggeremo in diretta.
1: Qualcuno è già arrivato, aspettiamo anche naturalmente audio messaggi se vorrete condividere con noi quella che è la vostra mattinata, le sensazioni e anche i suoni dei posti che magari state già visitando per questo weekend che per molti è già segna già l'inizio delle ferie estive.
2: Eh sì, esatto, sono tanti magari i nostri ascoltatori che mentre noi stiamo parlando si sono messi in macchina per raggiungere le località di vacanza, mare, montagna. È sempre bello, l'importante è stare bene, rilassarsi un po'.
1: Salutiamo intanto Gioacchino da Marsala, presente, un saluto Gioacchino, e poi anche altri ascoltatori che ci scrivono, la carissima Filomena, un abbraccio a Filomena, e poi tra poco dovremo anche ringraziare un'ascoltatrice che ha condiviso con noi dei dolci da mangiare che sono stati recapitati qui a Palazzo Pio. Grazie davvero, tra poco saluteremo con più completezza. Marina, sono le 8:13 e abbiamo scelto un brano
2: molto bello
1: di Beach Boys.
2: Sì, oggi iniziamo proprio con una carica e un'energia. Allora, i Beach Boys.

0: Surf in USA con i Beach Boys. Questa mattina abbiamo aperto con una carica incredibile.
1: È una carica che ci sta arrivando anche dai vostri messaggi, alcuni anche dal oltre confine italiano.
0: Esatto, come Rocco dalla Germania, non dalla Bavaria, caro Francesco, ma dal Nord Westfalia.
1: E poi ci sono anche Francesca, Maria Rita, Alessandro ed anche Giovanni che ci scrive dalla Puglia. Ricordiamo che potete ascoltare ogni mattina, ma durante tutto il corso della giornata, la Radio Vaticana con la sua programmazione anche attraverso il sito vaticannews.va. Basta cliccare sull'icona del microfono e da lì potete ascoltare la nostra programmazione, più che la nostra voce, quello che cercheremo di raccontarvi per accompagnarvi anche in questo venerdì 19 giugno.
0: E allora adesso è il momento di sapere e di capire a chi dobbiamo fare gli auguri per il santo del giorno. Ieri era Santa Marina, tra l'altro, quindi era il mio onomastico, e invece oggi a chi andiamo a dare gli auguri?
2: Oggi 19 giugno la Chiesa ricorda Santa Giuliana Falconieri, vergine fondatrice delle Mantellate. Nella Firenze divisa in Guelfi e Ghibellini, Giuliana Falconieri è una ragazza della ricca borghesia che decide di servire i poveri e pregare per la pace della sua città. Fonda le Serve di Maria, più note come Mantellate. Una malattia le impedisce di mangiare, ma l'ultima comunione è miracolosa. In questa data si ricordano inoltre San Romualdo, abate, fondatore dei Camaldolesi, e Santi Gervaso e Protaso, martiri milanesi.
1: A proposito dei santi del giorno, Marina, arrivano degli auguri posticipati da Pietro per quanto riguarda il tuo onomastico.
0: Grazie.
1: Allora, questa è una condivisione anche di affetto che arriva dai nostri ascoltatori. E poi c'è un altro ascoltatore, Francesco, che ringraziamo anche per il suo messaggio, che ci scrive: buongiorno Radio Vaticana, la vicenda umana del leader dei Beach Boys è raccontata nel film Love and Mercy del 2014. Brian Wilson fu vittima di un errato trattamento psichiatrico da cui la futura moglie, nonché madre dei loro 5 figli, riuscì a salvarlo. Grazie Francesco, sempre
0: grazie.
1: È bello sapere
0: storia,
1: che seguite con attenzione anche la parte musicale che cerchiamo di selezionare per voi per accompagnare il nostro racconto quotidiano. Ma a proposito di racconto, è tempo già di scoprire quali sono le notizie più importanti del giorno con cui il radiogiornale della Radio Vaticana, oggi curato e condotto dalla collega Paola Simonetti, ha inaugurato questa mattina. Ben trovata Paola.
3: Buongiorno Paola. Buongiorno a voi, buongiorno a tutti i nostri ascoltatori che ci scrivono così assiduamente. Allora, di primo piano oggi gli scenari caldi internazionali, in primis l'Ucraina, dove sono sempre più violenti gli scontri di fuoco con la Russia, le capitali in particolare sono sotto attacco, un'ondata di droni ha bersagliato Mosca, ha colpito una raffineria e ha provocato un'enorme nube nera che oscura i cieli, sono stati chiusi addirittura tutti gli scali per sicurezza. Zelensky, il leader ucraino, dice se l'Ucraina brucerà lo farà anche Mosca, il Cremlino ha risposto naturalmente sulla stessa linea: risponderemo con attacchi massicci, peraltro già avvenuti su Kiev. Tutto questo dobbiamo ricordarlo all'indomani della chiusura del G7 in Francia, dove gli Stati Uniti sono tornati ad aprirsi ad un sostegno più consistente all'Ucraina e a prospettare anche nuovi sforzi per l'avvio di negoziati, con le dichiarazioni di Trump che a Putin ha detto di dover pensare seriamente a una trattativa. La Russia non ha gradito tantissimo, il consigliere di Putin ha detto che Trump è stato riempito di idee dannose dagli europei. Intanto c'è da ricordare che il Consiglio europeo ha dato il primo sì all'unanimità al primo gruppo di capitoli per l'adesione all'UE dell'Ucraina, un cammino che sarà piuttosto lungo.
0: Stati Uniti-Iran, a che punto siamo con questo memorandum d'intesa, Paola?
3: Oggi sono stati rinviati a tempo indeterminato i colloqui in Svizzera a Lucerna, è stato cancellato il viaggio del vicepresidente USA Vance nel paese alpino, lo ha annunciato la Casa Bianca in un comunicato dopo la firma del protocollo d'intesa tra i due paesi, che è avvenuta ieri a distanza e che avvierà i 60 giorni di negoziati per la messa a punto del documento, sul quale però dobbiamo ricordarlo, pesano diverse criticità. In primis il rifiuto di Israele di ritirarsi dal Libano, una posizione che l'Iran peraltro vede come una violazione degli accordi sottoscritti, ma le incognite, così come ci dicono gli analisti, restano anche sul nucleare e sulle dinamiche commerciali sullo stretto di Hormuz, dove peraltro è ripresa in parte la navigazione. Il leader supremo iraniano Khamenei ha detto: dato il mio ok per l'impegno del presidente Pezeshkian, ma abbiamo una visione diversa. Quindi questo già dà la dimensione di come i negoziati non saranno assolutamente facile. L'Iran vorrebbe dei pedaggi, gli Stati Uniti rivendicano naturalmente una posizione in merito, ma intanto Vance ha detto che i piani per le prossime discussioni tecniche non sono ancora definiti e la delegazione statunitense si è preparata a partire alla prossima occasione utile. La firma dell'accordo, ha fatto sapere il presidente USA Trump, equivale a resa incondizionata di Teheran.
1: Posizioni apparentemente molto distanti su alcuni punti, ma in realtà sembra che siamo davvero al limite dello stress test degli ultimi giorni e si dovrebbe arrivare ad un chiarimento molto presto in questi 60 giorni che abbiamo di fronte. L'estate probabilmente sarà foriera di buone notizie su questo punto. Naturalmente, Paola, c'è anche un appuntamento particolare che ieri in Santa Sede abbiamo condiviso e celebrato, in primis celebrato da Papa Leone.
3: Sì, c'è stato spazio per le esequie del cardinale Camillo Ruini, ex presidente della CEI, e ricordiamo è scomparso martedì scorso all'età di 95 anni. Si sono svolte ieri in San Pietro di pomeriggio alle 16:30 con la celebrazione proprio di Papa Leone, che nell'omelia lo ha ricordato con il motto del suo episcopato: la verità ci renderà liberi, e lo ha ricordato come un pastore capace di servire con umiltà e responsabilità. Questi alcuni dei temi affrontati oggi, ma vi ricordo che è possibile riascoltare l'edizione completa in podcast su vaticanews.va, dove è disponibile, lo diciamo sempre, la diretta ogni ora di tutti i nostri appuntamenti formativi, oltre che dell'intera programmazione di Radio Vaticana.
1: Grazie Paola.
3: Grazie Paola.
1: Diciamo soltanto che noi nella seconda parte di Radio Vaticana con voi ascolteremo un ampio estratto, la prima parte almeno, dell'omelia del Santo Padre alle esequie di ieri del cardinale Camillo Ruini, e condivideremo con gli ascoltatori anche le parole del pontefice sul, esatto, cardinale, sì, Ruini, pronunciate di fronte, dobbiamo dirlo, ad una platea piuttosto numerosa.
0: Sì, assolutamente, potremmo ascoltare in questo modo il Papa. E allora, grazie mille Paola.
3: Grazie a voi.
0: E buon lavoro.
1: 8:23, prendiamo un respiro musicale, anche leggendo l'ultimo messaggio giunto. Vorrei un giorno sentire la notizia, non solo bombe e droni ogni giorno, ma anche la pace può avere uno scoppio di gioia, così un'ascoltatrice. E allora è arrivato il momento di condividere un'immagine di guerra che però si trasforma anche in immagini di speranza, quella di De Gregori e Lucio Dalla con Generale Live.

0: note di generale in questa versione firmata da Francesco De Gregori e Lucio Dalla dal vivo. Non possiamo non condividere anche un aggiornamento di cronaca dal campo ucraino, perché un raid aereo russo sul quartiere di Kharkiv più a est ha causato 9 feriti, di cui 4 sarebbero bambini, lo riporta l'Ukrinform, l'agenzia di stampa ucraina, che ha pubblicato la notizia su Telegram. Questo è un aggiornamento dell'ultima ora e vediamo, Marina e cari ascoltatori, sì, che il tema delle crisi sui vari campi è particolarmente sentito anche da molti di voi. C'è un messaggio in particolare che ci arriva da Paola, un messaggio che fa riferimento anche al lavoro dei giornali. Dice Paola, qualcosa mi dice che questa telenovela, così sembra di definirla, non so se ho letto correttamente Paola, nel caso aggiorna questo messaggio e sarà letto con più correttezza e precisione, ma ci dice questa telenovela regalerà molto da scrivere ai giornali, la stampa ha un futuro assicurato in questo mondo di guerre. E, insomma, questa è un po' la lettura che ci dà un'ascoltatrice. E d'altronde un po' di cinismo capita anche di metterlo in campo sui giornali talvolta, ma ci sono tante notizie anche all'interno delle aree di crisi che lasciano invece sperare in un mondo migliore, tanto per restare in tema anche musicale, riprendendo un titolo del buon Vasco Rossi. Sempre Paola ci scrive: bisognerebbe iniziare la giornata leggendo quanto ha detto un ascoltatore, tu non costruirai il tempio, hai fatto troppe guerre. E insomma, questo è uno dei messaggi che ci arriva. E sul tema delle telenovele si è acceso un dibattito attraverso i vari messaggi WhatsApp, Marina, perché telenovele non certo, mi pare, scrive Filomena, e insomma certo, le chiavi lettura sono particolarmente sono variegate. Dopo questa panoramica e mini dibattito che abbiamo inaugurato in questo venerdì 19 giugno, è arrivato però il momento di riprendere anche quelli che sono degli appuntamenti che ci fanno gioire. In particolare c'è un anniversario da ricordare oggi, Marina.
1: Esatto, è l'anniversario dell'ordine sacerdotale di Papa Leone XIV, era il 19 giugno del 1982, quindi il nostro amato Papa oggi festeggia questo importante anniversario. E poi ancora a Loreto alle ore 12 dalla Santa Casa la recita della preghiera dell'Angelus e del Santo Rosario, che voi naturalmente potete seguire nella nostra diretta.
0: Diretta Vatican Media, ore 12:35 circa, questa la durata, e poi naturalmente la diretta audio sul canale Radio Italiano e lo streaming live sul portale Vatican News, sul canale YouTube e su Facebook. Alle 19 invece la Santa Messa celebrata quest'oggi da Cosenza dal santuario del Santissimo Crocifisso, la diretta naturalmente sempre sui media vaticani, in questo caso anche in collegamento con TV 2000.
1: E andiamo invece alle notizie internazionali. Washington, Bill Poult assume l'incarico di nuovo capo dell'intelligence USA.
0: E poi c'è anche un appuntamento francese, un appuntamento francese, perché è attesa in giornata la conferenza stampa di SOS Méditerranée per la presentazione di un nuovo rapporto sui 10 anni di salvataggi in mare. Anche qui cogliamo un aspetto positivo nel dramma che pressoché quotidianamente registriamo nel Mar Mediterraneo, e purtroppo con ancora troppe morti che continuano a verificarsi. Stati Uniti, Marina.
1: Stati Uniti, Freedom Day, giornata di commemorazione della fine della schiavitù, ricorda il 19 giugno 1965, e sarebbe il June 19, quando il generale unionista Gordon Grangner a Galveston in Texas dichiarò che tutti gli schiavi erano liberi.
0: E oggi invece in Texas stiamo assistendo alle partite del mondiale, almeno alcune del mondiale di calcio, ne parleremo anche sul fronte geopolitico più avanti. Ricordiamo però in chiusura di questi appuntamenti del giorno la giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sessuale nei conflitti, una data fissa delle Nazioni Unite. 8:32, il dibattito sulle telenovele si è davvero acceso, Marina, prima che accada qualcosa che ci porti la pace, ma non è ancora accaduto, fino a prova contraria, giusto, ci chiede un'ascoltatrice, sempre Paola in questo caso. Paola, in realtà qualcosina è accaduto, mi permetto di prendere questo minuto per dare anche un chiarimento in merito. Nel G7 che si è appena concluso a Evian in Francia, sulla sponda francese del lago di Ginevra, qualcosa è accaduto, nel senso che rispetto a qualche mese fa in cui c'era una divisione profonda di intenti tra i paesi europei, gli Stati Uniti, ma anche lo stesso Canada e il Giappone, questi sono i grandi sette che rappresentano tuttora le principali economie del mondo, hanno trovato un'intesa, si è un po' ricompattato questo fronte dei grandi sette e si è ricompattato proprio nella richiesta di rivolta alla Russia di accettare un dialogo con l'Ucraina e con il presidente americano che si è spinto a dire il presidente russo Putin deve fare un accordo con Zelensky. Sono parole molto diverse rispetto a quelle che ascoltavamo da Washington solo fino a pochissime settimane fa. Dunque, insomma, una spinta in direzione di un dialogo da ripristinare tra Mosca e Kiev sicuramente c'è, e c'è anche una spinta ulteriore da parte degli europei per insistere sul fiaccare l'economia di guerra russa con un potenziamento delle sanzioni, sanzioni a cui potrebbe partecipare a questo potenziamento anche la presidenza americana. Qualcosa dunque si sta muovendo. Vediamo altri messaggi, sempre molte persone soffrono, ci scrivono, certo, il problema di nuotare è sempre di chi sta affogando, insomma, la lettura è piuttosto argomentata che ognuno di voi sta mettendo in campo, tutte le posizioni naturalmente sono degne di ascolto e hanno un interessante taglio e interpretazione. Marina, noi purtroppo non abbiamo tutto il tempo di approfondire tutti questi temi perché sono già le 8:35 e ci prendiamo un breve respiro musicale prima di andare in rassegna. Cosa ascoltiamo? Giovanotti,
2: buon vento.
1: Buon vento, Alfa e Giovanotti, allora. Mi ho fatto uno scherzo, Alfa e Giovanotti.
3: Lasciarsi indietro il cattivo tempo, come l'esempio dei marinai quando stanno al largo della tempesta.

0: muove, si muove come l'attualità, ma come il vostro affetto che dalle rispettive località da cui ci seguite ha raggiunto Palazzo Pio. In particolare, sì, tra i tanti messaggi che abbiamo già letto, c'è anche quello di Michela che ci invia il buongiorno, e noi dobbiamo ancora una volta ringraziare Michela, sì, perché... Michela, sei stata davvero carissima, e noi abbiamo apprezzato molto, anche perché, come sai, come ci scrivete ogni mattina, cerchiamo di essere quanto più performanti possibili, sì, per accompagnare la vostra giornata, Marina, e esatto, talvolta un po' di dolcezza aiuta anche a scaldare la voce.
1: È vero, ringraziamo veramente di cuore Michela, che è stata veramente così carina, è venuta a trovarci nel nostro studio in Piazza San Pietro portandoci davvero delle dolcezze, ma sia dolcezze fisiche, proprio dei dolci, ma anche proprio la sua dolcezza con questo suo amico che lei stava accompagnando all'udienza. E allora veramente Michela, ti abbracciamo di tutto cuore, salutaci la bella Treviso. E adesso è il momento, caro Francesco, di fare la rassegna stampa e di capire su che cosa, come aprono i principali giornali italiani.

8:39, andiamo allora in rassegna stampa partendo dal Corriere della Sera. Kiev, l'attacco più duro su Mosca, riapre Hormuz. Khamenei, avevo una visione diversa, dice il leader della Repubblica Islamica in Iran. Trump ha firmato per debolezza. E poi sullo scenario ucraino un dettaglio in più sul Corriere della Sera: droni sulla raffineria, Zelensky brucerà anche la capitale. Rutte, segretario generale della NATO, svolta sul campo. Questa la lettura del segretario generale dell'Alleanza Atlantica, che parla per l'appunto di una svolta sul campo. Cercheremo di capire meglio più avanti perché si parla di svolta, e poi anche i missili russi sull'Ucraina. Questa è l'apertura del Corriere della Sera, che ha anche ampio spazio per l'esame di maturità, il tema di italiano da Pavese a Saragat. I ragazzi scelgono il brano di Calabresi, nota il Corriere, che registra un'adesione davvero massiccia alla traccia firmata dal collega Mario Calabresi, a cui inviamo un carissimo saluto. È stato anche ospite della Radio Vaticana nelle scorse ore. E poi il caso Garlasco: la mamma di Sempio ha tentato il suicidio, parlano gli avvocati. Una notizia che riprenderemo perché ci darà spunto.

0: minuti di approfondimento per quanto riguarda i cosiddetti discorsi d'odio.
1: E andiamo invece ad Avvenire, il quotidiano dei vescovi. Momenti capitali, missili russi su Kiev che colpisce l'area metropolitana di Mosca, in fiamme la raffineria. L'UE trova l'unanimità sull'Ucraina e vota l'avvio del lungo percorso per l'ingresso. E poi ancora l'uomo e la verità nella vita di Ruini, l'omelia di Leone XIV in San Pietro, dove sono stati fatti i funerali del cardinale Ruini. Tra poco, tra l'altro, ricorderemo il cardinale facendo ascoltare proprio un ampio stralcio dell'omelia di Papa Leone. E ancora la maturità, al via gli esami per 528.000 giovani a Salerno, padre e figlio in coppia, i confini, la fatica, gli errori, la maturità entra nel vivo.
0: Il Foglio, Mosca in fiamme, apre uno squarcio sulla guerra russa anche per i putiniani assaliti dalla realtà quando mettono piede a Kiev. Questo il titolo di apertura del quotidiano diretto da Claudio Cerasa, che poi ha spazio anche per la politica interna italiana. Salvini e quel piano di Durigon stracciato, si parla della crisi della Lega. Il suo vice sigla l'accordo con Zaia, Fedriga e Giorgetti, ma lui ci ripensa e ora prova a salvarsi con il mini federale. Dunque i movimenti che si sono già registrati in casa Lega, con il da farsi ancora da decidere per il segretario Matteo Salvini. E poi naturalmente in centropagina ampia attenzione per i temi di politica internazionale. L'argine all'Iran, secondo il direttore Cerasa, si chiama Israele. La tragica capitolazione di Trump con gli Ayatollah rende Israele ancora più importante nel ruolo di diga unica contro l'esportazione del terrore e del jihad iraniano. Confini da difendere e prossime linee rosse da governare. Questa è la lettura del Foglio, che poi ha spazio anche per un ricordo del cardinale Camillo Ruini. Il Papa in San Pietro elogia Ruini, secondo il Foglio. Pastore saggio, la Chiesa in Italia gli deve moltissimo.
1: E andiamo alla Repubblica. Khamenei contro Trump. Messaggio del leader iraniano: non avrei firmato. Il presidente USA, mosso dalla disperazione, revocato il blocco a Hormuz, riprende la navigazione. La Casa Bianca scarica Netanyahu. E ancora Franceschini, al centro abbiamo un'intervista di Franceschini: no a veti e rancori, unire il centro. Centropagina con una foto su di Mosca in fiamme, pioggia di droni su Mosca, Zelensky brucerà con noi.
0: A proposito dello scenario ucraino, il Fatto Quotidiano la vede così: Kiev e Mosca sotto attacco, l'Unione Europea avvia l'ingresso dell'Ucraina nell'Unione. Il ministro della difesa italiano Crosetto dice: più soldi in armi, una frase che riassume così il Fatto Quotidiano nel titolo principale. Zelensky attacca con i droni la capitale russa, brucerà. Anche qui ha colpito molto questa frase del presidente ucraino, effettivamente ha un certo impatto, e ha un impatto non solo sul piano retorico ma possiamo dire anche sul campo, visto che oltre alle raffinerie e gli impianti petroliferi che sono stati centrati dai droni ucraini nei giorni scorsi, si è intravisto dalle immagini anche un palazzo colpito in territorio russo. Dice ancora il Fatto: il nostro ministro della difesa fa il conto della spesa e chiede altre risorse. Siamo nella NATO, abbiamo preso degli impegni. La fotonotizia del Fatto Quotidiano è invece dedicata a un caso di chat tra politici, se tratti tangenti in chat con i politici, per l'appunto, secondo il Fatto, la fai franca. Condannata in primo grado l'eurodeputata di Forza Italia e poi assolta in appello, conversazioni non più utilizzabili sugli eletti, la Corte salva anche gli altri non parlamentari. E poi l'ultima trovata del guardasigilli Nordio: per tenersi buona Forza Italia, secondo il Fatto Quotidiano, ora vuole risarcire tutti gli imputati che vengono assolti. Una fotonotizia molto politica che incrocia anche però il tema della tecnologia, delle chat e, perché no, anche dell'intelligenza artificiale applicata alla raccolta di dati. Un approfondimento lo trovate a pagina 6 e 7 del Fatto Quotidiano.
1: E andiamo al Messaggero. Pronti a bruciare Mosca, la minaccia di Zelensky dopo i raid di Kiev. Iran USA, Hormuz riapre, 60 giorni per trattare. E ancora ad inizio pagina abbiamo la due fotonotizie. I gialli d'Italia, il fermaglio delle sorelle, una svolta nelle indagini. Il fermacapelli della più piccola, trovati in un sentiero dell'Aquilano, è la prima traccia della loro scomparsa. Stiamo parlando delle due bambine che sono scomparse nella provincia di L'Aquila. E poi dall'altra parte Garlasco, i legali confermano il tentativo di suicidio e la ferocia online ricorda il caso di Anguillara. Contro la madre di Sempio si scatena l'agonia sociale. E al centro pagina c'è una notizia che effettivamente è molto interessante, fa parte delle inchieste del Messaggero. Giuncla de Ors, la svendita del centro di Roma al prezzo di un caffè, il potere dei sindaci di alzare le tariffe e revoca le concessioni ai morosi. E questo è un problema che, insomma, per chi vive soprattutto al centro lo sente molto.
0: Hai fatto bene a sottolinearlo, Marina, è un tema su cui anche i nostri ascoltatori ci sollecitano talvolta. Ai Trump, pure un PNRR per gli Ayatollah. Questa è la lettura sul tema internazionale Stati Uniti-Iran che dà Il Tempo, diretto da Daniele Capezzone. Accordo firmato tra Stati Uniti e Iran, ma restano ombre su quanto costerà a Trump. Si parla infatti di una ingente somma per ricostruire una parte del paese che è stato colpito proprio dagli attacchi statunitensi. Tutto ancora da chiarire, naturalmente saremo qui pronti a dar conto di quello che accadrà. Ultima prima pagina, poi entriamo a leggere qualche articolo.
1: Esatto, dal Giornale. Il Giornale apre con prove nascoste, assolto in Cassazione il PM De Pasquale, il magistrato condannato in primo e secondo grado. Ora si ricomincia. Invece la foto al centro pagina è dedicata all'Ucraina. L'UE frena sull'inviato per Mosca Zelensky. La Russia brucerà, e appunto si vede proprio nella foto il fumo alto nero che si eleva proprio nella periferia di Mosca. E ancora, anarchici e sabotatori, la verità sul caos treni. Da gennaio 600 ritardi per azioni dolose. E questa è un po' la prima pagina del Giornale.
0: Andiamo all'interno del Corriere della Sera, mentre Marina si appresta a cercare un articolo di cui abbiamo ampiamente discusso questa mattina, perché vi faremo ascoltare anche un approfondimento in merito sul Giornale. Tra pochissimo, silenzio sulle TV di Putin, scrive invece il Corriere della Sera, ma panico tra i residenti. Pioveva petrolio, Lavrov, il ministro degli esteri russo, colpiremo duro. Cerchiamo di capire cosa sta accadendo, perché qui sembra che ogni giorno ci siano dei mutamenti di sorta. Dunque, le immagini delle colonne di fumo che si alzavano sull'orizzonte di Mosca sono state viste da tutti nel mondo intero, tranne che nella maggior parte dei residenti della capitale e dei restanti 120 milioni di russi, almeno quelli non in possesso della rete privata virtuale necessaria a collegarsi con i siti stranieri. Il telegiornale delle 13, più seguito nell'intero paese, aveva in sommario il vertice di Vladimir Putin con i leader del sud-est asiatico. L'attacco ucraino a un autobus che trasportava due squadre di giovani calciatori nella zona di Bryansk e che ha causato un morto, le forti nevicate in Yakutia e infine la firma della tregua in Iran. Insomma, il Corriere della Sera racconta come i più recenti attacchi ucraini, quelli che hanno riguardato il territorio russo, non siano stati trasmessi così a fondo. E allora noi adesso facciamo un passaggio nel panorama italiano. Nel panorama italiano lo facciamo attraverso il Messaggero con una nota di cronaca.
1: Esatto, dopo l'attentato suicidio riparte l'agonia social contro la madre di Sempio. I legali di Andrea, i messaggi di odio non si sono placati neanche di fronte a questo dramma. La donna mercoledì ha ingerito dosi massicce di sedativi e si trova ricoverata in psichiatria. E questo, Francesco, ci permette di ricollegarci proprio a quello che è stato è la giornata contro l'odio, che è stata celebrata ieri, tra l'altro, contro l'odio sui social, e quanti danni può causare appunto questa questa cosa così terribile. Appunto, vediamo l'esempio di questa donna che, proprio a causa del profondo odio che lei ha letto sui social, ieri ha fatto questo gesto estremo, terribile, di cui per fortuna è stata salvata, ecco, ma poteva finire molto peggio, purtroppo.
0: Eh sì, la giornata a cui fa riferimento è quella internazionale per contrastare i discorsi d'odio, viene celebrata ogni anno il 18 di giugno, una data in cui il nostro collega Lorenzo Giovanardi ha realizzato una intervista a un esperto, il professor Bennato dell'Università di Catania. Allora, in un minuto cerchiamo di capire anche cosa si annida dietro il pericolo di questi discorsi d'odio che cavalcano sempre più spesso le colonne e i vari passaggi sui social network.
2: Chiunque può essere soggetto a un discorso d'odio. Diciamo che la cosa sociologicamente più evidente è la simmetria di potere. Se c'è un gruppo che viene percepito, a torto o a ragione, come depotenziato o con scarso potere sociale, sicuramente quello è il gruppo che viene più bersagliato, perché si ritiene che ci sia legittimati a esercitare appunto la propria, il proprio dominio attraverso le tecnologie digitali. Quindi il vero problema non è tanto avere un gruppo specifico, ma la percezione di una simmetria di potere a discapito di colui che il potere lo subisce.
3: Ecco, secondo lei quale potrebbe essere l'antidoto ai discorsi d'odio? L'educazione, l'informazione o il dialogo?
2: Secondo me la questione è una via di mezzo fra educazione da parte delle istituzioni sociali e percorso personale e valoriale. L'educazione ovviamente da parte delle istituzioni sociali vuol dire che scuola, famiglia, lavoro, università devono cooperare per capire quali sono i modi migliori e più etici per utilizzare queste piattaforme, ma poi ovviamente fa gioco anche il proprio portato etico, cioè il proprio schema valoriale.
0: Schema valoriale, dice Davide Bennato, professore associato di sociologia dei processi culturali all'Università di Catania, intervistato per noi da Lorenzo Giovanardi, e ci sembrava doveroso anche riproporre questo intervento di un esperto a proposito di temi di odio sui social, ma non soltanto, sempre più diffusi. 8:53, ci sono tanti articoli oggi che ripercorrono la intensa giornata vissuta ieri in Santa Sede con i funerali, le esequie del cardinale Camillo Ruini. Guardando alla vita del cardinale Ruini e come è vissuto e a come ha lasciato questo mondo, possiamo cogliere un segno della forza e della solidità con cui l'uomo cresce e matura quando trova nella verità che viene da Dio il centro e il perno della propria esistenza. Ha concluso così, scrive il Foglio, il Papa, l'omelia pronunciata ai funerali dell'ex presidente della CEI all'altare della cattedra in San Pietro. Come motto del suo episcopato, ha detto Leone XIV, il cardinale aveva scelto una frase ispirata al Vangelo di San Giovanni: Veritas liberabit nos, la verità ci renderà liberi. Un articolo sul Foglio, ma come era ampiamente prevedibile e ve ne diamo conto, sono tanti gli articoli anche sui quotidiani, per esempio l'Avvenire.
1: Ecco, su Avvenire, tra l'altro, Francesco, vengono affrontati diversi temi, ad esempio quello dei giovani che scelgono l'impegno in 40.000 per il servizio civile. Gli enti rilanciano il valore della difesa civile non armata, mentre prende forma la riforma del settore. Secondo il 24esimo rapporto 8 Censis, sono stati oltre 16.000 i volontari avviati nel 2024 e oltre il doppio le candidature. E ancora c'è una indagine sulla generazione Z, la Gen Z, alla prova della sostenibilità ambiente e sociale insieme. 7 giovani su 10 utilizzano l'intelligenza artificiale, il 60% è disposto a spendere di più per acquistare prodotti sostenibili, ma oltre la metà ritiene improbabile il raggiungimento degli obiettivi fissati a livello globale. Quindi ne viene fuori un ritratto di giovani speranzosi, ma anche alla fine disillusi da qualche punto di vista.
0: Andiamo nella pagina culturale del Fatto Quotidiano. Blonde on Blonde compie 60 anni e il Novecento cambia suono. Il 20 giugno 1966 esce infatti il capolavoro di Bob Dylan, Blonde on Blonde per l'appunto, primo vinile doppio della storia, la fusione perfetta tra sensibilità letteraria e vertigine rock blues. Leggiamo qualche passaggio dall'articolo di Stefano Mannucci. La Triumph ha qualcosa che non va. Bob ha già una dolorosa esperienza con gli incidenti sulle due ruote. Da ragazzino per poco non era finito sotto un treno. Così, in questo catartico 29 luglio 1966, decide che porterà la Tiger T100 dal meccanico. Non farà in tempo. La moto lo tradisce su una stradina tortuosa di Woodstock a due passi da casa sua e quasi di fronte a quella del manager Albert Grossman, che soccorre da Dylan riverso sull'asfalto, mezzo ammazzato da fratture alle vertebre del collo. Esattamente in questo momento nasce il mistero sulla sparizione del folk singer mutato in rock star. La convalescenza sarà lunga. Quando ricomparirà sulle scene, Bobby avrà portato a compimento una nuova metamorfosi in interprete country dalla voce mielosa. Per gli appassionati di rock ma anche di country e blues, un ricordo di un album di Bob Dylan, Blonde on Blonde, sul Fatto Quotidiano. 8:57, ci ascoltiamo un brano musicale. Marina, Lana Del Rey, Summertime, l'hai scelto tu questa mattina per i nostri ascoltatori.
1: Esatto. Un brano che ci ricorda l'estate, anche se poi è una canzone abbastanza triste come tema, però andiamo ad ascoltarla. Summertime, Sunless.

Le news delle 9, ben trovati da Paola Simonetti. Rinviati a tempo indeterminato i colloqui USA-Iran in Svizzera, cancellato il viaggio del vicepresidente degli Stati Uniti Vance nel paese alpino dopo la firma del protocollo d'intesa tra i due paesi avvenuta ieri a distanza, che avvierà i 60 giorni di negoziati per la messa a punto del documento. La Russia condurrà attacchi massicci contro obiettivi in Ucraina, da cui dipende la prontezza delle forze armate ucraine, e la minaccia del ministro degli esteri russo Lavrov dopo il pesante raid ucraino contro Mosca delle scorse ore. L'UNICEF chiede chiarimenti alle autorità cilene sul destino di oltre 300 minori haitiani entrati nel paese lo scorso anno, i bambini accompagnati da adulti senza legami di parentela per ricongiungimenti familiari sono poi scomparsi. Seconda prova scritta dell'esame di maturità per quasi 530.000 studenti italiani verterà sulle discipline di indirizzo. Ieri, fra le tracce proposte più gettonate, quella tratta dal libro di Calabresi. È tutto, prossimo flash alle 10.

9.04, un doppio omaggio, quello che i Rolling Stones hanno fatto al brano di Bob Dylan 1965, il doppio omaggio che noi facciamo per l'appunto è quello al cantautore Bob Dylan, ma anche ai Rolling Stones che sono appena usciti nei negozi di dischi con un nuovo album. Questo è un brano che mette insieme due mondi, anzi tanti mondi, e noi, visto che uscivamo dalla rassegna stampa dei principali quotidiani italiani parlando proprio di Bob Dylan, abbiamo scelto, grazie a Damiano Caprio che dall'altra parte del vetro ci sta coadiuvando da questa mattina, e lo salutiamo come lo salutano i nostri ascoltatori, abbiamo deciso di invertire qualche brano musicale, anticipare questo di qualche passaggio, perché Bob Dylan va omaggiato quando è possibile e noi cerchiamo di farlo anche così. 9.05, Marina sta già compulsando il PC per leggere i principali quotidiani online.

0: Allora, caro Francesco, partiamo dalla CNN. Dopo l'accordo iniziale tra Stati Uniti e Iran si prospettano colloqui più difficili. Vance afferma che è iniziato il periodo di 60 giorni per raggiungere un accordo definitivo. Nel frattempo il suo viaggio in Svizzera è stato sospeso. E ancora si profila una corsa alla leadership del Regno Unito dopo che Bowman, il principale rivale del primo ministro Starmer, ha conquistato un seggio in Parlamento. E poi una notizia molto curiosa sulla Coppa del Mondo FIFA. Merlino, il papero, è la mascotte non ufficiale del Messico.
1: E beh, anche di mascotte si riesce a parlare in questi mondiali di calcio. Sulle Monde, però, io vorrei portarvi, cara Marina e cari ascoltatori, su un manoscritto inedito di Mozart scoperto presso la Biblioteca Nazionale di Francia. È stato eseguito in occasione della Festa della Musica, che peraltro viene celebrata proprio oggi. Non so se Damiano Caprio è d'accordo, ma mi pare che sia proprio oggi la Festa della Musica, sì, me lo conferma. E beh, tra appassionati ci si intende con uno sguardo. E dunque, un manoscritto inedito di Mozart scoperto ed eseguito in Francia. Il quaderno di Spartiti, così viene definito dalle Monde, ritrovato nei depositi, risale all'ultimo soggiorno del compositore a Parigi. Siamo nel 1778. I 7 brevi pezzi per flauto e arpa in esso contenuti saranno trasmessi per la prima volta il 22 giugno, in questo caso quindi un po' dopo la Festa della Musica, ma come sappiamo, come da noi d'altronde anche in Francia, la festa dura tutto il weekend e talvolta si protrae anche oltre. Sala prove numero 6, scrive il Le Monde, la flautista Mathilde Calderini e l'arpista Nicolas Tullier si sono incontrati nel primo pomeriggio del 15 giugno alla Maison de la Radio di Parigi, in questo piccolo spazio senza finestre tra un pianoforte verticale e un carrello. I due musicisti dell'orchestra filarmonica di Radio France erano avvolti da un mistero, quello del manoscritto ritrovato di Mozart, mai eseguito probabilmente prima, almeno in tempi recenti. La musica che stavano provando non era soprattutto mai stata ascoltata prima in radio. I 7 brevi pezzi per flauto e arpa appartengono per l'appunto a un manoscritto autografo di Mozart. Per gli appassionati di musica classica, ma anche di misteri e di gialli che riguardano e spesso avvolgono le figure chiave anche della storia della musica.
0: E andiamo invece a Nigrizia. Nigrizia parte proprio da quello che è in vigore, il patto europeo immigrazione e asilo, il regolamento che accelera i rimpatri anche di minori emigrati con le famiglie in paesi terzi. Un patto di finzioni giuridiche, lo intitola il magistrato Luca Minniti, presidente della sezione specializzata in materia di immigrazione e protezione internazionale di Bologna. Parla di manipolazioni e storture per bypassare le leggi internazionali sul diritto di asilo, che invece prevalgono sulle esigenze di regolamentazione dei flussi. E poi ancora Nigrizia ci offre un quadro su quelli che sono 5 talenti africani a cui il mondiale può cambiare la vita. Dal Senegal all'Egitto, dalla Costa d'Avorio al Marocco e dall'Algeria, i giocatori più promettenti da tenere d'occhio. Ruoli, stili, mentalità e traiettorie diverse, ma una stessa caratteristica: sono tutti pronti a decollare. Un mondiale che poi appare sempre più giovane, una macchina in grado di funzionare proprio con un acceleratore temporale. Quindi ci sono questi 5 talenti africani pronti a diventare delle vere e proprie star.
1: Sì, una delle curiosità di questo mondiale di calcio, Marina e cari ascoltatori, è quella legata alla presenza di oltre 90 calciatori francesi che giocano non solo nella nazionale francese ma in altre nazionali, soprattutto africane per l'appunto, perché sono i paesi di origine o di uno dei genitori o di essi stessi. Sono più di 90, vado a memoria, 94-95, ma comunque più di 90 giocatori francesi in questo mondiale, sì, quando una nazionale mediamente ne ha una ventina.
0: Sono tantissimi, sì, sì, sì.
1: A proposito di confronti statunitensi, in questo caso dal calcio ci spostiamo ai giudizi politici, quelli dei repubblicani americani sullo Spiegel tedesco, che ha un articolo di approfondimento molto interessante. I repubblicani americani criticano l'accordo di Trump con l'Iran, definendolo il peggior errore di politica estera degli ultimi decenni, perché anche qui il tema che abbiamo letto in rassegna stampa italiana su alcuni quotidiani: miliardi di fondi per Teheran, se non ricordo male era il Tempo che aveva un approfondimento su questo aspetto dell'accordo preliminare di Donald Trump, che secondo lo Spiegel per porre fine alla guerra con l'Iran sta inasprendo le critiche all'interno del suo stesso partito, in particolare nel mirino di molti repubblicani. Ricordiamo, i repubblicani teoricamente fanno parte della compagine del presidente americano Trump, nel mirino i contributi finanziari a Teheran, che stanno trovando scarso sostegno tra i senatori sempre repubblicani. Lo abbiamo detto 3 o 4 volte, ma meglio ricordarlo che non, perché insomma c'è una nota di peso in questo confronto che si sta aprendo sugli Stati Uniti. Ricordiamo che anche Papa Leone aveva invitato i congressisti, così li definì Papa Leone, a farsi sentire per far finire la guerra. In questo caso gli attacchi sembrano cessati, lo stretto di Hormuz sta per riaprire, almeno secondo gli annunci del presidente americano Trump, ma insomma vediamo che le acque agitate del congresso americano continuano a dare segni di vitalità. E poi un approfondimento sempre sullo Spiegel legato alle ricerche interattive. La domanda che puoi porre ad un motore di ricerca, scrive lo Spiegel, è: tuo nonno era nell'SS e puoi fare delle ricerche nel registro nazista aggiornato. Non è un articolo di colore, ma una pratica a cui molti cittadini tedeschi stanno aderendo. Centinaia di migliaia di voci presenti negli archivi dell'SS, con i milioni di tessere di appartenenza, a cui è possibile consultare il database aggiornato e trovare informazioni su possibili appartenenze alle SS tedesche. In questo caso sui social nei giorni scorsi c'erano anche dei video piuttosto ironici, perché dei militanti antinazisti, in particolare oggi schierati contro il partito Alternative für Deutschland, l'estrema destra tedesca, si sono poi ritrovati in qualche caso ad avere una discendenza da alcuni cittadini tedeschi dell'epoca che nell'SS avevano partecipato e indossato anche la divisa.
0: Andiamo alla BBC invece. Cosa ottengono Iran e Stati Uniti da questo accordo? Perché entrambi potrebbero avere difficoltà a mantenerlo. E qui c'è un'analisi proprio della BBC, dove viene valutata le affermazioni di Washington e Teheran, secondo le quali l'accordo per porre fine alla guerra avrebbe rappresentato una vittoria. E poi ancora si parla di Gran Bretagna. Andy Burnham vince le elezioni suppletive, aprendo la strada a una possibile sfida alla leadership del primo ministro britannico Keir Starmer. Andy Burnham, del partito laburista, ha ottenuto il 55% dei voti e ha dichiarato nel suo discorso di vittoria che questo potrebbe rappresentare un punto di svolta per il partito. E ancora andiamo a parlare naturalmente di Hormuz. Gli Stati Uniti revocano il blocco navale, mentre la guida suprema iraniana afferma che Trump ha concluso l'accordo per disperazione. Quindi parole abbastanza pesanti.
1: Sì, anche questo è un tema che diciamo fa parte un po' dell'interlocuzione e della rivendicare in qualche misura una vittoria. Tutte le parti, in questo caso Stati Uniti e Iran, hanno la necessità di rivendicare una vittoria di fronte ai propri concittadini ed anche al proprio elettorato per quanto riguarda Trump negli Stati Uniti, e dunque è abbastanza comprensibile che ci siano delle chiavi di lettura un po' diverse, del tipo: ho vinto io, hai vinto tu, ho vinto io, hanno vinto loro. la certezza e soprattutto l'auspicio è che invece questo memorandum d'intesa porti ad una pacificazione dell'area. Ricordiamolo, siamo nel Golfo Persico, soprattutto nella parte sud per quanto riguarda lo Stretto di Hormuz. Stretto di Hormuz che è anche presente nell'articolo di apertura del Paese, quotidiano spagnolo. L'Iran e gli Stati Uniti annullano i colloqui in Svizzera a seguito di una nuova offensiva israeliana in Libano. Quindi c'è un aggiornamento rispetto a quello che doveva essere un incontro. In realtà eravamo rimasti che solo il vicepresidente americano J.D. Vance non si sarebbe recato lì, ma che in Svizzera comunque si sarebbero inaugurati questi colloqui. Cercheremo di capire meglio cosa sta accadendo tra poco. Il ministero degli esteri svizzero, scrive il Paese, conferma che l'incontro non si terrà questo venerdì. Dunque continuano ad arrivare notizie così a singhiozzo, potremmo dire, e cercheremo meglio davvero di interpretare quelle che sono le dichiarazioni e gli eventi legati a questo appuntamento diplomatico di primissimo ordine.
0: E allora continuiamo con
1: abbiamo qualcosa, altrimenti facciamo un respiro musicale.
0: No, facciamo
1: gli Stereophonics Song for the Summer. L'abbiamo già mandata, Damiano, questa? No, allora l'ascoltiamo.
0: No, dai.

0: abbiamo voluto ascoltare fino all'ultima nota questa coda degli Stereophonics Song for the Summer, 9 e 19, pronti per prendere un aereo che ci porta un collega del polo francofono di Radio Vaticana, anzi dei media vaticani, e poi andremo in Libano. Ben trovato allora ad Olivier Bonnel della redazione francofona dei media vaticani. Naturalmente ci piacerebbe anche parlare di Francia, ma oggi abbiamo, come dire, una priorità, quella di affrontare uno scenario, quello libanese, su cui la vostra redazione in particolar modo è concentrata.
1: Sì, ma certo da anni che già ci occupiamo del Libano, visto diciamo culturalmente anche il peso della francofonia in Libano, e poi abbiamo tanti amici che vivono lì, e quindi non è da poco tempo che seguiamo la vicenda del paese, e ovviamente questi ultimi anni e mesi con questa guerra che si è riaperta dal 2 marzo diciamo è una strage un po' continua, purtroppo, per tutto il popolo libanese. Ancora stamattina le ultime notizie danno almeno 25 morti, ma nel sud, nei nuovi bombardamenti, nonostante il protocollo di accordo firmato, come sapete, tra l'Iran e gli Stati Uniti, che dovrebbe comprendere il paese dei cedri, quindi il Libano. E quindi noi seguiamo ogni giorno, stavo discutendo ancora stamattina con il nostro corrispondente a Beirut per chiedergli un servizio per il nostro radiogiornale alle 13 di oggi, poi vediamo, e sicuramente noi cerchiamo di raccogliere, quando possiamo farlo, testimonianze sul terreno, anche soprattutto dei cristiani. Come sapete, ci sono tanti villaggi nel sud del paese che sono stati vuotati, anche se in questi ultimi giorni, da quello che abbiamo saputo, alcuni sono tornati, perché dopo l'accordo c'era una tregua, tra virgolette. Purtroppo la tregua non la vediamo ancora, e quindi anche l'esercito libanese ha detto: attenzione, basterebbe aspettare un pochino per una situazione più chiara, più tranquilla. E quindi questi ultimi giorni, sì, settimane, abbiamo diciamo raccolto testimonianze sia a Tir da un prete che è direttore in una scuola cattolica, di cui la maggioranza degli alunni sono musulmani sciiti, ma per dire che tutte le comunità sono colpite, ovviamente. E poi ieri abbiamo intervistato Monsignor Hugues de Voilemont, che è il direttore generale di L'Œuvre d'Orient, questa onlus che conoscete bene, che a cui siamo molto legati, perché lui è venuto questi ultimi giorni a Roma per l'assemblea plenaria della Roaco, e ci raccontava un po' la situazione, la difficoltà sul terreno di queste comunità.
0: Loro dove sono presenti, anche nel sud?
1: Sì, allora hanno, diciamo che da anni aiutano scuole in tutto il paese, anche nel sud, e queste ultime settimane hanno organizzato, diciamo, aiuti umanitari con l'annunciatura a Beirut.
0: All'auspicio che hai appena condiviso con noi, Olivier, aggiungo una nota che ci arriva dalle agenzie. Il ministro degli esteri francese Barrot, intervistato da France Info, ha appena chiesto a Israele di rispettare, questo è il virgolettato, il protocollo d'accordo firmato mercoledì tra Stati Uniti e Iran, che prevede, lo ricordavi anche tu poc'anzi, la cessazione delle ostilità anche in Libano. Lo ha detto questa mattina, per l'appunto, il ministro degli esteri francese. Quell'accordo, che prevede la cessazione delle ostilità anche in Libano, il governo israeliano deve rispettarlo. Questo l'invito, la posizione ufficiale della Francia. Marina, una domanda per te, poi ti salutiamo e ti ringraziamo.
2: Ascoltando quello che ci stavi raccontando, proprio anche sulla popolazione locale, e parlando poi di quelli che sono i corrispondenti, quello che mi viene da chiederti è anche proprio lì nel posto, come vivono in questo momento anche questa tregua, che poi tregua non è, parliamoci chiaro.
1: Certo. Diciamo che c'è un disagio grandissimo in tutto il Libano, nel sud ovviamente dove sono colpite queste città, questi villaggi, ma soprattutto per il futuro del paese. Come sappiamo, il paese è stato già molto indebolito dalla crisi economica, dalle tensioni politiche. E quindi è difficile parlare a nome loro, perché direi che è importante sentirli questi libanesi, questi amici di tutte le comunità che vogliono la pace, ovviamente, come l'avevano anche manifestato quando è venuto Papa Leone in dicembre scorso. Quindi preghiamo con loro e ci auguriamo il meglio, ovviamente, che torni la pace, se alcuni sono più ragionevoli e che capiscono che la pace è l'unica via per tutto il paese.
0: Olivier Bonnel, noi ti ringraziamo. Grazie, come ringraziamo la redazione di lingua francese dei Media Vaticani, tutto il polo francofono. Un saluto anche a Jean-Charles, che è stato con noi in studio anche nei giorni scorsi. Noi ci prendiamo, cari ascoltatori, un respiro musicale, ma tra poco resteremo sul Medio Oriente, perché cercheremo di capire effettivamente se questo accordo, questo memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran sia concreto e fino a che punto, e perché oggi in Svizzera, abbiamo letto gli ultimi aggiornamenti sui quotidiani online, ci sono delle presenze in meno rispetto a quanto preventivato.

0: 9:32, Marina, leggiamo qualche messaggio per quei risultati che avete trasmesso. Serve una speranza particolare. I risultati sono quelli legati al memorandum d'intesa Stati Uniti-Iran. Vedremo come si evolverà e noi, per cercare di capire a che punto siamo arrivati, soprattutto all'appuntamento di questo venerdì che dovrebbe tenersi a Ginevra, cercheremo di capire meglio. Diamo il benvenuto ed anzi il bentrovato e bentornato a Maria Luisa Fantapie. Buongiorno dottoressa.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a voi.
0: Dunque, oggi abbiamo un appuntamento a Ginevra segnato in agenda, però il vicepresidente americano J.D. Vance ha già fatto sapere di non essere presente. Che cosa c'è da aspettarsi da questa giornata? E poi andiamo magari nel merito di questo memorandum.
2: Allora, dalla giornata diciamo c'è da aspettarsi che essenzialmente tutto è già stato organizzato perché la firma abbia luogo. Per la questione di chi lo ha firmato questo memorando, abbiamo visto che già dall'incontro appunto del G7 a Evian è stato proprio Donald Trump a firmarlo e non appunto il vicepresidente oppure il segretario di Stato Rubio, il che in qualche modo dà un valore particolare a questo accordo. Vuol dire che il presidente Donald Trump in qualche modo si è presa la responsabilità totale. Vogliamo probabilmente anche dire che questo memorandum di intesa in qualche modo ci dà una speranza per la fine di questo conflitto, ma ha un valore di 60 giorni, cioè nel senso che dopo 60 giorni vengono poi rinegoziati alcuni aspetti, soprattutto per quel che riguarda la questione del nucleare, e quindi diciamo il risultato più importante da quello che si legge dalle prime bozze che sono essenzialmente circolate è che c'è sicuramente un'intesa da entrambe le parti per quel che riguarda il ritorno alla libera circolazione marittima sullo stretto di Hormuz, che ricordiamo era stato appunto bloccato prima da parte iraniana e poi da parte americana dopo l'inizio della guerra. Questa è una buona notizia, ma ci riporta una situazione di pre-guerra, quindi non è in qualche modo uno degli obiettivi che si erano stati prefissi dall'amministrazione americana. Però ecco, questo è un primo punto. Si dice poi che ci sarà una fine del conflitto non solo tra entrambe le parti, Iran e Stati Uniti, ma anche in Libano, e forse appunto adesso ci ritorneremo. Penso che questo cortocircuito libanese, nel senso che poi il Libano è sempre il punto debole, il tallone d'Achille di questa guerra, perché è il diciamo sempre stato uno dei conflitti in cui appunto Israele in qualche modo vuole andare avanti, e allora questo diciamo è una delle fragilità di questo accordo. E poi c'è chiaramente la questione sul nucleare che rimane in qualche modo ancora molto vaga, perché non sono stati ancora diciamo decisi appunto i termini. Si dice solamente nel memorandum che l'Iran rinuncia all'arma nucleare, ma in qualche modo non si fa riferimento

0: pochi minuti fa in rassegna stampa, ovvero l'aspetto economico. Ma c'è effettivamente questo aspetto economico di un trasferimento di fondi dagli Stati Uniti all'Iran per un'eventuale ricostruzione in questo memorandum? Un elemento che è stato anche sottolineato da alcuni senatori repubblicani e sui giornali italiani di oggi anche di questo si parla. Qual è il motivo del contendere sul fronte economico?
1: Certo, allora questo è diciamo la nuova diplomazia, se si può dire nuova, non so se nuova, vecchia o comunque in qualche modo la diplomazia che l'amministrazione Trump porta avanti è una diplomazia anche economica o comunque fatta di diciamo tira e molla economici. Uno di questi appunto è stato proprio quello di mettere sul tavolo questo 300 milioni, appunto questa somma in qualche modo che verrebbe appunto devoluta per la ricostruzione all'Iran, che però diciamo non viene non si specifica. Innanzitutto sono somme diciamo che sono state menzionate, ma non c'è niente di certo, non si sa da chi verranno queste somme. È stato in qualche modo anche si è riferiti appunto ai paesi del Golfo come potenziali sponsor di questa ricostruzione iraniana. E poi c'è un altro aspetto della questione finanziaria, è praticamente lo scongelamento di alcuni assets che erano stati chiaramente congelati sotto il regime delle sanzioni da parte degli Stati Uniti sull'Iran e chiaramente il lifting delle sanzioni sull'Iran, che erano state poi poste nel corso poi di tutto quello che è stato il processo appunto in questi anni di massima pressione appunto sul regime iraniano. Questi sono tutti aspetti iniziali della discussione, non abbiamo ancora diciamo una visione chiara di quello che sarà proprio il testo stesso dell'accordo, però quello che possiamo dire dal punto di vista strettamente analitico è che questa componente di ricostruzione o questa componente diciamo prettamente economica è importante, perché in qualche modo pone gli iraniani in una posizione di vittoria. Non c'era nessuna traccia negli agreement precedenti di tutto quello che è il regime delle sanzioni, e venivano appunto sollevate queste sanzioni solo molto gradualmente, e quindi ci si può aspettare in qualche modo che una situazione completamente diversa, se veramente questa discussione va avanti, in cui addirittura il regime iraniano, il nuovo regime iraniano, che è comunque un regime più massimalista, in qualche modo avrà anche la capacità economica di consolidarsi in qualche modo consolidare il suo potere. Quindi grande sconfitta per gli Stati Uniti, grande sconfitta chiaramente soprattutto per Israele, che è stato in qualche modo marginalizzato da tutta questa negoziazione bilaterale, ma anche grande sconfitta per gli Stati Uniti, perché nonostante Donald Trump dica che questa sia una vittoria, in realtà l'unica vittoria che c'è stata è il ritorno alla libera navigazione su Hormuz. Per il resto non c'è altro che concessioni, sembra almeno da quello che si legge, da parte americana verso gli iraniani.
2: Dottoressa Fantapie, veniamo al Libano. Dal suo osservatorio privilegiato ci può dire che tipo di approccio sta usando Hezbollah prima ancora di Israele, riguardo sempre a questo accordo ovviamente?
1: Una delle domande, una delle richieste più diciamo pressanti poi del regime iraniano era quella proprio di introdurre il cessate il fuoco e la fine delle ostilità da parte di Israele in Libano. E ricordiamo appunto che Israele ha avuto diciamo rincarato la dose appunto di aggressione appunto verso il territorio libanese, mettendo in qualche modo il governo di Nawaz Salam in una situazione molto delicata, cioè di dire fai un disarmo completo di Hezbollah e dai in controllo appunto alcune zone del sud del Libano all'esercito libanese, o altrimenti appunto noi cominciamo appunto a continuare questa invasione di terra per creare questa cosiddetta zona di controllo, buffer zone. In questo momento diciamo nel draft iniziale di questo accordo di intesa si dice che c'è una cessazione delle ostilità in Libano, però allora la questione è questa: Israele veramente è alla volontà di in qualche modo fermarsi, ma soprattutto anche se c'è questa pressione americana? Ormai le relazioni tra Benjamin Netanyahu e l'amministrazione Trump stanno diciamo degenerando sempre di più, quindi potenzialmente siamo anche a un crocevia molto interessante, perché ci potrebbe essere una volontà soprattutto prima delle elezioni in Israele di in qualche modo arrivare a dei risultati per da parte diciamo israeliana,
0: risultati sul campo.
1: Libano.

0: esatto, però non c'è la possibilità di farlo perché in qualche modo gli Stati Uniti chiaramente vorranno premere perché ci sia una continuazione del cessate il fuoco e quindi in qualche modo siamo veramente in una situazione molto delicata in cui le relazioni tra Israele e Stati Uniti sono veramente a un turning point. E l'ultima cosa che voglio dire è che tanti degli analisti italiani hanno sempre detto che la relazione tra Israele e Stati Uniti, cioè erano queste due entità, erano in qualche modo combaciavano, no? Che interessi dell'uno e interessi dell'altro erano allineati. Qui si vede proprio che non è il caso, che le due entità sono comunque due entità in qualche modo che hanno linee divergenti in questo momento. E l'ultima intervista di J.D. Vance, vicepresidente J.D. Vance, lo dice: Israele non può decidere il futuro del Medio Oriente, essenzialmente.
1: E ha fatto bene a sottolineare questo passaggio, la ringrazio dottoressa Fantapie. Le volevo solo chiedere una conferma, perché lei parlava di pressioni da parte degli Stati Uniti su Israele. Se non vado errato, proprio al G7 il presidente americano Trump, parlando del Libano, ha utilizzato una figura, quella di un palazzo. Non serve abbattere un intero palazzo in Libano se si cerca qualcuno in particolare. Una frase del genere mi pare che sia stata pronunciata dal presidente americano Trump, rivelatrice,
0: esatto.
1: E a conferma proprio della analisi che ci faceva poc'anzi. La ringrazio davvero, dottoressa.
0: Grazie
1: Maria Luisa Fantapie,
0: e buona giornata.
1: E buona
0: grazie.
1: Giornata anche a lei,
0: grazie.
1: A presto.
0: Arrivederci.

0: cos'è la svolta, qui lo dico e qui lo spiego.
1: Digital Radio, il suono perfetto. DAB Plus, anche Radio Vaticana è in Digital Radio.
2: Alle 9.47 Radio Vaticana con voi per darvi un aggiornamento grazie all'agenzia Nova, una breaking news. Vi abbiamo parlato fino a poco fa della situazione particolarmente tesa tra l'esercito israeliano e le milizie di Hezbollah. L'agenzia Nova scrive che il ministro della sicurezza nazionale di Israele, Itamar Ben-Gvir, afferma che tutto il Libano deve bruciare a seguito dell'annuncio delle forze israeliane della morte di 4 militari in un attacco del movimento sciita filo-iraniano Hezbollah. Per ogni lacrima di una madre israeliana, 1000 madri libanesi devono piangere. Tutto il Libano deve bruciare. Con tutto il rispetto per gli americani, Israele deve chiarire all'intero mondo che il sangue dei nostri figli e la sicurezza dei nostri cittadini non sono alla mercé di nessuno. Questo per capire come il contesto sia particolarmente drammatico anche sul piano retorico, e la dottoressa Fantappié ci ricordava poco fa quanto si stiano dilatando le posizioni americane da quelle israeliane. Ma noi alle 9.48 avevamo già fatto poco fa una scelta musicale che ci avrebbe trascinato con una ondata di affetto sonora nel Sud America, ed in particolare in Brasile con i Tribalistas.
3: Esatto.
2: Marina ha scelto questa canzone per voi, cari ascoltatori, questa mattina, perché abbiamo alle 9.48 un ospite speciale che ci racconta anche qualcosa di davvero speciale.
3: Esatto, e allora abbiamo in collegamento telefonico padre Marco Gagliardi, sacerdote a Roma della parrocchia di Sant'Andrea delle Fratte, dove insieme a un gruppo di altri missionari e a un gruppo di ragazzi a Guarapuava, un comune del Brasile nello stato del Paraná, stanno aprendo una caffetteria molto speciale. Però ce lo racconta lui. Buongiorno padre Marco, grazie di essere con
4: noi. Buongiorno a voi.
3: Padre Marco, mentre parliamo, tu sei praticamente quasi in partenza per il Brasile, ormai mancano pochissimi giorni, ecco, cosa succederà?
4: Sì, lì abbiamo realizzato...
2: Aspetta un attimo padre Marco, perdonami, ma hai gli auricolari per caso? O sei in viva voce? Perché ti sentiamo un pochino distante, un po' disturbato.
4: Un po' disturbato.
2: Ecco, adesso già un po' meglio.
4: Sì. Va bene così,
2: sì,
4: si
2: così,
4: sente?
2: Così ti sentiamo bene, grazie.
4: Ecco, sì, no, stiamo realizzando questa caffetteria ormai agli sboccioli. Il 2 agosto è prevista l'inaugurazione all'interno di questo nostro progetto di accoglienza per bambini e ragazzi con gravi disagi sociali. E qui abbiamo realizzato questa caffetteria per poter garantire ai ragazzi un futuro lavorativo, una formazione anche lavorativa. E ne abbiamo già parlato l'altra volta, 4 di questi hanno fatto anche la formazione in Italia per prodotti da bar e anche amministrazione del bar e anche prodotti da forno. Abbiamo realizzato anche un forno all'interno del progetto, quindi sono le due iniziative che daranno il via a questa formazione lavorativa per dare loro un futuro.
2: Padre Marco, ma l'associazione si chiama, mi perdoni se sbaglio la pronuncia, Angelos Innocentes dei Frati Minimi di San Francesco di Paola, è così?
4: Sì, Angelos Innocentes.
2: Ci racconta un po' di più di questa associazione e poi entriamo nel vivo del progetto?
4: Sì, è nata circa 20 anni fa per la nostra comunità lì presente in Guarapuava, soprattutto grazie all'impegno che continua ancora oggi in difesa del nostro confratello Fra Alexander, che ha avuto questa intuizione di accogliere i ragazzi e i bambini diciamo, con gravi disagi sociali ed educarli non solo alla vita civica ma anche alla fede. Oggi diciamo che è costituito da molti collaboratori, a parte l'amministrazione, ma anche diversi educatori, supporti psicologici, medici, insomma è un'organizzazione a tutti gli effetti corrispondente ai diversi bisogni e alle esigenze, insomma, bambini e ragazzi in età di evolutiva.
3: Padre Marco, ma cosa vuol dire aprire proprio una caffetteria di stile italiano in quel territorio, nello stato del Paraná?
4: Sì, e vuol dire intanto diciamo che l'interesse e la gioia per noi è che loro stessi hanno richiesto di offrire prodotti italiani, prodotti della tradizione italiana, soprattutto i prodotti da forno, ma anche il caffè italiano nelle sue varie forme. Quindi hanno fatto la formazione in Italia proprio per il caffè, il cappuccino, anche oltre a tutti gli altri prodotti. Lì significa tanto perché ci sono diversi emigrati italiani o moltissimi discendenti di emigrati italiani che oggi hanno molto interesse a ritornare alla propria cultura e quindi iniziano soprattutto all'uso del caffè o dei prodotti italiani. Per noi significa non solo sostenere il progetto, ma anche formare i ragazzi al lavoro ed impegnarli ad un progetto più grande, perché abbiamo un progetto che è ancora più grande, cioè di costruire un ospedale pediatrico all'interno del progetto. E quindi queste iniziative serviranno, oltre a questo, anche se ci sarà la possibilità di finanziare la costruzione di un ospedale pediatrico.
2: Questo, padre Marco, sempre a Guarapuava, in Brasile. Ma dove ci troviamo precisamente nel Brasile? Lo stato del Paraná, ma in quale area?
4: È al sud.
2: Siamo nel profondo sud del Brasile, dunque sì, un ospedale pediatrico, una caffetteria e un'azione della Chiesa che si fa concreta, che però parte dall'Italia. Come si è costruito questo ponte?
4: Provvidenzialmente. Tutto quello che si è sviluppato è stato veramente provvidenziale, lo dico con grande emozione e con grande gioia. Perché mettendo a disposizione la nostra disponibilità, le nostre capacità qui dall'Italia, soprattutto diciamo a parte di tutta la curia generalizia dell'ordine, io personalmente ho incontrato circa 2 anni fa il confratello e ne abbiamo parlato così tra di noi. Poi l'idea si è sposata con le mie esperienze precedenti, perché conosco molte persone all'interno del settore dell'enogastronomia e quindi abbiamo avuto subito l'intuizione di fare questa formazione e portare avanti questo loro desiderio, perché era un loro desiderio dare questi prodotti italiani nei confronti dei quali loro hanno sempre, diciamo, quel rapporto di cultura e di eccellenza. E quindi è nato così da un dialogo, ma si è realizzato veramente in maniera provvidenziale nel giro di 2 anni.
3: Abbiamo ancora un minuto, padre Marco, un'ultima domanda: cosa ti auguri per questi ragazzi che stanno per iniziare questa avventura?
2: E anche che età hanno precisamente, padre Marco?
4: Allora, lì vengono accolti bambini e ragazzi affidati anche dalle autorità giudiziarie che vanno dai 5-6 anni fino ai 18 anni. Poi ai 18 anni non possono più accoglierli all'interno del progetto e quindi stiamo pensando per il futuro, ecco, di impegnarli attorno al progetto attraverso la formazione al lavoro. Cosa mi auguro? Mi auguro che il loro entusiasmo, perché sono molto entusiasti e riconoscenti nei confronti del progetto e di quanto stiamo realizzando per loro, mi auguro che questo possano essere il motore per il futuro, non solo per formare gli altri ragazzi, avviarli al lavoro, ma dare loro la prospettiva di un futuro migliore, la prospettiva di un futuro solido migliore.
2: Grazie davvero.
3: Grazie, padre
2: Marco Gagliardi, sacerdote qui a Roma della parrocchia di Sant'Andrea delle Fratte, per averci portato dentro questo progetto che dall'Italia arriverà in Brasile, raggiungendo il profondo sud del paese. Grazie davvero, padre Marco.
3: Grazie.
4: Grazie a voi, buona
3: Grazie.
4: Giornata
3: buon e
4: lavoro.
3: Buon viaggio.
2: Ti salutiamo con una canzone di Franco Battiato, Centro di Gravità Permanente, e poi alle 10 puntualissime le news con l'informazione flash della Radio Vaticana.

Sono le 10 al microfono Paola Simonetti. Intenso fuoco incrociato fra Israele e Hezbollah in Libano. Raid dell'esercito israeliano nella notte ha provocato almeno 18 vittime. Il gruppo islamico da parte sua ha contrattaccato uccidendo 4 soldati israeliani. L'ONU torna a lanciare l'allarme per l'aggravarsi dei combattimenti nell'area di Lo El Obeid in Sudan, zona sull'orlo di un collasso civile. A preoccupare l'ingente dispiegamento militare delle forze di supporto rapido che potrebbe indicare l'imminenza di un'offensiva terrestre. Visita del segretario generale della NATO Rutte negli Stati Uniti dal 23 al 25 giugno. Visiterà Washington, dove incontrerà il presidente Trump. L'incontro dopo gli annunci di nuovi assetti militari anche in Europa. Tratti in salvo 59 migranti dalla Guardia Costiera Italiana a largo delle coste siciliane. Le persone soccorse, partite 2 giorni fa dalla Libia, sono state fatte sbarcare a Pozzallo. È tutto, prossimo flash alle 11:00.

0: 10.04 Radio Vaticana con voi prosegue con un ritorno, riavvolgiamo il nastro ai quotidiani italiani perché avevamo iniziato a leggere nella nostra rassegna stampa oggi necessariamente un pochino più breve gli articoli dedicati alla giornata di ieri in San Pietro dove si sono celebrate le esequie del cardinale Camillo Ruini. Il Corriere della Sera pagina 17 scrive tra i presenti anche il sottosegretario Mantovano, l'ex premier Romano Prodi e l'ex presidente della Camera Casini, scusate, Ruini, l'addio di Leone, il suo messaggio contro il relativismo, l'omaggio della politica. Questa è la chiave di lettura scelta dal Corriere della Sera.
1: E mentre anche il giornale sceglie una lettura politica, chiesa e politica, ai funerali del cardinale Leone Benedice Ruini, un pastore saggio, ha lasciato il segno. L'omelia del Papa a San Pietro, li dobbiamo tantissimo. E appunto anche il giornale cita che c'era anche Romano Prodi, legato a Ruini da una profonda amicizia. Infatti fu proprio Don Camillo, e lo chiamo in maniera amichevole, a tenere l'omelia del matrimonio tra il professore e la moglie Flavia. Il Papa ha chiuso la processione del rito funebre alla presenza di oltre 30 cardinali della Curia Romana.
0: Vediamo anche Avvenire e poi vi facciamo ascoltare la prima parte dell'omelia del Santo Padre ieri in San Pietro.
1: E Avvenire pure. Il Papa nella vita di Ruini, il segno di come l'uomo cresce nella verità. Nell'omelia per le esequie in San Pietro, Papa Leone ricorda il cardinale morto a 95 anni, pastore saggio e sollecito che ha guidato la CEI nei passaggi più delicati del paese e della Chiesa. E proprio in uno dei passaggi il Papa ha detto nel suo testamento spirituale, parlando delle tante persone nei confronti delle quali sentiva gratitudine per il bene elargitogli, il cardinale ha scritto: da loro ho ricevuto non meno di quello che ho cercato di dare. E il Papa ha scritto proprio: penso che siano queste parole che possono aiutare anche noi a vivere le nostre responsabilità.
0: Allora alle 10.06, oltre ad un breve resoconto di stampa della giornata di ieri, direi, cara Marina e cari ascoltatori, che la cosa più saggia da fare e sarebbe proprio quella di ascoltare le parole con cui Papa Leone ieri all'altare della cattedra della Basilica di San Pietro ha presieduto la messa di esequie per il cardinale Camillo Ruini, ricordiamolo, presidente emerito della CEI, scomparso martedì scorso all'età di 95 anni all'omelia. Il pontefice ne ha ricordato il motto dell'episcopato: la verità ci rende liberi. Omelia iniziata così.
2: Celebriamo questa Eucaristia affidando alla misericordia del Signore il nostro fratello cardinale Camillo Ruini, pastore saggio e sollecito del gregge di Cristo. Per molti anni ha servito la Chiesa, svolgendo con la stessa dedizione sia gli incarichi più umili sia quelli più gravi di responsabilità che il Signore ha voluto affidargli come sacerdote, vescovo e cardinale. Nell'insegnamento, nello studio e nell'approfondimento teologico, nel servizio pastorale, nell'animazione giovanile, nell'ambito culturale, nella cura del laicato e delle vocazioni, nell'esercizio dell'autorità. Moltissimo gli deve la Chiesa in Italia, che ha servito per circa 17 anni come presidente della Conferenza Episcopale, come pure la Diocesi di Roma, in cui per altrettanto tempo ha svolto il ministero di vicario del Santo Padre. Ha saputo guidare il popolo di Dio e i fratelli dell'Episcopato in momenti importanti e delicati, affrontando con entusiasmo, discernimento e coraggio molteplici sfide. A lui si devono intuizioni e iniziative che hanno lasciato un segno profondo nel cammino della comunità ecclesiale e anche di quella civile. Pensiamo al progetto culturale, all'impegno profuso nel promuovere l'apporto del mondo cattolico nei più diversi ambiti della vita religiosa, civile e politica italiana, al grande lavoro del Sinodo diocesano e della sua applicazione qui a Roma, alla sua presenza attiva e dialogante ai vari livelli della vita della Chiesa, come pure nel mondo laico e della società. Mentre lo ricordiamo e lo affidiamo alle braccia del Padre Celeste, ci lasciamo illuminare dalla parola di Dio che abbiamo ascoltato e anche da alcuni pensieri che Lui stesso ha lasciato scritti. Nella prima lettura sono risuonate le parole vibranti dell'Apostolo Paolo: né morte, né vita, né angeli, né principati, né presente, né avvenire, né potenze, né altezza, né profondità, né alcun'altra creatura potrà mai separarci dall'amore di Dio. E questa è la verità che ha animato anche il Cardinale Ruini nel suo ministero. L'amore di Dio è fedele. Niente può sconvincerlo né separarcene, perché è dono suo, viene da Lui e ci è profuso al di là di ogni nostro merito e debolezza. Molteplici sono state le vicissitudini attraverso le quali il nostro caro fratello ha accompagnato i fedeli e le comunità che gli sono stati affidati nel corso del suo lungo servizio. Ed è proprio nella carità invincibile del Signore e nella risposta di fede a questo dono che dobbiamo cercare la radice della forza con cui le ha affrontate. Nel suo testamento spirituale, parlando delle tante persone nei confronti delle quali sentiva gratitudine per il bene elargitogli, il Cardinale Camillo ha scritto: da loro ho ricevuto non meno di quello che ho cercato di dare. Penso siano parole che possono aiutare anche noi a vivere le nostre responsabilità e i nostri diversi servizi con la stessa umiltà e con la medesima fiducia in Dio.
1: E abbiamo ascoltato un ampio estratto della omelia di Papa Leone nella messa di esequie del Cardinale Camillo Ruini, presidente emerito della CEI, scomparso martedì scorso all'età di 95 anni. E per chi vuole approfondire su Vatican News è possibile leggere l'articolo a firma di Daniele Piccini, dove tra l'altro troverete anche il testo integrale proprio dell'omelia di Papa Leone. E adesso facciamo una piccola pausa musicale con la voce di Cesare Cremonini, Padre Madre, e poi torniamo subito dopo con l'attualità.

0: Cesare Cremonini, padre e madre, Radio Vaticana con voi, prosegue alle 10:17 con i vostri messaggi. Recuperiamo innanzitutto quello di un'ascoltatrice che prima, nel corso del cambio tra un'intervista e l'altra, ci aveva scritto: rientrata appena giusta per sentire Battiato. Speriamo che avrà avuto lo stesso impatto anche con Cremonini. Salutiamo anche Graziano, Nicola, e salutiamo anche Gerardo, che ci scrive un lungo messaggio. Marina, Gerardo, vale la pena di darne conto. Mi chiamo Gerardo, di Ascea Paese, diocesi di Vallo della Lucania. Un saluto a tutti gli amici lucani, provincia di Salerno, regione Campania. Volevo fare gli auguri al Santo Padre Papa Leone XIV in occasione del suo anniversario di ordinazione presbiteriale. Auguri affettuosi, lo avevamo ricordato in apertura, come anniversario dell'ordinazione sacerdotale di Papa Leone, il 19 giugno 1982. Gerardo, dalla diocesi di Vallo della Lucania, ci permette di tornare nuovamente su questo appuntamento di cui avevamo già dato conto.
1: Sì.
0: Sono le 10:20. Marina, che ne pensi se respiriamo ancora un po' di musica italiana con Vasco Rossi e la sua compagnia?
1: Ma direi proprio di sì. Ascoltiamo Vasco Rossi.

0: Marina, ma una canzone ma... il mio cuore prenderà, canta Vasco Rossi, verso colto, anzi raccolto e messo nero su bianco da Paola che ci scrive, solo bella musica, speriamo di fare anche delle scelte che possono davvero arricchire la vostra giornata. È arrivato anche un altro messaggio, carissimi Marina e Francesco, buongiorno, io ho un po' di fatica a leggere lo schermo, oggi da quel meraviglioso palcoscenico che è il mondo della musica, col vostro permesso vorrei lanciare l'iniziativa di un grande concerto a Roma con i nostri meravigliosi cantautori con il motto Roma canta la pace, con affetto Marco. Marco, l'idea ci piace, bella, ci piace anche molto.
1: Sì.
0: In passato qualcuno ci ha provato in altre occasioni, tanto commercio dietro le iniziative e chissà che Roma, una città un pochino diversa magari da quelle statunitensi, quanto a sensibilità e a iniziative di pace, possa invece raccogliere il tuo invito, la tua suggestione. Tanti messaggi anche per Vasco Rossi, stadio stracolmo, in tournée, ci scrive un ascoltatore, se non ho capito male, il figlio di un nostro caro ascoltatore è stato al concerto di Vasco Rossi a Bari, stadio stracolmo,
1: vediamo
0: un attimo, insomma, oggi ci state scrivendo in tanti, non so se di Filomena questo messaggio, forse sì, nel caso ti salutiamo Filomena, grazie, ma noi dobbiamo dare il benvenuto a un collega carissimo, Marina.
1: Sì, infatti diamo il benvenuto naturalmente al collega dell'Osservatore Romano, buongiorno.
2: Buongiorno Marina, buongiorno Francesco e buongiorno ai radioascoltatori.
0: Buongiorno, di cosa parliamo oggi?
2: Allora, oggi il nostro Atlante si focalizza sulla giornata mondiale del rifugiato che ricorre domani e quindi avremo nelle nostre pagine diversi approfondimenti che toccano questo tema così, così grave, così complesso e di cui ha parlato anche Papa Leone moltissimo nel suo viaggio recente in Spagna. E quindi avremo un primo articolo di apertura del nostro inserto dedicato ai dati più recenti dell'UNHCR che fanno un po' un'analisi di quello che è stato il 2025 rispetto al 2024 e che segnalano paradossalmente una discesa del dato dei rifugiati nel mondo e che tuttavia viene bilanciato dal ritorno di molti di questi rifugiati nei loro paesi di origine, che quindi aumentano. Perciò diciamo questo dato in discesa è bilanciato dall'aumento invece di coloro che ritornano a casa loro.
0: Ma ritornano volontariamente oppure attraverso questi procedimenti che anche l'Unione Europea sta cercando di moltiplicare?
2: E questa è una cosa che dobbiamo analizzare nel nostro pezzo e nell'analisi che fa l'UNHCR. Molti ritornano volontariamente e il numero è alto perché sono 49% coloro che stanno ritornando a casa nel 2025 rispetto al 2024, quindi questo comunque è un dato significativo da vedere. E poi diciamo nelle nostre pagine interne affrontiamo diverse parti del mondo, dall'Africa, abbiamo un articolo di Enrico Casale che ci parla della xenofobia in Sudafrica, che è un fenomeno che sta tornando e sta...
0: Ne abbiamo parlato nei decenni scorsi molto a lungo.
2: Dopo 32 anni dall'apartheid, diciamo, si torna a parlare di questo fenomeno con intere famiglie che vengono sfollate a causa di questa recrudescenza, diciamo, della xenofobia all'interno del paese. Poi affrontiamo il tema della frontiera tra il Messico e Guatemala, con un articolo che analizza i servizi del JRS, quindi dell'organismo dedicato ai rifugiati dei gesuiti, e lo scrive il nostro collaboratore Nicoletti. E un ultimo articolo invece riguarderà il continente asiatico, quindi la Malesia, che sta invece predisponendo un provvedimento di registrazione, si chiama proprio documento di registrazione dei rifugiati e che sarà dedicato almeno all'inizio soprattutto ai Rohingya che sono presenti nel paese e anche a tutti coloro che sono richiedenti asilo.
0: Tutto questo sull'Osservatore Romano, cari ascoltatori, non solo in quotidiano cartaceo, ma già dalle prime ore del pomeriggio, per chi si fosse abbonato, per chi volesse farlo, sull'osservatoreromano.va. può trovare la modalità più comoda di abbonamento per trovare sul palmo della propria mano, sul cellulare o su tablet l'edizione in PDF. Mi confermi che sia tutto corretto quello che ho detto?
2: Correttissimo, Francesco.
0: Allora, cari ascoltatori, perché sorridiamo? Perché nei giorni scorsi noi abbiamo tanti colleghi che si alternano, si avvicendano qui nello studio 9 di Radio Vaticana a Palazzo Pio. Noi non abbiamo neanche presentato il collega di oggi colpevolmente perché ci siamo distratti con i vostri messaggi. Allora vogliamo affidare a lui il compito di presentarsi ufficialmente, anche se molti di voi lo conoscono già bene. Prego.
2: Roberto Paglialunga, e rappresento qui naturalmente tutti i colleghi della redazione Mondo dell'Osservatorio Romano di Vatican News del Vaticano.
0: Roberto, sai perché ci tengo? Perché noi lo ricordiamo talvolta, ma forse non troppo spesso. I media vaticani si parlano fra loro, l'Osservatore Romano con Roberto, che spesso ci produce anche delle interviste che noi trasmettiamo sul canale radio, capita molto spesso, come lui tanti altri. La stessa cosa facciamo noi qualche volta con l'Osservatore, con il sito vaticannews.va, e questo è uno degli arricchimenti più forti che si possa avere, perché non c'è solo un lavoro di squadra ma anche un confronto continuo su ciò che si riesce a raccogliere in determinate aree del mondo e anche sulle diverse modalità, perché quella radiofonica può essere talvolta più light, quella di un quotidiano cartaceo più approfondita, poi le cose si parlano, si trova una sintesi e il messaggio è sempre quello di una divulgazione anche di ciò che la Santa Sede fa in tante parti del mondo con la Chiesa sempre attiva. Oggi per esempio abbiamo parlato del Libano col collega di lingua francese Olivier, certo, Bonnel, e sappiamo insomma quanti teatri vedano la Chiesa impegnata non solo in territori di crisi, in aree di crisi, per cercare di facilitare processi di pace e di dialogo, o quantomeno per alleviare le sofferenze della popolazione che poi è sempre la prima vittima, ma anche in territori dove fortunatamente la pace c'è, ma le azioni umanitarie sono sempre più necessarie. Tante volte con l'Osservatore Romano e con i colleghi che ci vengono a trovare a Radio Vaticana con voi abbiamo parlato anche di alcune aree dell'Africa, dal Sudan agli altri. Grazie davvero a Roberto Paglialunga.
1: Grazie Roberto, grazie.
2: Buona giornata.
1: E adesso ancora una pausa musicale.
0: Rock and roll.
1: Dai.

0: esattamente dagli anni 90, ci informa Gabriele Di Domenico dall'altra parte del vetro, che ha dato il cambio, per così dire, a Damiano Caprio, che ci aveva coadiuvato dalle 8:11 di questa mattina finora, e su quella che Gabriele Di Domenico definisce una chicca, e ci ha pregato di usare questa espressione nei vostri confronti per condividerla con voi, cari ascoltatori, di questo brano degli Alice in Chains, abbastanza grunge come,
1: sì,
0: come ambientazione. Gabriele, ho detto corretto? Ecco, no, perché c'era chi era più appassionato del Nirvana, chi più di altri gruppi. Questo è uno dei gruppi, diciamo, che ha aperto la strada a quel filone musicale che ha accompagnato tante adolescenze negli anni 90 e probabilmente anche quella di Gabriele. Oggi c'è un via vai a Palazzo Pio nello studio 9, abbiamo visto Eugenio Bonanata, voce tra le altre cose di Pop Today oltre che del radiogiornale, salutiamo anche lui, e c'è anche Benedetta Capelli. Ma ultimo, ma non ultimo, Luca Collodi, appena entrato qui in studio, il nostro caporedattore, un saluto affettuoso anche a Luca, e i saluti naturalmente che noi vi abbiamo fatto qui dalla viva voce dello studio vengono amplificati dai vostri tanti messaggi. Ci siamo presi un minutino per entrare meglio in una riflessione che vogliamo aprire, perché domani è una giornata davvero davvero particolare, Marina, perché?
1: Esatto, perché domani Papa Leone si recherà in visita pastorale a Pavia e a Sant'Angelo Lodigiano. Prima tappa di questo viaggio sarà il Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica, fondazione privata senza scopo di lucro, istituita proprio dal Ministero della Salute italiano ed un'eccellenza mondiale nella cura dei tumori. E allora...
0: Noi abbiamo, come nelle altre occasioni, anche per Pavia degli inviati sul posto, per noi, per la Radio Vaticana, c'è Silvia Giomarrosa, una delle nostre inviate, che ha per l'occasione intervistato la dottoressa Maria Rosaria Fiore, che è direttrice dell'unità di radioterapia oncologica proprio del CNAO. E allora ascoltiamo la sua intervista, che ci spiega che cos'è davvero questo centro, il CNAO cosa fa, e poi anche un po' la sensazione di attesa per la giornata di domani.
2: Il CNAO è un centro di adroterapia. L'adroterapia è una tecnica di radioterapia avanzata, sofisticata, che utilizza le particelle. Le particelle sono, nel caso specifico, protoni e ioni carbonio, fasci di particelle utilizzate per la cura dei tumori, in particolare per tumori rari.

0: curati e trattati.
1: Non si sostituisce alle altre terapie, ma è particolarmente adatta per quei tumori definiti non operabili o operabili a spese di chirurgie invalidanti, quindi che potrebbero dare un'invalidazione severa al paziente e quindi impattare fortemente sulla qualità della vita, soprattutto su pazienti giovani o pazienti in età, in attività sociolavorativa.
0: Il vostro centro utilizza dunque energia nucleare in modo sostenibile, pacifico, sì, possiamo sì, dirlo questo?
1: Assolutamente, c'è cioè un centro, infatti non è un centro, non è situato nell'un ospedale, perché per la struttura, per la grandezza della struttura prevista non è possibile inserirlo in un complesso ospedaliero, per cui l'ingegneria che c'è alle spalle di questa struttura è fatta in modo che tutto ciò che è intorno sia tutelato dalle radiazioni, assolutamente. Qui c'è una popolazione di professionisti che ci lavora e tanti di noi hanno avuto i bambini e sono tutti sani, non so come dire.
0: I vostri pazienti sono adulti ma anche bambini?
1: Noi abbiamo adulti, giovani adulti e pazienti pediatrici. La pediatria è una fetta importante di questo trattamento, perché ad oggi per fortuna ci sono tanti tumori pediatrici curabili, quindi abbiamo tanti lungo sopravviventi sui quali si vedono poi gli effetti tardivi delle radiazioni, e in particolare la protonterapia per i tumori pediatrici è particolarmente indicata perché lo scopo è quello di evitare i tessuti sani che circondano la malattia, e questo riduce gli effetti collaterali. E altra cosa importante, si riduce l'impatto sui secondi tumori, cioè i tumori radioindotti. Vediamo pazienti che hanno tumori radioindotti, cioè pazienti trattati in età pediatrica o in età adolescenziale, che sviluppano tumori secondari al trattamento di radioterapia precedente.
0: La ricerca è ancora in corso su questo tipo di terapia?
1: In CNAO la ricerca diciamo è divisa in tre pilastri fondamentali. Abbiamo appunto la ricerca clinica, che è quella finalizzata e focalizzata sullo studio di nuovi protocolli della interazione con farmaci per migliorare la cura dei tumori rari. Una ricerca di radiobiologia per valutare appunto la bontà delle particelle, l'utilizzo delle particelle a livello molecolare, quindi l'efficacia che si può appunto definire anche a livello cellulare, anche a livello microscopico, e una ricerca dell'alta tecnologia considerando appunto la particolarità di questo centro, quindi macchine altamente sofisticate.
0: Che significato ha per voi la visita del Papa?
1: Allora, la visita del Papa è un'emozione grandissima, cioè lei pensi che ci sono già da molti giorni c'è una trepidazione del nostro nei corridoi, la stiamo vivendo con grandissima emozione, perché chiaramente noi usiamo acceleratori di particelle, abbiamo una fisica complessa, però al centro c'è veramente sempre il paziente, quindi sapere che possiamo condividere il nostro lavoro con la visita del Santo Padre, che per noi chiaramente è una gratificazione, un riconoscimento bellissimo, anche perché con lui condivideremo le storie, i pazienti, ci saranno i nostri piccoli pazienti che lo riceveranno, quindi saranno messe in luce quello che in realtà facciamo sempre, cioè le relazioni umane. Quindi sapere che il Papa viene qui e condivide con noi e può portare la sua benedizione ai nostri pazienti e a quanto noi cerchiamo di stargli vicino, per noi è un'emozione bellissima.

10:42, Radio Vaticana con voi. Abbiamo ascoltato l'intervista della collega Silvia Giovanrosa, una delle inviate a Pavia. L'intervista era con la dottoressa Maria Rosaria Fiore, direttrice dell'unità di radioterapia oncologica del CNAO, il Centro Nazionale di Adroterapia

terapia oncologica, che sarà la prima tappa, vedrà appunto la prima tappa domani di Papa Leone nella sua visita pastorale a Pavia e Sant'Angelo Lodigiano.

0: significativi e attesa sarà la tappa nella Basilica di San Pietro.
1: Continuiamo dunque a introdurre quella che sarà la visita pastorale di Papa Leone.
0: Esatto, a Pavia, esatto.

0: E appunto dicevamo che uno dei momenti più significativi e attesi sarà proprio la tappa nella Basilica di San Pietro in Ciel d'Oro, dove i religiosi agostiniani custodiscono le reliquie di Sant'Agostino, figura assai cara al pontefice che, come sappiamo, appartiene all'ordine di Sant'Agostino. E il Papa sarà anzitutto accolto dai confratelli, con loro avrà un breve incontro e poi nel chiostro della comunità agostiniana saluterà i vescovi della Lombardia e alcuni suoi collaboratori. E successivamente nella Basilica di San Pietro in Ciel d'Oro si svolgerà la celebrazione della parola e la venerazione delle reliquie di Sant'Agostino, e lì il Papa pronuncerà il suo discorso.
1: Sì, ricordiamo che saranno presenti oltre un centinaio di frati agostiniani, ma anche una rappresentanza di monache e religiose di vita attiva alla famiglia agostiniana. E allora, alle 10:45 Radio Vaticana con voi prosegue nell'accompagnamento di quella che sarà la visita di Papa Leone domani a Pavia, con una intervista di Tiziana Campisi con il priore della comunità agostiniana di Pavia, Gianfranco Casagrande, che descrive i preparativi ma ci svela anche i doni preparati per Leone XIV. E allora partiamo proprio dalla domanda che Tiziana ha rivolto al priore. Ascoltiamo l'intervista e poi rientriamo in studio.
2: Come vi siete preparati alla visita del Papa?
3: Ci stiamo preparando innanzitutto spiritualmente, attraverso la preghiera che noi facciamo nel formulario della preghiera dei fedeli di ogni giorno. Quindi una preghiera particolare proprio per la visita apostolica del Papa qui a Pavia. Ma noi come comunità agostiniana chiaramente siamo felicissimi di poterlo accogliere nel nostro convento e poi introdurlo in basilica. Questo è per noi motivo di grande gioia, e anche perché si realizza quel sogno che il Papa desiderava realizzare fin dall'inizio e che in fondo si realizza a un anno dalla sua elezione, un anno e poco più. E questo è molto significativo perché in fondo lui torna qui nella sua casa, perché è la casa di Sant'Agostino, e può rincontrare proprio Agostino nel suo sepolcro all'interno dell'arca. E questo è molto significativo perché il suo annuncio a tutta la Chiesa, anche della spiritualità di Agostino, una spiritualità fondata sull'unità, sulla comunione, sull'amicizia e soprattutto sulla condivisione fraterna per il superamento di ogni tipo di conflitto, sia personale, comunitario, come anche sociale. E c'è l'incontro di due cuori, il cuore del Papa con il cuore di Agostino.
2: Quando è stata l'ultima volta in cui Prevost è stato da voi?
3: Se non mi sbaglio, mi pare nel febbraio del 24, quando lui come cardinale ha concluso il centenario della traslazione delle reliquie di Sant'Agostino da Cagliari, dalla Sardegna, qui a Pavia.
2: Adesso che clima si respira in Basilica?
3: È un clima di grande attesa, ma anche di grande gioia. Cioè, anche sia noi come la gente su nel presbiterio davanti all'arca, ci saranno tutti gli agostiniani, dovremmo essere un 118 frati agostiniani, anche rappresentanti dei canonici regolari, degli agostiniani scalzi, e poi ci sono le monache agostiniane di clausura, le suore agostiniane.
2: Che cosa significa per voi questo incontro di famiglia con il Papa?
3: Significa in fondo ristabilire dei ponti con la sua persona. Prima era un ponte collegato direttamente all'interno dell'ordine agostiniano, lui era generale, quindi noi eravamo collegati con lui come frati agostiniani, le suore, le monache, no, quelle legate all'ordine, con lui. Oggi il nostro confratello Prevost è pastore universale della Chiesa, e quindi il ponte è molto più ampio. Cioè, in fondo sentiamo da una parte il peso che lui porta proprio per tutta la Chiesa, nello stesso tempo vorremmo alleviare noi il suo peso, portandolo anche noi pregando per lui, standogli vicino, facendogli sentire sensibilmente la nostra vicinanza, la nostra amicizia e il nostro spirito di vita fraterna. Come a dire, non sei solo, ci siamo anche noi con te e quindi siamo solidali con il tuo servizio per tutta la Chiesa e per il mondo.
2: Avete previsto anche un dono per lui?
3: Noi regaliamo una copia della formella della conversione. Grazie al restauro dell'arca abbiamo potuto fare delle foto in 3D da vicino, insomma, della formella della conversione, e quindi l'abbiamo riprodotta in piccolo, chiaramente, su un tipo di materiale che assomiglia al marmo dell'arca, e questa riproduzione la regaleremo proprio come un dono nostro della comunità al Santo Padre, che potrà ricordargli l'arca di Sant'Agostino, il sepolcro del nostro Santo Dottore e la nostra comunità. È un quadrato che ha due episodi: Agostino che conversa con il monaco Simpliciano, che sta in una piccola cappellina, in una nicchia, però nello stesso riquadro c'è l'albero su cui appare l'angelo con il libro e Agostino seduto sulla panchina, il momento del Tolle Lege, che è l'episodio fondante, il grande passaggio della vita di Aurelio Agostino alla santità. E poi abbiamo preparato una lampada nuova, noi avevamo acceso una lampada per la visita di Benedetto XVI e in omaggio al Santo Padre abbiamo voluto realizzare una nuova lampada in bronzo e artistica fatta dallo scultore Armando Marrocco, e lui ha realizzato questa nuova lampada che starà al posto della vecchia a fianco dell'urna di Sant'Agostino, e la riaccenderà questa nuova lampada il Papa stesso al termine della celebrazione della liturgia della parola, quando lui di nuovo scenderà lì nel presbiterio, quello inferiore, perché le reliquie di Sant'Agostino saranno collocate, l'urna sopra l'altare del presbiterio inferiore, quindi quando scenderà venerà le reliquie, le incenserà e quindi accenderà questa nuova lampada in bronzo. Sono tre rami bellissimi di bronzo dorato, tre rami di ulivo, proprio come segno di pace, quella pace che il Pontefice sta annunciando a tutta la Chiesa, a tutto il mondo. Noi per un momento eccezionale come questo, il Sant'Agostino le deponiamo sopra l'altare dove normalmente celebriamo l'Eucaristia.
2: Anche l'arca di Sant'Agostino si è preparata per l'arrivo del Papa, no?
3: Certamente, abbiamo chiesto alla sovrintendenza una pulitura generale dell'arca, quindi togliere tutta la polvere e le incrostazioni che si erano depositate nei decenni. È stata ricoperta tutta l'arca, e è stato eseguito un lavoro ad hoc proprio, e ora è molto bella, risplende il bianco del marmo di Carrara, e anche tutte le statue sono state ripulite, rimesse tutte le nuove luci che illuminano la parte centrale dell'arca dove c'è disteso il corpo, chiaramente in marmo di Sant'Agostino, e quindi l'arca di nuovo risplende, e sono stati scoperti attraverso questo lavoro di ripulitura dell'arca stessa tantissimi particolari che erano sfuggiti. Per esempio ci sono diversi cagnolini scolpiti qua e là, addirittura è venuto fuori un gattino che insegue un topolino, piccolissimi, ma sono lì sui triangoli, sulla cimasa dell'arca. Prima non si notavano, si vedevano un po' coperti da quello strato di polvere un po' che opacizzava un po' tutto. Nella ripulitura invece sono venuti fuori tantissimi particolari e tantissimi animaletti.
2: Quanti siete in comunità?
3: Noi siamo 8 frati, con la molteplicità delle presenze, migliaia e migliaia di nuove presenze di turisti, pellegrini, famiglie, giovani, singole persone. C'era un gruppo degli ortodossi che dipendono dalla Russia, che hanno cantato un tropario a Sant'Agostino intorno all'arca. Ecco, di fronte a questa massa di persone che è aumentata in maniera esorbitante, straordinaria, imprevedibile, è aumentata ulteriormente dopo l'elezione del Papa, chiaramente la comunità ha bisogno di essere sostenuta, E quindi credo che in fondo la provincia agostiniana d'Italia, in collaborazione con il Consiglio Generale dell'Ordine, per poter anche restituire una nuova vitalità, nuova forza e soprattutto anche degli elementi più giovani a questa comunità di Pavia, che dovrà affrontare non solo l'accoglienza di tante migliaia di persone, di pellegrini, ma dovrà preparare anche il centenario della morte di Sant'Agostino, che dovremo celebrare fra appena 3 anni, perché il centenario inizierà proprio nel 28 agosto del 2029 e terminerà del 28 agosto del 2030. Quindi abbiamo 3 anni di preparazione. Ecco, proprio in forza di questa comunione col Santo Padre, figlio di Agostino, cerchiamo di creare delle commissioni subito e per lavorare insieme e di concepire un tipo di centenario che unisca tutte le componenti ecclesiali che in qualche maniera si rifanno alla regola di Sant'Agostino e alla sua spiritualità, sia nel campo ecclesiale come nel campo laicale, come nel campo sociale.
2: Che cosa lascerà Leone XIV venendo a Pavia?
3: Si auspica un rinnovamento della fede, un riscatto anche della evangelizzazione del territorio, una capacità di poter unire le varie aspetti della città, no? La città presenta dei valori storici, tradizionali, l'Università antichissima di Pavia, l'Ospedale San Matteo con il centro oncologico dello CNAO, e poi la tradizione della chiesa pavese, i monumenti che conserva del periodo longobardo. Ecco, in fondo tutti questi aspetti si auspica che dalla visita del Papa possano ritrovare un rapporto di maggiore intesa, di nuova comunione e quindi di collaborazione, proprio per poter dare alla città il messaggio più bello, che è quello della comunione fraterna, del superamento delle divisioni che possono esserci e la ricerca da parte di ognuno di una vera pace che possa costruire il futuro, ecco, e la storia di questa nostra città.
0: E questa era l'intervista di Tiziana Campisi al priore della comunità agostiniana di Pavia, Gianfranco Casagrande, proprio per introdurre quella che sarà domani la visita pastorale di Papa Leone.
1: In quel di Pavia salutiamo e auguriamo buon lavoro dunque ai nostri inviati. Noi, con una musica già in sottofondo che Gabriele Di Domenico ha proposto in modo anche suadente sulle nostre voci, non possiamo lasciare spazio alla musica prima di aver dato un ultimo aggiornamento sulla posizione dell'Italia. Disponibile, dice il ministro degli esteri italiano Tajani, a partecipare a una missione per garantire la libertà di navigazione nello stretto di Hormuz, ma solo in presenza di un accordo internazionale e di un mandato delle Nazioni Unite. Adesso Michael Jackson e poi con Marina Tomarro, Francesco De Remigis e tutti voi ci salutiamo tra pochissimo per Radio Vaticana con voi.

0: 10:58, concludiamo questa puntata di Radio Vaticana con voi come tutti i giorni, anche il sabato in formato diverso. Non c'è Radio Vaticana con voi, ma c'è Sound Magazine con il nostro caporedattore Luca Collodi e tutti i colleghi dei musicali. Lo dico perché ci avete scritto facendo i complimenti per la puntata dello scorso weekend. E dunque, dal lunedì alla domenica, tutti i giorni, dalla mattina presto fino alla sera, Radio Vaticana vi tiene compagnia e vi informa. Tra poco il giornale Flash. Radio Vaticana finisce qui. Un saluto da Francesco De Remigis.
1: Da Marina Tomarro.
0: Marina, ricordiamo anche il sito?
1: Assolutamente, perché sul nostro sito di Vatican News è possibile prendere il nostro podcast, quindi riascoltare le interviste e la puntata di oggi.
0: Un saluto, ci lasciamo con Michael Jackson. Tra poco Paola Simonetti e Radio Giornale Flash.

Take a Look canta Michael Jackson. E allora salutiamo anche Michele Raviari, collega arrivato in redazione, pronto per lavorare anche nella squadra pomeridiana di Radio Vaticana. E non possiamo non ringraziare Gabriele Di Domenico, sempre di grande aiuto dall'altra parte del vetro. È davvero tutto per Radio Vaticana con voi. Restate connessi sulle frequenze.

0: Le news delle 11 in studio Paola Simonetti. I colloqui con gli Stati Uniti rimarranno vincolati alle linee rosse di Teheran. Lo ha dichiarato il capo negoziatore iraniano Ghalibaf. Se il nemico cerca di eccedere, ha aggiunto, non esiteremo a dare una risposta schiacciante. Intanto il Ministero degli Esteri francese ha esortato Israele a cessare le ostilità in Libano e a rispettare l'accordo firmato da Stati Uniti e Iran. La Francia chiede a Washington di esercitare la propria influenza su Tel Aviv. Non si placa la violenza in Myanmar. 7 civili, tra cui un bambino, sono rimasti uccisi in un raid delle forze armate nell'ovest del paese. 3 jet hanno sganciato 9 bombe. Distensione in Colombia fra il coordinamento nazionale dell'esercito bolivariano e il governo del presidente Petro. 100 guerriglieri hanno deposto le armi nel dipartimento del Putumayo, nel sud del paese, nell'ambito di recenti negoziati. È tutto, prossimo flash fra meno di un'ora.
1: (335) 12 43 722, sempre a vostra disposizione.
2: 12 43 722, è arrivato un messaggio.
3: Salutiamo gli ascoltatori che ci scrivono al 335 12 43 722.
4: Il numero di WhatsApp della Radio Vaticana: 335 12 43 722.
0: Per voi resta aperta la chat, come sempre, 335 12 43 722.

0: L'Osservatore Romano.
1: 160 anni e non li dimostra.
0: Ora anche in digitale.
2: L'Osservatore Romano, lo leggo, mi sarebbe bello che voi lo leggiate.
0: Per non smettere di pensare e lasciarsi sorprendere dalla realtà. L'Osservatore Romano Digitale.
1: Ogni giorno, per voi, a meno di 6 centesimi. Per le modalità di abbonamento, digitate osservatoreromano.va.

0: potere.
1: Stai ascoltando Radio Vaticana.
2: Cosmusic. Aneddoti e curiosità. A tempo di musica. Un programma di Damiano Caprio. Cosmusic.
3: Ben trovati da Damiano Caprio e benvenuti a Cosmusic. Oggi sarà una puntata ricca di novità, un viaggio tra canzoni che parlano di ciò che viviamo ogni giorno tra il desiderio di evasione, il cambiamento e la ricerca di noi stessi. Inizieremo con Fuori Europa di Cobra, un invito a rallentare il passo e a concedersi un momento di respiro, lasciando così per qualche minuto fuori dalla porta pensieri e preoccupazioni. Poi ci lasceremo trasportare da Pantarei, il nuovo brano di Alex Fusaro e dei Fuori Classe, che riprende l'antico concetto secondo cui tutto scorre, trasformandolo in una metafora musicale che profuma già d'estate e di nuovi inizi. E infine ascolteremo Al Posto Tuo di Veneficus, una canzone che affronta una delle fragilità più diffuse del nostro tempo, quell'insicurezza che può farci sentire smarriti, soli e incapaci di riconoscere il nostro valore. Restate con noi. E quando sono le 11.06 saluto e ringrazio Gabriele Gabe Di Domenico dall'altra parte del vetro e vi ricordo che potete ascoltarci in FM 103.8 a Roma e 105 per Roma e provincia, sul DAB, in TV, sul digitale terrestre al canale 733, ma ci potete ascoltare anche sull'app Radio Vaticana e su Alexa, basta dire Alexa, fammi ascoltare Radio Vaticana, e non dimenticatevi di iscriverci o mandare vocali al 335 124 37 22. Sono passati 8 giorni dai mondiali di calcio, che sono iniziati con una grande cerimonia d'apertura. Non manca mai la musica che dagli anni 60 ha sempre accompagnato ogni edizione della FIFA World Cup. Pensiamo ad esempio ad un'estate italiana della coppia Bennato-Nannini, The Cup of Life di Ricky Martin. Tra le più recenti troviamo Waka Waka di Shakira, che anche quest'anno è la voce dei mondiali con la sua canzone Dai Dai. Molto importante comunque il ruolo della musica, perché grazie ad essa i mondiali diventano una vetrina culturale, ma lo sport in generale e la musica legano le persone, abbattono le barriere linguistiche. Lo sa bene anche la città di New York, che ieri ha festeggiato il terzo titolo NBA dei Knicks, che vincono l'anello dopo 53 anni. Una vittoria sicuramente inaspettata, e questo ha contribuito ad accentuare il clima di festa che ha caratterizzato la Grande Mela in questi giorni, soprattutto ieri con la parata tra le strade di New York. Una parata che si è conclusa in musica con Alicia Keys e la sua Empire, The State of Mind, che noi ci ascoltiamo qui sulle frequenze di Radio Vaticana.

E questa è la dichiarazione d'amore alla città di New York, quella di Alicia Keys, che ieri si è esibita tra le strade della Grande Mela in occasione dei festeggiamenti per il terzo titolo NBA dei Knicks. Quella che abbiamo appena ascoltato si chiama Empire The State of Mind Part 2, la versione scritta e interpretata da Alicia Keys del brano iconico di Jay-Z, dove lei canta esclusivamente il ritornello. Ci sono messaggi al 335-12-437-22 da parte di Giordano: dopo 53 anni di attesa, finalmente il ritornello ha un significato diverso. Non è solo New York che sogna, New York ha vinto. Ma c'è anche che Francesco: questa canzone l'avrò sentita mille volte, ma stasera mi fa venire i brividi. E quando sono le 11:11 facciamo un salto indietro nel tempo con Gabriele Di Domenico, ci dirigiamo verso l'almanacco musicale.

Una parola che appartiene a tutti noi: cambiamento. La vita cambia continuamente, cambiano i luoghi che attraversiamo, cambiano le persone che incontriamo, cambiano i sogni e persino il modo in cui guardiamo il mondo. E la musica da sempre accompagna comunque queste trasformazioni, basta ascoltare le canzoni per rendersene conto. Partiamo quindi da questo viaggio nel tempo. Era il 19 giugno del 1971 quando una giovane cantautrice americana raggiungeva per la prima volta la vetta delle classifiche come interprete. Sto parlando di Carole King con It's Too Late, un brano che racconta proprio uno di quei momenti che tutti, prima o poi, siamo chiamati ad affrontare. Accettare che qualcosa è cambiato e trovare il coraggio di andare avanti. Restando tra gli artisti che hanno saputo trasformarsi nel corso della loro carriera, non possiamo non menzionare Bob Dylan, che il 19 giugno del 2020 pubblicava Rough and the Rowdy Ways, il suo 39esimo album in studio, un'opera che dimostra come la creatività non abbia età e come sia possibile continuare a reinventarsi anche dopo decenni di carriera. Ma tra i compleanni di oggi troviamo Nick Drake, nato il 19 giugno del 1948, un artista che in vita non conobbe il successo che meritava, ma che col tempo è diventato una delle voci più influenti della musica folk, una storia che ci ricorda come il valore di ciò che seminiamo non sempre si misura nell'immediato. Noi chiudiamo quest'almanacco con una certezza che attraversa la musica e la vita. Nulla rimane immobile, tutto cambia, tutto si trasforma, anche il desiderio di staccarsi da terra, superare le ansie e trovare il coraggio di vivere un nuovo inizio, come canta Nick Drake nella sua Fly.

0: 16. Vi ricordo che potete scriverci o mandare i vocali al 335-1-2-4-3-7-2-2. Dall'almanacco passiamo alle novità e iniziamo con una canzone che ci invita a mettere da parte le preoccupazioni e a rimandare, almeno per un attimo, i problemi al giorno dopo. Sto parlando di Fuori Europa, il nuovo singolo di Cosa, che abbiamo in collegamento telefonico. Benvenuto a Cosmusic.
1: Ciao, grazie mille dell'invito, ciao a tutti.
0: È un piacere averti qui con noi. Cosa, nome d'arte di Mario Cofrancesco, ma cosa significa il tuo nome d'arte?
1: D'arte in realtà nasce proprio dal mio cognome, che è Cofrancesco. Ho semplicemente preso la prima parte, la parte iniziale, l'ho leggermente modificata ed è uscito Fuori Cofra.
0: Ecco, molto curiosa anche il titolo della tua canzone, Fuori Europa. Cosa rappresenta in questo caso l'Europa?
1: Beh, Fuori Europa è un brano che nasce dall'incontro artistico con Max, che è un produttore di grande importanza e di grande rilievo nella discografia italiana. È un brano, come hai detto te, che invita un po' l'ascoltatore a lasciare da parte i problemi, a rimandarli un po' il giorno dopo. E Fuori Europa, diciamo, è un po' un concetto metaforico, no? Io dico, appunto, parlo di questa ragazza che sta al centro del brano, in cui appunto esprimo il concetto che lei vuole scappare e utilizzo la metafora dell'andare fuori Europa. Quindi sicuramente è incentrato su quello il brano, ecco.
0: Ecco, una canzone che come abbiamo detto ci invita a mettere da parte quelli che sono i problemi e forse anche ad affrontarli con quella leggerezza che a volte manca. Leggerezza che però, attenzione, non è superficialità, perché sono due cose completamente differenti.
1: Certo, vero, sicuramente sì. Sono due concetti sicuramente diversi e il concetto della leggerezza rientra appunto a far parte del brano, quindi sì, sicuramente esprime anche molta leggerezza e mi piace dire anche spensieratezza.
0: Senti, è molto curioso appunto l'incontro con Max, ma con il produttore, ma secondo te qual è il contributo più grande che ha donato a questo brano e che inevitabilmente ha donato anche a te? Perché poi quando si fa musica insieme c'è quello scambio, no? Che è fondamentale.
1: Certo,
0: perché si cresce insieme.
1: Certo, sicuramente il mio contributo è stato chiaramente quello della scrittura e quello delle melodie vocali, e sicuramente invece il suo contributo più grande è proprio quello della produzione, quindi quello della strumentale, no? Della famosa base, più chiamata comunemente, ecco,
0: che noi ascolteremo tra poco. Una cosa, ecco, uno degli aspetti più importanti è proprio appunto questo della leggerezza di cui abbiamo parlato prima, ecco. Però leggerezza in questo caso, che abbiamo detto non è superficialità, però è fondamentale comunque raggiungere quella consapevolezza che inevitabilmente ci permette di vivere la quotidianità in maniera differente.
1: Certo, beh, sicuramente a me piace sempre dire, mi piace pensare che la vita alla fine è una sola e di conseguenza cercare di affrontarla nel modo più equilibrato possibile e ogni tanto vivere qualcosa anche appunto con leggerezza sicuramente non guasta, dato che siamo tutti i giorni presi dal contrario, non tanto dalla leggerezza, ecco.
0: Senti, tra due giorni ci sarà la tua apertura all'unica data italiana di Ricky Martin. Volevo chiederti, a proposito di leggerezza, come stai vivendo questa attesa?
1: Sono tutt'altro che leggero, sono sincero, sono molto agitato, parecchio emozionato, sono onorato di poter salire su un palco di questa importanza e cercherò di godermelo il più possibile, quello sì, sono tanto emozionato.
0: Ecco, ricordiamo l'appuntamento al Sun Park Adriatic Arena di San Benedetto del Tronto il 21 giugno.
1: Esattamente.
0: Senti,
1: sì.
0: Ma poi anticiparci quale sarà la scaletta appunto di questa apertura?
1: Beh, io avrò l'onore e il piacere di poter cantare per mezz'ora, quindi una vera e propria apertura, e canterò sicuramente il nuovo singolo Fuori Europa, sicuramente Capitale, che è appunto il singolo che precede Fuori Europa, Maradona, Per stare con te, non voglio dire altro, però più o meno sono questi qua i brani.
0: e quindi non mi resta che farti un grandissimo in bocca al lupo. Come ultima cosa, per chi volesse entrare in contatto con tutte le tue novità, dove ti trovano i nostri ascoltatori?
1: Allora, mi possono trovare su tutti quanti i canali social col nome appunto d'arte, quindi K-O-P-H-R-A, Kofra.
0: Grazie Kofra per aver condiviso qui con noi la tua musica, e non mi resta che farti un grandissimo in bocca al lupo.
1: Grazie di cuore, grazie a voi per l'invito e buon lavoro. Vorrei...

0: Quando sono le 11:24 continuano le novità qui a Cosmusic. Ma cosa succede quando la musica incontra la filosofia? Nascono canzoni come Pantarei, il nuovo singolo di I Fuori Classe, Alex Fusaro, che abbiamo in collegamento telefonico. Ciao Alex!
1: Ciao a tutti gli amici Radio Vaticana, buongiorno!
0: Buongiorno a te, un piacere averti qui con noi. È molto curioso appunto il titolo di questa canzone. Io, ecco, mi ricordo quando più o meno, non so, terzo o quarto superiore, c'era il professore di filosofia che ci faceva scrivere delle parole in una piccola rubrica. Tra queste c'era Pantarei. E quindi ecco, questa canzone mi ha riportato ai tempi della scuola.
1: Giusto, giusto. Sai, è proprio un progetto questo che nasce con protagonisti studenti delle scuole superiori selezionati per talento, e quindi chiaramente noi, nel voler anche creare delle canzoni, vogliamo portare delle tematiche che vengono affrontate a scuola, tematiche culturali, di arte, di filosofia, e quindi Pantarei è proprio l'espressione di questo pensiero che prende un concetto filosofico e lo riporta in un contesto di musica pop che spazia dalla musica elettronica e a sonorità molto più dense, ecco, quindi un antico che incontra il moderno.
0: Ecco, quindi questo è anche un modo per rendere, tra virgolette, più accessibili determinati concetti ai giovani. Quindi ecco, la esatto. Musica può servire anche come strumento, appunto in questo caso, di insegnamento.
1: Certo, ma infatti il progetto dei Fuori Classe nasce proprio per diventare un'alternativa forte nella musica pop, nella musica mainstream, che porta avanti messaggi culturali attraverso canzoni pop. Quindi in questo modo si vuole proprio avvicinare quello che è il target dei ragazzi, degli studenti e delle famiglie alla scoperta appunto di un nuovo progetto, che è appunto questo dei Fuori Classe.
0: E questo, come hai detto tu, attraverso delle sonorità elettroniche, dance, pop, che comunque sono anche quelle più ascoltate dalle nuove generazioni.
1: Esattamente, ma infatti c'è sempre un lavoro dietro che coinvolge proprio anche i ragazzi stessi nel pensare al tipo di sonorità e direzione a dare un brano, perché in fondo un brano nasce sostanzialmente sempre un pianoforte voce, un chitarra e voce, poi sta tutto nel vestito che gli si cuce addosso dare proprio una direzione sonora ad ogni brano.
0: Senti, Alex, tu oltre ad essere un musicista, ecco, per la precisazione, hai conseguito ben sei lauree al conservatorio tra composizione, clarinetto, musica corale, direzione di coro, nuove tecnologie. Sei anche un insegnante di musica presso l'Istituto Statale Medici di Verona, e volevo chiederti come riesci a unire queste due vesti completamente differenti, anche se poi non così distanti, ovvero quella della musicista e quella dell'insegnante.
1: Beh, allora, innanzitutto grazie per il discorso del curriculum. Allora, il percorso di conservatorio è stato proprio una cosa a cui ho tenuto molto per avere una visione completa della musica, dall'aspetto accademico, della musica classica, musica antica, alla musica moderna ed elettronica. Dunque, sicuramente io ho voluto unire questo aspetto di prof, diventando prof cantante, di fatto, perché dal 2019 che poi porto avanti questo tipo di progetto, l'ho voluto affiancare con appunto un gruppo di ragazzi che diventassero una band, e sai, il fatto è che proprio vivendo a scuola ogni giorno con il target di età delle scuole superiori mi dà modo di essere costantemente aggiornato sulle sonorità, le classifiche, gli artisti, quindi magari a differenza di voglio dire, una persona che magari poi resta affezionato soltanto a quello che era il proprio mondo musicale, io entrando in classe ho modo di restare costantemente aggiornato, ecco.
0: E questo comunque permette appunto anche di creare, immagino, quel legame che è fondamentale, cioè con gli allievi, perché si trovano quei punti di contatto che permettono appunto di abbattere quella che può essere una distanza, ecco, anagrafica inizialmente.
1: Certo, ma infatti questo progetto vuole essere proprio anche un esempio di sinergia generazionale, dove un prof proprio canta, collabora con un gruppo di studenti, e anche un esempio in questo momento in cui purtroppo la cronaca, come ben sai, ti riporta anche fatti ben più spietevoli, dove invece sono grosse difficoltà, grossi disagi proprio nel rapportarsi tra mondo studenti e mondo prof, nel senso c'è questa rivalità che invece dovrebbe assolutamente venire meno, in quanto comunque l'insegnante, il successo dell'insegnante è proprio il successo formativo dei propri studenti. Quindi ecco, questo progetto vuole essere proprio un'ispirazione nel creare rapporti positivi e con i ragazzi.
0: E questa appunto è la dimostrazione che se c'è la forza di volontà e le buone intenzioni si possono fare grandi cose, Alex. Ecco, una piccola curiosità, perché come detto sì, i fuori classe sono composti da studenti, quindi possiamo dire che questo è un gruppo in continua evoluzione che comunque vede di volta in volta sempre un cambio generazionale con le nuove classi, immagino. Come funziona?
1: Esatto, allora noi siamo come sede ospitati presso l'Istituto Don Bosco di Verona, che tra l'altro è stata proprio la scuola dove io stesso sono stato studente, e lì coinvolgiamo studenti delle scuole superiori selezionati per talento. Una volta che un ragazzo o una ragazza termina il proprio percorso di studi, lascia il posto a un altro studente, studentessa, per ricoprire quel ruolo, quindi magari canto, chitarra o tastiere, e ne diventa tutor, cioè proprio anche con un periodo così di accompagnamento per far sì che il progetto sia sempre costantemente in evoluzione.
0: E questo appunto è anche l'invito che facciamo a chi ci ascolta, appunto, perché questa comunque, questa realtà che voi avete, che avete creato, che ha creato, può essere appunto un esempio, ecco, può essere un modello da replicare, Alex.
1: Ma certo, sai, poi sta proprio nell'iniziativa di ogni insegnante, di ogni scuola, ecco, voler dare spazio alla musica in un momento in cui, come ben sai, purtroppo dopo le scuole medie la musica quasi scompare, resta soltanto di sei, quindi ecco, c'è tanto bisogno di creare iniziative, opportunità in una fascia d'età in cui purtroppo appunto i ragazzi non hanno più a che fare con insegnamento e formazione musicale.
0: Senti Alex, per chi volesse entrare in contatto con le novità, le tue novità e quelle dei fuori classe, ci sono delle pagine social di riferimento dove appunto visionare quelle che sono le nuove uscite o progetti, live e quant'altro?
1: Assolutamente, ci potete trovare ovunque, su Instagram, su TikTok, su YouTube, su Facebook, visitando semplicemente i fuori classe. Trovare anche me come Alex Cusaro, quindi ecco, noi siamo sempre super entusiasti qualora qualcuno che ci scriva ci dia un feedback, ed è sempre così, è un'ottima occasione di confronto.
0: Grazie Alex per aver portato la vostra musica, quella dei fuori classe, qui sulle frequenze di Radio Vaticana.
1: Grazie a voi Radio Vaticana, noi ci teniamo molto perché appunto portare modelli positivi proprio fa parte dei nostri valori comuni, quindi grazie a voi Radio Vaticana.
0: Grazie a voi.
2: Dammi una risposta o finisce qui la festa, ho bisogno di staccare un po' la testa.
3: Dammi una risposta e che sia quella giusta.

0: E sono le 11.35, noi stiamo ascoltando Pantarei, il nuovo singolo di Alex Fusaro insieme ai Fuori Classe, una canzone che trasforma uno dei concetti filosofici anche più importanti, più sentiti in musica. E adesso ci dirigiamo verso la fine di Cosmusic con un'altra novità, il nuovo singolo di Veneficus che abbiamo in collegamento telefonico. Benvenuto a Cosmusic.
1: Salve, salve, buongiorno. Buongiorno a tutti.
0: Ecco, stiamo parlando di E poi arrivi tu, una canzone che affronta una tematica molto attuale e diffusa appunto tra i più giovani, cioè quell'insicurezza che a volte può trasformarsi anche in un senso di profondo smarrimento. Ma come è nata appunto l'idea che ti ha portato a raccontare, quindi a fare un'istantanea di questa situazione che ahimè è anche molto attuale?
1: Ma in realtà devo dire che è una situazione che ho vissuto io personalmente e che purtroppo vivono tantissime persone. Io sono stato fortunato magari ad uscirne, ma c'è gente che ancora soffre di queste, non so se chiamarle depressioni oppure comunque momenti no. Ecco, io ho preso spunto dalla mia situazione personale e ne ho fatta una canzone, diciamo.
0: E in questo caso comunque la musica può rappresentare una possibilità per riscoprire la bellezza, quella bellezza che appartiene alle cose semplici, quelle cose semplici che comunque a volte, ecco, non notiamo. Forse sì, ci focalizziamo sempre su quelli che possono essere i problemi, gli aspetti negativi, però a volte basta guardare con un poco più di attenzione per renderci conto che attorno a noi c'è anche del buono.
1: Sì, no, io sono sicuro anche per esperienza personale che il mondo va adesso troppo veloce per vedere quelle che sono le necessità di qualsiasi individuo, nel senso che

0: nella mia persona per quanto riguarda la musica. Spero che lo possano trovare anche gli altri.
1: No, perché poi una cosa importante è il appunto mettere in evidenza quello che stavi dicendo prima, cioè il fatto che il mondo va molto veloce, quindi a volte capita che siamo talmente focalizzati su noi stessi, sulle tante attività appunto che ogni giorno fanno parte della nostra quotidianità e non ci rendiamo conto, ecco, non abbiamo anche uno sguardo attento nei confronti di chi ci sta accanto, e quindi ecco viene meno anche quell'empatia che comunque è fondamentale per entrare in connessione con gli altri.
0: La cosa che fa più paura è che si sta perdendo sempre di più, perché siamo sempre più concentrati a fare altro che a concentrarsi, ma non solo, non dico per gli altri, ma anche per se stesso. Non vediamo nemmeno le nostre situazioni personali a volte, capito? Perché siamo presi da altro.
1: Senti, molto curiosa anche la scelta perché musicale, ti spiego, perché questo brano comunque ha delle sonorità che ci riportano alla musica reggae, che comunque ecco fin da sempre ha rappresentato un veicolo di valori culturali e spirituali, e quindi volevo chiederti dove appunto, com'è nata l'idea appunto di interpretare e di raccontare questa tematica attraverso il rec?
0: Allora, partiamo da una base che io ho deciso di fare musica per puro divertimento, quindi da lì è nata anche la cosa che non voglio seguire uno schema come fanno tutti, e quindi io voglio parlare di tematiche forti, ma posso anche parlare di tematiche divertenti, però facendolo con un sound che nessuno si aspetta. In questo caso ho usato il reggae proprio per uscire dagli schemi e lanciare il messaggio che si può parlare anche di una situazione seria, ma con un'armonia, ecco.
1: Quindi alla fine si viene a creare quello che possiamo definire un netto contrasto, appunto, che comunque inevitabilmente attira anche l'attenzione e permette di comprendere il messaggio anche in una maniera differente. Senti, Beneficus, per chi volesse entrare in contatto con tutte le tue novità, dove ti trovano i nostri amici?
0: Mi possono trovare su tutte le piattaforme, ovviamente, basta digitare Beneficus-music e mi troveranno lì. Alessandro La Rosa, ovviamente.
1: E quindi non mi resta che ringraziarti e farti un grande in bocca al lupo, un saluto a te e anche Piazza Armerina, la tua terra d'origine. Oltretutto, piccola curiosità, da Piazza Armerina sono venuti ospiti qui a Cosmusic anche i Taverna Umberto I, che saluto. Quindi ti ringrazio, Beneficus, ti faccio un grande in bocca al lupo per tutto quanto.
0: Io ringrazio voi, Radio Vaticana, e grazie per lo spazio che mi avete dedicato. Un abbraccio.
1: Grazie a te, Beneficus, e noi siamo quasi giunti al termine di Cosmusic e non ci resta che ascoltare la canzone, il nuovo singolo di Alessandro La Rosa in Arte Beneficus, ovvero E poi arrivi tu.

sulle note di E poi arrivi tu di Beneficus. Io vi ringrazio per aver trascorso in nostra compagnia questi 40 minuti. Da Gabriele Gabitito.

tecnico, alla parte tecnica e Damiano Capri. Tutto buon proseguimento sulle frequenze di Radio Vaticana. E ricordate, la speranza è una cosa buona, forse la migliore delle cose, e le cose buone non muoiono mai.

0: Benvenuti all'ascolto da Marcello Filotei ad Agenda Classica. Oggi andiamo nei giardini della Filarmonica, un festival dell'Accademia Filarmonica Romana che è appena iniziato ieri e si concluderà il 2 luglio. Per parlarne abbiamo con noi il direttore artistico dell'Accademia Filarmonica Romana, Domenico Turi, che ci ha raggiunto al telefono. Buongiorno maestro Turi e grazie buongiorno. Di aver accettato la nostra richiesta di intervista.
1: Grazie a voi, buongiorno a tutti e a tutti.
0: Allora, Domenico Turi, questo festival che intanto diciamo si svolge ai giardini della Filarmonica, che sono al centro di Roma, un posto fresco, insomma, quindi oltre ad ascoltare buona musica si può stare anche un po' meglio la sera, perché qui le temperature sono salite parecchio. Questo festival si intitola Radici e partiamo da questo. Perché Radici?
1: Beh, innanzitutto radici perché stiamo in un giardino e quindi tra alberi, piante, l'ispirazione era vicina, cioè nel senso comunque, ma soprattutto anche perché le radici sono quelle cose che ci legano al passato, ma che comunque vanno coltivate, vanno trattate, vanno annaffiate, quindi comunque la tradizione, la cultura che viene da lontano, che invece va vissuta e va proiettata nel futuro, ma anche perché le radici sono anche quelle cose che non si vedono, cioè sono quelle cose che non si vedono ma che sono fondamentali, quindi sia da un punto di vista culturale ma anche in generale. Mi piaceva molto il concetto di radice, che è una cosa invisibile ma fondamentale, e quindi tutto il festival è un raccontare, un esplorare, io l'ho chiamato un viaggio, quindi nel sottosuolo, cercando le varie culture, gli intrecci che ci sono nelle varie parti del mondo, ma senza però dimenticare il presente e soprattutto il futuro. Infatti c'è sia musica tradizionale ma anche musica classica, barocca, e c'è anche musica contemporanea, ci sono le danze, c'è veramente un po' di tutto che comunque ci accomuna.
0: Ecco, infatti è molto interessante proprio ripercorrere il programma, perché si vede che è un viaggio attraverso l'Argentina, la Spagna, varie zone, l'Iran, la Polonia, cioè ci sono la Francia, ci sono concerti dedicati proprio a questi paesi. Però c'è anche un dettaglio che ha colto, diciamo, la mia attenzione, che è questo della musica amata, cioè degli amatori in concerto, che è una cosa che in Italia si fa poco, lo possiamo dire, mentre la musica amatoriale è tipica del centro d'Europa, dove notai, avvocati la sera magari invece di guardare le serie in televisione si incontrano e magari suonano in trio, suonano in quartetto. C'è anche un'app, ho scoperto una volta, in cui se tu viaggi e suoni il violino scopri che in quella città c'è qualcuno che quella sera vuole suonare un quartetto di Mozart, ti incontri e lo suoni. Ecco, questa musica amata, amatori in concerto, com'è stata intercettata?
1: Allora, diciamo che è un'iniziativa che ormai sono qualche anno, precisamente dal 2021, col bicentenario della Filarmonica, perché la Filarmonica è nata come un gruppo di amatori, cioè che si riunivano nei salotti romani e facevano musica insieme. Quindi sì, quindi la Filarmonica è proprio nata così, come un gruppo di amatori. Quindi per il bicentenario abbiamo ripreso abbiamo voluto ripercorrere questa idea. E abbiamo iniziato a cercare. Allora, sicuramente in Nord Europa, in altre parti, anche in America, ci sono diversi gruppi, ma sono molto strutturati, cioè ci sono delle strutture molto più organizzate. Ma ci siamo accorti che in Italia questo non manca comunque, cioè manca l'organizzazione, ma ci sono comunque tantissimi musicisti che suonano. Infatti noi abbiamo due formazioni che fanno due quintetti con pianoforte, archi, fiati. E poi c'è un'orchestra della Scuola Popolare di Testaccio, ma anche a Roma stessa non si sa, ma ci sono, cioè, non sono facili da trovare, ma ci sono diverse orchestre. Qualche anno fa ospitammo un'orchestra di medici del Veneto, Quindi, ad esempio, poi ci sono tantissimi cori amatoriali in Italia. Secondo me, cioè, ovviamente in Germania ce ne sono, forse sicuramente a livello numerico di più, ma non è da sottovalutare il fatto che ci siano in Italia, ce ne sono tanti, ci sono tantissimi amatori che suonano. Non si sa che ci sono, e per questo noi abbiamo da qualche anno aperto la filarmonica, essendo nata da un gruppo di amatori, agli amatori che si esibiscono, fanno dei concerti veri e propri, ne abbiamo due durante questo festival. E quest'anno abbiamo aperto anche alla danza amata, cioè a dei gruppi che si riuniscono, gruppi di amatori che fanno, che si vedono per fare coreografie, spettacoli. E quest'anno abbiamo un gruppo di sudamericani, America del centro, quindi Perù, Colombia, Messico, una serie di persone che si riuniscono per le danze tradizionali di tutta quella zona.
0: Allora, il gruppo di amatori che mi è così saltato agli occhi è quello che suonerà il 27 giugno, il quintetto Locke, che forse si rifà al grande filosofo del 600, John Locke, e che si misurerà niente di meno che con il quintetto per pianoforte in La maggiore, La trota di Schubert. Noi sentiamone così proprio un estratto per capire in che guaio si sono messi questi qui.

0: insomma, questo è uno dei brani più eseguiti da tutti i quintetti professionisti, diciamo, del mondo. In questo caso noi lo potremo ascoltare dal quintetto Lock, un quintetto di amatori che devono essere particolarmente bravi. Abbiamo sempre in diretta telefonica Domenico Turi, direttore artistico dell'Accademia Filarmonica Romana, al quale vorrei chiedere un'altra cosa riguardo a questo festival Radici, che si è aperto il 18 giugno e si chiude il 2 luglio, si chiuderà il 2 luglio. C'è anche un momento teatrale che si intitola Per futili motivi, uno spettacolo teatrale di Andrea Muzzi che parla di uno stato distopico che è fondato sull'odio, il collante sociale è l'odio, e c'è una persona che un giorno non ha insultato un automobilista al semaforo che col verde non è partito subito. Quindi viene chiamato dalle autorità, perché questo mette in gioco tutti. Ecco, Domenico Turi, è molto interessante questo spettacolo, è che a me non mi sembra tanto distopico come futuro. Mettiamo proprio il dito nella piaga. Beh, è molto interessante parlare anche di queste cose.
1: Penso che sia molto attuale. Cioè, nel senso che penso che la società di oggi sia veramente molto incentrata sul fomentare e l'incentivare l'odio tra le persone, tra i popoli e tra le culture, e quindi questo spettacolo che sia tragico, cioè sia comico perché fa ridere, ma allo stesso tempo è molto tragico, penso che possa farci riflettere, cioè sorridendo un po', prendendolo col sorriso, ma ci fa riflettere. È assurdo che si scatena tutto un putiferio semplicemente perché uno non ha bestemmiato un semaforo come invece doveva farlo, e c'è questa signora che deve fare la sua millesima pratica e quindi deve riuscire a convincere questa automobilista a incazzarsi. E quindi io penso che veramente viviamo in un periodo molto molto molto particolare, molto brutto. Sono però ottimista e quindi spero che passi prima possibile questo periodo di grande odio, sia su cose grandi ma anche su cose piccole, perché vedendo i grandi che trasmettono questa voglia di odio, questa necessità di odio, poi si ritrova anche nel piccolo, quindi anche nelle piccole cose quotidiane. C'è troppo odio, penso, oggi. Invece bisogna ritornare ad abbracciarsi o a salutarsi, cioè in macchina è decisamente meglio salutare quando uno ti fa passare uno stop o una cosa del genere, cioè un sorriso, mi auspico il ritorno di un mondo più sereno subito, prima possibile.
0: E lo facciamo anche attraverso l'arte, grazie a Domenico Turi per averci presentato questo festival Radici, che si svolgerà e si sta già svolgendo ai Giardini della Filarmonica a Roma dal 18 giugno al 2 luglio. E vi lasciamo con un estratto dall'adagio del concerto per clarinetto e orchestra di Mozart, che verrà eseguito il 20 giugno, cioè domani, ai Giardini della Filarmonica alle 20 dall'Orchestra Classica della Scuola Popolare di Musica di Testaccio, diretta da Massimo Munari. Grazie, maestro Turi.
1: Grazie a voi.
0: Grazie. Vi lasciamo a Mozart. Un saluto da Marcello Filotei e buon proseguimento di ascolto sulle frequenze di Radio Vaticana.

0: Bentrovati da Paola Simonetti. L'idolatria del profitto disumanizza, costruiamo la civiltà dell'amore. La riflessione del Papa alla prima edizione dei Dialoghi del Borgo in corso a Castel Gandolfo. La Russia considera l'Europa come una parte interessata alla sconfitta di Mosca nel conflitto in Ucraina e non può perseguire un dialogo con il vecchio continente come osservatore imparziale, è quanto dichiarato in queste ore dal ministro degli esteri russo Lavrov. Il Parlamento della Finlandia ha votato a favore di un emendamento legislativo che consente l'introduzione di armi nucleari nel paese. La giustificazione adotta dall'esecutivo era che tale restrizione legale impediva al paese di beneficiare appieno dell'effetto deterrente delle armi nucleari. Accolto con favore dagli Stati Uniti l'incontro svoltosi a Caracas tra il presidente dell'Assemblea Nazionale Venezuelana Rodriguez e l'ex deputata dell'opposizione Figuera, al centro del colloquio la transizione democratica nel paese. È tutto, le news tornano alle 13.
1: Dalla Santa Casa di Loreto trasmettiamo ora la preghiera dell'Angelus e del Santo Rosario. Con le vostre candele accese, offerte alla Madonna di Loreto. Preghiamo in comunione con ognuno di voi e affidiamo alla Vergine Lauretana tutte le vostre intenzioni.
2: Dal santuario della Santa Casa di Loreto preghiamo l'Angelus e il Santo Rosario in comunione con coloro che pregano con noi da casa attraverso i mezzi di comunicazione. Preghiamo Maria, salute degli infermi, per tutti gli ammalati che ricorrono all'intercessione della Vergine Lauretana. Trovino nella sua efficace presenza il conforto della sua tenerezza, la pace interiore e la guarigione.
3: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen.

0: infondi nel nostro spirito la tua grazia, oh Padre, tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce guidaci alla gloria della resurrezione. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

0: Nel secondo mistero del dolore contempliamo la flagellazione. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione ma liberaci dal male.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Nel terzo mistero del dolore contempliamo l'incoronazione di spine. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione ma liberaci dal male.

0: Nel quarto mistero del dolore contempliamo la salita al Calvario. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione ma liberaci dal male.

0: Nel quinto mistero del dolore contempliamo la morte in croce. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.

0: Salve Regina,
1: Madre misericordia,
0: vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orso dunque, avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
2: Signore pietà,
0: Signore pietà,
2: Cristo pietà,
0: Cristo pietà,
2: Signore pietà,
0: Signore pietà,
2: Santa Maria,
0: prega per noi,
2: Santa Madre di Dio,
0: prega per noi,
2: Santa Vergine delle Vergini,
0: prega per noi,
2: Madre di Cristo,
0: prega per noi,
2: Madre della Chiesa,
0: prega per noi,
2: Madre di misericordia,
0: prega per noi,
2: Madre della grazia divina,
0: prega per noi,
2: Madre purissima,
0: prega per noi,
2: Madre castissima,
0: prega per noi,
2: Madre sempre Vergine,
0: prega per noi,
2: Madre immacolata,
0: prega per noi,
2: Madre degna d'amore,
0: prega per noi,
2: Madre ammirabile,
0: prega per noi,
2: Madre del buon consiglio,
0: prega per noi,
2: Madre del Creatore,
0: prega per noi,
2: Madre del Salvatore,
0: prega per noi,
2: Vergine prudente,
0: prega per noi,
2: Vergine degna di onore,
0: prega per noi,
2: Vergine degna di lode,
0: prega per noi,
2: Vergine potente,
0: prega per noi,
2: Vergine clemente,
0: prega per noi,
2: Vergine fedele,
0: prega per noi,
2: specchio di perfezione,
0: prega per noi,
2: sede della sapienza,
0: prega per noi,
2: fonte della nostra gioia,
0: prega per noi,
2: tempio dello Spirito Santo,
0: prega per noi,
2: tabernacolo dell'eterna gloria,
0: prega per noi,
2: dimora consacrata a Dio,
0: prega per noi,
2: rosa mistica,
0: prega per noi,
2: torre della santa città di Davide,
0: prega per noi,
2: fortezza inespugnabile,
0: prega per noi,
2: santuario della divina presenza,
0: prega per noi,
2: arca dell'alleanza,
0: prega per noi,
2: porta del cielo,
0: prega per noi,
2: stella del mattino,
0: prega per noi,
2: salute degli infermi,
0: prega per noi,
2: rifugio dei peccatori,
0: prega per noi,
2: conforto dei migranti,
0: prega per noi,
2: consolatrice degli afflitti,
0: prega per noi,
2: aiuto dei cristiani,
0: prega per noi,
2: regina degli angeli,
0: prega per noi,
2: regina dei patriarchi,
0: prega per noi,
2: regina dei profeti,
0: prega per noi,
2: regina degli apostoli,
0: prega per noi,
2: regina dei martiri,
0: prega per noi,
2: regina dei confessori della fede,
0: prega per noi,
2: regina delle vergini,
0: prega per noi,
2: regina di tutti i santi,
0: prega per noi,
2: regina concepita senza peccato,
0: prega per noi,
2: regina assunta in cielo,
0: prega per noi,
2: regina del Santo Rosario,
0: prega per noi,
2: regina della famiglia,
0: prega per noi,
2: regina della pace,
0: prega per noi.
2: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: perdonaci Signore.
2: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: ascoltaci Signore.
2: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: abbi pietà di noi.
3: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
0: perché siamo resi degni delle promesse di Cristo.
3: O Dio, il tuo unico Figlio ci ha procurato i beni della salvezza eterna con la sua vita, morte e resurrezione. A noi che con il Santo Rosario della Beata Vergine Maria abbiamo meditato questi misteri, concedi di imitare ciò che essi contengono e di raggiungere ciò che essi promettono, per Cristo nostro Signore.
0: Amen.

0: Preghiamo insieme a pagina 9. Maria, Madre della Chiesa, che in questa santa casa con il tuo sì hai accolto il Dio della vita, aiuta i giovani e le famiglie a eseguire il tuo Figlio Gesù, ad accogliere e custodire la vita in tutte le sue stagioni. Madre della Divina Grazia, donaci di vivere in continuo con tra noi e di testimoniare l'amore fedele di Dio nella semplicità del quotidiano. Madre della Tenerezza, che conosce il cuore di ogni persona, ottienici per mezzo di Gesù lo spirito della verità e dell'amore e portaci nel cuore
1: del Padre. Amen.
0: Angelo di Dio,
2: che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi, governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen.
0: L'eterno riposo
2: dona loro, Signore,
3: splenda ad esse per rivolgervi in pace. Amen.
0: Il Signore sia con voi
2: e con il tuo spirito.
0: Ci benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
2: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
2: Rendiamo grazie a Dio. Canto numero 5 del foglietto.

Abbiamo trasmesso dalla Santa Casa di Loreto l'Angelus e il Santo Rosario. Grazie per aver pregato insieme con noi. Continua la tua preghiera con l'offerta di una candela. Quella fiamma sarà il segno della tua fede, della tua preghiera e del tuo ringraziamento alla Vergine Lauretana.

Stai ascoltando Radio Vaticana. Il quotidiano che legge il mondo attraverso gli occhi della Chiesa. Vai su www.osservatoreromano.va. A Milano, ascolta Radio Vaticana Italia sulla tua radio digitale DAB e su app per smartphone e iPad.

0: Stai ascoltando il canale italiano di Radio Vaticana.
1: This is Vatican News, Radio Vaticana.
2: Lo scrittore russo Anton Chekhov inizia il suo diario Isola di Sakhalin con una domanda. Ma come mai da voi in Siberia fa tanto freddo? Risposta: si vede che a Dio piace così. Per arrivare nell'isola più grande della Russia, Sakhalin appunto, Chekhov deve attraversare quella che molti chiamano la terra che dorme. Si estende per oltre 13 milioni di chilometri quadrati, quasi 40 volte l'Italia, occupa circa il 77% del territorio della Russia, ma ospita appena un quarto della popolazione. In compenso vanta enormi giacimenti di gas e petrolio, miniere di carbone, oro, nichel, palladio e diamanti. È la Siberia ed è lì che oggi andremo per capire uno dei territori più misteriosi al mondo, ma anche più determinanti per l'identità russa.
3: Off the radar.
4: Off the radar.
0: Il mondo che non fa notizia.

0: Se c'è una parola che aiuta a capire la Siberia, quella parola è spazio. Prima ancora del freddo, prima delle miniere, dei gulag e perfino della sua storia, in Siberia tutto nasce dalla geografia. Così pensava nel XVI secolo Ivan IV, il Terribile. Fu durante il suo regno che i cosacchi iniziarono la conquista della Siberia. E così pensavano gli zar che, soprattutto a partire da Pietro il Grande e Caterina II, per alimentare il terrore ed esercitare il controllo, deportarono criminali, ribelli e oppositori politici in Siberia. Definirono personaggi come Dostoevskij, Lenin, Trotsky. E più tardi, lo sappiamo, durante l'epoca sovietica, proprio in queste immense distese sarebbe sorto il sistema dei gulag. Le cifre dello sterminio oscillano tra i 15 e i 20 milioni di persone. Oggi la Siberia rappresenta la grande frontiera asiatica della Russia, con due particolarità. La prima: se la Siberia russa è poco abitata, dall'altro lato del confine vivono decine di milioni di cinesi. La seconda: qui nel 1969 Mosca e Pechino arrivarono a spararsi addosso per una disputa territoriale lungo il fiume Ussuri. Abbiamo quindi abbastanza elementi per introdurre le nostre due ospiti, Elena Isachenko e Yana Pavla Alcinova. Sono due suore della Misericordia di San Carlo Borromeo che operano proprio in Siberia. E per capire la popolazione, ma anche il ruolo della Chiesa Cattolica in Siberia, dobbiamo prima capire dove ci troviamo. E cominciamo da suor Elena, che è originaria proprio di questi luoghi, per capire chi sono quei 35-38 milioni di russi che vivono in Siberia.
1: Однажды епископ Павел Пеци сказал, что в России можно.
2: Una volta il vescovo Paolo Pezzi disse che in Russia si può percepire davvero l'universalità della Chiesa, perché in una piccola parrocchia di appena 50 persone possono pregare insieme fedeli appartenenti a 10 nazionalità diverse. È un'immagine che mi ha sempre colpito e che descrive molto bene la realtà della Chiesa in Siberia. La nostra diocesi di Irkutsk comprende anche l'estremo oriente e si estende su quasi 10 milioni di chilometri quadrati, il che la rende la più grande diocesi cattolica del mondo per superficie. Abbiamo anche un altro primato, il decanato di Yakutsk, che occupa circa 3 milioni di chilometri quadrati. In questi vastissimi spazi vivono rappresentanti di circa 140 popoli. Vi sono una cinquantina di gruppi indigeni, tra cui i Tubani, Chakassi, Yakuti, ma anche gruppi molto piccoli che abitano l'estremo nord. In Siberia si parlano quasi 50 lingue diverse e alcune rappresentano veri e propri enigmi linguistici. Nella nostra chiesa di Krasnoyarsk pregano insieme russi, discendenti di tedeschi, polacchi, lituani e ungheresi, insieme a Chakassi, Yakuti e Tuvani.
0: Arriviamo alla presenza cattolica in Siberia. È vero, oggi conta circa 50.000 fedeli, rappresenta lo 0,4% della popolazione. Però è importante capire come si è sviluppata.
3: Здесь тоже есть и представители europeisch narodov, che
2: dal punto di vista storico la presenza cattolica in Siberia è strettamente legata a grandi sconvolgimenti, in particolare agli esili. A partire dal XVII secolo iniziarono ad arrivare in Siberia cattolici deportati. Esistevano persino interi villaggi popolati da esiliati cattolici. Un esempio è il villaggio di Tunka, in Buryazia. Nella seconda metà del XIX secolo vi erano confinati circa 150 sacerdoti cattolici deportati dopo l'insurrezione polacca del gennaio 1863. Le prime parrocchie cattoliche furono fondate all'inizio del XIX secolo. All'inizio del Novecento arrivò una nuova ondata di cattolici, non più deportati ma provenienti dalla Polonia, dalla Lettonia e da altre regioni dell'impero. La rivoluzione del 1917 cambiò radicalmente la situazione. Molte chiese furono distrutte e numerosi sacerdoti furono uccisi o espulsi. La fede, tuttavia, sopravvisse. Le famiglie conservarono i vecchi libri di preghiera e continuarono a pregare clandestinamente. Per noi, a Krasnoyarsk, una parte importante del nostro servizio consiste proprio nel custodire questa memoria storica. Nel convento delle Suore della Misericordia di San Carlo Borromeo abbiamo una parete della memoria, un piccolo museo che conserva libri di preghiera, icone, rosari e altri oggetti appartenuti ai credenti del passato.
0: E quindi chi sono invece oggi i cattolici in Siberia?
3: До сих пор церковь в Сибири сохраняет свой многонациональный вид.
2: La chiesa in Siberia continua a conservare il suo volto multinazionale. Oggi vi fanno parte anche molti rappresentanti dei popoli indigeni, come i Chakassi e gli Yakuti. Sono nate persino le prime vocazioni religiose provenienti dai popoli indigeni. Naturalmente vi sono ancora molti russi nelle nostre comunità. Credo che nelle persone sia rimasta quella profonda sete di Dio che caratterizzò il periodo successivo alla caduta dell'Unione Sovietica. Un gruppo di San Pietroburgo ha creato il progetto Io sono cattolico, oggi la più importante applicazione mobile per i cattolici della Russia. Consente di trovare informazioni su qualsiasi parrocchia cattolica del paese, sulle sue attività e sulla sua posizione geografica. Un altro progetto, nato da giovani siberiani, si chiama Fede e Ragione, un canale Telegram attraverso il quale i giovani possono rivolgere domande a sacerdoti e religiose e ricevere risposte sui temi più importanti della vita. Nelle nostre parrocchie vi sono anche molti studenti provenienti dall'Africa, dall'Indonesia e dall'India. Le nostre comunità restano però molto piccole. Per noi una parrocchia di 100 persone è già una grande parrocchia. In media le comunità contano tra 30 e 50 fedeli. Secondo gli standard europei può sembrare poco, ma il tempo dedicato a una persona vale quanto quello dedicato a una comunità.
0: Suor Jana Pavla è di origine slovacche, ma è sempre impegnata in Siberia. E quindi le domandiamo quali sono qui le principali attività della Chiesa Cattolica.
2: La prima e più importante missione della Chiesa è la trasmissione della fede. Molte persone si avvicinano alla Chiesa proprio grazie all'esempio concreto dei credenti. Ci sono anche persone che ormai adulte riscoprono le proprie radici e ricordano che i loro antenati erano cattolici. Per questo si avvicinano alle nostre comunità, per conoscere meglio la fede delle loro famiglie. Una parte importante dell'attività della Chiesa cattolica in Russia consiste nella testimonianza attraverso le opere di carità, l'assistenza sociale, l'educazione e l'attenzione verso i poveri, gli anziani e le persone sole. Un altro compito fondamentale è lo sviluppo del dialogo ecumenico e della collaborazione con le altre confessioni cristiane, laddove sia possibile, evitando ogni forma di proselitismo e di contrapposizione. Una sfida importante resta la scarsità di sacerdoti e religiosi locali. Nelle diocesi russe operano ancora molti sacerdoti e religiosi provenienti dall'estero. Per questo motivo è essenziale formare un clero locale e un laicato capace di assumersi responsabilità nella vita della Chiesa. La missione della Chiesa in Siberia consiste nel creare piccole comunità cristiane dinamiche, accompagnare le persone e testimoniare Cristo in un contesto in cui i cattolici sono una minoranza.
0: Una delle più importanti attività che riguarda la Chiesa è l'aiuto ai poveri. Ce ne potete parlare?
4: В Красноярске удалось создать экуменическую
2: Krasnoyarsk siamo riusciti a creare una squadra ecumenica dedicata al servizio dei senza tetto. Le diverse comunità cristiane della città si sono assunte la responsabilità di distribuire pasti ai poveri in giorni diversi della settimana. I cattolici si occupano del lunedì, gli ortodossi del martedì e del giovedì, le comunità protestanti coprono invece gli altri giorni. Ogni giorno vengono distribuiti pasti a circa 50 persone. Per molte persone questa stessa unità tra cristiani è già una testimonianza concreta dei valori evangelici. Un ruolo importante è svolto anche dalla Caritas. La sua attività in Russia è strettamente legata alla rinascita delle strutture cattoliche dopo il crollo dell'Unione Sovietica. 30 anni fa Caritas iniziò distribuendo aiuti umanitari a persone che vivevano una fase di profonda crisi sociale. Con il passare del tempo emersero problemi sempre più complessi. Bambini abbandonati, genitori segnati dall'alcolismo, violenza domestica, povertà e senza tetto. Per affrontare queste situazioni furono avviati diversi programmi. Oggi Caritas è impegnata anche in progetti dedicati ai detenuti, alle persone affette da tubercolosi o HIV, a chi soffre di dipendenze da alcol o droga, ai bambini con disabilità e alle loro famiglie, ma ancora ai migranti, alle persone colpite da emergenze e calamità. In questo modo l'impegno sociale della Chiesa cerca di raggiungere le persone più vulnerabili e di offrire loro vicinanza umana.
0: Parlavamo in apertura delle grandi distanze e allora ci sembra giusto concludere tanto la nostra chiacchierata quanto la nostra puntata con una domanda centrale per capire l'anima siberiana. Cosa significa per un siberiano spostarsi? Cioè come intende un siberiano l'idea di spazio? Suora Elena.
3: Как я уже говорила, Иркутская епархия — это самая большая католическая епархия в мире по территории.
2: Come ho già ricordato, la diocesi di Irkutsk è la più grande diocesi cattolica del mondo, con quasi 10 milioni di chilometri quadrati di superficie. Il decanato di Yakutsk, grande quasi quanto l'India, occupa da solo circa 3 milioni di chilometri quadrati. Detiene anche un altro primato. È probabilmente il decanato cattolico più freddo del mondo. Comprende infatti Oymyakon, il luogo abitato più freddo della Terra, dove in inverno la temperatura può scendere fino a meno 71 gradi. In Yakutia operano sacerdoti salesiani che svolgono il loro ministero in condizioni climatiche estreme. La Siberia significa soprattutto distanza. Per noi una parrocchia vicina può trovarsi a 500 chilometri. Succede regolarmente che un sacerdote di Krasnoyarsk, dopo aver celebrato la messa domenicale del mattino, percorra quasi 400 chilometri per raggiungere Kansk e celebrare la messa serale. I siberiani hanno un rapporto diverso con le distanze. 200 chilometri sono considerati una cosa normale. Anche la nostra comunità religiosa si reca spesso ad Achinsk per incontrare le suore adoratrici del sangue di Cristo. Partiamo la mattina e torniamo la sera. Non lo facciamo perché amiamo le strade della Siberia, non sono certo le migliori del mondo. Lo facciamo perché questi viaggi ci permettono di mantenere rapporti vivi con le altre comunità. Questo sostegno reciproco è fondamentale. Siamo pochi, viviamo molto lontani gli uni dagli altri. La vicinanza spirituale e umana diventa un elemento essenziale della nostra missione.

0: Aspettiamo i vostri messaggi per segnalarci le notizie insabbiate e tratte dalla stampa estera al numero 335-1243-722. Off the Radar è un podcast di Radio Vaticana Vatican News, a cura di Guglielmo Gallone. La collaborazione tecnica è di Patrizio Ciprari. Potete ascoltarci sulle principali piattaforme streaming e in onda su Radio Vaticana.
1: This is Vatican News, Radio Vaticana.

0: Dal 1 gennaio Radio Vaticana, per offrirti una qualità d'ascolto ancora migliore, ha cambiato frequenza sul DAB. Se ci ascolti anche in digitale, verifica se sia necessario aggiornare i tuoi canali. Ah, e non dimenticare di dirlo anche ai tuoi amici. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta. Sono le 13 in studio Paola Simonetti. In risposta alle violazioni del cessate il fuoco di Hezbollah, nella notte l'esercito israeliano ha dichiarato di aver attaccato oltre 80 obiettivi nell'area di Nabatieh, nel sud del Libano, decine i militanti del gruppo islamico uccisi. Ribadita dai ministri degli esteri di 8 paesi arabi e islamici, la ferma condanna contro la violenza dei coloni israeliani in Cisgiordania, l'iniziativa dopo le recenti aggressioni alle moschee nel nord di Ramallah. Condanna è giunta anche dagli Stati Uniti per l'attacco ieri a Niamey in Niger contro l'aeroporto internazionale della capitale. Almeno 11 militari, 22 aggressori e 2 civili sono stati uccisi negli scontri seguiti all'assalto. Il ministro dei rapporti con il Parlamento Ciriani ha posto nell'aula della Camera la questione di fiducia sul piano casa in Italia. La votazione della fiducia inizierà lunedì alle 14. È tutto, l'informazione torna alle 14.
1: Notizie sul Papa e la Santa Sede, le chiese locali e il mondo. Multimedialità in 40 lingue, social, web radio, podcast. Questa è Radio Vaticana, Vatican News.

0: Alexa, metti Radio Vaticana.
1: Grazie a te per la richiesta.
2: Quando vuoi, ascolta Radio Vaticana anche su Alexa.
1: Tracce su tracce. La musica incontra la realtà. Vita e spiritualità nelle canzoni. Un programma a cura di Damiano Caprio e Don Massimo Granieri.
3: Benvenuti a Tracce su Tracce da Don Massimo Granieri sulle frequenze di Radio Vaticana, in regia nella stanza dei bottoni Daniele Giorgi. Vi lascio subito il numero WhatsApp per i vostri messaggi, 335 12 43 722. Intanto sono già arrivati alcuni commenti in coda all'anticipazione della scaletta fatta sui miei profili social, commenti che leggerò nel corso della trasmissione. Vi ricordo anche che il programma va in replica ogni lunedì sera e che trovate tutte le puntate pronte sul podcast, sul portale di Vatican News. Comincio facendo riferimento al viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Spagna. Proprio a Barcellona è avvenuto un incontro che mi ha molto commosso. I Siloe, che è una delle realtà più luminose del pop rock iberico, hanno potuto stringere la mano al pontefice. I membri della band erano visibilmente commossi, con le lacrime agli occhi, mentre consegnavano nelle mani di Papa Leone XIV una copia del loro nuovo album che si intitola Terrorismo Emozional. E da questo lavoro ascoltiamo all'inizio della nostra trasmissione la canzone Dime.

questi sono i riflessi della visita papale di Papa Leone XIV in Spagna. Ripeto, i Siloe, che sono il gruppo che ha cantato questa canzone su Radio Vaticana di me, hanno incontrato il Sommo Pontefice ed erano veramente emozionati. Potete andare sul loro profilo social Instagram e vedere proprio la scena che è stata ripresa da una loro collaboratrice. È una cosa che mi ha veramente, veramente commosso. Hanno mostrato di avere modestia, umiltà, insomma, e soprattutto affetto alla Chiesa e al nostro Papa. Dalla Spagna ci spostiamo a Londra per analizzare, per quello che possiamo fare in pochi minuti in radio, da vicino un argomento che appartiene alla vita di ciascuno di noi: il distacco e la perdita della figura paterna. Parliamo dei Gorillaz, il celebre collettivo britannico fondato nel 1998 da Damon Albarn, mente dei Blur, e dal fumettista Jamie Hewlett. Dopo aver scalato le classifiche mondiali con hit planetari come Feel Good e Clint Eastwood, la band torna a stupire con un progetto intimo e collaborativo. Il brano che abbiamo messo in scaletta oggi a Tracce su Tracce si intitola Orange County ed è un estratto dal loro ultimo album The Mountain, molto bello. Un album e una canzone che vede la partecipazione del produttore argentino Bizarrap, della cantautrice di Chicago Kara Jackson e di altri cantanti. C'è una frase, una strofa di questa canzone che colpisce al cuore e dice: sai che la cosa più difficile è dire addio a qualcuno che ami, il viaggio è terminato ma la vita è iniziata, ed è la cosa più difficile quella di doverli lasciare andare. In questo modo Damon Albarn parla della perdita del papà, e qui ci uniamo un po' tutti noi che la figura paterna non ce l'abbiamo più, però è bello pensarli sempre a noi vicino, nel cuore, anche perché insomma fanno parte ormai della comunità dei santi in paradiso. Beh, ci si commuove sempre, no, quando si trattano questi temi. Intanto ci ascoltiamo questa canzone, poi leggiamo qualche commento che è già arrivato qui in radio.

0: C'è una cosa che mi piace degli artisti inglesi, è la capacità di alleggerire temi così importanti e toccanti come la perdita della figura paterna, così come ha fatto Damon Albarn, il leader dei Gorillaz, con questa canzone Orange County, ascoltata qui su Radio Vaticana. Una canzone scritta per elaborare il lutto intimo e doloroso della perdita del papà. L'architetto e artista famoso Kate Albarn è una figura piuttosto importante della cultura in Inghilterra. Nella tradizione cristiana il papà è la roccia, insomma il riflesso di una protezione più grande, pensiamo a San Giuseppe. Quando viene a mancare questa figura ci ritroviamo un po' tutti scoperti, no? E questa canzone mi piace perché non cede alla disperazione, raccoglie il dolore e lo trasforma in una memoria grata. Quindi bravi, bravi ai Gorillaz. Arriva un messaggio di un ascoltatore, Stefano, che ci scrive dalla provincia di Torino sul mio profilo social. Dice: il brano dei Gorillaz lo conoscevo, è un brano struggente, ho perso papà lo scorso anno e le parole di questa canzone offrono un momento di consolazione inaspettato. Aspettato, in fondo il compito della musica è rendere più sopportabile una vita che a volte diventa difficile da vivere. Cambiamo decisamente registro, affidandoci all'ironia tagliente di Michele Salvemini in arte Caparezza, l'orgoglio di Molfetta, città a me tanto cara perché lì ho anche studiato in seminario. In Puglia l'artista ha costruito una carriera straordinaria su album molto intelligenti, di grandissimo valore e spessore intellettuale. Basti pensare a successi come Vieni a ballare in Puglia o Fuori dal tunnel. Da quello che credo sia il suo capitolo discografico più maturo, ascoltiamo adesso una canzone che si intitola Come la musica elettronica.
1: Partorito

0: Come la musica elettronica, canzone di Caparezza estratta dal suo ultimo disco Orbit Orbit, che secondo me è una delle cose più belle che negli ultimi anni siano state pubblicate qui in Italia. Caparezza, che in questa canzone ci mette davanti allo specchio, no? In un mondo che corre troppo velocemente, lui fiero di sentirsi inadeguato dice di essere vecchio per questo pazzo mondo. In collegamento al telefono abbiamo il nostro critico musicale di riferimento Gianluca Veltri. Gianluca, buon pomeriggio, benvenuto.
1: Ben ritrovato, Don Massimo.
0: Senti, ma
1: bella accoglienza con Caparezza.
0: Ma io con te gioco facile perché conosco un po' i tuoi gusti, so che questo è uno dei tuoi dischi preferiti, poi tu fai parte anche della giuria del Club Tenco. Come è piazzato questo disco per i prossimi premi del Tenco?
1: Non dovrei dirlo, però qua siamo in pochi, siamo io, tu, insomma, pochi altri.
0: Sì, pochi milioni di ascoltatori.
1: Il mio voto l'ho avuto, non so come.
0: Quindi hai votato, quindi noi scopriamo un po' gli altarini, perché insomma questo famoso Club Tenco, no, c'ha una giuria piuttosto importante di tantissimi critici musicali in Italia. Scopriamo gli altarini, insomma il nostro critico Gianluca ha votato per Caparezza e non solo, e noi siamo più che felici perché devo dire è veramente un album eccezionale, speriamo che possa ricevere ciò che merita. Gianluca, noi come sempre ti chiamiamo su Radio Vaticana per insomma andare indietro nel tempo, visto che siamo vecchi un po' sullo stile di Caparezza. Questo pomeriggio ci proponi due dischi molto importanti. Il primo, ritorniamo in Inghilterra, 1986, esce So di Peter Gabriel, che segna un po' una svolta nella sua carriera.
1: Come no, è davvero una porta girevole nella carriera di Peter Gabriel, che fino a quel momento era stato, dopo la fuoriuscita dai Genesis, un po' una sorta di genio spigoloso, no? Nel senso che comunque si era guadagnato la reputazione di un musicista molto anticonformista, che proponeva una specie di progressive moderno storto con suoni strani, anche se aveva prodotto dei brani anche cult, insomma, come Dico e Shock the Monkey. Però insomma, quando arriva a questo album, che tra l'altro sarà il primo a non avere il suo nome nel titolo, perché lui aveva intitolato tutti i suoi dischi solisti Peter Gabriel, Gabriel 2, 3, eccetera, quindi quando arriva a So si arriva davvero ad una svolta importante nella sua carriera, ma non solo, direi si arriva ad una svolta importante per quel che riguarda tutto il pop mondiale, direi, perché diciamo è un punto di incontro, sono sempre i punti di incontro secondo me le svolte importanti nell'arte, no? Ecco, Peter Gabriel si fa carico di una fusione tra il pop, l'art rock, elementi di musica africana, brasiliana, soul, molto ritmo,
0: funky anche, no?
1: Funky, è la produzione geniale, come sempre, di Daniel Lanois, penso si dica, è un canadese francofono, che si dice dagli aneddoti anche un po' simpatici, che poi riportiamo nella tua trasmissione anche per renderla un po' più insolita, diciamo. Si dice che Lanois simpaticamente chiudesse Peter Gabriel nel suo studio chiodando la porta per costringerlo a produrre
0: a chiudere il disco che... ho visto un tempo fa il documentario, c'è su Rai 5, quindi se si va su Rai Play si può recuperare proprio il documentario del disco solo. E il produttore proprio ha ammesso di averlo fatto, ci ha murato vivo nella sala di incisione. Quindi, Peter Gabriel
1: si chiama sequestro di persona
0: adesso praticamente perché lui è molto lento nella produzione, evidentemente è maniacale nelle sue cose, vuol fare le cose per bene.
1: Allora ti dico solo, anche se magari spesso non dà l'idea, ma senti, ho messo in fila le persone che hanno partecipato attivamente a questo album, sia come musicisti, diciamo, abituali, alcuni di Peter Gabriel, altri come ospiti d'onore. Ci sono David Rhodes, Jerry Marotta, Manu Katché, Tony Levin, però poi anche Kate Bush, Yus Sundur, Larry Klein, Laurie Anderson, Stuart Copeland, Nile Rodgers e ovviamente Daniel Lanois. Davvero un cast
0: stellare,
1: da brividi,
0: stellare,
1: per un disco pop raffinatissimo, persino sofisticato volendo, che però, come succede ai grandi momenti davvero miracolosi nella carriera di un artista, mantiene una eccezionale fruibilità.
0: Sì.
1: Ed è un disco, non so se si può dire della Vaticana, molto figo.
0: Ma sì, ma sì.
1: Cioè, che vuol dire che è figo? Cioè, significa, ti faccio un esempio, mi è capitato un sacco di volte, no? Partecipando a dei concerti di vario tipo, hai visto, mettono sempre la musica prima.
0: Sì.
1: Ebbene, questo disco praticamente, non dico 9 volte su 10, però un sacco di volte.
0: Sì, viene, sì, sì, viene irradiato, sì. È vero.
1: Cioè, si mette so.
0: Sì, sì, è verissimo.
1: Però, si potrebbe pensare, ah vabbè, quindi è musica da tappezzeria. No, affatto.
0: No.
1: È un tipo di musica che riesce a creare un ambiente come se creasse un clima favorevole. Ecco,
0: esatto.
1: Senza essere una musica assolutamente da catto, figuriamoci Peter Gabriel era capace di fare.
0: Va bene Gianluca, allora di questo disco difficile tirar fuori una sola canzone che possa sintetizzare un'opera meravigliosa. Io ho scelto la canzone Big Time, che è una forte satira sociale. L'ascoltiamo qui su Radio Vaticana, poi continuiamo la nostra chiacchierata con Gianluca.

0: Big Time, Peter Gabriel, dall'album So, 1986, un album che fu trainato dal successo mondiale di Sledgehammer. Però devo dire, questa Big Time mi piace perché prende in giro questa canzone, il materialismo sfrenato degli anni 80 e la corsa al successo. Insomma, una critica che oggi suona quasi profetica. Gianluca, ci hai proposto questo bellissimo funky, diceva il nostro fonico regista Daniele Giorgi, qui abbiamo gente insomma che ha lavorato nel mondo della musica, che ha avuto a che fare con Manu Katché quando era il batterista nella tournée per diversi anni di Max Gazzè. Hai visto?
1: Manu
0: insomma
1: Katché ha perso una anche con Sting, Johnny Mitchell, insomma con gente abbastanza che sa il fatto suo.
0: Devo dire, poi sai, avere a che fare con insomma un regista che insomma ha visto da vicino, no, uno dei musicisti che ha fatto la storia di questo disco, devo dire, fa un certo effetto.
1: Sai che a proposito, prima ti dicevo ritmico che c'è in questo album e che è molto ben sintetizzato nel brano che hai scelto tu, Peter Gabriel è così maniacale, lui e Daniel Lanois, che hanno praticamente coinvolto tutti i batteristi insomma in organico in questo cast a suonare la loro parte, quindi Manu Katché, Stewart Copeland, ma non c'erano solo loro, c'era pure Jerry Marotta, e alla fine Peter Gabriel optò per la track di Stewart Copeland.
0: Vedi un po'.
1: L'ex Police.
0: C'è sempre nel documentario che potete trovare su RaiPlay riguardo questo disco, c'è un aneddoto del bassista che diciamo, aveva bisogno di trovare un certo effetto al basso e lo ha trovato
1: Tony Levin
0: casualmente, perché trovò nella custodia del suo basso il pannolino, un pannolino pulito ovviamente.
1: Sì, l'ho letto pure
0: di suo figlio e utilizzò questo pannolino per creare un effetto che poi piacque moltissimo a Peter Gabriel. Pensa un po' cosa. Ma io vorrei esserci nelle sale di incisione quando fanno queste cose. Gianluca, adesso dal 1986 passiamo a 1976 in Italia finalmente, con un artista romano che ha fatto parlare di sé nelle settimane passate, Francesco De Gregori, album mostruoso, mostruosamente bello, Buffalo Bill. Cosa? Innanzitutto parliamo del disco, poi magari parliamo anche del personaggio De Gregori.
1: Ma oddio, guarda che difficile qua la sintesi. Allora, Buffalo Bill arriva solo un anno dopo Rimmel, quindi dopo che De Gregori ha smesso di essere il poeta ermetico dei primi album, no? Quindi è diventato ormai un cantautore di successo, la quintessenza del cantautore, cosa che gli procurerà anche molti grattacapi. E tieni conto che nel 76 a maggio usciva questo album, ormai lo aveva già terminato prima, ma poche settimane prima lui era stato sottoposto ad un infame processo
0: dal vivo,
1: al Palamido di Milano, nel quale in una affollatissima platea, dopo il concerto che era stato già interrotto per proteste da parte di frange estreme extraparlamentari, fu accusato di chiedere dei cachet elevati, di vivere in maniera parassitaria, facendosi pagare per suonare, perché non ti esibisci gratis, restituisci il tuo cachet, qualcuno gli disse addirittura suicidati, come hanno fatto alcuni poeti russi. Quindi questo
0: terribile disco.
1: Segna, come già il disco precedente che abbiamo raccontato prima, a sua volta una porta girevole nella vita, oltre che nella carriera, di Gregori, che smise non solo di esibirsi ma anche di suonare per alcuni anni. Un evento che lui ricorda sempre come qualcosa di enormemente traumatico, e proprio al momento in cui licenziava uno dei dischi che viene considerato tra i suoi più belli dai suoi fan, perché lui continua con questo disco a utilizzare la cosa che poi gli viene rimproverata oggi, cioè una poetica allusiva, elusiva, ellittica, rifuggendo sempre dai messaggi troppo diretti, troppo espliciti, non schierandosi mai in un modo clamoroso. Lui dice all'epoca: questi messaggi li devo lasciare ai miei colleghi come Ivan Della Mea, che fa canzoni politiche e che io rispetto, però il mio modo di scrivere canzoni è diverso. Quindi per parlare del mito americano lui parla di Buffalo Bill, certo, ma lo fa in una maniera appunto ellittica, trasversale. Per parlare del modo in cui lui intende la bontà, per esempio, compone insieme a Lucio Dalla una canzone molto ironica che è Giovane esploratore Tobia, che racconta di un boy scout, no? E praticamente che ci vuole dire, lo cito come esempio del modo di essere di questo artista, cioè lui si riferisce a come sia insufficiente, inconcludente il fatto di chi crede di aver fatto la buona azione quotidiana per salvare il mondo. Nella canzone dice: tira l'allarme e salva la ferrovia, è così facile essere buoni, ma poi serve altro.
0: Senti, per quanto riguarda diciamo la figura di Francesco De Gregori all'interno del mondo culturale italiano, no? Di recente ha dichiarato di provare imbarazzo quando un uomo di spettacolo interviene su questioni internazionali complesse, sì, no? Citando anche la posizione di Springsteen nei confronti del governo americano, eccetera. E ha chiarito che vuole affidare il suo pensiero alle canzoni, come ha sempre fatto, senza la necessità di fare proclami. Eppure, pur conoscendo un po' questa indole di De Gregori, ha creato un pandemonio, insomma. C'è chi è d'accordo con lui, c'è chi lo ha contestato. Tu in che posizione
1: allora lui è molto divisivo in generale, perché quello è sempre stato, diciamo, da un certo punto in poi della sua carriera lui ha voluto quasi demitizzarsi, cioè facendo cosa? Allontanando sempre più da sé un aspetto o un'aura elitaria che lo circondava. Si è sempre dichiarato un cantante di musica leggera, ha collaborato con Checco Zalone, che è una cosa molto strana, diciamo,
0: sì,
1: da parte
0: stranissimo. Io quel disco lì non l'ho capito sinceramente.
1: Ma per esempio ha interpretato le sue canzoni con Maria Nazionale, che è una cantante di neomelodico, e quindi lui non ama essere inglobato dentro una filosofia condivisa, diciamo così, o una narrazione, come piace dire oggi, condivisa. Allora, nella fattispecie devo dirti che sono rimasto colpito anch'io, ma non tanto dal suo pensiero, ma anche dal modo in cui l'ha espresso e dal momento in cui l'ha espresso. Allora, io avrei potuto capirlo meglio se lui non avesse detto nulla, nel senso che avesse continuato a parlare con la sua musica e basta, però prendere posizione, diciamo pure contro Springsteen, in un momento in cui negli Stati Uniti la gente viene reclutata per strada e ammazzata senza motivo, secondo me è una cosa che francamente può lasciare perplessi e creare, diciamo, un po' di sgomento rispetto a lui. Poi la sua posizione invece è presa in maniera, insomma, un po' più distaccata ed è tutto comprensibile. Non tutti gli artisti prendono delle posizioni, certo, o sono costretti a prendere delle posizioni.
0: Sai cos'è? Io certe volte ho paura quando gli artisti, in maniera anche piuttosto superficiale, parlano così, sparando nel mucchio,
1: fanno
0: dei comizi e a volte fanno danni, anche perché magari il pubblico di quell'artista può essere condizionato anche da un giudizio piuttosto superficiale e per niente obiettivo. Quindi io devo dire che sono un po' dalla sua parte, anche se ammiro gente come Springsteen, Massive Attack, Tom Waits, Annie Lennox, che comunque hanno avuto parole piuttosto dure verso quello che sta succedendo oggi nel mondo.
1: Va bene. Che c'è, Lommasso, chiudiamo perché immagino che il mio tempo stia scadendo.
0: Sì.
1: Bisogna anche leggere il momento storico, secondo me. In un momento in cui parlare di pace è diventato così eversivo che persino il Papa viene attaccato quando lo fa.
0: Cioè.

0: Parla degli ultimi, dei dimenticati, c'è una pietà evangelica straordinaria in questa canzone. E Gianluca, ti ringraziamo per avercelo proposto questo disco e noi ci sentiamo settimana prossima per altri due dischi da riscoprire insieme. Grazie Gianluca.
1: Un caro abbraccio.
0: E noi andiamo avanti con Francesco De Gregori.
2: Santa Lucia, per tutti quelli che hanno gli occhi e un cuore che non basta agli occhi, e per la tranquillità di chi va per mare e per

50 anni portati benissimo. Buffalo Bill abbiamo celebrato, abbiamo analizzato insieme a Gianluca Veltri, il nostro critico musicale di riferimento, questo disco storico della carriera di Francesco De Gregori, da cui abbiamo estratto la canzone Santa Lucia, una bellissima canzone. In questa canzone c'è una pura spiritualità applicata appunto allo stile canzone. De Gregori in questo brano si rivolge alla santa protettrice della vista, parlando di chi non ha luce. Cioè, è un testo meraviglioso che si può leggere in qualsiasi modo, anche come preghiera, perché no? E siamo stati felici di proporla all'interno di Tracce su Tracce qui su Radio Vaticana. La musica, lo sappiamo, è anche modo gioioso di condividere le proprie esperienze, la musica che unisce le varie stagioni della vita. Tornano insieme a lavorare i britannici di Birmingham, i Duran Duran, o Duran Duran come siamo abituati noi italiani a pronunciarlo, insieme a Nile Rodgers. Siamo un gruppo che ha venduto oltre 100 milioni di copie con i immortali come Rio Save Prayer. Bah, c'è questa nuova canzone molto bella, si intitola Free to Love, l'ascoltiamo.

non sono mai, mai banali. Duran Duran, avremmo potuto ascoltare questo brano, lo diceva anche Daniele in regia, per quanti giorni senza veramente stancarci. Ha un suono meraviglioso insieme a Nile Rodgers. Questo qui, qualsiasi cosa tocca trasforma in oro, pazzesco. Insomma, la canzone è Free to Love, è una canzone che ci parla di una libertà profonda, la libertà di amare ciò che vogliamo, e noi sappiamo bene che l'amore autentico ha una sola sorgente spirituale. Mi piaceva pensare, insomma, ascoltando questo brano, che siamo liberi di amare, ma di quell'amore che diventa la forza che ci spinge a realizzare la parte migliore di noi stessi. E devo dire che questa canzone ne riassume benissimo il concetto. Devo recuperare anche qualche commento di ascoltatori che ci seguono anche sui social a proposito della prima canzone ascoltata, quella dei Siloe, il gruppo spagnolo. Mi scrive un ascoltatore, però non si firma: Don Massimo, che commozione sentire i Siloe, ero a Barcellona durante l'incontro con Papa Leone XIV e la band era a pochi metri da me, addirittura scossa da un'emozione pulita, vera. Questa canzone fa riflettere profondamente. Poi ci scrive Teresa da Gubbio, quindi siamo nelle terre di San Francesco d'Assisi. Grazie Don Massimo per la canzone Santa Lucia, che mostra la forza della compassione cristiana verso gli ultimi. De Gregori tocca vette altissime. Noi siamo contenti di queste reazioni che arrivano qui a Tracce su Tracce. Dall'eleganza del pop britannico dei Duran Duran passiamo all'energia dei francesi Lene Greverte, così si dice, no? Una band formatasi a Parigi negli anni Ottanta, che ha saputo fondere punk, musica gitana e tradizione mediterranea, raggiungendo il successo internazionale in pochissimo tempo. Da loro ascoltiamo una canzone che in qualche modo è una critica velata all'estate che sta arrivando, che è già arrivata, che è esplosa nelle nostre città. Si intitola Voilà l'été, qui su Radio Vaticana. Un po' di musica francese ci piace.

Io conosco due parole in francese, Guy e le Negre Verte, che è il nome, insomma, il nome di questa band parigina che dagli anni 80 fino a metà anni 90 veramente ha spopolato in tutta Europa. Il leader Elno incarnava la figura del poeta maledetto, romantico e straccione. Purtroppo morì prematuramente il 22 gennaio 1993, decretando la fine di una band che comunque ha avuto influenze su tantissime altre band, Jovanotti, Negrita, insomma, hanno ripreso queste sonorità. Voilà l'été è un brano formidabile perché smantella con un pizzico di ironia tutti i cliché dell'estate, no? Da cartolina, del divertimento obbligatorio e artificiale, insomma, che si porta dietro la bella stagione. Siamo arrivati quasi al termine della nostra trasmissione. Nell'ultimo blocco ho pensato insomma di proporvi un contrasto, proponendovi due visioni completamente diverse l'una dall'altra, ma in qualche modo complementari. La prima traccia che adesso vi faccio ascoltare si intitola Il Senso. Orchestrato questo brano dal produttore pugliese Fabrizio Martina, in arte Jolly Mare, che ha campionato in questo brano le partiture storiche del maestro fiorentino delle colonne sonore Piero Umiliani, inserendo la voce del cantautore Francesco Bianconi dei Baustelle. È una canzone dove si parla della modernità di oggi senza fede. E l'ascoltiamo qui la canzone, a Radio Vaticana, a Tracce su Tracce.

di Fabrizio Martina in arte Giollimare insieme a Francesco Bianconi dei Baustelli, una canzone che parla di un mondo senza fede dove sembra che Dio sia morto confinato al silenzio, è lo specchio appunto di una società che ha smarrito la bussola. Dicevo prima che sul finire della trasmissione ho voluto mettere a confronto questa canzone come in uno specchio con un'altra canzone, perché a questo vuoto, a questo grido nichilista risponde immediatamente la provocazione del duo argentino composto da Catriel Guerriero e Paco Amoroso, sono stelle della nuova scena urbana di Buenos Aires che sono capaci di riempire gli stadi. Hanno inciso questa canzone che si intitola Hasta Jesus tuvo un mal día, ovvero persino Gesù ha avuto una brutta giornata, e a cantare insieme a loro c'è Sting. Insomma, è un'apertura alla speranza questa canzone, noi l'ascoltiamo appunto sul finire della nostra trasmissione, ne salutiamo, vi ricordo la replica lunedì alle 18:15 e di nuovo su Radio Vaticana ogni venerdì dalle 13:05. Alla prossima!

0: Alexa, metti Radio Vaticana.
1: Grazie a te per la richiesta.
2: Quando vuoi, ascolta Radio Vaticana anche su Alexa.
3: Laudetur Jesus Christus.
4: I titoli: il Papa, l'idolatria del profitto disumanizza, sì alla civiltà dell'amore. Rinviati i colloqui di pace USA, Iran e Svizzera per gli attacchi di Israele in Libano. Tensione diplomatica tra Stati Uniti e Italia. Raid russi su Sumy e Odessa in Ucraina. L'Europa tenta l'ennesima mediazione. Buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori di Alessandro Guarasci Studio. Invito del Pontefice ad edificare la civiltà dell'amore contro la cecità culturale e spirituale che stiamo vivendo. Al Palazzo Apostolico, prima edizione dell'iniziativa I Dialoghi del Borgo, che questi giorni ha riunito a Castel Gandolfo rappresentanti di imprese, ONG, atenei, società civile e chiesa da tutto il mondo per progetti di trasformazione ecologica, sociale ed economica. Antonella Palermo.
5: L'amore sia l'unico principio guida della vita economica, politica e culturale, lo ha sottolineato Leone, che auspica una società in cui si offre acqua viva agli assetati e cure, riconoscimento, parole gentili e mani capaci di tenerezza ad ogni essere umano. Organizzata dal Centro di Alta Formazione Laudato Si insieme a University of Notre Dame, Deloitte, Switzerland, Handshake Strategies, la due giorni è stata occasione per dibattere in modo sinodale su intelligenza artificiale, invecchiamento, sport, diplomazia, futuro della sostenibilità. Bisogna rinnovare e reimmaginare la guida morale in un mondo che oggi appare frammentato e dimentico delle proprie radici storiche, ha affermato il Papa in inglese. Dinanzi alla tentazione di costruire la Torre di Babele, che rappresenta l'idolatria del profitto a scapito dei più vulnerabili e fa aumentare il rischio della disumanizzazione, siamo chiamati a costruire la nuova Gerusalemme.
4: Andiamo in Medio Oriente. L'inizio dei negoziati tra USA e Iran, previsti oggi in Svizzera, è stato rinviato per i raid israeliani nel sud del Libano, andati in scena nella notte. Negli attacchi hanno perso la vita almeno 21 persone, 33 sono rimaste ferite. Lorenzo Giovanardi.
6: La nuova escalation in Libano mette a serio rischio la firma del memorandum d'intesa tra Washington e Teheran. Era in programma per oggi, infatti, l'inizio del primo round di negoziati tra le parti in Svizzera, ma l'Iran ha ribadito con fermezza la propria posizione. Senza Libano, niente accordo. Così la delegazione non ha raggiunto il resort di Burgenstock, sede scelta per gli incontri, per discutere di nucleare. La decisione iraniana ha sbalordito il Pakistan, paese mediatore. Interlocutori quindi ora concentrati sul placare i combattimenti in Libano e per riprogrammare a stretto giro i colloqui tra le parti. E il Libano, nella notte e alle prime luci dell'alba, è stata vittima di un massiccio raid israeliano. 10 i villaggi colpiti da una parte meridionale del paese, 18 le vittime e 33 i feriti. A scatenare l'attacco israeliano, stando a quanto si apprende, sarebbe stato un precedente attacco proprio di Hezbollah, dove 4 soldati israeliani sono rimasti uccisi. Ma il movimento islamico, alle accuse di aver violato la tregua, ha risposto: è Israele a non rispettare i patti dal 2024. E infine, il primo ministro dello Stato di Israele, Netanyahu, ha dichiarato che l'esercito rimarrà nella zona di sicurezza nel Libano meridionale fino a che sarà necessario.
4: Dunque l'Iran chiede garanzie sulla fine del conflitto in Libano e il presidente americano Trump esprime frustrazione per l'insistenza di Israele nel proseguire l'offensiva appunto in Libano. Marina Tomarro ha sentito Maria Luisa Fantapie, responsabile del programma Mediterraneo, Medio Oriente e Africa dell'Istituto Affari Internazionali.
7: Il risultato più importante tra le prime bozze che sono essenzialmente circolate è che c'è sicuramente un'intesa da entrambe le parti per quel che riguarda il ritorno alla libera circolazione marittima sullo stretto di Hormuz. Questa è una buona notizia, ma ci riporta a una situazione di pre-guerra, quindi non è in qualche modo uno degli obiettivi che si erano stati prefissi dall'amministrazione americana. Si dice poi che ci sarà una fine del conflitto non solo tra entrambe le parti, Iran e Stati Uniti, ma anche in Libano.
8: Ci può dire che tipo di approccio sta usando Hezbollah riguardo sempre a questo accordo?
7: Israele ha rincarato la dose di aggressione verso il territorio libanese, mettendo in qualche modo il governo di Nawaz al-Amm in una situazione molto delicata, cioè di dire: o fai un disarmo completo di Hezbollah. Però la questione è questa: Israele veramente ha la volontà di fermarsi? Ormai le relazioni tra Benjamin Netanyahu e l'amministrazione Trump stanno degenerando sempre di più, quindi potenzialmente siamo a un crocevia molto interessante.
4: Tensione sul fronte diplomatico tra Italia e USA. Mi ha implorato di fare una foto con lei, mi ha fatto pena, lo ha detto il presidente americano Trump, riferendosi a Giorgia Meloni al G7 di Evian. Risposta di Meloni: noi non imploriamo mai, da Trump dichiarazioni inventate. Solidarietà dal presidente Mattarella a Giorgia Meloni. Intanto il ministro degli esteri italiani annulla la sua visita negli USA. Per Trump gli europei hanno sbagliato tutto sull'energia e sull'immigrazione. Voltiamo pagina perché all'indomani del più massiccio attacco ucraino con droni su Mosca degli ultimi due giorni si registrano molti raid russi in diverse regioni dell'Ucraina con vittime a Sumy, Odessa e nel Mar Nero. Marco Guerra.
9: Due persone sono state uccise e altre due ferite dopo che la Russia ha colpito la regione di Sumy. Un altro morto si registra nella regione di Odessa. E poi droni russi hanno colpito due navi civili nel Mar Nero, uccidendo un membro dell'equipaggio e ferendone cinque. Non si è fatta attendere la rappresaglia russa al più grande attacco dell'Ucraina su Mosca nella notte tra mercoledì e giovedì, che ha inflitto ingenti danni alla raffineria della Gazprom alle porte della capitale russa. Sebbene a parlare in questa fase siano le armi, il Consiglio europeo ha dato un primo via libera al processo di adesione dell'Ucraina all'UE. Intanto i leader del vecchio continente discutono sulla figura di un possibile mediatore con il Cremlino. Il governo russo continua però a rifiutare la mediazione europea perché considera l'UE una parte coinvolta nel conflitto. Il vero obiettivo dei leader europei non è negoziare con la Russia, ma puntellare il regime di Zelensky per sfidare la Russia, ha detto il ministro degli esteri di Mosca, Lavrov.
4: 13 paesi europei, tra cui l'Italia, hanno sottolineato la necessità di passare in modo rapido alla definizione delle nuove regole sui rimpatri per i migranti irregolari. Nel Regno Unito, il premier britannico e leader laburista Keir Starmer non intende farsi da parte per favorire un passaggio di leadership a favore del popolare ex sindaco di Manchester, Andy Burnham. E noi parliamo della visita del Papa domani a Pavia. La prima tappa appunto della visita di Leone sarà il Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica, il CNAO, una struttura d'avanguardia per la cura dei tumori. Ad accoglierlo domani pomeriggio alle 15 ci sarà anche il direttore, il dottor Sandro Rossi. Orazio Coclite e Eugenio Bonanata lo hanno intervistato.
10: Il CNAO è un centro di cura di tumori difficili da trattare con altre terapie che utilizza le particelle nucleari, quindi usiamo la potenza dell'energia nucleare in maniera molto puntuale, precisa e selettiva. Ecco, la visita del Santo Padre, che tra l'altro ha anche una formazione di matematico, quindi di scienziato, per noi è di particolare importanza, di particolare significato, quindi siamo tutti in trepidante attesa di questo momento magico.
11: Ecco, ve l'aspettavate, dottor Rossi?
10: Devo dire che ci avevamo pensato e speravamo proprio in questa visita, in questo momento. C'è questo connubio tra la scienza e la cura, se vogliamo da una parte la spiritualità e dall'altra appunto la ragione, che sono proprio testimoniate in maniera direi perfetta dalla visita del Santo Padre. Quindi ci speravamo e siamo contentissimi che il Santo Padre venga da noi.
4: Voltiamo pagina perché alla Biblioteca Sormani di Milano il premio Montale Fuori di Casa, arrivato alla 30ª edizione, è stato assegnato alla poetessa della Val Badia, Roberta Dapun. Nella motivazione il riconoscimento sottolinea una scrittura radicata nell'esperienza, attenta al corpo, alla fragilità e alla dignità dell'uomo. Ce ne parla Maria Milvia Morciano.
12: Non faccio differenza tra vita e poesia. È una delle affermazioni che meglio raccontano l'opera di Roberta Dapunt, alla quale è stato assegnato il premio Montale Fuori di Casa. Nata a Badia in Alto Adige, la poetessa ha costruito una scrittura che nasce dall'esperienza concreta, il lavoro quotidiano, il corpo, la natura, il dolore e la memoria. Nella motivazione del premio si legge che la sua poesia tiene insieme ragione ed etica, restando profondamente presente al proprio tempo. Centrale anche il rapporto con il ladino, lingua madre che accompagna la sua ricerca poetica. Nel testo preparato per la cerimonia, Dapunt affida alla poesia un compito semplice e radicale: far sapere, custodendo esperienze e storie che rischiano di essere dimenticate.
4: E allora finisce qui il nostro giornale. Da Alberto Giovanetti, regia, Alessandro Guarasci studio. Grazie per l'attenzione, ma l'informazione torna alle ore 15.

0: Buongiorno a tutti. Good morning, buenos dias. Bonjour, guten Morgen.
1: La pace sia con tutti voi.
2: Hope today.
3: Buon pomeriggio e bentrovati da Eugenio Bonanata ad una nuova puntata del programma che racconta la giornata di Papa Leone. Saluto e ringrazio Luca Rossi alla console per la parte tecnica e vi ricordo che se volete scriverci il nostro numero per i messaggi telefonici è il 335-1243-722. Siamo alla vigilia della visita pastorale di Papa Leone a Pavia e Sant'Angelo Lodigiano, partenza prevista domani alle ore 13 dall'eliporto del Vaticano e rientro in serata sempre in elicottero. Dopo una serie di appuntamenti, tra i quali la tappa presso la Basilica di San Pietro in Ciel d'Oro, dove riposano le spoglie mortali di Sant'Agostino. Ne parleremo diffusamente a breve, collegandoci con la nostra inviata Silvia Giovarrosa. Ora però diamo uno sguardo al bollettino odierno della sala stampa, perché il Santo Padre ha avuto una mattinata ricca di udienze, peraltro in una giornata significativa per la sua biografia. Infatti il 19 giugno 1982, 44 anni fa, Robert Prevost veniva ordinato sacerdote. Venendo dunque all'agenda di oggi, il bollettino riporta l'udienza con il cardinale Fernandez, prefetto del Dicastero per la Dottrina della Fede, con il presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, con il fondatore e moderatore generale della comunità cattolica Shalom, con i partecipanti ai Dialoghi del Borgo, iniziativa che si è svolta in questi giorni a Castel Gandolfo, e infine l'incontro con i vescovi di Taiwan in visita ad Limina.

0: Una visita sulle orme di Sant'Agostino, quella del Papa domani a Pavia alle 15.45 secondo il programma. Il Santo Padre arriverà presso il convento dei Padri Agostiniani e successivamente si sposterà nella Basilica di San Pietro in Ciel d'Oro per un atto di venerazione delle reliquie di Sant'Agostino. Prima però ci sarà la visita presso il Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica ed è proprio qui che si trova la nostra inviata Silvia Giovanrosa, che è collegata con noi. Buon pomeriggio Silvia.
1: Aspetta un attimo.
0: Dunque c'è qualche problema tecnico per il collegamento con Silvia Giovanrosa, che è arrivata a Pavia, è appena giunta presso il Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica, prima tappa di Papa Leone a Pavia. Allora Silvia, ci sei? Mi senti? Buon pomeriggio.
2: Sì, ciao Eugenio, sì, ti sentiamo benissimo, abbiamo avuto un piccolo problema, non sentivamo
0: bene. È il bello della diretta, è il bello della diretta. Allora, qual è l'atmosfera da quelle parti?
2: Assolutamente. Beh, ti devo dire la verità, siamo arrivati qui al CNAU a Pavia, abbiamo trovato subito il personale che ci ha accolto veramente in maniera molto generosa e cordiale, simbolo dell'accoglienza che c'è qui e della cura alla persona e insomma di questo centro, che è un'eccellenza, come giustamente stavi dicendo tu, qui in Italia, il Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica qui a Pavia, appunto, che ospita ogni anno 600 nuovi pazienti. In tutto 600, giusto? Sto parlando qui con il dottore che è vicino a me, dottor Giuseppe Venchi, ingegner Giuseppe Venchi, è responsabile del dipartimento tecnico del CNAO. Dicevamo, un centro relativamente nuovo che ha una tecnologia d'eccellenza qui in Italia, opera da quanti anni, ingegnere?
1: Da una quindicina d'anni. Noi abbiamo trattato il primo paziente settembre 2011 e dall'epoca siamo arrivati a più di 6.000 pazienti e
2: 600 pazienti nuovi ogni anno.
1: Sì, esatto.
2: Siete un'eccellenza in Italia e sostanzialmente anche nel mondo, perché la vostra tecnologia, la tecnologia che applicate per la cura dei pazienti, è particolarmente sofisticata. Ce ne può parlare meglio?
1: Sì, brevemente, noi applichiamo un tipo di radioterapia che usa delle particelle molto più pesanti di quelle che tradizionalmente si usano, che hanno la proprietà, che è stata scoperta all'inizio del Novecento da William Bragg, di penetrare una certa profondità dell'organismo senza praticamente rilasciare energia, quindi senza fare danno, e poi invece colpiscono a una profondità che noi possiamo controllare con l'energia stessa del fascio. Quindi abbiamo contemporaneamente una grande precisione nel rilasciare la dose sulla parte malata, una grossa capacità di preservare i tessuti sani superficiali e, grazie alla massa di queste particelle, anche la possibilità di fare dei danni molto più forti, molto più consistenti alle cellule che andiamo a colpire, quindi l'efficacia biologica è maggiore.
2: Il cuore di questo centro è il sincrotrone. Che cos'è?
1: È la complicazione, se vogliamo, di questa adroterapia, nel senso che queste particelle più pesanti, che hanno tutte queste belle proprietà, hanno bisogno di una macchina che le accelera un bel po' più complicata dell'acceleratore lineare classico che si usa per la radioterapia tradizionale. È una macchina sostanzialmente mutuata dalla fisica delle alte energie, quindi dalle macchine che ci sono al CERN, per dire, o a Frascati, nei centri dove studiano la natura della materia, che è stata riadattata, pensata, progettata invece per applicazioni cliniche con una serie di caratteristiche specifiche.
2: Come viene applicata questa tecnologia così sofisticata ai pazienti? In che modo poi si traduce nella terapia?
1: La terapia, dal punto di vista del paziente, è una cosa molto semplice, nel senso che il paziente si deve sdraiare su un lettino che lo posiziona nella posizione corretta davanti alla finestra da cui escono le particelle. La posizione non è comodissima, però, insomma, perché il lettino è molto rigido, quindi noi cerchiamo di abbreviare il più possibile il tempo che il paziente passa in sala di trattamento. Dopodiché l'erogazione del fascio non viene percepita, quindi non c'è dolore, non si vedono luci, tranne forse quando c'è il trattamento dei melanomi oculari, in quel caso si vede un piccolo bagliore. Però normalmente è una cosa che non ha nessun effetto immediato, tant'è vero che i nostri pazienti non riposano poi in CNAO, cioè in ambulatorio, vengono, fanno il loro trattamento, tornano a casa. Se non hanno problemi di deambulazione, in maniera completamente spontanea.
2: Ingegnere, domani il Santo Padre sarà qui, lui anche oltre a un uomo di fede, di religione, di scienza. Cosa rappresenta per voi la visita di Papa Leone domani? Lo vedo già dai suoi occhi, Eugenio, si sono illuminati nel momento in cui ho fatto questa domanda, davvero.
1: È qualcosa di sostanzialmente incredibile. Io non è che mi sia dimenticato il passo di San Tommaso, cioè, ce l'ho presente e capisco che sarebbe meglio credere senza vedere, però in questo caso io finché non lo vedo entrare dal cancello, se mi avessero detto guarda che verrà il Santo Padre a visitare il CNAO, l'avrei presa come uno scherzo. Infatti quando il direttore generale me l'ha comunicato a febbraio, nella sua maniera sempre così, con molta nonchalance, ha fatto cadere questa bomba come se fosse una cosa di niente, e gli ho detto ma sei serio? Cioè, non può essere una cosa vera. No, no, guarda che viene. Quindi sarà un momento molto emozionante sicuramente. Poi l'incontro con i pazienti che insomma stanno affrontando un percorso molto difficile.
2: C'è un legame molto affettivo anche con i vostri pazienti. Lei è un ingegnere responsabile dell'unità tecnica, non direttamente magari collegato alla relazione, ma io sento e vedo in realtà un grande affetto, una grande emozione per questa visita e probabilmente per quello che rappresenta anche nella vita di tutte le persone che voi vedete passare qui con un vissuto pesante da 15 anni.
1: Sì, è un rapporto strano perché da un lato noi abbiamo perfettamente presente qual è lo scopo della nostra macchina, cos'è l'attività che facciamo. In alcune occasioni bisogna cercare di dimenticarlo per mantenere la lucidità che serve a gestire la macchina al meglio ed essere efficaci nell'intervenire quando c'è qualche problema che va risolto velocemente. Però tutte le persone che lavorano nel mio dipartimento sanno benissimo che cosa facciamo e per tutti, senza bisogno di dirlo, senza bisogno di ripetercelo, di ricordarlo, sappiamo qual è lo scopo ed è una priorità assoluta, insomma. Poi consideri che comunque questa macchina è una macchina che abbiamo progettato, installato e sostanzialmente costruito noi e quindi sembrerà un po' così, però c'è anche un affetto nei confronti della macchina che è un po' un nostro, non voglio dire un figlio perché è eccessivo, però insomma è una nostra creatura che assistiamo da tanti anni con passione.
2: Grazie, grazie ingegner Giuseppe Venchi, responsabile del Dipartimento Tecnico. Grazie per essere stato con
0: Grazie
2: noi. Eugenio,
0: a voi. Silvia, grazie,
2: abbiamo.
0: grazie perché si è sentita l'emozione, no?
2: Sì,
0: Che.
2: assolutamente, assolutamente sì, un'emozione che ci ha accolto proprio nel momento in cui siamo entrati qui nel CNA, un'emozione che abbiamo visto negli occhi di tutte le persone che ci hanno raggiunto.
0: E domani la rivivremo assieme, anche assieme a te, Silvia. Grazie, Silvia Giovanrosa, e
2: Grazie.
0: buon lavoro. Ovviamente sarai con noi, Silvia sarà con noi per
2: Permettimi
0: raccontare.
2: di ringraziare solamente Daniele Giorgi alla parte tecnica, che ha curato la parte tecnica, e anche Riccardo Capobianco dei multimedia che sono impegnati qui per la visita di Papa Leone a Pavia. Grazie.
0: Grazie a tutti voi, noi ci fermiamo per una pausa musicale.
3: Mi sei perso, ho preso quello che c'era. Se il verde che davo alla tua primavera si nasconde. Sei cambiato città o parli piano la sera. Sei fogli che abbiamo riempito

0: Papa Leone concluderà la visita a Pavia domani in Piazza Vittoria, dove incontrerà la cittadinanza, e successivamente in elicottero si sposterà a Sant'Angelo Lodigiano, tappa unica presso la parrocchia dei Santi Antonio Abate e Francesca Cabrini per l'adorazione eucaristica e la venerazione del cuore della Santa, che è patrona dei migranti, nonché prima donna canonizzata negli Stati Uniti. Ascoltiamo a proposito il parroco Monsignor Enzo Raimondi, intervistato da Silvia Giovarrosa.
1: Santa Francesca nasce proprio qui a Sant'Angelo il 15 luglio del 1950 e ancora oggi, in occasione di questa data, qui a Sant'Angelo si fa una grande festa che si prolunga anche nei giorni precedenti. Qui a Sant'Angelo non è solo nata Santa Cabrini, è anche cresciuta e diciamo possiamo dire anche che ha maturato la sua vocazione, per quanto, essendo un po' cagionevole di salute, aveva provato ad entrare in qualche istituto religioso, ma a quel tempo, essendo numerose le persone che abbracciavano anche la vita religiosa, non è stata accolta purtroppo. Ha studiato da maestra e ha fatto la maestra in una scuola qui nel paese vicino a Sant'Angelo, a Vidardo. È significativo questo passaggio perché poi a Vidardo conoscerà quel parroco che poi è diventato parroco di Codogno, la chiamerà proprio là e lì a Codogno inizierà il suo istituto missionario. Comunque sarà soprattutto qui a Sant'Angelo Monsignor Dedè, il parroco, a farle un po' da padre spirituale, ma il padre portava in casa delle riviste missionarie, le leggeva ai propri figli, era una famiglia molto religiosa e quindi Francesca fin da bambina sognava di farsi missionaria e lei desiderava andare in Cina, a dir la verità, in Oriente. Poi però appunto le cose sono andate diversamente, infatti quando questo sacerdote divenuto parroco di Codogno ha pensato di chiamarla perché c'era una situazione in Codogno di alcune persone consacrate, donne consacrate, che avevano bisogno di una guida e avendo conosciuto Francesca Cabrini, no, e il suo temperamento, il suo carattere, ma anche il suo desiderio di votarsi alla vita religiosa, appunto l'ha chiamata per vedere di risolvere un po' questa situazione. E da lì però è partito poi, diciamo, tutto la realizzazione un po' di quello che Madre Cabrini aveva un po' sempre sognato. Aveva 24 anni è quando Madre Cabrini da Sant'Angelo si trasferisce a Codogno. Nel 1880 fonda il suo istituto missionario, il primo istituto missionario fondato da una donna, e nel 1989 per volontà di Leone XIII parte per gli Stati Uniti d'America. Madre Cabrini farà il suo istituto, però obbedirà al Papa, il quale le dirà non in Oriente ma all'Occidente, e Madre Cabrini, senza sapere una parola d'inglese, parte con altre 7 suore per New York, tanto che si dice che quando è arrivato il cardinale di New York dice a lei di tornare indietro, perché vedere queste 8 donne appunto in quella situazione dove appunto dovevano occuparsi dei migranti italiani che vivevano in condizioni pessime ovviamente a quel tempo, no, come sappiamo. E in realtà Madre Cabrini, forte del mandato del Papa, ci resta e porterà avanti la sua opera, che è un'opera straordinaria, non si può non spiegare se non attraverso veramente un sostegno divino. Lei, che non era stata accolta perché era cagionevole di salute, morirà a 67 anni e morirà a Chicago il 22 dicembre del 1917 a 67 anni, lasciando in tutto 67 opere tra case religiose, ospedali, orfanotrofi, scuole, tutte davvero dedicate all'assistenza degli immigrati.
2: Nel suo cuore che cosa la spingeva? Se volessimo sintetizzare da questo punto di vista con alcune parole la sua missione, il suo anelito.
1: Certo, la carità che lei attingeva alla spiritualità del Sacro Cuore di Gesù, che a quel tempo si andava diffondendo, consolidando, e che lei ha vissuto appieno. lei dal cuore di Gesù, quindi dalla carità di Cristo, si è sentita spinta verso coloro che in quel momento veramente erano tra le categorie più maltrattate e più povere che si potesse immaginare. I nostri italiani che avevano attraversato l'oceano pensando di trovare fortuna, ma che tante volte vivevano in condizioni disumane. E Madre Cabrini, con la sua sensibilità di donna, la sua sensibilità femminile, ma anche la forza che ha dimostrato di avere, è riuscita ad accompagnare queste persone, dando a loro quello che era necessario, ovviamente insistendo presso le istituzioni perché potessero essere tutelati, ma anche con intelligenza accompagnando i migranti italiani a farsi voler bene, rispettare in quel luogo. Quindi insegnava l'inglese, voleva che rispettassero le leggi del luogo che li ospitava, tenendo ovviamente quelle che erano le tradizioni legate anche alla religiosità popolare di queste persone che venivano spesso dal sud Italia, e quindi senza perdere la propria identità, ma integrandosi realmente nel tessuto americano. Quindi è stata di una lungimiranza e di un'intelligenza veramente eccezionale, tanto che lei per prima ha ottenuto la cittadinanza americana ed è la prima santa degli Stati Uniti d'America.
2: Quale insegnamento di Santa Francesca Cabrini possiamo mettere in pratica oggi?
1: Guardi, io penso che l'insegnamento, l'esempio, il carisma di Madre Cabrini è di una grandissima attualità, e questo spiega, penso, anche davvero questa visita straordinaria di Papa Leone qui nella città dove lei è nata. Ma sappiamo, è morta a Chicago, dove Papa Prevost è nato, quindi c'è sicuramente una conoscenza personale di Madre Cabrini in questo senso, e Papa Leone vuole ovviamente fare riferimento a Madre Cabrini per sollecitarci tutti a prendere in considerazione questa sfida che è quella delle migrazioni. Noi per primi di Sant'Angelo qui contiamo ormai il 23%, più del 23% di immigrati in questa cittadina di poco più di 13.000 abitanti, e quindi è una realtà che ci tocca da vicino, ma che ci tocca ormai tutti quanti. È una sfida che ovviamente ci coinvolge a livello mondiale, e la risposta evidentemente alla sfida della migrazione non può essere quella di alzare dei muri, non può essere quella di rimanere indifferenti di fronte alle popolazioni che sono nella miseria e che hanno il diritto di trovare la possibilità di riscattare se stesse, il futuro dei propri figli. Questo fenomeno va ovviamente compreso, va gestito esattamente come ha cercato di fare Madre Cabrini, che ha saputo prendersi cura di queste persone, ma accompagnandole in un percorso di riscatto, in un percorso di integrazione, perché insieme potessero fare la loro fortuna, ma anche quella del popolo che diventava la loro nuova casa in cui erano stati accolti e ospitati. E così forse dovrebbe accadere anche oggi.
2: Quali sono le aspettative per questa visita, i preparativi?
1: Allora, Sant'Angelo, per quanto sia il quarto centro per popolazione dell'Lodigiano, alla fine è un grande paese, dicevo già di 13.500 abitanti circa, per cui, come dire, è tutto in fermento, è tutto in preparazione.

Nessuno poteva immaginare, ecco, che un Papa un giorno sarebbe arrivato qui tra noi. Ci fa piacere anche perché Sant'Angelo veramente è innamorato di Madre Cabrini. Non si può capire Sant'Angelo senza Madre Cabrini, non si può capire Santa Francesca Cabrini senza Sant'Angelo. E quindi pensare che Leone XIII è stato il Papa che ha chiesto a Madre Cabrini di andare in America e Leone XIV, primo Papa americano, viene adesso qui a Sant'Angelo ad onorare Madre Cabrini, ci sembra quasi di vedere un cerchio che si chiude, ecco, una sorta di restituzione, ecco, per cui Madre Cabrini è andata in America e il Papa americano viene da Madre Cabrini per onorarla, farle visita al luogo dove è nata, ma anche per riprendere davvero il suo messaggio e rilanciarlo in tutta la Chiesa, in tutto il mondo.

0: l'estate. L'amore sia l'unico principio guida della vita economica, politica e culturale. Il Papa ne ha parlato stamattina in Vaticano durante l'udienza ai partecipanti alla prima edizione dei Dialoghi del Borgo, un'iniziativa che si è svolta in questi giorni a Castel Gandolfo presso il Borgo Laudato Si, radunando attori internazionali come imprese, ONG, atenei, membri della società civile e del mondo ecclesiale impegnati in progetti di trasformazione ecologica, sociale ed economica. Ne abbiamo parlato con Donatella Parisi, responsabile comunicazione del centro di alta formazione Laudato Si, che ha organizzato l'evento.
1: L'idea che c'è in fondo a questo incontro e che poi è stata oggi al centro del discorso di Papa Leone è proprio questa, no? L'idolatria del profitto disumanizza, insieme possiamo costruire la civiltà dell'amore. La differenza che ci contraddistingue deve essere un punto di ricchezza, può esserlo, e quindi mettiamoci a lavorare insieme. Questo è stato lo spirito che ha animato il Borgo Dialogues e questo è stato lo spirito con cui oggi sono state ascoltate dai partecipanti le parole del Santo Padre.
0: Ecco appunto, Donatella, i partecipanti come hanno accolto queste parole di Papa Leone?
1: Beh, ovviamente con grandissimo entusiasmo, c'era ovviamente molta gioia di incontrare il Santo Padre, di ascoltarlo, ma anche insomma di ascoltarlo alla fine di una due giorni in cui ci si è messi in gioco in un'operazione di condivisione ma anche di grande ascolto. C'è stato molto spazio dedicato all'ascolto delle esperienze, delle testimonianze e delle vite degli altri in un luogo che parla al cuore e alla mente, perché Borgo Laudato Si è un luogo immerso nella natura in cui la spiritualità può trovare veramente spazio per emergere e per creare appunto occasioni di condivisione e di discernimento sia personale che comunitario, come questo che abbiamo avuto in questi due giorni. Quindi l'emozione di ieri a sapere che oggi si sarebbe incontrato il Santo Padre oggi si è trasformata, credo, in una rinnovata consapevolezza e motivazione a tornare nei propri ambienti, nei propri posti di lavoro, nelle proprie comunità, con una desiderio nuovo e rinnovato di occuparsi del bene comune.
0: Quali sono stati i temi che avete affrontato in particolare in questi due giorni a Castel Gandolfo?
1: Sì, guarda, si è partito da tre linee guida, da tre bussole, potremmo dire, che sono le tre encicliche, la Laudato Si sulla cura della casa comune, la Fratelli Tutti sullo sviluppo umano integrale e la Magnifica Humanitas sul rapporto appunto tra tecnologia, intelligenza artificiale e bene comune. Queste sono state le tre bussole su cui si è lavorato su temi diversi. I temi principali sono stati appunto l'intelligenza artificiale,

0: la sostenibilità, l'ecologia integrale, ma anche lo sport e la salute, con un particolare focus sulla vecchiaia, sul fatto che questa vita umana si allunga sempre più e quindi è necessario e importante interrogarsi sulla dignità delle persone in tutte le fasi, anche su una vita di qualità, anche ecco, pensando a una prospettiva di vite anche molto lunghe.
1: Il Papa ha detto che il vostro è stato soltanto il primo passo, no? Nella direzione di ripensare, rinnovare la guida morale del nostro mondo. Ecco, cosa avete in serbo nel prossimo futuro?
0: Sì, Borgo Dialogues è stato il primo incontro di imprenditori, decision maker, rappresentanti di mondi, come dicevo prima, che si sono voluti mettere insieme e ragionare su cosa fare per garantire un futuro degno e libero all'umanità di oggi, ma anche e soprattutto alle nuove generazioni e a chi verrà dopo di noi. Questo è uno dei pilastri dell'educazione, dei percorsi di educazione all'ecologia integrale che si stanno realizzando a Borgo Laudato Si. È un luogo di educazione all'ecologia integrale e questi percorsi educativi sono rivolti a target molto diversi di persone. Abbiamo ormai consolidato una certa esperienza nei corsi di formazione e lavoro per le persone in condizione di vulnerabilità sociale, quindi rifugiati, migranti, donne sopravvissute a donne violenza, giovani italiani in difficoltà che si ritrovano insieme per imparare un lavoro, e poi formazione agli studenti di ogni ordine e grado, dai bambini con i percorsi didattici fino alle attività, ai laboratori, alle sessioni formative per le università. E poi, come c'è scritto nell'enciclica di Papa Francesco, formazione anche a chi può prendere decisioni, a chi può assumersi una responsabilità più grande del privato cittadino perché ha maggiore potere decisionale per cambiare appunto i propri processi produttivi, il proprio lavoro e renderlo quindi più sostenibile e finalizzato al bene comune. Quindi target molto ampi che si stanno delineando attraverso percorsi formativi e incontri tipo quello che si è concluso oggi, Borgo Dialogues, che speriamo sia il primo di una serie di appuntamenti annuali in cui ritrovarsi per ovviamente confrontarsi, lavorare insieme, ma anche assumersi degli impegni concreti.

0: Riprendere la bella abitudine di fare visita agli anziani, non solo a quelli di famiglia, ma anche a quelli che sperimentano la solitudine. Questa è la richiesta di Papa Leone, contenuta nel recente messaggio per la sesta giornata dei nonni e degli anziani, che verrà celebrata il prossimo 26 luglio. Ma qual è il cuore di questo testo del Santo Padre? Lo abbiamo chiesto a Vittorio Scelzo, responsabile della pastorale per gli anziani del Dicastero per i laici, la famiglia e la vita, la struttura vaticana incaricata appunto di organizzare la giornata. Sentiamo.
1: Il cuore di questo testo è questo versetto del profeta Isaia: io invece non ti dimenticherò mai. Io invece non ti dimenticherò mai, che lascia presupporre che gli anziani sono dimenticati. Il Papa lo dice bene e lo spiega: la Chiesa sa che gli anziani sono dimenticati, la Chiesa conosce la sofferenza dei suoi figli più anziani, dice il Santo Padre, sa bene che troppo spesso si guarda a loro con pregiudizio e li si considera un peso, è consapevole che un'economia incentrata sul profitto indebolisce i legami familiari, sa che molti anziani vengono lasciati dai figli, costretti a migrare e in alcuni casi a combattere in guerra. E per questo c'è bisogno di dire agli anziani: io non vi dimenticherò mai. Ma questo può essere letto anche al contrario, cioè significa: anche da vecchio, anche da vecchia posso riscoprirmi figlio. C'è sempre qualcuno che si prende cura di me in maniera tenera, anche quando nessuno lo fa di coloro che stanno intorno a me.
0: Tra l'altro il Papa in questo messaggio si rivolge in modo particolare ai vescovi e ai giovani, chiedendo loro delle cose molto pratiche. Le vogliamo ricordare?
1: Sì, la Giornata Mondiale dei Nonni e degli Anziani fin dall'inizio è stata pensata intorno a una celebrazione che ha due elementi costitutivi. Il primo elemento è la celebrazione di una liturgia eucaristica con gli anziani. Quindi si chiede esplicitamente agli ordinari delle diocesi di celebrare una messa con gli anziani della diocesi nella chiesa cattedrale. Quindi l'idea che per una volta, e quindi poi sempre in maniera simbolica, gli anziani siano al centro della celebrazione eucaristica. Quindi questo però significa anche cose concrete, come fare in modo che gli anziani trovino qualcuno che ce li porta in chiesa, perché uno dei problemi più grandi è che magari non riescono a muoversi da soli, quindi magari si può chiedere ai parrocchiani di mettersi d'accordo e che ognuno di loro passi ad accompagnare con la macchina un anziano che non riesce a camminare per farlo andare in parrocchia. Il secondo elemento caratterizzante della giornata è la visita. L'invito è quello soprattutto ai giovani di andare a trovare gli anziani soli, partendo dai propri nonni, dalle persone della propria famiglia, ma andare a cercare gli anziani soli nei luoghi dove stanno. Nel kit pastorale si specifica addirittura, ci raccomandiamo che quando si vanno a trovare le persone magari in una casa di riposo non ci si limiti a coloro che magari possono stare nella sala comune perché stanno meglio, ma si vada a trovare tutti, anche coloro che sono allettati, tutti, diceva Papa Francesco. Questo tutti vuol dire non lasciare solo nessun anziano.
0: Ecco, proprio per favorire la celebrazione della giornata a livello delle chiese locali, il Dicastero per i laici, la famiglia e la vita ha diffuso un kit pastorale, come si accennava prima. Di che cosa si tratta?
1: Si tratta di una serie di consigli, in alcuni casi molto pratici, su come vivere questa giornata. C'è il messaggio del Santo Padre, c'è il logo della giornata, c'è una preghiera che abbiamo pensato per la giornata, c'è la richiesta concreta di andare a trovare gli anziani più soli, e si specifica che si organizzino delle riunioni con i giovani, che si scelgano le case di riposo, che si scelgano i luoghi più dimenticati, che si faccia in modo che i giovani si preparino a questo incontro, magari gli portino il messaggio del Santo Padre e glielo leggano, oppure un fiore, un regalo, che sia un momento pensato, un momento preparato. Poi ci sono dei suggerimenti per le preghiere dei fedeli di questa messa da celebrare con gli anziani, una benedizione per gli anziani. Ci sono una serie di strumenti che vogliono facilitare la celebrazione, perché questa giornata ha senso, ed è il motivo per cui l'accento è su una celebrazione il più possibile diocesana. Questa giornata ha senso se nessun anziano rimane solo. Nel messaggio dell'anno scorso il Papa addirittura diceva che questa giornata sia un giorno senza solitudine. La solitudine è la grande nemica della vita degli anziani e noi dobbiamo combatterla.
0: E anche quest'anno Papa Leone ha mandato un messaggio specifico agli anziani, forse è il caso di sottolinearlo.
1: Sì, gli Gli anziani, Papa Leone ricorda, sono un nuovo popolo, cioè sono tanti. Gli anziani all'interno delle comunità ecclesiali sono davvero tanti, e questo porta il Santo Padre a chiedersi: dobbiamo pensare a una vocazione, a una spiritualità, a una missione per l'età anziana. Non si possono sprecare gli anni della vecchiaia che ci vengono donati. E quindi il Papa parla del rapporto con la fragilità, parla della riscoperta della fede, perché, come ha ripetuto in Spagna in diversi momenti, noi non possiamo più dare per scontato che la fede si incontri da ragazzi o da bambini, ma si può arrivare anche in età anziana senza essere stati cristiani, e si può avere un primo annuncio anche da vecchi, oppure la fede si può risvegliare da anziani dopo che si è assopita per tutta la vita o per un lungo periodo. Quindi c'è il problema anche della comunicazione del Vangelo a una generazione per la quale non è più possibile dare per scontato l'appartenenza ecclesiale, la vita di fede, la vita di preghiera, la vita spirituale. Tutto questo non è scontato. Il Papa invita a riscoprire, o a scoprire per la prima volta, Dio come padre e madre, scoprirsi figli anche da vecchi. E poi c'è una missione che il Santo Padre affida in maniera molto precisa, che è quella di pregare per la pace. Dice: noi tante volte possiamo essere preoccupati per il mondo che lasciamo ai nostri nipoti, vi chiedo di pregare con me per la pace, perché venga presto la pace nel mondo intero. La preghiera e la preghiera per la pace sono una missione possibile per tutti. Tutti sempre possono pregare, quindi questo significa anche che tutti sempre, ad ogni età e in ogni condizione, possono vivere dai cristiani. E questa è davvero la benedizione del non essere dimenticati da Dio, la benedizione di ricevere un senso per la propria vita in ogni stagione.
0: Siamo arrivati al termine del nostro appuntamento. Da Eugenio Bonanata al microfono e Luca Rossi in regia, grazie per l'attenzione e buon proseguimento.

L'informazione delle 15, invito del pontefice ad edificare la civiltà dell'amore contro la cecità culturale e spirituale che stiamo vivendo. Al Palazzo Apostolico, prima edizione dell'iniziativa Dialoghi del Borgo, che in questi giorni ha riunito a Castel Gandolfo rappresentanti di imprese ONG, atenei, società civile, chiesa da tutto il mondo. Il portavoce, il ministro degli esteri iraniano, ha condannato in modo duro le recenti operazioni militari di Israele contro diverse regioni del Libano, almeno 22 morti. Solidarietà del presidente Mattarella alla premier Meloni per l'attacco del presidente USA Trump, secondo cui Meloni avrebbe pregato Trump per farsi una foto con lui al G7 di Evian. Gli attacchi russi sull'Ucraina delle ultime 24 ore hanno ucciso almeno 11 persone e ferite altre 63, mentre i droni russi hanno preso di mira navi civili straniere nei porti del Mar Nero. Per ora è tutto, l'informazione alle 16.

Dritti al cuore. Anime, storie, ispirazioni. In studio Rosario Tronnolone.

0: Cari amici, ben trovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento con Dritti al Cuore. Oggi siamo molto felici di riaccogliere, anche se al telefono, non esattamente in studio, uno scrittore straordinario che conferma il suo amore per il suo lavoro e per i libri, appunto per l'oggetto del suo lavoro, con la sua ultima uscita. Lo scrittore Francesco Carofiglio, benvenuto Francesco.
1: Grazie, è sempre
0: benvenuto.
1: Un piacere.
0: Anche al tuo personaggio, un personaggio molto carino, un topo di biblioteca, ma non nel senso metaforico, proprio nel senso vero, è davvero un topo che vive in una biblioteca e si chiama Camillo.
1: Sì, beh, effettivamente Camillo è il topo di biblioteca, diciamo sia nella sua accezione letterale, sì. Perché è un topo che vive nei sotterranei di una vecchia e grande biblioteca, e poi perché effettivamente è un topo archivista che fa un lavoro misteriosissimo. Sì, è un romanzo per bambini, ma in realtà per tutti quelli che non hanno smesso di esserlo, ecco, vorrei dire così.
0: Perché, dunque, la situazione non è la prima volta, in effetti, che la tua attenzione si sofferma sui più giovani, no? E quindi anche sulle difficoltà di rapportarsi dei bambini con un mondo adulto che tende, forse per una questione di protezione anche nei loro confronti, ma tende ad escluderli dalla comprensione di certe cose, di certe dinamiche, anche di certe difficoltà che magari appunto gli adulti stanno vivendo. E questo è proprio il caso della protagonista del tuo libro, Nina,
1: sì. Sì.
0: Che si ritrova da sola, probabilmente i genitori sono in crisi, il padre non c'è mai, si dice, la madre addirittura la lascia per un periodo, la lascia a casa dei nonni, una cosa che insomma lei inizialmente non accetta tanto, non perché non ami i nonni, però preferirebbe andare al mare, preferirebbe una vacanza più vicina, esatto, alle sue esigenze.
1: E, sì, scusami.
0: No, e invece dico, questo è l'inizio di un viaggio, non è un viaggio fisico, ma è un viaggio mentale straordinario.
1: In realtà è anche un po' un viaggio fisico, perché questa bambina, che è vero, come hai detto, vive attraverso un passaggio, come a tante famiglie, un passaggio di difficoltà familiare, perché i genitori hanno dei problemi e in ragione di questo lei viene in questa estate calda, viene affidata ai nonni per una settimana in città, mentre tutti gli altri sono al mare. Quindi il dato di partenza è che gli altri si divertono e io sarò costretta a stare con i nonni, anche se li ama molto i nonni, ma insomma tutti i bambini, come dicevi, d'estate vorrebbero correre sulla spiaggia o rotolarsi nei prati, insomma anche gli adulti. E no, questa è una cosa che tengo sempre un po' presente quando scrivo delle cose per bambini, che non bisogna dimenticare di essere stati bambini, perché certe sensazioni poi si travestono da altro nella forma adulta, ma in fondo somigliano a quelle sensazioni lì che abbiamo vissuto da bambini. E quindi Nina si ritrova a dover accompagnare il nonno, che è un botanico, uno studioso, ad accompagnarlo in biblioteca, dove lui fa i suoi studi quotidiani, il nonno è in pensione, e lei ha paura di annoiarsi, in realtà si annoia, ma proprio dentro quel territorio strano che è la noia succedono le cose, dentro quel territorio possono accadere cose straordinarie, e questo accade. Nina, un po' come Alice che rincorre il coniglio, Nina, muovendosi nei percorsi tortuosi di questa grande biblioteca, misteriosa biblioteca, arriverà di fronte a una botola, chiamiamola così, e in fondo alla quale, attraverso uno scivolo, si cade, e lei ci cade nei sotterranei della biblioteca, e lì comincerà questa avventura misteriosa dentro, come dire, le viscere di un luogo che è il luogo delle parole, il luogo dei libri, ma anche dentro il suo stesso inconscio.
0: C'è appunto un riferimento in qualche modo anche fisico, no? Lei che cade in questa specie di scivolo, no? Per scendere giù nei sotterranei, quindi ricordiamo alcune atmosfere, come tu giustamente citavi, di Alice nel Paese delle Meraviglie, ma poi c'è un altro libro che accompagna appunto l'esperienza di Nina e che è un romanzo forse oggi un po' dimenticato, no? Vorrei dire Il Giardino Segreto, non è così?
1: Sì, è Il Giardino Segreto della Barnett, che è un romanzo per certi aspetti strano, insomma, non crea un'immediata empatia nel lettore all'inizio, perché la protagonista è una bambina, la Lennox, Mary Lennox, che non è simpaticissima, ecco, non è, viene descritta come scontrosa, viziata, non bella, insomma, tutte caratteristiche che parrebbero non avvicinare il lettore, specialmente le giovani lettrici. E così accade anche per Nina. In realtà dietro quella cornice di atteggiamenti e di indole apparente si nasconde una sofferenza e si nasconde un desiderio di trovare un proprio posto nel mondo. E è quello che accade alla protagonista di Giardino Segreto, è quello che in qualche modo attraverso questo libro e l'aiuto del topo bibliotecario di Camillo Nina proverà a cercare per se stessa un piccolo posto nel mondo.
0: C'è un elemento, un sentimento vorrei dire, che accomuna un po' la storia di Mary con quella di Nina e l'esperienza di Mary con l'esperienza di Nina, e cioè la paura, perché appunto addentrarsi nei sotterranei rappresenta ovviamente anche qualcosa che un po' di inquietudine la crea.
1: Pronto?
0: Sì, dico, quindi questo sentimento della paura che poi ci ricollega un pochino a quel discorso che tu facevi di un percorso che è anche un percorso nel suo inconscio.
1: Sì, intanto c'è da dire che i bambini sono terribilmente attratti dalla paura, hanno paura del buio, ma sono attratti dal buio. Qui parlo per esperienza personale, molto personale. Insomma, è ovvio che quando si scrive si sta accanto ai protagonisti delle proprie storie, anche quando queste storie sono storie che hanno per protagonisti dei bambini, ci si confronta con l'io bambino anche, cioè con il sé e con quello che siamo stati. Io personalmente sono stato molto accanto a Nina nella sua avventura e anche accanto a lei nei confronti del sentimento variegato della paura. C'è una paura che attrae, la paura per un mondo sconosciuto. Quello che desiderano i bambini non è che gli venga spiegato tutto, ecco, come dire, delle storie, ma desiderano creare la propria storia attraverso le storie dei libri. E quello che io mi auguro facciano i giovani lettori, ma non solo i giovani, perché poi insomma questo romanzo lo stanno leggendo anche in tanti adulti, e questo mi fa molto piacere, perché insomma quel territorio lì, quel territorio in cui ciascuno di noi come lettore si confronta con la propria esperienza del passato, è molto vicino al sentimento della creazione fantastica, quello che Rodari chiamava il pensiero divergente. Cioè, noi riusciamo ad attivare dentro un territorio privilegiato, che è quello della fantasia, un pensiero che non asseconda le aspettative. E è quello che mi auguro che faccia chi legge Camillo.
0: C'è poi anche, vorrei dire in qualche modo, il lavoro di Camillo, possiamo dirlo, che metaforicamente ci porta anche ad un altro discorso, cioè l'amore proprio per l'oggetto libero, no? Per il e forse la necessità anche in qualche modo di proteggerli, i libri.
1: Sì, questa è una cosa a cui io tengo particolarmente. Io sono nato in una casa piena di libri. In fondo mi sono trovato a muovermi anche un po' spaesato, piccolissimo, prima ancora di cominciare a leggere, dentro queste stanze tappezzate di librerie, di scaffali. Quindi mi sono sempre parsi personaggi di una storia, tutti quei volumi messi in fila. E Camillo dice una cosa e capisce una cosa fondamentale, che in quegli scaffali ci sono anche molti libri della letteratura per l'infanzia, che hanno una stagione breve nella nostra vita, cioè la stagione in cui li leggiamo e poi vengono dimenticati. Ecco, il suo mestiere è recuperare, come dire, i volumi che si sono smarriti, che hanno perso la loro apparente funzione, per riportarli alla luce, per riconsegnarli magari a nuovi bambini che non hanno la possibilità di avere quei libri, ma anche semplicemente, neanche tanto semplicemente, per riconsegnarli alla memoria di chi li ha dimenticati. Perché insisto molto sul fatto che se noi ricordassimo un po' di più quello che siamo stati e quello che avremmo voluto essere quando eravamo bambini, forse saremmo degli adulti migliori.
0: E c'è anche la possibilità, attraverso la conoscenza dei libri che sono appartenuti ad un'altra infanzia, di un'altra generazione, di avvicinarsi appunto tra generazioni. In fondo Nina si avvicina a sua madre scoprendo i libri che sua madre, quando aveva la sua età, amava.
1: Sì, è proprio così, c'è un rapporto tra le due, un rapporto ritrovato proprio grazie a questo medium importante, che è proprio lo strumento delle parole. La mamma di Nina era appassionata dei libri, delle storie, quelle che sono appunto le storie della grande letteratura per l'infanzia, e in particolare proprio per il giardino segreto della Burnett. Ma Nina non lo sa, tutto accade in maniera quasi casuale, quel libro le viene consegnato dal nonno in lettura uno di quei giorni in cui lei si sta annoiando in biblioteca, e all'inizio è molto diffidente rispetto a quella storia, poi ne viene in qualche modo risucchiata, e forse questo accade perché c'è una sorta di affinità elettiva che si muove dentro lo spazio e il tempo, proprio con la sua mamma, e proprio dentro le parole di quel libro e dentro quella storia lei ritrova la sua mamma bambina. E attraverso un congegno narrativo che non svelo, ritroverà e rivedrà proprio la sua mamma bambina che legge quello stesso libro che lei sta leggendo, e forse questa cosa servirà anche a sanare una ferita, a lenire un dolore di un passaggio complicato della sua vita di bambina e della vita di adulti dei suoi genitori.
0: Ti sei affezionato a Camillo e Nina, evidente, perché continui a scriverne.
1: Sì, molto.
0: E stai già pensando ad una nuova avventura per loro.
1: Sì. Diciamo che a ottobre uscirà un nuovo volume che si intitolerà Camillo e il segreto della mezzanotte. Ancora una volta troveremo Nina, ci sarà un nuovo personaggio che lei è un bambino, un compagno di classe di Nina, e in questo caso, in questo nuovo volume, il libro di riferimento, perché ciascun volume di questa serie ha all'interno un libro guida, chiamiamolo così, nella letteratura per l'infanzia, e se per questo è il giardino segreto della Burnett, per quello che uscirà in ottobre, tra ottobre e novembre, sarà il canto di Natale di Dickens. E quindi lì la storia si fa più misteriosa, insomma compaiono anche i fantasmi come nella storia a cui si fa riferimento. Però io sorridevi prima e sorridevo anche io, è vero, mi ci sono molto affezionato, mi sembra che mi sia consentito il grande privilegio di poter giocare di nuovo, come si faceva da bambini, con le storie. In realtà credo di averlo sempre fatto scrivendo, però ecco, in questo caso lo faccio in maniera ufficiale, scrivendo e disegnando, perché insomma questi volumi li illustro anche.
0: Ah sì, infatti sono accompagnati anche, prima dicevamo del desiderio di salvare i libri, di proteggere i libri, tu stesso ne rendi il libro un oggetto d'arte, quindi insomma questo è veramente una cosa stupenda. E poi mi pare di capire che quindi questo è anche un tuo modo di ritrovare e rileggere classici della letteratura che ti hanno portato all'amore per i libri.
1: Sì, è un modo per ripercorrere quel tracciato percorso da bambino, con alcuni dei libri che hanno un po' segnato il percorso, quello che arriverà, cioè il canto di Natale, poi insomma, l'ho letto da bambino, ma l'ho letto anche da adulto, certo. Perché come spesso accade, le storie per bambini che pensano di poter parlare solo ai bambini non sono delle grandi storie per bambini. E invece mi piace pensare che le storie per bambini debbano parlare a tutti, e quindi possano essere lette a tutte le età. È una mia piccola ambizione rispetto a questo volume che è appena uscito, appunto, del Camillo, e che sì, lo leggano ovviamente i bambini che sono i principali destinatari, però poi mi piacerebbe, e mi sta piacendo riscontrarlo, che gli adulti ritrovino uno spazio, come dire, un piccolo spazio che non si sono concessi nel tempo, quello di poter mettersi di fronte al bambino o alla bambina che sono stati, e in qualche modo dire: beh, che ne pensi, com'è andata, ce l'abbiamo fatta, oppure che cosa possiamo cambiare. E insomma, una piccola ambizione che mi piacerebbe portasse a dei piccoli, non così grandi, ma dei piccoli risultati in termini di conoscenza, di consapevolezza. Insomma, è un modo per dare un senso alle storie.
0: Grazie, allora grazie a Francesco Carofiglio. Ricordiamo il titolo del tuo libro, che è Camillo, il piccolo topo di biblioteca, è un libro edito da Garzanti. Grazie di essere stato con noi, ti aspettiamo naturalmente subito dopo l'estate con la nuova avventura di Camillo.
1: Con piacere, grazie, in quel caso verrò da benissimo. Voi e porterò un disegno.
0: Grazie. Grazie, buon lavoro Francesco.
1: Buon lavoro, arrivederci.
2: Quando i bambini fanno c'è un topolino, mentre i bambini fanno c'è un cagnolino. Se c'è una cosa che ora so, ma che mai più io rivedrò,

0: E adesso parliamo di un volume edito da Frassinelli, il cui titolo è Esercizi di salvezza. Ne è autore Sebastiano Nata, che è con noi al telefono. Benvenuto.
1: Buongiorno, grazie.
0: Allora, il suo libro si apre, lei ha citato proprio, diciamo, nella prima pagina del libro, ha citato due frasi che in qualche modo ci richiamano, ci fanno ritornare, no, all'infanzia, intanto con la citazione dal Pinocchio e da una... direi che ha il doppio significato, da una parte di parlare di un tema che sarà poi molto presente all'interno del libro, cioè il tema della miseria, il tema della povertà, non soltanto da un punto di vista, diciamo, economico, ma anche, appunto, esplora, mi sembra, altre miserie, quelle in cui gli esseri umani a volte si ritrovano improvvisamente, no? Quasi senza volerlo, ma anche insieme, poi cita invece Et Illesum, volendo forse dire quanto veramente poco basti all'essere umano perché la sua vita sia degna d'essere vissuta.
1: Un po' è così. Quanto poco basti a un essere umano dipende anche un po' dal contesto. Cioè, io credo che negli anni che stiamo vivendo e nella società ormai globale, che è organizzata intorno, direi, ai valori del capitalismo, che noi del capitalismo selvaggio, che noi sappiamo quali sono, no? Cioè la concentrazione del potere economico, finanziario, tecnologico e militare. È vivere una vita piena non è così semplice, soprattutto non è semplice in alcune parti del mondo. E non solo quelle, come appunto lei diceva, più povere dal punto di vista economico, ma direi più lontane da quelli che sono i valori evangelici. E quindi il mio romanzo Esercizi di salvezza è proprio questo, cioè un viaggio che va dall'ego ferito e anche arrabbiato dei protagonisti verso qualcosa che per semplicità possiamo definire un'apertura del cuore. Proprio anche per lei ha citato Illesum, no? Sì. Che in questa frase che io metto in esergo, dove lei dice, no, si deve essere anche capaci di vivere senza libri e senza niente, esisterà pur sempre un pezzetto di cielo da poter guardare e abbastanza spazio dentro di me per poter congiungere le mani in una preghiera. Ecco, però questo lo dice Et Illesum, che appunto era un'anima elevatissima e che è riuscita a mantenere un rapporto intenso e bellissimo con se stessa, con gli altri, in situazioni di enorme difficoltà e anche con Dio. Però non possiamo chiedere a tutti di avere questa capacità. E il mio libro è proprio questo, cioè senza buonismi, non è affatto un libro edificante, però pur in mezzo alle contraddizioni dei protagonisti si cerca di andare proprio da uno sguardo rivolto al proprio ombelico e ai propri interessi verso uno sguardo che comprende anche gli altri.
0: Allora, vediamo intanto la doppia crisi del protagonista, Gabriele. C'è una crisi professionale, no? Perché l'ultimo libro che ha scritto, anche la sua agente, che pure, insomma, ovviamente è una figura fondamentale nella sua vita, una figura di grande sostegno, però questa volta tende a sottolineare un po' la leggerezza, ma nel senso proprio della vacuità, forse, di questa esperienza letteraria. E dall'altra parte poi invece una crisi personale con la sua compagna, con la donna con cui ha una relazione da tempo.
1: Il libro inizia così, no? Come dicevo appunto prima, si apre in una notte della vigilia di Natale col protagonista Gabriele, che è uno scrittore di una certa età, che negli ultimi giorni ha ricevuto queste due notizie ferali, una appresso all'altra, appunto, che nel libro su cui lui aveva puntato molto, non ci sono stati riscontri positivi. La sua stessa gente dice è leggerino, no? Usa questo termine, sì, che per un libro, termine terribile naturalmente, che vuol dire che, diciamo, non c'è molta sostanza. E poi perché dopo anni di travagli è stato definitivamente lasciato dalla sua compagna. E quindi lui come reagisce? Lui reagisce tentando di trasformare un pochino la sua situazione reale, non quella con la sua compagna, perché si rende conto che ormai il rapporto è finito, ma quella professionale, cioè decide di riguardare, rivedere, modificare il suo libro, che è un libro che lui aveva costruito, oltre che con un'ambizione più o meno legittima di scrittore, di poter venire finalmente riconosciuto, lui si era illuso che il suo personaggio potesse in qualche modo compensare la sua vita, no? Quanto lui era solo e in qualche modo non realizzato dal punto di vista professionale, da una parte, e dall'altra invece il suo personaggio era un quarantenne, cioè molto più giovane, addirittura con due fidanzate. Entrambi si chiamano Gabriele, e quello che li accomuna, perché c'è un continuo travaso secondo me tra lo scrittore e il suo protagonista, quello che li accomuna è un sostanziale disorientamento di fronte a quello che succede nella loro vita ed una fede piena di contraddizioni. E durante tutto il libro sia lo scrittore che il suo personaggio passano proprio appunto da uno sguardo triste su se stessi e sul mondo, perché a un certo punto anche il personaggio quarantenne, che sembra così brillante, si rende conto che la sua vita, diciamo, non ha basi solide. Quindi passano da questo disorientamento egoico a qualcosa di diverso, possiamo dire, diciamo, ad una grazia che poi loro non cercano mai, e questo anche che ho pensato di poter scrivere, perché è quello che è successo a me, no? Cioè, in genere la grazia, la consapevolezza ci raggiunge in luoghi che noi addirittura fuggiamo, da cui non vogliamo stare, no? I luoghi importanti in questo libro secondo me sono quattro, cioè appunto Ferrotel, che è un centro di accoglienza per rifugiati della Caritas, dove il personaggio Gabriele è capitato per caso, perché è stato, diciamo, espulso dalla sua azienda e se ne vuole andare. Poi c'è Bologna, in questa casa dove ci sono gli esercizi spirituali di Ignazio da Loyola, dove lui va quasi, anche lì quasi per caso, e dice vabbè, le ho provate tutte, dall'analisi allo sport, vediamo se faccio un po' di esercizi spirituali, che mi succede. E poi Cutro, dove sempre il personaggio arriva dopo la tragedia per seguire una sua fidanzata che poi non vedrà, e anche lì sta sempre in uno stato di sonnolenza, addirittura rimanda continuamente, anche se ci doveva stare solo 3 giorni, rimanda continuamente questo incontro con la spiaggia dove c'è stato il naufragio, no? In quella spiaggia dove lui all'inizio quasi si addormenta, vedendo poi i vestiti di questi adulti, di questi bambini, i pezzi dell'imbarcazione che sono lì sparsi per la spiaggia, anche lì qualcosa accade. Lui stava per tornarsene via, finalmente ritornare a Roma, e qualcosa accade. E lo stesso succede allo scrittore, che per una serie di circostanze che non ha cercato arriva a fare un reportage in un campo, in un campus in Etiopia, per il recupero dei bambini e delle bambine di strada, dove addirittura viene maltrattato dalla direttrice, che è l'unica italiana di questo campus, perché lui va lì dicendo io faccio un reportage, parlerò bene di voi, sono il rappresentante di un'entità che vi ha fatto una grande donazione. E invece lì tutte queste sensazioni che sono collegate alla propria immagine, all'ego, piano piano si sgretolano, perché lui capisce anche proprio dalle parole di questa direttrice che si chiama Sara, che nell'incontro tra chi ha bisogno e chi può aiutare per un po', in modo tale che chi ha bisogno diventi indipendente e possa realizzarsi, chi ci guadagna di più spesso è chi dà l'aiuto, e quindi chi deve ringraziare è chi dà l'aiuto e non chi lo riceve. Quindi è un po' tutto al contrario, cioè la grazia arriva per contrarietà, e quelle che sono diciamo delle idee abbastanza consolidate sui rapporti tra chi è più forte e più debole, da un punto di vista in questo caso economico e culturale, non certo etico, ecco, tutte queste certezze vengono un po' rivoltate, ed è questo in fondo il viaggio dell'eroe del mio romanzo.
0: Lei faceva cenno prima appunto all'incipit del romanzo, che parte da una vigilia di Natale. Gli altri poi, diciamo, le grandi cornici, no, delle altre fasi del romanzo riguardano una quaresima, e poi accennava adesso al viaggio, appunto a questo viaggio che avviene subito dopo Pasqua, quindi con tempi anche spiritualmente molto, molto forti. C'è questo, e poi ci sono anche gli esercizi, appunto, di Sant'Ignazio. Intanto volevo proprio sapere, nella sua esperienza personale, gli esercizi di Sant'Ignazio hanno avuto un ruolo? Come li ha scoperti? Li ha effettivamente fatti? C'è stata un'esperienza reale dell'autore prima ancora che poi del personaggio?
1: Sì, li ho fatti in periodi diversi della mia vita, l'ho fatti più volte. La prima volta li ho fatti perché ero molto triste, possiamo usare un termine anche medico, depresso, e dopo aver fatto per 2 o 3 anni analisi che comunque mi è servita, dopo aver cercato di ottenere delle soddisfazioni nella vita reale, eccetera, siccome anziché migliorare per l'umore, quindi l'umore diciamo diventava sempre più nero, ho detto, siccome avevo letto gli esercizi spirituali di Ignazio da Loyola, avevo letto il libro, ho detto beh, proviamo a farli. E l'ho fatto appunto più volte nella mia vita, e ogni volta è successo anche lì qualcosa che io non mi aspettavo. La prima volta mi ero preparato, avevo fatto tutti i compitini che si devono fare prima degli esercizi, e poi ecco, in questo silenzio, io li ho fatti per 5-6 giorni, non naturalmente tutto il mese, e come fanno, diciamo, probabilmente le persone esterne alla Compagnia di Gesù, e diciamo sono in questo silenzio, in questo gustare proprio brani della Bibbia, e diciamo anche lì, e ripeto, non è stato anche difficile descrivere, ci sono quasi 30 pagine sugli esercizi spirituali, ma questo tentativo di preghiera, no? Il Cardinal Martini diceva: io non so pregare. Il Cardinal Martini, Dio, il Signore prega tu in me, cioè avviene qualcosa, e qualcosa che racconto nel libro è che io mi ero preparato alla fine degli esercizi tutto un bel discorsetto in cui facevo un'analisi di quello che mi era successo e che avevo anche in qualche modo imparato, sentito. Era tutto preparato e

0: Signore ci ama non per come dovremmo essere, ma per come siamo. Poi questo non vuol dire che allora va tutto bene, che non dobbiamo impegnarci come cittadini, no? Uh-huh. Io penso che adesso, per esempio, ho letto Magnifica Humanitas di Leone XIV, sì, che secondo me, oltre ad un discorso sull'intelligenza artificiale, è proprio una panoramica di quella che è stata ormai da sempre, mi viene da dire, la dottrina sociale della Chiesa, che inizia con il Vangelo, poi certo nel 1891 c'è la Rerum Novarum di Leone XIII, però la consapevolezza che noi come cristiani, ma io credo anche come persone che hanno una vita spirituale attiva di qualsiasi genere, anche non necessariamente religiosa e non certo necessariamente cristiana, cioè quello che dice il Vangelo, no? Matteo 25, quando parla degli affamati, degli assetati, dei nudi, dei carcerati, degli ammalati e degli stranieri, noi verremmo giudicati, una parola brutta, ma diciamo andremo, per chi ha una fede, di fronte al Signore, è proprio su questo, e il Vangelo lo dice molto chiaramente, e questo è molto lontano se noi pensiamo a quello che succede adesso in Italia, ma direi un po' in tutto il mondo. Questi valori, cioè di accoglienza, sono contrari a quello che succede adesso in questo appunto un mondo dove le forze economiche, militari e tecnologiche in tutto il mondo, credo che non ci sono eccezioni, anche se secondo me in Europa la situazione è migliore che in altre parti del mondo, cioè sono sempre più concentrate, e dunque non si dà attenzione alla persona, ma l'arché è la massimizzazione del profitto, e spesso le persone sono viste come degli strumenti o comunque degli individui che devono performare, che è appunto il contrario di quello che dice il Vangelo, che bisogna accogliere i deboli. Poi chi è forte, come io penso di essere fortunatissimo come tante persone in Europa, ha un dovere proprio da cittadino, oltre che da fedele, se ha una fede, di battersi con quello che ha per cercare di migliorare un po' questa situazione, anche in termini dell'ecologia, no? Prendersi cura di sé e della nostra casa comune. E poi io sono convinto, questa è proprio un'esperienza personale, che la felicità non è collegata ai successi personali, cioè io i periodi più brutti li ho vissuti proprio quando ero concentrato nel raggiungere degli obiettivi, molti li ho anche raggiunti, altri no, perché mentre c'è un dolore che noi non possiamo evitare, che è quello dovuto, non so, alla malattia o alla morte addirittura di persone molto care, oppure, non so, alla nostra povertà, ma questi dolori capitano nella vita, sono vere e proprie tragedie, anche se possono essere anche questi degli esercizi di salvezza, ma capitano raramente. Di solito la nostra, almeno la mia sofferenza per tanti anni, era legata al fatto che io mi sentivo in competizione con l'universo mondo, cioè dovevo sempre cercare di primeggiare, di essere più bello, più bravo, e se uno va per quella strada è sicuro che è meno felice.
1: Io lo ringrazio molto di questo, così, di questa saggezza, ma anche perché si sente nelle sue parole anche il palpito di un'esperienza vissuta e anche sofferta, per cui questi esercizi di salvezza mi sembra che veramente ogni giorno abbiamo l'occasione di farli, anche semplicemente se guardiamo con onestà a tutto ciò che ci circonda e dentro noi stessi.
0: E poi, diciamo, per aggiungere, questo ci tengo, questo naturalmente, sì, Esercizi di salvezza è un romanzo pieno di anche dimensioni diverse di noi uomini e donne, quindi c'è l'amore, c'è l'eros, e appunto ci sono anche, che sono cose belle, ma ci sono mille contraddizioni, anche invidia e cose simili, però ecco, mi è sembrato, cioè ho sentito che mi avrebbe fatto piacere parlare in un romanzo delle cose che si vedono nel mondo e che io sento, ecco, e sono proprio sicuro, anche da un punto di vista

0: proprio egoistica, no? Si dice ama il prossimo tuo come te stesso. Ecco, io sono sicuro che la felicità è collegata alla capacità di vedere l'altro, no? Quali sono gli esercizi di salvezza? Secondo me essenzialmente sono due come categorie, no? Avere una vita spirituale attiva di qualsiasi tipo e capire che noi siamo qui per prenderci cura uno dell'altro. Ecco, il mio romanzo racconta questo, naturalmente come romanzo, non come saggio, quindi è pieno di episodi anche buffi a volte.
1: Certo, certo. Grazie, allora grazie di essere stato con noi. Ricordiamo anche ai nostri ascoltatori Esercizi di salvezza, è un libro di Sebastiano Nata, edito da Frassinelli, e grazie a Sebastiano Nata di essere stato in nostra compagnia.
0: Grazie a voi, molto.

0: Bene, adesso parliamo di una iniziativa, una vera e propria festa, lo vedremo appunto perché, che parte proprio oggi e che va avanti fino al 21 di giugno. È la Festa della Musica e noi ne parliamo con Frère Renaud Escande, che è l'amministratore dei Pi Stabilimenti Francesi e che è con noi al telefono. Buongiorno e benvenuto.
1: Buongiorno, buongiorno, grazie per l'invito.
0: Dunque, una festa, dicevamo, una festa della musica che mi sembra voglia anche servire un po' come dialogo tra, anche tra generi differenti.
1: Assolutamente, la musica senza parole o con le parole anche. La musica è un dialogo, una moda, una maniera di parlare a tutti i cuori e di fare qualcosa altre dei nazionalismi e le paese. È una riconciliazione di tutti. E per noi che la Francia ha inventato, ha creato questa festa molte anni fa, ma adesso è una festa europea e una festa della gioia e della musica. E perché abbiamo creato tre giorni stasera, domani e domenica, e la domenica, quattro concerti magnifiche con un tema preciso, il combatto e la lotta tra la luce e l'ombra, il male e il bene, fra un autore, un compositore molto conosciuto che è Franz Liszt e la Dante Symphony. E stasera, per esempio, faremo un concerto molto interessante, un alluto tra un pianoforte e un organo nella chiesa di San Luigi. Faremo suonare tutta la sinfonia Dante, ma con un pianoforte e un organo, un nuovo organo che abbiamo comprato per le tribune nel cuore della chiesa. E questa opera sarà ripresa domenica sera, ma qui con l'organo e l'intelligenza artificiale, un dialogo con la musica dell'organo e la musica numerica. E sarà un'esperienza straordinaria. E il sabato sera, alla Trinità dei Monti, faremo un gran concerto, ma di musica barocca, più classica, con una musica molto conosciuta, con il nostro coro e nostro orchestra, la Cappella Ludovicea.
0: Sì, entrambi i concerti volevo sottolineare, quelli della Dante Symphony, sia quello di venerdì che quello di domenica, sono sempre nella chiesa di San Luigi dei Francesi.
1: Assolutamente, perché l'organo è lì e per noi è molto più, certo. È più facile. Tutti questi concerti sono gratuiti, ovviamente, è una festa e non dobbiamo pagare qualcosa, ma per noi è una maniera di aprire la chiesa alla musica e a un'esperienza spirituale. È molto molto importante per i Pi Stabilimenti.
0: Sì, lei ha nominato appunto la chiesa di San Luigi dei Francesi, adesso parlava della chiesa della Trinità dei Monti. Non è un caso, perché sono entrambe chiese francesi e l'altro concerto di domenica invece nel pomeriggio si svolge in una terza chiesa appunto francese, tra l'altro recentemente restaurata, no?
1: Assolutamente, molto molto bella, una piccola chiesa vicino alla via del Tritone, la chiesa San Claudio e San Andrea dei Borgognoni, che è totalmente restaurata per il giubileo, e lì sarà un concerto, un trio, flauto, violino e piano, di musica francese, romantica e contemporanea. Un programma molto molto molto bello. E sarà alle 6:30 nel pomeriggio, e prima del concerto a San Luigi alle 20:30.
0: Oggi però, in un altro luogo appunto di Roma particolarmente bello, suggestivo e molto amato, cioè in Via Veneto, si svolge proprio quel discorso che facevo anche di commistione, dialogo proprio tra generi musicali diversi, perché si parla anche di jazz.
1: Assolutamente, assolutamente. Per noi è la prima volta che collaboriamo con la Fondazione Bulgari, perché facciamo molte cose con loro fuori di Roma, per le prigioni e ospedale, e abbiamo scelto per questa festa della musica di lavorare insieme e di proporre molti concerti di musica francese o di musica internazionale nelle grandi alberghi che sono sulla via Veneto, e stasera sarà tre concerti di musica nelle stanze, nelle grandi recepzioni di questi alberghi. È la prima collaborazione, e spero che ricominceremo l'anno prossimo.
0: Benissimo, quindi la musica serve anche ad unire, non lo diceva lei all'inizio, non soltanto generi diversi, ma anche culture differenti e paesi appunto diversi.
1: Assolutamente, è un dialogo fruttuoso tra le lingue, tra le culture, tra le tradizioni, e vogliamo fare suonare tutti questi tesori che abbiamo nel mondo intero. E sarà veramente una bella festa. Siete tutti invitati.
0: Parteciperemo veramente con piacere. Io suggerisco naturalmente ai nostri ascoltatori anche di vedere il programma esatto, perché i concerti veramente si susseguono l'uno all'altro, a partire dalle 18:30 fino poi appunto agli orari
1: sì. Potete
0: serali.
1: Scegliere queste programme o un altro durante 4 giorni.
0: Benissimo, grazie allora a Frère Renaud Escand, che lo ripetiamo, è l'amministratore dei P stabilimenti francesi, e quindi invitiamo tutti i nostri ascoltatori a questa festa della musica. Grazie.
1: Grazie, buona festa.
0: Il primo di questi concerti, lo ricordiamo, si svolge oggi alle ore 18 al Marriott Grand Hotel Flora in via Veneto. Il titolo è Dal simbolismo francese a Gershwin, con soprano, sassofono, pianoforte. E noi, proprio per in qualche modo entrare già in questa atmosfera, vogliamo ascoltare allora, proprio dalla voce di un soprano, un famoso soprano americano, René Fleming, un brano di Gershwin che è legato anche al tempo che stiamo vivendo, Summertime.

0: L'informazione: il Papa, l'idolatria del profitto disumanizza, costruiamo la civiltà dell'amore. Al Palazzo Apostolico prima edizione l'iniziativa I Dialoghi del Borgo, che in questi giorni ha riunito a Castel Gandolfo rappresentanti di imprese, ONG, atenei, società civile e chiesa da tutto il mondo. Israele e Hezbollah hanno concordato un cessate il fuoco che dovrebbe iniziare alle 16 ora locale di oggi, dunque adesso, lo ha dichiarato a Reuters Online un alto funzionario statunitense. Solidarietà del presidente Mattarella alla premier Meloni per l'attacco del presidente Trump, secondo cui Meloni avrebbe pregato Trump per farsi una foto con lui al G7 di Evian. Gli attacchi russi sull'Ucraina delle ultime 24 ore hanno ucciso almeno 11 persone e ferite altre 63. Con questo è tutto per l'informazione, ma noi ci sentiamo alle ore 17.
1: Stai ascoltando Radio Vaticana. Con la collaborazione di ilmeteo.it, le previsioni di domani.
2: Sole, grande caldo e afa sull'Italia a causa dell'incedere dell'anticiclone di origine subtropicale. Nella prima parte della giornata diffuso soleggiamento da nord a sud, con cielo pressoché sereno, eccezione fatta per isolati addensamenti sulle Alpi orientali. Nel pomeriggio aumenterà l'instabilità sull'arco alpino, dove potrebbero verificarsi dei temporali in locale estensione alle prealpi. Nessuna variazione di rilievo altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia. We'll be right back.

0: l'altissimo onore di annunziare che fra pochi istanti il Sommo Pontefice Pio XI inaugurerà la stazione radio.
1: Buongiorno. According to the Houthi
2: le peuple qui a croyé en
3: Israël. Il Pantheon
4: et semblance de son.
5: La manière restée.
6: Il mondo alla radio. Cronache e commenti sui fatti del giorno.
7: Criminalità giovanile, per l'85% degli italiani pesa la famiglia assente. Migranti, veglia di preghiera a Santa Maria in Trastevere in memoria dei 77.000 morti in mare. La visita pastorale di Papa Leone XIV a Pavia e Sant'Angelo Lodigiano. E poi le tendenze social della settimana nella rubrica Topic Trend. Questi i temi di oggi del Mondo alla Radio. Io sono Gianmarco Murroni, un saluto in regia a Luca Rossi e Alberto Giovannetti. Come sempre il numero di cellulare a cui inviare i propri messaggi al 335 12 43 722. Tra pochissimo saremo anche in radiovisione sulla pagina Facebook di Vatican News, perché apriamo questa puntata parlando di musica e arte. Le canzoni di Lucio Battisti risuonano in uno dei luoghi più straordinari del patrimonio mondiale. Il 21 giugno Villa Adriana, sito UNESCO, ospita Emozioni, viaggio tra le canzoni di Battisti Mogol, con la presenza eccezionale dello stesso Mogol. L'evento inaugura Villa Estate 2026, la rassegna che trasforma Villa Adriana e Villa d'Este in luoghi vivi della cultura contemporanea, mettendo in dialogo patrimonio, musica e spettacolo. Per parlarne è venuto a trovarci in studio Alberto Samonà, direttore dell'Istituto Villa Adriana e Villa d'Este. Benvenuto Alberto.
8: Grazie, buonasera Gianmarco, buonasera a tutti.
7: Partiamo proprio da questo primo appuntamento, il 21 giugno, che apre per l'appunto Villa Estate 2026, le emozioni, questo viaggio tra le canzoni, tra i lavori, capolavori di Battisti e Mogol, con la presenza, ecco, l'abbiamo detto, dello stesso Mogol.
8: Sì, sono brani senza tempo, canzoni che hanno segnato intere generazioni e continuano a fare emozionare ancora oggi. Oggi abbiamo l'onore di ospitare il maestro Mogol insieme a Gianmarco Carroccia, che con un ensemble in acustico ci accompagnerà in questo viaggio emozionale ed emozionante in queste canzoni. E poi il 21 consegneremo anche un premio al maestro Mogol, il premio Tibur, che abbiamo voluto inaugurare proprio con lui e che ogni anno assegneremo a una personalità della cultura italiana. Sono molto contento di questo inizio d'estate, devo dire, non si poteva chiedere di meglio, perché abbiamo tra l'altro il tutto esaurito per domenica sera, quindi non si poteva cominciare in modo migliore.
7: In maniera migliore, un inizio, come si suol dire, col botto da questo punto
8: di vista. Sì, abbiamo un'estate piena di iniziative culturali per tutti i palati, per tutti i gusti.
7: Andremo tra poco a sviscerare un po' quello che sarà il programma della rassegna, ma ecco, rimanendo su questo primo appuntamento, le emozioni che possono nascere, che insomma vengono fuori dalle canzoni, in questo caso due grandi della musica italiana, Battisti e Mogol, ma c'è un filo conduttore che unisce queste canzoni, questa musica, all'atmosfera di Villa Adriana?
8: Eh beh sì, chi scopre questi luoghi a Tivoli, veramente a pochissimi minuti da Roma, si accorge che ci si può immergere in un universo senza tempo. Si passeggia per i viali di Villa Adriana, di Villa d'Este, e si riscoprono dei valori che oggi non sono più così visibili, anche dei silenzi, delle atmosfere che probabilmente hanno contrassegnato secoli, millenni di storia, e che oggi un po' tanto direi, distratti dalla tecnologia asfittica talvolta, dai rumori di una società contemporanea, sempre più contemporanea, dimentichiamo che la contemporaneità può essere fatta anche di silenzio, di poesia.
7: E quindi in che modo tutto ciò, anche partendo da questo primo appuntamento musicale, riesce a unirsi, a incastrarsi in quella che è la natura, l'arte, la cultura, la storia che hai citato?
8: E beh, noi siamo un istituto culturale, siamo anche un parco letterario, è intitolato a Marguerite de Jursenar. Marguerite Jursenar ci ha trasmesso le memorie di Adriano, ed è per questo che il 23 e il 24 luglio metteremo in scena le memorie di Adriano di Marguerite Jursenar con Alessandro Preziosi. poi al santuario di Ercole Vincitore, a poche centinaia di metri da Villa d'Este, un luogo sconosciuto ma bellissimo, con stratificazioni plurimillenarie, avvieremo il 31 luglio fino all'8 di agosto una rassegna teatrale, Eroides, che racconta il mito della donna dall'età classica fino al Medioevo. Per intenderci, abbiamo spettacoli come Medea, Antigone, importanti drammaturgie. E poi ad agosto vogliamo dedicare uno spazio a Villa d'Este al bicentenario di Collodi, ma non come commemorazione o come celebrazione, per parlare di un Pinocchio universale, potremmo dire un archetipo, infatti l'abbiamo voluto intitolare Eterno Pinocchio, con una serie di ospiti, anche proiezioni, musica, tra gli ospiti avremo Giordano Bruno Guerri, poi immancabile l'osservazione delle stelle a fine agosto a Villa Adriana, da Rocca Bruna, uno dei luoghi iconici della villa, e poi a settembre, noi abbiamo pensato un'estate in era piena di
7: esatto,
8: iniziative. A settembre siamo nell'anniversario di San Francesco, abbiamo voluto ospitare il Ambrogio Sparagna con l'Orchestra Popolare Italiana e Davide Rondoni, che ci accompagneranno nel Canto delle Creature. E poi il 18 settembre, sempre da Adriano, un melologo con le musiche scritte dal maestro Mario Modestini, che è un compositore di fama internazionale. E in tutto questo continuano le nostre attività ordinarie, potremmo dire, quindi gli scavi archeologici,
7: certo,
8: le mostre, ma che di ordinario in una società, dicevo, un po' chiassosa, un po' distratta, potremmo dire che hanno ben poco.
7: Anche perché lo dicevamo in apertura, Alberto, Villa Adriana, sito UNESCO, già questo basterebbe insomma un po' per connotarla, e in realtà appunto tante attività, tanto impegno durante tutto l'anno.
8: Eh sì, perché noi cerchiamo di intanto mantenere altissimo l'asticella, come si suol dire, sia a Villa Adriana che a Villa d'Este, che al santuario, che negli altri siti di pertinenza dell'istituto, che sono la Mensa Ponderaria e il Mausoleo dei Plauzzi, ma cerchiamo di farlo con una manutenzione costante e quotidiana. Qualche giorno fa c'erano i nostri restauratori, i nostri archeologi, che stavano lavorando alle volte delle grandi terme a Villa Adriana insieme a un'impresa, per fare in modo che di renderci conto se vi fossero dei problemi di intonaci, magari, che con le piogge di quest'inverno potessero dare qualche difficoltà, e per mettere tutto in sicurezza e fare in modo che la gente, che i visitatori, che i tantissimi, le tantissime centinaia di migliaia di persone che vengono a trovarci ogni anno, trovino le ville di Tivoli sempre più belle, sempre più accoglienti. E per noi è un dovere etico.
7: Abbiamo detto questo primo appuntamento, Alberto, è già sold out, se non ho capito male.
8: È sold out, l'abbiamo messo in vendita i biglietti una decina di giorni fa e in una settimana sono andati tutti esauriti, 550 posti a sedere, siamo molto orgogliosi di questo, perché vuol dire che appunto abbiamo colto nel segno, volendo inaugurare con il maestro Mogol e con Gianmarco Carroccia, con queste canzoni della storia Mogol Battisti, perché vuol dire che c'è ancora voglia di sognare, di emozionarsi e, perché no, anche di innamorarsi.
7: E guardando invece al resto della programmazione, come fare anche per insomma seguire gli appuntamenti e poi per assistere anche ai vari appuntamenti?
8: Noi pubblicheremo nei prossimi giorni tutto sul nostro sito, ma anche sui nostri social, Villa Adriana, Villa d'Este, e faremo in modo che l'informazione, vecchia mia deformazione professionale visto che vengo dalla professione giornalistica, che l'informazione sia condivisa a quanta più gente possibile, a quante più persone possibile, che quello che vogliamo è che il pubblico scopra questi luoghi, perché non si finisce mai di scoprire. Io quando la mattina passeggio a Villa d'Este e sono ogni giorno a Villa d'Este o a Villa Adriana, scopro sempre qualcosa di nuovo. Ecco, quindi è bello che le persone, i cittadini, i visitatori si meraviglino.
7: Dicevi prima, Alberto, che alcune cose che dovrebbero essere, diciamo così, ordinarie, anche l'impegno, l'attività ordinaria, in realtà oggi siamo un po' distratti, quindi tutto quello che in realtà sarebbe ordinario diventa quasi straordinario. Però guardando proprio anche a questo, al luogo in sé di produzione anche insomma culturale, artistica, e guardando anche un po' al futuro, quali sono anche le prospettive in questo senso?
8: Ma guarda, intanto io penso che le nostre nostre strategie culturali debbano essere di lungo periodo. E di lungo periodo vuol dire che dobbiamo imparare a programmare. E come? Dandoci dei punti di riferimento e degli obiettivi. Ad esempio, posso dirlo perché è una notizia di oggi. Oggi abbiamo pubblicato un avviso pubblico sul nostro sito che prevede la possibilità, è un avviso aperto a tutti, privati, enti del terzo settore, fondazioni, per far cosa? Per coltivare il nostro patrimonio di ulivi. Abbiamo 3.000 ulivi a Villa Adriana e vogliamo tornare a fare l'olio di Adriano. Ecco, questo vuol dire programmare, perché un partenariato non si esaurisce in una stagione, ma va avanti per anni e anni. E così vogliamo fare in generale con tutte le nostre attività culturali. Vogliamo cercare di incidere nella società, non intrattenimento, e non c'è nulla di male nel fare intrattenimento, ma veramente una visione culturale. E la visione culturale è un ritorno, potrei dire, delicato alla tradizione, non invasivo, ma per far riscoprire, come dicevo all'inizio di questa intervista, delle atmosfere, che sono atmosfere senza tempo e appartengono a ciascuno di noi.
7: D'altronde, se si guarda al futuro, il concetto stesso, Alberto, di seminare, in questo caso hai citato gli ulivi, ma raccogliere poi i frutti in futuro, ecco, è proprio questo.
8: Ma guarda, io sono molto orgoglioso, perché nell'istituto lavorano dei grandissimi professionisti, tra archeologi, storici dell'arte, restauratori, architetti, archivisti, e mi piace che, oltre a stare dietro una scrivania come tutti noi facciamo quotidianamente, possano mettere a frutto la loro specializzazione e studiare. Cosa c'è di più bello che studiare nel luogo in cui si lavora?
7: Grazie Alberto Samonalo. Ricordiamo, dal 21 giugno al Via Villa Estate 2026, con l'evento dedicato alla musica, in questo caso di Battisti e Mogol. Grazie Alberto Samonà, direttore dell'Istituto Villa Adriana e Villa d'Este.
8: Vi aspettiamo a Tivoli.
7: E ora, per le notizie del giorno, diamo la linea a Michele Raviar.
2: Sì Gianmarco, i negoziati previsti a Lucerna in Svizzera tra Iran e Stati Uniti, con Qatar e Pakistan, per raggiungere un accordo sulla fine della guerra sono stati rinviati a tempo indeterminato. Lo ha annunciato il governo svizzero poche ore dopo la cancellazione del viaggio del vicepresidente americano Vance nel paese. La trattativa è vincolata alle nostre linee rosse, se cedono daremo una risposta schiacciante, ha detto il capo negoziatore di Teheran, Ghalibaf. Secondo il Financial Times, i colloqui sono stati rinviati a causa della serie di attacchi aerei letali sferrati da Israele nel Libano meridionale, secondo quanto riferito da 3 fonti informate sulla questione. Gli iraniani hanno chiesto garanzie che le ostilità in Libano cessino, come previsto dall'accordo firmato, e i mediatori stanno attualmente lavorando per risolvere la questione, ha ribadito un diplomatico a conoscenza appunto di quanto sta avvenendo. Questo cosa significa? Significa che sul campo, proprio in queste ore, Israele e Hezbollah hanno concordato un cessate il fuoco che dovrebbe essere entrato in vigore circa un'ora fa. Lo ha dichiarato a Reuters Online un alto funzionario statunitense. Hezbollah e Israele hanno concordato un cessate il fuoco, ha ribadito in via confidenziale, aggiungendo che i negoziatori degli Stati Uniti e del Qatar hanno raggiunto l'intesa con l'aiuto dell'Iran. Proprio oggi, però, questa nella notte e nella mattinata, l'esercito di Israele ha confermato di aver effettuato raid aerei durante la notte e di aver continuato ad attaccare terroristi e infrastrutture di Hezbollah in diverse aree del Libano meridionale. Lo scrive il Times of Israel, aggiungendo che gli attacchi sono stati una risposta alle ripetute violazioni del cessate il fuoco da parte del gruppo sciita sostenuto dall'Iran. L'agenzia di stampa statale libanese afferma che almeno 16 persone sono state uccise nei raid. Inoltre l'IDF ha eliminato 2 terroristi che stavano scappando su una motocicletta da una zona da cui avevano lanciato razzi contro le truppe israeliane nel sud del Libano. Lo comunica con questi termini il portavoce dell'IDF in una nota, aggiungendo che in un raid oggi nella zona della Valle della Bekaa L'esercito ha preso di mira due quartier generali di Hezbollah da cui stavano operando terroristi dell'organizzazione. L'IDF rende anche noto che quattro soldati israeliani sono rimasti uccisi stanotte in uno scontro a fuoco nel sud del paese. Le reazioni politiche. Ora tutto il Libano deve bruciare. Per ogni lacrima di madre israeliana piangano 1000 madri libanesi, ha affermato il ministro della sicurezza nazionale Ben Gvir. È intervenuto anche il premier Netanyahu. Una nota: Israele non tollererà attacchi contro i nostri soldati o il nostro territorio e farà pagare a caro prezzo a Hezbollah questi attacchi. Cambiamo scenario, andiamo in Ucraina, attaccata dalla Russia questa notte. Nelle ultime 24 ore uccise almeno 11 persone e ferite altre 63, mentre droni russi hanno preso di mira navi civili straniere nei porti del Mar Nero, secondo quanto riportato dalle autorità regionali. L'attacco di droni ucraini di ieri, invece, sulla periferia sud-est di Mosca, è morta una bambina di 8 anni che si trovava in casa con la nonna, rimasta invece illesa, lo ha riferito il governatore regionale. Inoltre, ha aggiunto il governatore, nell'attacco di ieri sono stati danneggiati complessivamente 18 edifici residenziali. È tutto, Gianmarco, a te la linea.
7: Grazie Michele Raviar. Andiamo avanti. È di questi giorni un'indagine Eurispes dedicata alla criminalità giovanile, un fenomeno complesso che il 44% della popolazione percepisce come fattore di pericolosità per il luogo in cui vive. E allora al microfono di Edoardo Valentino, ascoltiamo Marco Dugato, professore di sociologia all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e ricercatore presso il Centro di Ricerca Interuniversitario Transcrime, che ha partecipato all'indagine offrendo una chiave di lettura sul tema.
3: Ha riscontrato una crescita alcuni aspetti della criminalità giovanile, soprattutto alcuni comportamenti di natura violenta, e questo è sicuramente un elemento che va attenzionato e va anche compreso. Mentre in realtà i numeri assoluti dei ragazzi autori di reato rimangono sostanzialmente stabili e devo dire anche abbastanza bassi per quello che è la media e anche in comparazione con altri paesi europei, quindi non siamo certamente di fronte a un'emergenza.
4: Quali le cause che spingono un ragazzo verso la criminalità?
3: Sono tantissime, sono varie, perché poi ognuno ha i suoi vissuti personali. Quello che abbiamo osservato un po' negli ultimi anni è che non sono più solamente le cause, diciamo, classiche, no? Quindi la marginalità socio-economica, che in qualche maniera solitamente veniva considerata uno dei principali driver, no? Dei principali fattori che potevano causare o spingere un ragazzo verso comportamenti criminali. In realtà sempre più, soprattutto per quello che riguarda i reati violenti, vediamo che crescono disagi di natura psicologica o relazionale, e questo lo osserviamo anche in ragazzi che non vengono necessariamente da contesti disagiati.
4: I reati commessi in gruppo e le cosiddette baby gang sono sempre più al centro della cronaca. Siamo di fronte a un reale aumento dei fenomeni associativi tra minori?
3: Innanzitutto è bene dire che il termine baby gang è profondamente sbagliato, non solo sbagliato perché non rappresenta un fenomeno che poi è un fenomeno unitario. La criminalità giovanile è da sempre, questo lo è sempre stata, una criminalità che spesso è di gruppo, nel senso che i ragazzi fanno molte cose di gruppo. Tra gli adolescenti la dimensione del gruppo, dei pari, è sempre stata fondamentale, e lo è anche ovviamente nella commissione di reati o di comportamenti devianti. Quello che dobbiamo distinguere però sono i fenomeni dove c'è una dimensione associativa, strutturata, finalizzata alla commissione di un reato, e questi sono assolutamente pochissimi e marginali, e invece quelle situazioni dove c'è un'aggregazione che magari nasce per motivi di altro genere, no? Quindi amicizia o semplicemente per passare il tempo, che in alcuni casi può sforare, anche sfociare in comportamenti magari criminali, però non ci si ritrova insieme per commettere un reato. È importante tenere questa distinzione anche perché ovviamente gli interventi che devono essere messi in atto per le due realtà sono assolutamente diversi.
4: Che influenza esercitano i social network sul fenomeno della devianza giovanile?
3: I social network ormai sono assolutamente pervasivi della realtà dei ragazzi, ma devo dire anche del mondo degli adulti, e quindi ovviamente ci sono delle ripercussioni, nel senso che molti ragazzi ormai hanno una forte componente della loro vita quotidiana che si sposta online. Non sono ovviamente la causa di tutto, però possono in qualche maniera alimentare alcuni tipi di comportamenti, per esempio come quello dell'imitazione o dell'emulazione di alcuni comportamenti, oppure per esempio andando a in qualche maniera inasprire alcuni comportamenti o alcune insicurezze dei ragazzi, che poi possono in qualche maniera tradursi anche in azioni devianti criminali. Importante sempre però non, come dire, necessariamente colpevolizzare o criminale lo strumento, ma capire anche come aiutare magari i ragazzi a utilizzare questo strumento nella maniera migliore possibile, se possibile.
4: Secondo la recente indagine Eurispes sulla criminalità giovanile, il 47% della popolazione propone come rimedio un inasprimento delle pene e un ampliamento delle fattispecie di reato, ritenendo insufficienti le norme attualmente in vigore. È davvero questa l'unica strada?
3: No, assolutamente no. Quello che non solo nell'ambito della criminalità giovanile, ma in generale nell'ambito della criminalità, tutto quello che le ricerche italiane e internazionali ci dicono è che aumentare le pene di per sé non ha un effetto. Tanto più in una situazione come quella appunto della realtà della criminalità giovanile, dove molto spesso i ragazzi non hanno la piena contezza della gravità delle azioni che stanno facendo e quindi in qualche maniera l'effetto deterrente sostanzialmente non funziona. Quello che è importante capire è che molti dei fenomeni di criminalità giovanile che noi vediamo, di devianza giovanile, non sono solamente ed esclusivamente un tema di ordine pubblico, ma sono spesso un tema di disagio più generale, sociale, anche di mancanza di politiche spesso e volentieri, che lasciano i ragazzi un po' da soli ad auto-organizzare, ad autodefinirsi, e questo ovviamente crea poi delle complessità. Quindi non basta l'elemento repressivo, bisogna anche lavorare soprattutto nel aiutare, nel supportare i ragazzi e nel fornire ai ragazzi delle alternative rispetto a quello che possono essere il comportamento devianti.
4: Quanto la progressiva perdita di valori, compresi quelli cristiani, può incidere sull'assenza di modelli validi da seguire?
3: Sicuramente l'assenza in qualche maniera di modelli di riferimento è un tema, nel senso che non soltanto vengono a mancare in qualche maniera i modelli specifici, ma vengono a mancare un po' anche le grandi narrazioni, in qualche maniera, all'interno dei quali un ragazzo riusciva a darsi un orizzonte anche di senso, un orizzonte anche di progressione individuale. E questo ovviamente è un problema della nostra società contemporanea, dove tutto molto più veloce, tutto molto più estemporaneo, e ovviamente anche i ragazzi fanno fatica, no, a guardare al futuro con una visione. È ovviamente un discorso molto complesso, ma sicuramente importante è proprio la ripresa di alcuni tipi di modelli di comportamento o anche di supporto della comunità educante, e quindi vuol dire anche un investimento rispetto a tutte quelle agenzie che non sono solo la scuola, ma sono l'associazionismo, sono il mondo degli oratori, sono il mondo delle società sportive, che possono in realtà fornire ai ragazzi proprio questo ambito di modelli e anche la dimensione ovviamente valoriale.
7: Cambiamo argomento. Notte di preghiera nel cuore di Roma, a Santa Maria in Trastevere, con la veglia organizzata da Sant'Egidio e da altre associazioni in memoria dei 77.000 morti in mare dal 1990 ad oggi, nel tentativo di raggiungere l'Europa. Negli ultimi 5 anni, inoltre, il 28,8% delle vittime è rappresentato da donne e bambini, e si registra un morto ogni 47 tentativi di attraversare l'Atlantico o il Mediterraneo. Tante le testimonianze dei sopravvissuti che hanno partecipato all'evento intitolato Morire di Speranza, che si è svolto alla vigilia della giornata mondiale del rifugiato. Al microfono di Cecilia Seppia il commento di Daniela Pompei, responsabile dei servizi immigrazione della comunità di Sant'Egidio.
9: Tantissime persone che incontriamo ogni giorno, che sbarcano appunto in Italia o anche in Spagna eccetera, raccontano il dramma di questo viaggio, e si capisce che loro sono coscienti che stanno andando incontro anche alla morte. La coscienza, anche la paura, la preghiera di questi viaggi. E allora effettivamente, nonostante la coscienza di affrontare un viaggio pericolosissimo, lo fanno. Alcuni ci hanno raccontato che hanno tentato sette volte di fare questo viaggio, con rischi, con acqua che entra, però nonostante questo c'è la speranza di arrivare, la speranza di una vita migliore, la speranza di poter sostenere le loro famiglie. Quindi effettivamente sono morire di speranza. Questa è una veglia che facciamo oramai da quasi 20 anni con tutte le associazioni, e anche un modo di dire: soffermiamoci, non sono solo numeri appunto, come ha detto Papalone, ma sono delle persone, sono delle storie, degli incontri.
10: Con questa veglia avete celebrato i morti, ma anche i vivi, i migranti che ce l'hanno fatta, che sono arrivati sani e salvi, per esempio attraverso i corridoi umanitari.
9: Esattamente, moltissimi migranti, moltissimi anche parenti o amici, e sono loro che ci dicono i nomi di quelli che erano con loro sulla barca o quelli che erano nel deserto. Alcuni ci hanno raccontato, e lo sforzo che viene fatto negli anni, in tanti anni, è quello proprio anche di ricostruire i nomi, anche i volti. C'è anche un diritto di cui parla il Papa, che è quello di custodire il diritto alla speranza, e quindi è un diritto che noi dobbiamo tener conto per tutti, come impegno a tutti i livelli, non solo per i cristiani ma a tutti i livelli, anche i responsabili istituzionali.
10: Dunque un evento per scuotere di nuovo la coscienza di una Europa distratta, lo ha fatto e continua a farlo anche Papa Leone. Pensiamo al viaggio apostolico in Spagna, all'ultima tappa alle Canarie, quando ha detto: cari migranti, prima di dirvi qualsiasi altra parola voglio inchinarmi davanti alla vostra dignità. E poi ai trafficanti ha lanciato quel monito che ha ricordato un po' anche Giovanni Paolo II: convertitevi, fermatevi, no? Ad ogni modo queste parole, queste grida sembrano essere inascoltate, perché il contesto politico oggi è quello di un'Europa che approva le nuove norme sui rimpatri. Come possiamo commentare questo testo?
9: Esprimiamo profonda preoccupazione, penso che bisogna ribadire che bisogna riconoscere la dignità di queste persone. E forse tra le altre cose di cui ha parlato Papa Leone, dell'apertura di vie legali come i corridoi umanitari, ma anche la possibilità di venire per motivi di lavoro, ma diciamo aumentare i ricongiungimenti familiari. Noi stiamo andando, questa Europa che sembra effettivamente aver perso un pochino l'anima, che è anche quella di essere costruita tra persone diverse fra di loro, non so, anche per cultura, che è stata capace ed è capace sicuramente di poter fare un discorso sull'integrazione, sull'inclusione di tante persone, di cui poi ha anche bisogno, perché c'è, non possiamo dimenticarci che tutti i paesi europei, ma particolarmente anche il nostro paese, ha una sofferenza demografica enorme di giovani persone, diciamo. Quindi siamo molto preoccupati e speriamo che possa essere effettivamente tutelata la dignità di ogni uomo e di ogni donna.
10: Si dice nel testo che una decisione di rimpatrio comporterà l'obbligo di lasciare immediatamente il paese o comunque in un tempo molto limitato, ma i migranti potranno anche essere trattenuti fino a 2 anni. Che significa?
9: Significa che se c'è stato un ordine di rimpatrio forzato, chiaramente si può essere trattenuti in quelli che noi chiamiamo CPR, i centri dove si attende l'espulsione, quindi possono essere questi centri in Italia, dove già ci sono, ma fino ad oggi erano per esempio 18 mesi la possibilità massima di permanenza dentro questi centri, adesso il provvedimento ha allungato a 24 mesi. Addirittura il regolamento rimpatri è andato oltre, perché ha concesso la possibilità che questi centri possano anche essere stabiliti al di fuori dei paesi dell'Unione Europea, in paesi anche di transito con cui si hanno degli accordi. Quindi questi 24 mesi potrebbero anche comprendere dei centri che non si trovano nei paesi dell'Unione Europea.

0: tutto pronto al Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica di Pavia per ricevere la visita del Papa sabato 20 giugno. Domani Leone XIV arriverà presso la struttura, prima tappa della sua visita pastorale a Pavia e Sant'Angelo Lodigiano. Intorno alle 15 sarà accolto dal direttore Sandro Rossi e dal presidente della Fondazione CNAU Gianluca Vago. Successivamente incontrerà i medici e alcuni pazienti pediatrici con i loro genitori. E allora noi ci colleghiamo proprio con Pavia, dove c'è la nostra inviata Silvia Giovanrosa. Ciao Silvia.
1: Ciao Gianmarco, buon pomeriggio a te e a tutti i nostri ascoltatori. Abbiamo visitato il Centro Nazionale di Androterapia Oncologica qui a Pavia, un'eccellenza del tutto italiana. Pensate che è l'unico centro in Italia che offre la possibilità di curare dei tumori particolarmente importanti, perché inoperabili o perché non rispondono alle normali radioterapie fatte con i raggi X, con una combinazione di particelle subatomiche che permettono di intervenire direttamente sulla massa tumorale, lasciando intatti i tessuti circostanti. Ovviamente una terapia particolare che non si vuole sostituire alle terapie convenzionali, ma che permette la cura, la guarigione di moltissimi pazienti che non avrebbero diversamente possibilità di guarigione o che vedono compromessa la qualità della loro vita dai diversi operazioni chirurgiche che dovrebbero andare a fare se non avessero la possibilità di curarsi qui presso questo centro. Un centro molto, molto grande, situato lontano dal centro della città di Pavia per ovvie ragioni logistiche e anche sostenibili e ambientali. Lì abbiamo conosciuto in anteprima diversi medici, nonché anche abbiamo avuto la possibilità di parlare con un ex paziente che ha frequentato il centro per diversi anni e che adesso è guarito dalla sua malattia. Per capire meglio ancora, Gianmarco, quella che è la terapia che viene messa in atto al CNAU, abbiamo intervistato in particolare la dottoressa Maria Rosaria Fiore, che è la direttrice dell'unità di radiologia oncologica proprio del CNAU. Possiamo sentire la sua voce.
2: CNAU è un centro di adroterapia. L'adroterapia è una tecnica di radioterapia avanzata, sofisticata, che utilizza le particelle. Le particelle sono, nel caso specifico, protoni e ioni carbonio, fasci di particelle utilizzate per la cura dei tumori, in particolare per tumori rari, per tumori radioresistenti e per tumori situati in siti anatomici difficili da trattare e difficili da operare. Perché si usano queste particelle? Perché, a differenza della radioterapia convenzionale, hanno la capacità di rilasciare la dose massima, quindi la dose alta, all'interno della malattia, risparmiando molto bene tutti i tessuti sani circostanti.
1: Quindi sostanzialmente quello che ci sta spiegando è che questo tipo di terapia, la adroterapia, non si va a sostituire alle terapie già esistenti, ma permette di curare dei tipi di tumori che non possono essere curati e trattati.
2: Sì, non si sostituisce alle altre terapie, ma è particolarmente adatta per quei tumori definiti non operabili o operabili a spese di chirurgie invalidanti, quindi che potrebbero dare un'invalidazione severa al paziente e quindi impattare fortemente sulla qualità della vita, soprattutto su pazienti giovani o pazienti in età, in attività sociolavorativa.
1: Il vostro centro utilizza dunque energia nucleare in modo sostenibile, pacifico, possiamo dirlo questo?
2: Assolutamente, c'è un centro, infatti non è un centro, non è situato nell'un ospedale, perché per la struttura, per la grandezza della struttura prevista, non è possibile inserirlo in un complesso ospedaliero, per cui l'ingegneria che c'è alle spalle di questa struttura è fatta in modo che tutto ciò che è intorno sia tutelato dalle radiazioni. Assolutamente, qui c'è una popolazione di professionisti che ci lavora e

0: invece particolarmente indicata, perché lo scopo è quello di evitare i tessuti sani che circondano la malattia, e questo riduce gli effetti collaterali. E altra cosa importante, si riduce l'impatto sui secondi tumori, cioè i tumori radioindotti. Vediamo pazienti che hanno tumori radioindotti, cioè pazienti trattati in età pediatrica o in età adolescenziale, che sviluppano tumori secondari al trattamento di radioterapia precedente.
1: La ricerca è ancora in corso su questo tipo di terapia?
0: E in CNAO la ricerca, diciamo, è divisa in tre pilastri fondamentali. Abbiamo appunto la ricerca clinica, che è quella finalizzata e focalizzata sullo studio di nuovi protocolli della interazione con farmaci per migliorare la cura dei tumori rari. Una ricerca di radiobiologia per valutare appunto la bontà delle particelle, l'utilizzo delle particelle a livello molecolare, quindi l'efficacia che si può appunto definire anche a livello cellulare, anche a livello microscopico, e una ricerca dell'alta tecnologia, considerando appunto la particolarità di questo centro, quindi macchine altamente sofisticate.
1: Che significato ha per voi la visita del Papa?
0: Allora, la visita del Papa è un'emozione grandissima, cioè lei pensi che ci sono già da molti giorni, c'è una trepidazione del nostro nei corridoi, la stiamo vivendo con grandissima emozione. Perché chiaramente noi usiamo acceleratori di particelle, abbiamo una fisica complessa, però al centro c'è veramente sempre il paziente, quindi sapere che possiamo condividere il nostro lavoro con la visita del Santo Padre, che per noi chiaramente è una gratificazione, un riconoscimento bellissimo, anche perché con lui condivideremo le storie, i pazienti, ci saranno i nostri piccoli pazienti che lo riceveranno, quindi saranno messe in luce quello che in realtà facciamo sempre, cioè le relazioni umane. Quindi sapere che il Papa viene qui e condivide con noi e può portare la sua benedizione ai nostri pazienti e a quanto noi cerchiamo di stargli vicino, per noi è un'emozione bellissima.
2: E queste che abbiamo ascoltato dunque le parole della dottoressa Maria Rosaria Fiore. Silvia, per una chiusura da Pavia.
1: Sì, vi posso dire che in questo momento siamo davanti alla Basilica di San Pietro in Ciel d'Oro. Qui il Santo Padre incontrerà appunto la famiglia agostiniana e poi i vescovi, i sacerdoti, le persone consacrate della Lombardia. In questo momento sono in corso gli ultimi allestimenti appunto per accogliere Leone XIV, l'altare che sta essendo abbellito con fiori bianchi e gialli. Ci sono diversi manifesti già sulla facciata della Basilica, il maxi schermo è pronto, comincia già a trasmettere delle immagini di prova. Insomma, Pavia è una città che sta rispondendo con un certo fermento, una certa emozione a questa visita che comincerà appunto, lo ricordiamo, domani con l'arrivo del Papa, precedentemente come avete sentito al CNAO, e poi le successive tappe che avete già raccontato.
2: È una giornata che seguiremo anche qui in diretta dalla Radio Vaticana, dai media vaticani, ma intanto grazie Silvia Giovarrosa, ci risentiremo anche con te nelle prossime ore, nella giornata di domani. Grazie anche a Daniele,
1: grazie.
2: Giorgi che è lì con te, grazie.
1: Grazie.
2: E ora, come ogni venerdì, le tendenze social della settimana con Cecilia Seppi.

0: Sì, eccoci con Topic Trend, grazie Gianmarco. Andiamo a curiosare sui social per capire quello di cui la gente ha parlato questa settimana e gli argomenti che sono rimasti più a lungo in tendenza. In collegamento con noi c'è Matteo Valsecchi, giornalista di TV Sorrisi e Canzoni, esperto di comunicazione. Ciao Matteo.
1: Ciao Cecilia, buon pomeriggio a te, buon pomeriggio a tutti.
0: Allora, un po' di battle politica anima i social in queste ore, con Trump che accusa la premier italiana Meloni di averlo implorato di fare una foto insieme a margine del G7, lei che a distanza di qualche ora decide di fare un video selfie con una replica. Insomma,

0: gli utenti si stanno scatenando tra meme ironici, difesa dell'orgoglio nazionale, anche critiche spietate, amplificando un po' quella polarizzazione che non fa bene a nessuno. Lo diciamo per dovere di cronaca, ma anche per quel monito di Papa Leone a disarmare innanzitutto le parole e la comunicazione. Poi in tendenza ci sono inevitabilmente gli esami di maturità, quasi 528.000 studenti da ieri alle prese con il tema di italiano, tra le tracce Cesare Pavese e l'amore non ricambiato, l'importanza della fatica, anche con un libro di Mario Calabresi, Alzarsi all'alba. Oggi la seconda prova, latino al classico, matematica allo scientifico, ma sui G è stata un'onda anomala di reel di centinaia di ragazzi sotto le scuole a cantare quella che stiamo sentendo in sottofondo, Notte prima degli esami, famoso brano di Antonello Venditti, un rito che si ripete ormai da anni, quasi direi una tradizione. Ecco, questa degli esami di maturità così attesi, sudati, vissuti, è un fenomeno tutto italiano. Eppure anche per noi che l'abbiamo sostenuti tempo fa è un mix di nostalgia e di ansia, almeno questo ci arriva dai social, che dici?
1: Sì, sicuramente è un fenomeno italiano, ma secondo me non del tutto, perché insomma, se noi ci ricordiamo i college americani col lancio del cappello, è un qualcosa di molto simile a quello che è poi il nostro modo di attendere e affrontare la maturità. Ho visto tantissimi reel di appunto ragazzi, come dicevi tu, ma anche moltissimi meme molto simpatici. Uno tra questi mi ha colpito in modo particolare, in cui si faceva la differenza tra la maturità degli anni 50, con dei temi complicatissimi, e la maturità di oggi fatta sulla canzone dello Zecchino d'Oro come tema del come traccia del tema, e in effetti un qualcosa di vero c'è, possiamo dirlo.
0: E tra l'altro c'è anche Pupo che ha sostenuto la maturità, sono comparse foto di lui tornato studente all'età di 70 anni al Minerva di Roma e punta a conseguire il diploma in scienze umane, insomma in bocca al lupo anche a lui. Ovviamente, altra curiosità, all'app di intelligenza artificiale Gemini sono bastati poco meno di 3 minuti per risolvere la prima prova e scrivere temi su tutte le tracce. C'è chi dice che insomma è anche troppo, però notizia di inizio settimana che ha riaperto un dibattito mai chiuso: il Regno Unito vieterà l'uso dei social media ai minori di 16 anni e il ministro Starmer parla di un provvedimento volto ancora una volta a proteggere i bambini dai pericoli online, e segue anche un divieto introdotto lo scorso anno dall'Australia. Il portavoce di Meta e altre piattaforme come TikTok, Snapchat sostengono che i divieti totali siano controproducenti. Ecco, secondo le aziende queste leggi isolano i ragazzi, li spingono verso angoli del web meno regolamentati, quello che chiamiamo appunto il dark web, e non considerano la voce dei giovani. Qual è il tuo parere? Che ne pensi tu?
1: Che è una risposta molto comoda e molto, diciamo, marketing oriented, se mi perdonate l'inglesismo. Noi sappiamo che Instagram ha lanciato il suo account per teenager, però intanto diciamo una cosa: Meta stesso vieta l'utilizzo delle sue piattaforme ai minori di 14 anni, e quindi già un primo divieto l'hanno tra virgolette imposto direttamente loro. La giustificazione che poi dopo un ragazzino vada sul dark web, secondo me regge o non regge, perché andare sul dark web e diciamo lasciare un computer pulito e indenne non è una cosa che un 14enne secondo me riesce a fare in un modo così semplice, senza che un genitore che abbia diciamo un minimo di competenza tecnica riesca a intercettare. Per cui la cosa più importante è giusto divieto, ma che i genitori sappiano loro stessi fornire un'educazione digitale ai loro figli. Oltre al divieto, che è giusto, ci vuole questa cosa qua, e soprattutto i genitori devono avere le stesse competenze in ambito digitale che hanno i loro figli. In questo modo si riesce a governare e a tenere lontani i figli dai pericoli.
0: Sì, mi fa piacere che insisti su questo tema dell'educazione digitale. Diciamo che dove la legge è già in vigore, per esempio appunto in Australia, Meta ha avviato procedure tecniche per disattivare gli account identificati come sotto i 16 anni, e sono stati 4,7 milioni quelli disattivati, rimossi oppure limitati, e ha messo diciamo dei filtri, no? È dato agli utenti la possibilità di scaricare i propri dati istituendo un sistema di verifica tramite video selfie o documenti di identità per chi contesta il blocco. Però lo sappiamo, succede ogni giorno, i ragazzi ormai riescono a superarli questi divieti. Allora, altro argomento in tendenza, il caso Garlasco. Alberto Stasi ha lasciato il carcere dopo 10 anni dietro le sbarre a seguito della svolta nel caso che vede invece Andrea Sempio come l'unico responsabile dell'omicidio di Chiara Poggi. Io non lo sapevo, ma su Facebook sono nati dei veri e propri fan club. Cioè, mentre l'Italia si trova, se la ricostruzione della procura ovviamente dovesse essere confermata, di fronte a uno dei casi più gravi di errore giudiziario, ho notato in giro, sulla metro, nei luoghi pubblici, che spesso Garlasco tiene banco, tiene acceso il dibattito alla stregua del calcio, no? E il genere purissimo del true crime si sta contaminando con altri generi, addirittura la cronaca rosa, il gossip. I social si sono accesi su oltre 3.000 vecchi messaggi recuperati dai forum online, in cui Sempio parlava dell'ossessione per una ragazza. Insomma, si sta trasformando un elemento di indagine in un dibattito da tabloid sul comportamento sentimentale. Non fa un po' strana questa virata?
1: Fa un po' strano, ma è forse inevitabile che succeda, nel senso che nel momento in cui un argomento diventa così pubblico, è inevitabile che le persone ne parlino, e quando si dà libertà alle persone di parlarne, è chiaro che si sfocia anche in quello che è appena successo. Stiamo parlando di un caso giudiziario che diventerà una serie televisiva, tanto per dirne una, che stanno girando adesso.
0: E se lo dici tu, noi ci crediamo, perché...
1: E che vedremo, ancora non sappiamo esattamente chi la farà, ma sappiamo che c'è, aleggia la serie su Garlasco. E quindi questo ci fa capire come questo caso, con, diciamo, tutta la sua drammaticità, sia dal punto di vista della morte di Chiara Poggi, che di quello che è stato il percorso giudiziario e di quello che sarà il futuro percorso giudiziario che vedremo, è un caso drammatico, struggente, ma che è diventato talmente pop e talmente popolare che nessuno non ne parla. Cioè, tutti hanno un giudizio, un'opinione su Garlasco, hanno una polarizzazione, Stasi contro Sempio, oppure Sempio contro Stasi. Quindi è così, è entrato nella parte, diciamo, in una sfera che è oltre quella del semplice caso di cronaca nera.
0: Sì, ho notato anche che sui social la figura di Stasi, per esempio, viene trattata come un personaggio di una serie drammatica, no? Si discute della sua nuova vita, del suo lavoro come contabile, dei suoi sguardi giudicati tristi, rassegnati, persino del look, cioè di come si veste. Questa costante analisi estetica e caratteriale sposta proprio l'attenzione dal dramma giudiziario all'empatia o al giudizio voyeuristico tipico poi del gossip. Andiamo avanti. I mondiali sottotono, almeno visti dall'Italia, e immaginiamo il perché. Le proteste anti-mask a Times Square mentre Trump lancia in borsa la sua SpaceX, gli 80 anni del presidente USA che festeggia con le arti marziali alla Casa Bianca. Di video e di argomenti virali in questa settimana ce ne sono stati davvero tanti, ma nessuno ha polarizzato l'attenzione come l'epico trionfo dei Knicks sugli Spurs di Sant'Antonio, che hanno riportato il titolo di campione NBA a New York dopo 53 anni, con una rimonta che, insomma, la sirena finale ha fermato il tempo sul 94-90. L'hashtag Knicks è balzato in cima ai trend mondiali, accompagnato dai contenuti dedicati ai protagonisti in campo, e i video caricati su X, TikTok, hanno mostrato scene di pura euforia collettiva che hanno paralizzato anche il traffico a New York. Ho visto tifosi arrampicati sui tetti degli autobus dell'MTA, insomma, davvero tanta roba. Anche il sindaco Mamdani unito ai tifosi in strada per festeggiare questa vittoria. Tanta roba, tanta America, Matteo, in queste clip, e un volume di interazioni da capogiro.
1: Sì, questo è dovuto a quella che è la storia, diciamo, tra New York e la pallacanestro. La pallacanestro a New York, chiunque ci sia stato, è qualcosa di attaccato alla città, cioè è proprio parte del costrutto sociale di New York. Ma sportivamente i New York Knicks sono una squadra che ha vinto pochissimo rispetto ad altre franchigie, e soprattutto ha avuto dei periodi nerissimi. Quindi il fatto di vincere dopo 53 anni in cui hanno fatto altre due finali perse, tutte e due, tra cui una con San Antonio, proprio, ha fatto letteralmente esplodere una gioia incredibile. Loro sono abituati a vedere vincere il baseball, perché il baseball vince sempre a New York, sì. Invece il basket non vince mai, però loro sono il basket, e quindi c'è questa dicotomia che finalmente si è riunita, anche perché difficilmente rivedremo New York vincere l'anno prossimo, ma quindi è stata veramente, secondo me, diciamo, una gioia per la città infinita questa.
0: Sì, davvero una festa, mi ha fatto letteralmente volare vedere su Instagram Jennifer Lopez che esplode di gioia davanti alla TV di casa sua, con un video appunto poi postato sul social. Allora, a proposito dei mondiali, hashtag in testa su X, non tanto per il calcio quanto per l'epic fail del TG1 Rai durante la partita USA-Paraguay a Los Angeles. Sugli spalti, dice il giornalista nel servizio, c'è Steve Jobs, però ecco, il fondatore di Apple è morto nel 2011, forse è stato scambiato per Bill Gates. Ad ogni modo, la rete ci ha ricamato non poco, mentre scarseggiano proprio i commenti dei puristi del calcio.
1: È un inciampo, è un refuso, perdoniamoli per una volta, perché già che hanno tagliato la cerimonia d'apertura mentre cantava Shakira, già quella era stata sufficiente. Se gli diamo anche il refuso Bill Gates, Steve Jobs, poverini, sembra di infierire.
0: Senti, ti leggo un tweet di Genio78: la Rai, Steve Jobs è sugli spalti per tifare USA, se è tornato ai mondiali un morto c'è speranza anche per l'Italia. Allora andiamo avanti, abbiamo ancora un pochino di tempo. Roberto Vannacci, figura controversa nel panorama politico italiano, nell'occhio del ciclone per alcune sue dichiarazioni e affermazioni tipo il femminicidio non esiste, oppure le sue tesi sulla remigrazione, ha scelto di far risuonare le note di Futura di Lucio Dalla, e la famiglia del cantautore non l'ha presa bene. Ha parlato ovviamente di strumentalizzazione, ancor più spiacevole il fatto che avviene da chi è così lontano dal pensiero del mondo di Lucio. Questo è stato il commento di Idea Melotti, la cugina dell'artista bolognese. Ecco, anche la storica casa discografica dell'artista parla di abuso, la Pressing Line. Eppure non è la prima volta che assistiamo a questo tipo di strumentalizzazione.
1: No, è già successo in tempi più recenti. Mi viene in mente la campagna elettorale di Trump, che nei comizi ha messo in scritta Born in the USA di Springsteen, che è l'opposto, il messaggio opposto a quello di Trump, e Springsteen poi glielo fece anche notare. Io quello che mi chiedo è come hanno scelto questa canzone di Lucio Dalla. Cioè, l'hanno scelta solamente perché aveva Futura nel titolo. Io penso, l'unica spiegazione che posso darmi è questa:
0: perché tu sei buono.
1: Cioè, non c'è stato un grande sforzo da parte del team della comunicazione di Futuro Nazionale a cercare,
0: Matteo,
1: una canzone che
0: sì,
1: incarnasse i valori.
0: Ci dobbiamo salutare, grazie per essere stato con noi.
1: Figurati, grazie a te.
0: Grazie a voi tutti che ci avete seguito, restate lì perché tra 5 secondi c'è il GR Flash.
2: Papa, l'idolatria del profitto disumanizza, costruiamo la civiltà dell'amore. Al Palazzo Apostolico, prima edizione Iniziativa e Dialoghi del Borgo, che in questi giorni ha riunito a Castel Gandolfo rappresentanti di imprese, ONG, atenei, società civile e chiesa da tutto il mondo. Il Ministero della Salute di Beirut ha affermato che sono al momento 47 le vittime causate dai raid israeliani sul Libano, dalla mezzanotte di oggi all'entrata in vigore del cessate il fuoco concordato tra Hezbollah e lo Stato ebraico. Solidarietà del presidente Mattarella e di gran parte dei leader europei alla premier Meloni per l'attacco di Trump. Per il presidente USA, Meloni lo avrebbe pregato di farsi una foto con lui al G7 di Evian. Il premier britannico e leader laburista Starmer non intende farsi da parte per favorire l'ex sindaco di Manchester Burnham alla corsa per la leadership del partito. Per ora è tutto, l'informazione alle 18.

0: State ascoltando Radio Vaticana. Con la collaborazione di ilmeteo.it, le previsioni di domani.
1: Sole, grande caldo e afa sull'Italia a causa dell'incedere dell'anticiclone di origine subtropicale. Nella prima parte della giornata diffuso soleggiamento da nord a sud, con cielo pressoché sereno, eccezione fatta per isolati addensamenti sulle Alpi orientali. Nel pomeriggio aumenterà l'instabilità sull'arco alpino, dove potrebbero verificarsi dei temporali in locale estensione alle prealpi. Nessuna variazione di rilievo altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia. We'll be right back.

che sperano e credono alle fate, a quelli che sparano milioni di cazzate, a quelli che dicono che presto convinceranno anche me, direi ascolta bello, senti qui che c'è.

0: Sport.
1: Atletica Vaticana racconta.
2: Quant'altro di appunti, penne e ospiti qui in studio, come tradizione di storie di sport Atletica Vaticana racconta. Cominciamo anche la puntata di oggi. Un cordiale saluto da Giancarlo Lovella e soprattutto dal presidente di Atletica Vaticana.
3: Rullo di tamburi.
2: Gianpaolo Mattei.
3: Grazie Giancarlo.
2: Non c'è l'applauso,
3: ma
2: però. C'è,
3: ma io lo sento, io lo
2: c'è
3: sento.
2: C'è la colonna sonora.
3: Spiritualmente c'è.
2: Tra poco vi presentiamo anche il nostro ospite, sempre graditissimo, con una storia molto particolare, ma lo faremo in video come tradizione per la nostra trasmissione sulla piattaforma Facebook, e potrete anche riguardarci poi invece in podcast su YouTube. Allora, ancora pochi secondi per poi salutarci di nuovo con gli amici che ci stanno anche vedendo oltre che ascoltando. Ecco, siamo in video per Storie di Sport, abbiamo detto agli amici radiofonici che ci saremo collegati tra poco anche in video, salutiamo anche chi ci sta guardando. Gianpaolo Mattei, oggi parliamo anche di un argomento importante che è lo sport per i disabili, diciamo. Oggi, ho sempre difficoltà a trovare il nome giusto.
3: Ma infatti oggi
2: giusto.
3: Cercheremo di cambiare una parola dal vocabolario, ma non anticipo nulla. Parleremo di calcio nel pieno dei mondiali americani, ma in un calcio molto, molto particolare, ma non di serie B, sempre per usare un termine.
2: E a te
3: calcissimo.
2: La presentazione del nostro ospite.
3: Sono molto contento perché è un'amica, una persona a cui voglio un grande bene e che stimo tantissimo, e che Arturo Mariani, innanzitutto benvenuto a Palazzo Pio attraversando il traffico di Roma, benvenuto.
4: Ce l'abbiamo fatta, abbiamo trovato pure parcheggio.
3: Sì, speriamo di ritrovare la macchina, tra l'altro.
4: Speriamo, vabbè, iniziamo il piede giusto.
2: Insomma, quando vai via mi cedi il posto, perché ormai c'è proprio una contrattazione.
3: Assolutamente sì. Ecco, Arturo Mariani è calciatore della nazionale italiana amputati, anche se spiegheremo che tecnicamente tu non sei una persona amputata, ma questa è una pagina bellissima, fortissima della tua vita. E, fondatore della AS Roma, mi correggerai,
4: SD Roma Calcio Amputati,
3: Roma Calcio Amputati, ha fatto mondiali ed europei con la nazionale italiana, e mi diceva che a novembre c'è un altro mondiale, tra l'altro in Messico, dove ci sarà ancora la nazionale italiana. Ma la sua storia nasce dal fatto che io mi sono segnato una frase che ha scritto Alessandro Gisotti sull'Osservatore Romano in un'intervista di qualche tempo fa, che si possono raggiungere i propri sogni un passo alla volta, anche se quel passo lo puoi fare con una gamba sola, perché la particolarità della vita e della storia di Arturo è che Arturo nasce con una gamba sola.
4: Sì, è la particolarità, e mi piace anche chiamarla così,
3: esatto.
4: Perché penso che ognuno di noi poi ha tante particolarità, no? Poi alcune sono più evidenti, nel mio caso è chiaro che tu mi vedi, è la prima cosa che noti, non in questa condizione, perché
3: tavolo
4: la copre, però se cammino la prima cosa che vedi è che ho una gamba sola, no? E specifico nel dire sempre una gamba sola e non senza una gamba, perché nel
2: certo.
4: tempo ho compreso anche le parole sono importanti, però sì, sono nato così e questa condizione mi ha accompagnato tra sofferenze, lotte, limiti e soprattutto possibilità e realizzazione anche di quei sogni che per molti appaiono impossibili, però è una mentalità che va lavorata e costruita, e da bambino ho iniziato a farlo presto, diciamo.
2: Quindi, pur non avendo subito il trauma della perdita di un arto così importante, questa condizione tu l'hai sempre vissuta e ti sei accorto che c'era qualcosa di diverso da piccolo?
4: E me ne sono accorto molto presto, più o meno penso all'asilo, quando avevo 4-5 anni, quando si fanno magari quelle sfide da bambini, vediamo chi arriva prima, e mi rendevo conto che io stavo sempre indietro, e quindi a un certo punto mi sono chiesto da piccolissimo, ho detto perché io sono diverso da loro che corrono di più, ce la sto mettendo tutta ma non arrivo come loro. E tornando a casa, parlando anche con mia madre, guardandomi allo specchio, mi sono reso conto che tutto il mondo che conoscevo aveva due gambe e il mio di mondo, quello che vedevo allo specchio, ne aveva solo uno. E quelli sono stati i primi interrogativi che mi sono fatto.
2: Mi fa venire in mente, scusate se vado sul personale, la storia di mio figlio Aldo, che oggi tra l'altro inizia gli esami di maturità,
4: bocca al lupo.
2: E che ha qualche problemino, è nato con qualche problemino, e nelle gare che si fanno in spiaggia con gli altri bambini, un giorno venne da me mia moglie in lacrime: ma perché io non vinco mai? Ma dai, non devi per forza di cose, insomma, tagliare il traguardo per prima. L'importante, insomma, qui mi è venuto in aiuto De Coubertin a partecipare.
4: Sì, esatto. E in questo io devo tanto ai miei genitori, quindi sento anche una sensibilità vicino, no? Per chi vive delle situazioni particolari, sì. Chiamiamolo così, poi dopo arriveremo pure all'altro termine. Mia madre un giorno al mare, mi ricordo, i bambini dicevano: perché ha una gamba, quindi non può correre come noi, e li ha messi tutti in fila, questi bambini curiosi di me. Dice: ok, adesso facciamo una gara, vediamo l'ultimo, mettetevi tutti in piedi su una gamba e vediamo il primo che cade a terra e l'ultimo che rimane vince, praticamente l'ultimo che rimane in piedi su una gamba, in piede su una gamba, vince. Ovviamente io ero abituato, quindi gli altri dopo due secondi sono caduti a terra e io all'ultimo ho vinto questa sfida. Dice: ecco, vedi, ognuno ha la sua potenzialità, ognuno ha al suo essere speciale, no?
3: E c'è questa cosa dei tuoi genitori che è un atto d'amore, cioè loro sapevano prima, sì, nel periodo della gravidanza, che tu avresti avuto, anzi, se ricordo bene, quando ci siamo conosciuti la prima volta mi ha detto che si rischiavano malformazioni pesanti. Loro erano stati informati un po' terroristicamente di questa cosa qui.
4: Sì, loro al terzo mese di gravidanza hanno saputo, i medici l'hanno messi davanti a questa notizia: nascerà senza una gamba e svilupperà altre gravi malformazioni quasi al 100%. Io dico sempre: alla fine è stata solo una gamba, quindi è andata pure bene. Però loro ovviamente hanno vissuto pure quel trauma di quando ti arriva una difficoltà che non ti aspetti, che non sai, è l'imprevedibilità della vita, no? E sono stati però guidati, avevano mia nonna che li accompagnò, donna di grande fede, che diceva sempre loro: ma Arturino farà cose speciali. E loro hanno compiuto un atto di fede, lo raccontano sempre tutt'oggi, perché è stato quello affidarsi al di sopra di quello che poteva succedere, di tutte le voci che dicevano: no, ma soffrirà, no, ma state pensando a voi, siete egoisti, erano dette di tutti i colori. In realtà là c'era proprio un guardare la vita come un dono piuttosto che una diagnosi o una condanna, no? Qualcosa oltre.
2: Ci sono i nostri amici che ci stanno guardando e ascoltando e sono in contatto con noi attraverso WhatsApp al 335 12 43 722 che già intervengono, cioè in particolare Filomena, che salutiamo, e che parla, dice: il vostro ospite, voglio dire, che non ha qualcosa in meno, ma ha una sensibilità in più. Cioè questa che è stata la tua storia ti ha fatto sviluppare delle sensibilità diverse, più importanti, penso, sì, voglio dire questo Filomena.
4: La ringrazio per aver colto questo, aver visto questo. Penso che sia qualcosa poi di naturale, che quando vivi una mancanza, soprattutto percepita dal mondo, poi ti ritrovi a farci conti.
3: Ma io penso che quello che dici tu, che dice anche Filomena, cioè quel sì dei tuoi genitori, che è anche un atto di coraggio, fede e coraggio, perché ci vuole coraggio, ha condizionato in senso buono la tua vita. Alla fine il coraggio che tu ci hai messo nel superare l'idea di, con gli altri ragazzini, di avere la protesi, il fastidio della protesi, insomma, non è una cosa che si racconta credo con facilità, e se non la vivi probabilmente non la puoi comprendere, credo, almeno io non ci riesco. Ecco, forse quel sì, cioè, ti ha sempre accompagnato. Io almeno la vedo così nel sentirti raccontare, cioè hai dei genitori, nonna compresa, che investono sulla tua vita, su che Arturino possa veramente fare qualcosa. Magari non pensavano che andavi ai mondiali di calcio o facevi capitano di una squadra. Però ecco, c'è un investimento che nasce da una famiglia che dice sì.
4: Sì, 100%, ma io devo tutto a loro. Quando fanno i complimenti a me, io in qualche modo li ridò indietro sempre a loro, no? Perché dico, ho ereditato tutto da loro, mi hanno guidato, accompagnato, quel sì è stato quotidiano. È stato quando mio padre per la prima volta mi ha insegnato a palleggiare a modo mio con la palla, è stato quando mia madre mi proteggeva magari da tutti quegli episodi di anche discriminazione che ho vissuto, perché da piccolo ho vissuto tanti, di tutti i tipi, perché oggi se ne parla tanto, però
3: 30 anni fa era un'altra cosa,
4: era un'altra situazione, oggi se ne sentono, sì è vero, ma se ne sentono perché c'è anche una comunicazione più ampia, no? I miei genitori mi hanno sempre non tenuto dentro una palla di vetro, ma sicuramente protetto anche dal mondo, accompagnato in ogni passaggio, mi hanno tenuto la mano e mi hanno detto: ok, buttati, fai, noi ci siamo, con la loro presenza mi hanno dato quella tranquillità che mi ha permesso anche di esprimermi. Momenti difficili poi non sono mancati, ovviamente, quelli ci sono sempre.
2: Io volevo salutare anche la nostra regia, Gabriele Di Domenico per la regia video, Damiano Caprio per quella audio e Silvia Giovanrosa che ci sta seguendo per i social, perché penso sia il momento di capire come poi lo sport è entrato nella vita di Arturo Mariani, e abbiamo anche delle foto, delle belle foto da far vedere ai nostri ascoltatori, quindi se mentre noi parliamo di questo possiamo anche vedere le fotografie. Giampaolo Mattei, a te.
3: Ma sì, io volevo collegarmi, ecco, intanto ci sono le immagini, probabile con la maglietta della squadra di cui è fondatore e capitano. Ma quello che volevo chiederti, parlavamo appunto che 25-30 anni fa, quando tu eri un ragazzino, non c'era la stessa sensibilità né nel linguaggio né nell'attenzione sulle persone con disabilità fisica o intellettivo relazionale, che nello sport è sempre tenuta un po' in basso. Ecco, cosa è cambiato in questi anni? C'è il linguaggio che è diverso, tu arrivi, e ci voglio arrivare, che questa è una cosa bellissima, cambiare addirittura la proposta di una parola nuova che tutti hai coniato tu e che dovrebbe in qualche maniera mettere, non eliminare, ma mettere un po' da parte disabilità, ecco. Cos'è cambiato in questi 30 anni? Oggi si può denunciare se avviene un fatto non bello, 30 anni fa forse non c'avevi nemmeno i social per denunciarli.
4: No, ma prima quando succedevano le cose, vi porto esempi concreti, le elementari, la pagella a fine anno di educazione fisica non classificato, però non era una cosa che faceva scalpore, era una cosa che
3: normale,
4: e mia madre invece, che vivevano un altro tipo di mentalità già allora, ovviamente, doveva andare lì a combattere, a rivendicare quei diritti che dovrebbero essere naturali, però all'epoca era strano, cioè faceva strano, o semplicemente gita scolastica, non potevo fare un percorso, ma lui aspetta fuori, non viene, non possiamo condizionare tutto il resto della classe, no? Quella mentalità che vi assicuro c'è ancora oggi in tantissime situazioni, però prima era davvero, dire una parola contro a quella mentalità là era assurdo, cioè eri tu che stavi nell'assurdità, quindi portare avanti quel pensiero per 20 anni, 30 anni quando nessuno ti comprende, insomma è stato anche tosto. Oggi io non penso che si siano rivelate più difficoltà o più soluzioni, semplicemente il mondo dei social ci ha portato a far conoscere
2: tra l'altro ti stiamo vedendo ora nelle foto
3: in una rovesciata,
2: impegnati in una rovesciata
3: che io e Giancarlo facciamo abitualmente,
2: noi sì, sempre sul letto
4: quotidiano, non classificata pure
2: questa. Questa è veramente un gesto atletico di altissimo valore a tutti i livelli, direi.
3: Arturo, lì siamo in quella foto, siamo a un mondiale, un europeo, una
4: siamo al mondiale in Messico nel 2014, l'esordio della nazionale italiana di calcio amputati al mondiale.
2: Infatti in maglia azzurra,
3: il risultato
4: 2-0 per noi, l'esordio assoluto anche per il Messico, quindi immaginate, c'erano più di 20.000 persone allo stadio.
2: Fantastico.
4: E il Messico era la squadra anche favorita, quindi noi siamo riusciti a vincere 2-0, è stata un'emozione pazzesca quel giorno, veramente, ma ancora me lo porto dentro perché tremavo dall'emozione dall'inizio alla fine, infatti avevo paura proprio di scendere in campo.
2: E come finì quel mondiale?
4: Siamo arrivati agli ottavi di finale e abbiamo perso i rigori contro Haiti, che è una squadra che comunque è piena di amputati, perché anche questo è un fattore nel nostro sport, e quindi Haiti, tante riserve, era una super squadra, diciamo, e abbiamo perso ai rigori, ho segnato il gol del pareggio all'ultimo secondo da difensore.
2: E diciamo che il dramma di Haiti, che è un paese che ha vissuto guerre interne e quant'altro, povertà, epidemie, e poi ecco, questo si è tramutato in una sorta di virtù.
3: Abbiamo visto anche le Paralimpiadi invernali, purtroppo moltissimi atleti ucraini che hanno subito, molti sono morti, c'è stata anche quella polemica legata al casco di un atleta ucraino che aveva messo appunto i volti degli atleti che erano morti ma che sarebbero potuti essere lì, e queste sono cose drammatiche che purtroppo. Invece ti volevo chiedere, le squadre più forti nel calcio amputati nella storia, prima parlavano della Turchia, che è un...
4: La Turchia, sì, a livello anche di organizzazione è pazzesca, hanno campionato di Serie A, Serie B, i giocatori sono strapagati, Il calcio amputati in Turchia è quasi più seguito del calcio usiamo queste parole.
3: ci siamo capiti che non ci piacciono, ma ci dobbiamo dare.
4: Per capirci, dai. È più seguito dei normodotati. Noi quando siamo stati all'Europeo in Turchia nel 2018, non mi ricordo, e c'erano tutti i giornali e televisioni che parlavano dell'Europeo del calcio amputati.
3: E voi che non siete abituati in Italia, che non...
4: A Roma si dice non ve se fila nessuno. Quindi è stato pazzesco trovarsi lì in quella realtà paradossale. Però ti dà uno stimolo. Oggi dici, perché è fondato Roma Calcio Amputati? Perché il modello, l'idea è di riportare anche qua in Italia quello che succede fuori. C'è la Turchia, ma anche per dirti l'Uzbekistan, sono fortissimi, l'Inghilterra, sono ben strutturati, le squadre di Serie A sono affiliate alla squadra di calcio amputati, quindi c'è il Manchester City, c'è l'Arsenal, sono tutte squadre che sono affiliate a quelle di calcio amputati.
2: La squadra maschile, femminile, amputati.
3: Esatto. E tu come la vedi in Italia? Pensi che sia possibile arrivare ad una... Se non sbaglio è cambiata la federazione, no? Adesso dalla FISPES, che è una federazione paralimpica, quindi fa atletica, è passata alla FIGC, cioè alla federazione gioco calcio, quella vera, per capirci.
4: Sì, è stato un passaggio storico, perché dopo quasi 15 anni è avvenuto, siamo entrati in FIGC e io penso che la strada è ancora lunga, perché bisogna ancora capire proprio come si fa, cioè nel senso come costruire un format ripetibile in tutte le società, e per questo ognuno nella sua realtà cerca di dare il suo contributo. Oggi è Nazionale Italiana di Calcio Amputati, il passaggio che deve avvenire è che le società di Serie A inglobano le squadre di calcio amputati e promuovano questo sport, che è spettacolare, poi che non ha nulla da invidiare
3: Le immagini bellissime. Arturo ha organizzato una partita, ora è il 13 se non sbaglio, partita dove anche campioni come Perrotta, Simone Perrotta, che festeggia in questi giorni 20 anni dal titolo mondiale di Berlino, entra in campo con le stampelle e gioca, e quindi rispetto a te è assolutamente sbagliato, cioè puoi dire che te smarchi per rotta senza niente, voglio dire, no?
4: Esatto. Si è ribaltata un po' la situazione là, no?
2: E quanto successe cambiando sport a Djokovic che giocò con la sedia a rotelle, carrozzina, perse, perché
3: come avviene nella scherma qui Valentina Vezzali, che insomma è un palmarès che saremo 25 minuti a dire, cioè lei perdeva quasi regolarmente da atleti sulla sedia a rotelle, perché c'è un altro tipo di quello che tu dicevi della gara da bambini di tua mamma, no, su una gamba sola, alla fine le probabilità sono diverse.
2: Esatto. Senti, ma è vero che, perché parlando con altre persone che hanno queste problematiche, chiamate, io uso sempre termini di uso comune pur se sbagliati,
4: sì, per capirci,
2: La protesi a volte dà più fastidio che aiuto.
4: Allora, il mio è un caso un po' ancora più particolare di quelli che sentiamo, perché nel mio caso io non ho nessun tipo di moncone, e non avendo il moncone, avendo un'amputazione, ma proprio dalla nascita completamente disarticolato, la definizione, e ho bisogno di questo busto che sorregge l'intera articolazione, ma il busto deve essere più rigido possibile. Sono passati gli anni, ma comunque è un busto invasivo e pesante, io soffrivo proprio fisicamente, avevo proprio ferite quando me lo toglievo, quindi nel mio caso è stata veramente un'esperienza a parte, che mi ha facilitato sì per camminare, ma soprattutto più che altro io lo mettevo, lo dico sempre, per nascondermi, non accettavo del tutto la mia condizione, quindi mi vergognavo a farmi vedere così come mi vedete voi adesso praticamente.
2: Cosa che invece non avviene sul campo di calcio, dove tu entri con stampelle e il resto, come abbiamo visto,
3: e fai rovesciate.
4: Le stampelle sono due gambe aggiunte,
3: è un vantaggio.
4: Mettiamola così. La posso toccare con le stampelle la palla, se no tocco di mano, però
3: si può fare,
4: non si può fare,
3: come se fosse la mano, diciamo.
4: Mano è un prolungamento della mano, viene
2: quindi in area stampella rigore,
4: esatto.
3: No, è fortissimo, però io volevo tornare allo sport paralimpico, no? Quindi cambiano tante cose. Le paralimpiadi quanto secondo te stanno aiutando nel messaggio che la diversità è un'altra cosa. Nel senso, vediamo questi atleti, l'ultimo è Milano Cortina, abbiamo visto delle cose incredibili. Chiara Mazzel, questa ragazza italiana dello sci, che non vedente, scende e ha sulle spalle la guida, ha sulle spalle una cassa, e attraverso la musica lei sa quando girare. È una cosa semplicemente quasi difficile da raccontare, però dice che ci sono delle abilità che, se messe in atto anche non solo nello sport ma nella scuola, nel lavoro, io dico sempre che la vera medaglia d'oro di un atleta con una disabilità che fa sport al tuo livello, quindi a livello importante, è quella di convincere un bambino, un ragazzino che non si vergogna a uscire di casa, e la sua famiglia magari con lui, a uscire fuori per dire: se lui fa un salto in alto con una gamba sola, se lui fa una rovesciata con le stampelle, probabilmente anch'io posso, non ti dico che vada alle Paralimpiadi, ma posso stare con gli altri. Quindi le Paralimpiadi quanto sono importanti secondo te?
4: Fondamentali. Mentre hai detto la cosa dei bambini, mi è tornata in mente una scena un giorno che sono andato in una scuola, e dopo aver raccontato tutta l'esperienza del calcio, del mondiale, un bambino alla fine mi viene e mi dice: ma io mi voglio diventare come te, mi taglio una gamba e entro. Cioè, ho detto no, ho detto anche meno, anche però, meno. Anche... però per farti capire quanto quell'esempio là, quel modello lì diventa veramente fondamentale, importantissimo, più che altro per esprimersi, per uscire di casa, come hai detto tu. Ancora dobbiamo fare un passaggio, questo lo dico, colgo l'occasione, perché ancora è troppo idealizzato la figura
3: del supereroe,
4: supereroe.
3: Né poverino né supereroe.
4: Bravissimo,
3: secondo me.
4: Bravissimo.
2: Ci sono due cose che contrastano secondo me, che è questo di valutare le persone come dei supereroi, e il senso quasi pietistico che non
4: allontanano entrambi.
2: Esatto, che allontanano
3: sono
2: entrambi.
3: Due errori.
2: Non a caso sul tuo sito vieni definito calciatore, perché lo sei stato, lo sei ancora, ma speaker motivazionale, oltre che scrittore e autore di 6 libri, ricordiamocelo.
4: Sì,
2: cos'è uno speaker motivazionale?
3: Mental coach per tutti, diciamo.
4: esatto. Sì, utilizzo questo termine, anche se poi le etichette in generale faccio una difficoltà, infatti ne metto tante, dico così, scegli tu, chiunque la scegli, ora va bene. No, però... penso che trovare anche il motivo delle nostre azioni, no? Prendo proprio l'etimologia della parola motivazionale, motivazione, trovare il motivo delle nostre azioni riguarda tutti, cioè non riguarda me che ho una gamba o tu che hai un'altra difficoltà, e qua ci avviciniamo pure al concetto di probabilità, no? Il messaggio che io cerco di mandare attraverso anche la mia storia, la utilizzo, la sfrutto, la cerco di divulgare in tutti i modi, ma non perché la mia storia, e lo dico sempre, non è perché la mia storia è speciale, è fantastica, è straordinaria. Dovrebbe essere anzi ordinaria, riuscire a capire come trasformare quelle difficoltà in risorse, in opportunità, e non anche i problemi, no? Persona che ha vissuto, prima l'abbiamo citato, c'ha qualche problemino qua, c'ha qualche problemino, io dico: ma ce l'abbiamo tutti i problemi. Il problema vero è che quei problemi rimangono tali e non si trasformano in soluzione. Io dico che sono una persona con tante soluzioni, perché ho avuto tanti problemi.
3: Sì, è vero. Perché... messa così cambia. È un po', mi ricordo quello che diceva anche Alex Zanardi, che abbiamo ricordato recentemente, quando è scomparso un personaggio straordinario. Ecco, vedo la stessa visione, non solo sportiva ma anche umana, no? Sì, ok, questa è la situazione, non è che mi metta a piangere addosso, cerco di costruire qualcosa di positivo con le mie abilità, che non sono poche, anzi spesso sono più di quelli che dei normodotati, di cui questa espressione è bruttissima, ma Zanardi ha fatto esattamente la stessa cosa, cioè questo, ed è stato prorompente, ma per questo, per questa semplicità nel raccontare e non mettersi a piangere, ma le battute che fai anche te, mi tremano le gambe o sono un ragazzo in gamba, sono, sì, sono ironia, ma non sono posa, sono cose sentite,
4: è vero, è storia vera. Zanardi l'ho conosciuto perché l'ho inserito nel mio secondo libro come storia, come racconto, e a me colpì tantissimo. Cioè, lui è amputato, incidente pazzesco, amputato, si risveglia da un giorno, da un momento all'altro senza gambe, la prima cosa che chiede, dice: ok, come faccio a fare quello che facevo prima nella condizione di adesso?
3: Ecco, questo è il discorso.
4: È stravolgente, ma non dovrebbe essere stravolgente, perché è un'attitudine che possiamo avere tutti e che possiamo coltivare tutti, soprattutto anche nelle piccole cose, soprattutto
2: è importante essere d'esempio a tutti, lo dicono proprio i nostri ascoltatori, proprio in questo momento sto leggendo, per affrontare qualsiasi difficoltà che ognuno di noi ha nella vita, no?
3: Ah certo, che non vale solo per
2: questa
3: sport.
2: Forza d'animo che non deve mai abbandonarti, perché la vita è fatta anche di ostacoli, più o meno grandi. C'è una nostra amica e collega. La vuoi presentare?
3: Sì,
2: tu,
3: assolutamente, Gian Paolo. Sì, che abbiamo in questa nostra trasmissione un momento secondo me bellissimo, un minuto e mezzo, due minuti al massimo, ma riesce a essere molto ispirata, è Mara Miceli, che prova e ci riesce a raccontare lo sport in una visione poetica e spirituale.
4: Bellissimo.
3: E credo che abbia affrontato, perché mi sono permesso nei giorni scorsi nei corridoi di insistere, lei è molto gentile, ha accolto l'invito a parlare della tua esperienza sportiva e della probabilità.
4: Sono curiosissimo.
3: Anch'io, perché non l'ho sentita.
2: Eccola, la sentiamo.

0: C'è un calcio che ci insegna a guardare oltre ciò che manca e a scoprire ciò che è incredibilmente possibile. Il calcio delle probabilità è uno sport difficile. Richiede fatica, equilibrio, allenamento, cadute e ripartenze. Ma forse è proprio per questo che ci assomiglia così tanto, perché anche la vita è difficile. Ci mette alla prova, ci costringe a reinventarci, a trovare strade nuove quando quelle che conoscevamo non sono più percorribili. Eppure, proprio come in una partita, ciò che conta non è ciò che abbiamo perso lungo il cammino, ma la forza con cui scegliamo di continuare a giocare. Fate tutto per amore, nulla per forza. San Francesco di Sales. E forse è proprio questo il segreto dei grandi atleti. Continuare a credere nel proprio cammino, senza forza e senza rabbia, ma con la serenità di chi ogni giorno sceglie di rialzarsi. Fate tutto per amore, nulla per forza, scriveva San Francesco di Sales. Anche una partita può insegnarci questo.
1: Ecco, era Mara Miceli con questa pillola, vero? Che ne pensi? Cioè, tu che ne sei protagonista, un po' ti ha fatto un po' il ritratto.
2: Sì, mi ha fatto il ritratto e ha toccato anche delle corde belle delicate interne, no? E mi ha colpito, fate tutto con amore, come diceva San Francesco, e non per forza, non con forza. E noi spesso ce la mettiamo quella forza, per forza, di voler fare qualcosa,
1: per voler
2: anche contrastare, se vogliamo, no, quelle sfide che ti arrivano della vita, quelle partite toste tu cerchi sempre di contrastare, quando invece a volte bisogna un po' plasmarsi anche, riportare i termini calcistici, anche plasmarsi all'avversario, capire i punti deboli, capire anche che quel momento non è sempre attacco ma può essere difesa, può essere controllo, osservazione. Straordinaria questa cosa qui.
1: Ecco, Papa Francesco e Papa Leone, questi nostri due ultimi papi molto sportivi, con caratteristiche e caratteri diversi, ma sullo sport devo dire c'è una visione bellissima e spirituale. Ecco, a te lo sport ha dato questa dimensione spirituale, cioè l'hai vissuta, la vedi nelle tue parole, nei tuoi gesti, io la riconosco, però magari adesso mi smentisci e mi dici no.
2: Totalmente. Totalmente, ti dico questo perché nello sport vivi anche quei momenti, se vogliamo, di fai i conti con i limiti davvero, no? Sia fisici sia mentali, perché io ricordo tantissimo, anzi ricordo quasi in esclusiva quei momenti in cui non ce la facevo più, a livello proprio sportivo ti parlo, quei momenti in cui mi sono spinto oltre, che dici non regge più la gamba, non regge più la caviglia, non regge più nulla. In quei momenti lì in qualche modo tu ti metti alla prova a livello fisico, ma il corpo, la nostra anima è un tutt'uno, io percepisco un po' come se fosse veramente tutta una ruota che fa parte però di un insieme più grande, e in quei momenti ho scoperto attraverso il mio limite che potevo andare in profondità, che potevo conoscere una parte di me più profonda, e ripercorrendo anche quello che dicevamo prima, io penso che la forza di volontà e anche quel senso di accoglienza ti nasce in esclusiva solo se tu riesci ad affidarti, riesci a dire ok, fino a qui arrivo, fino a qui controllo, dopodiché mi lascio andare e mi affido che c'è un disegno più grande anche di quel momento lì, no? Però devo sempre ai miei genitori anche questa parte
1: anche
2: qua.
1: Anche questa parte qua.
2: lo devo dire.
1: Senti, c'è una frase splendida che Papa Leone, nel suo recentissimo e bellissimo viaggio in Spagna, tra l'altro proprio a Barcellona, città calcistica
2: non indifferente,
1: rispondendo alla domanda di un bambino di 6 anni, Renato, che gli chiede se gli piace il football, lui risponde sì, e poi fa una velocissima, ma splendida, quadro su una squadra di calcio, cioè se anche tu sei il più talentuoso della squadra, quello più bravo, non ti puoi permettere di giocare da solo, perché da solo non solo non praticamente perdi la partita, ma comunque non hai capito niente né del gioco né della vita. Quindi lo spirito di gruppo, anche se sei il migliore, che magari hai la tentazione di far vedere che il tuo talento smisurato è più degli altri. Ecco, nel giocare in una squadra di calcio c'è questa tentazione, e quanto è importante, lo so che la domanda è banale perché tutti, anche i calciatori, ti rispondono grazie alla squadra, grazie alle regole, però quanto è importante che ci sia il gruppo vero, però.
2: Assolutamente, ma la tentazione c'è sempre, perché l'individualità è in qualche modo, tu lo senti che è spontaneo, che vuole uscire fuori, no? Quel senso di ego, anche di prevalere, di avere quel successo anche in campo personale, quel ritorno di piacere personale, e c'è sempre. È qui che subentra pure quel discorso, perché la spiritualità c'è tanto nello sport, no? Perché se tu riesci a comprendere che invece incontrando l'altro, incontrando sia il tuo avversario, sia il tuo compagno di squadra, ti arricchisci ancora di più, allora in quel momento possiamo chiamarlo anche un egoismo utile, un egoismo che fa parte della società, possiamo trovare anche un termine che si avvicina a quella probabilità che ti fa scoprire le tue risorse più profonde, che sono collegate all'altro. Però ti devi riconoscere nel tuo compagno di squadra, cioè il tuo compagno di squadra è parte di te, è come se fosse per me. Io, poi nel nostro caso è bello, perché io dico ho la gamba sinistra e manca la destra. Il mio compagno di squadra deve per forza incastrarsi con me, magari anche certo, nel ruolo, perché lui ha la destra e non la sinistra, e quindi in base a questo sceglie anche il ruolo in campo, ed è palese, no?
1: È palese.
2: È una metafora che funziona tanto, perché è il nostro sport che è pieno di limiti evidenti, visivi, però ti aiuta anche a comprendere che invece in quell'incastro, in quel riconoscersi con l'altro, scopri l'essenza vera dello sport anche, no?
1: Sì. Allora stiamo per collegarci con un nostro carissimo amico che, oltre a far parte di Atletica Vaticana, perché ha scoperto di essere un maratoneta, adesso ci racconta, ha corso la maratona di New York, perché adesso è sacerdote in missione a New York con la comunità italiana, e adesso lo dico, se mi sente sarà contento e mi smentirà, è tifoso della Juve. Ora capirai perché ho detto,
2: l'Inter,
1: così.
2: Dell'Inter.
1: L'ho detto apposta, per farla arrabbiare. E si è svegliato alle 5 del mattino a New York per collegarci con noi, perché è la, ora correggimi bene, l'assistente spirituale della squadra Roma probabile, di cui appunto tu hai fondato, quindi è all'inizio anche della tua esperienza. Don Luigi, sei in linea su Radio Vaticana?
3: Sì, ci sono, ecco, buongiorno a tutti.
1: Da buon tifoso della Juve, dico bene, no?
2: Ciao.
1: Innanzitutto benvenuto e grazie di questo gesto di mettere la sveglia presto per parlare con noi e soprattutto con Arturo.
3: Sì, sì, un piacere con essere lì con voi, e poi anche, ecco, accolgo volentieri questo invito. Con Arturo ci conosciamo da tanti anni ed è bello il progetto che lui ha avuto con la Roma Calcio Amputati, è veramente bello.
1: Ecco, Arturo, c'è una domanda o qualcosa che vuoi dire a Don Luigi, che ripeto sta a New York, e mi piace dire in collegamento diretto da New York.
2: Fa forte. Don Luigi sta con noi dal giorno zero, prima parlavamo di spiritualità, e lui è stato veramente la nostra guida in tutto e per tutto, e abbiamo fatto tante esperienze belle insieme, è sceso anche in campo. Don Luigi,
1: Con
2: le stampelle pure, ovviamente. Noi ti aspettiamo però in campo, sì, per la prossima partita. Sei allenato intanto, ti chiedo?
3: Sì, abbastanza. Sono allenato per correre.
1: Ha fatto la maratona.
2: Più allenato di noi, allora, mi sa.
1: No, devo dire un'altra cosa bella, che Don Luigi ha anche celebrato la messa del maratoneta, anzi più di una, perché ne servono più di una a New York, la messa del maratoneta alla vigilia della straordinaria maratona che c'è a novembre a New York, che è la maratona più iconica, e Don Luigi fa anche questo servizio per i maratoneti italiani e internazionali di celebrare la messa nella cattedrale di San Patrizio, quindi è un assistente spirituale della squadra dei Roma Amputati, ma anche un po' di tutti i maratoneti a New York.
3: Sì, sì, veramente c'è una grande partecipazione qui a New York dei maratoneti, ed è bello vivere qui a New York come in qualsiasi altra città dove ormai c'è la maratona, questa messa del maratoneta, perché tutti i corridori si preparano anche spiritualmente, pregando, a vivere un momento che è unico e fondamentale e importante per la loro vita, che è la corsa della maratona. Quindi veramente anche quello è un momento molto bello, così come la parte spirituale è fondamentale in ogni parte aspetto della nostra vita. Ecco, allora che è veramente importante in qualsiasi sport anche il momento della della preghiera, no? Di affidarsi al Signore, perché il Signore è presente sempre nella nostra vita quando si gioca prima, dopo, e quindi è veramente importante.
4: Ecco, Don Luigi, l'aspetto spirituale è importante anche nel momento in cui lo sport diventa professione. Ora tu sei in contatto, insomma, in una delle sedi del Mondiale di Calcio, quindi sei a stretto contatto con lo sport delle grandi platee, lo sport professionistico. Ecco, c'è qualcosa che viene a mancare o c'è qualcosa in più nel momento in cui si sceglie, di fare dello sport la propria professione?
3: Assolutamente sì, l'aspetto spirituale della fede è importante per ognuno. Cioè, io ho avuto l'occasione anche di conoscere tanti giocatori o persone che sono nel mondo dello sport, e anche se loro a volte non lo esprimono pubblicamente, però hanno un aspetto della loro fede che coltivano e che li aiuta molto a vivere anche la loro professione.

0: com'è il rapporto proprio in generale con tutto il mondo della disabilità che noi chiamiamo probabilità?
1: Sì, allora, ecco, questa è una cosa che sicuramente si sta sviluppando molto di più rispetto in Europa, qui a New York, perché sicuramente è molto più seguita. Però anche con Arturo abbiamo parlato che dobbiamo sicuramente fare dei progetti, anche molti più progetti anche qui in America. Quindi anche aspetto prossimamente Arturo per poter fare qualcosa insieme, ma è un qualcosa di eccezionale quella di poter chiamare questa che tanti chiamano disabilità probabilità, che è stata veramente un'invenzione di Arturo, perché è una risorsa che tanti non vedono e che bisogna però sicuramente testimoniare. Qui ci sono molti più sport che sono accessibili a tutti, anche a quelli che sono appunto i probabili, però sicuramente sono meno diffusi rispetto magari a tanti altri. Quindi assolutamente New York, così come l'America, è una città che è molto più disponibile, anche più aperta ad accogliere questi progetti di probabilità, ed è veramente un qualcosa di bello, soprattutto nello sport, sentirsi comunque parte di un progetto, il voler fare un qualcosa che sia seguito e che sia a livello di tutti gli altri, no?
2: Che bello, assolutamente.
3: Ancora una domanda,
2: Sì.
3: Giampaolo, per Don Luigi Portaruolo.
2: Guarda, ho visto in queste ore l'arcivescovo di New York dal pulpito, credo, della cattedrale con la maglietta dei Knicks, perché dopo tanti anni hanno vinto il titolo NBA di basket. Quindi è stato vissuto in maniera forte questa vittoria dei Knicks, che va oltre, devo dire, il fatto sportivo e agonistico. È una città che festeggiava un po' come a Roma quando c'è stato lo scudetto, e dico a Giancarlo che è un noto tifoso della Roma, quando ci sono stati gli scudetti
3: No,
2: giallorossi.
3: appassionato di
2: No,
3: calcio,
2: no, no.
3: però certo,
2: Esagitato, esagitato, no?
3: i pochi scudetti vinti
2: Vanno
3: a
2: festeggiati.
3: Roma, sia dalla Roma che dalla Lazio, vanno
2: A me ha
3: festeggiati di più.
2: colpito l'immagine appunto dell'arcivescovo con la canottiera dei Knicks.
1: Sì, esatto, anch'io poi l'ho messa, perché
2: Ah,
1: allora
2: ecco,
1: questo è un qualcosa.
2: vedi.
1: No, è un qualcosa che veramente anche l'arcivescovo, il nuovo arcivescovo di New York, è appena arrivato da Chicago da pochi mesi. Però, come lui stesso ha detto domenica, anche indossando questa maglietta personalizzata col numero 11, essendo lui l'undicesimo arcivescovo di New York da quando è stata fondata l'arcidiocesi, ha detto che ci sono poche cose che uniscono appunto tutti, e una di queste è lo sport,
2: Vero.
1: e lo sport in modo particolare i Knicks in questi ultimi mesi, soprattutto nelle ultime settimane, con questa eccezionale prestazione che hanno avuto nei playoff, vincendo poi il titolo NBA. Dopo 53 anni che non succedeva a New York, ha unito tutta la comunità. È stato incredibile vedere come nelle strade in questi giorni tutti erano uniti dal tifo di questi New York Knicks, e capita veramente poco nel mondo, soprattutto in una città grande, una metropoli come New York, vedere tanta gente unita nel tifo dello sport e festeggiare insieme. Quindi veramente questa è stata una dimostrazione di come lo sport unisce il mondo e unisce anche le persone che spesso magari discutono, sono divise su tanti aspetti. Ed è stata una giornata di festa per tutti, indipendentemente appunto dalla loro provenienza. Chiunque ci si trovava a New York e si sentiva tifoso di Knicks. Io stesso, che non seguivo molto il basket, mi sono sentito appassionato nel tifare i Knicks, perché mi sentivo cittadino di questa città è facente parte di questa vittoria che è diventata una vittoria di tutti. E proprio oggi, adesso fra qualche ora, ci sarà una parata con la partecipazione di circa 2-3 milioni di persone,
2: Non
1: che
2: scherzo, vero?
1: saranno quasi tutta Roma
3: Da
1: che
3: riempire
1: faranno.
3: una decina di stadi, insomma.
1: Esatto, che festeggeranno questo momento in Knicks. Quindi veramente lo sport è fondamentale, lo sport unisce tutti, e lo sport, ritornando a quello anche che diceva Arturo,

0: praticato dai probabili fa sentire veramente chiunque parte di un progetto bello, grande, che a volte anche è superiore a noi e fa bene alla mente, al corpo ed è una grande testimonianza, è un grande strumento di unità.
1: E su questo che è giustamente un leitmotiv, uno slogan che noi adottiamo in pieno e condividiamo, Don Luigi, non possiamo che salutarci e poi
2: Ringraziare anche per la levataccia.
1: per la levataccia, casomai risentirci alla fine di questi mondiali
2: sì, poi
1: che
2: facciamo
1: per
2: un
1: ora sono
2: commento.
1: mondiali delle
2: Sì,
1: sorprese,
2: ancora
1: visto dal punto di
2: vediamo, sì.
1: vista tecnico. E torniamo a parlare invece con Arturo Mariani. Grazie Don Luigi Portaruono.
3: Grazie, Don.
0: Grazie,
2: Grazie
0: no, grazie di cuore a voi e a presto. Buona giornata e
2: Grazie.
0: grazie Arturo.
3: Ciao Don
0: Tutte
3: Luigi, ci vediamo a Roma o a New York, chissà.
2: e due, andate e
0: Tutte e
2: ritorno,
0: due.
2: andate e
0: New York, vi
2: ritorno.
0: aspetto a New York. E spero che presto possiamo veramente fare e portare questo concetto, questa idea della probabilità a New York, assolutamente.
3: Grazie Don Luigi, grazie di
0: Buona
3: tutto.
0: giornata.
2: Ecco,
3: Ciao.
2: quindi
1: Ecco, tra
2: probabilità,
1: l'altro,
2: questa va spiegata bene
3: cioè,
2: adesso, nel
3: ci
2: finale
3: siamo.
2: invece che disabilità, probabilità, non è
1: Questo
2: solo
1: lo
2: linguistica.
1: possiamo anche vedere perché da parte della regia stanno mettendo in onda un filmato che,
2: Ah, ecco,
1: eccolo,
2: sì, ecco. Arturino, Arturino,
3: Arturino,
1: mare.
3: proprio, i primi tempi, sì. Questo è un po' il racconto della mia storia che utilizzo prima, solitamente prima di ogni evento, prima di ogni momento. E penso che le immagini arrivano, no? E
2: Sì.
3: raccontano più di ogni parola, però ci proviamo perché comunque le parole, dico sempre, sono importanti, sono fondamentali, generano e costruiscono la realtà stessa. E quel dis, come quel dire Arturo senza una gamba, ha sempre indicato la mancanza, ha sempre messo il focus e lo sguardo su quello che non c'era, su quello che era il problema. Dis a livello etimologico significa esclusione, separazione, distinzione. Quindi tu lo metti vicino ad abilità, è chiaro che vai a vedere solo quello che non c'è, quello che è separato e distinto. Io mi sono sempre chiesto: ma da chi? Rispetto a chi? Rispetto a cosa? Io do il mio 100%, perché non è abbastanza? Ecco, la soluzione invece era che era più che abbastanza, ma andava spostato il focus, andava costruita una nuova parola che oggi ho coniato ormai 2 anni fa nel mio ultimo libro, Probabilità, pro a favore delle abilità uniche. Ognuno di noi ha una ricchezza, un'unicità che è speciale in quanto pro, in quanto abilità unica. E se noi spostiamo quel focus, riusciamo anche a vedere tutto quello che si può fare piuttosto che quello che è il problema fine a se
1: E si
3: stesso.
1: può fare parecchio perché in questo filmato ti stiamo vedendo mentre butti via la protesi, impegnato un po' in tutti gli sport, a parte il
2: Sì, ma anche
1: calcio
2: come
1: che
2: papà l'ho
1: credo.
2: visto impegnato, anche come
3: Papà,
2: papà.
3: insomma, quello è lo sport più
1: Bravo,
3: faticoso,
2: quello è
3: forse,
2: complicato.
3: no, lo
1: Però
3: possiamo
1: capito,
3: dire.
1: sollevamento pesi, golf, quant'altro,
2: Visto
1: insomma.
2: qualcosa che assomiglia al taekwondo, al judo,
3: Taekwondo,
2: taekwondo, ecco,
3: sì,
2: quindi.
3: taekwondo, maratone, abbiamo fatto anche una maratona.
2: Questo è un bel calcio di punizione che hai tirato.
3: Il calcio rimane
2: La
3: sempre quello che mi
2: passione.
3: riesce più facile, quello che mi riesce meglio.
1: Beh, tirare una
3: Ciao.
1: punizione all'incrocio dei pali non è semplicissimo, abbiamo visto.
2: Senti, con tua
3: No,
2: figlia, la domanda è ovvia, io ho una figlia con sindrome di Down, quindi capisco alcune, come ha preso il fatto che il papà ha una gamba sola, non ha una gamba di meno, ha una gamba sola.
3: ho messo proprio stamattina ho messo un post perché all'evento della partita del cuore praticamente a un certo punto durante la premiazione lei si è sganciata dalla mamma, è corsa verso di me e lei si mette sempre sotto la mia gamba e adesso è
2: Bellissimo.
3: arrivata a un'altezza che è perfettamente alta quanto la mia gamba, quindi lei va lì e sembra davvero come se fosse
2: Che
3: anche la, e io lo dico
2: meraviglia.
3: sempre, lei è la mia gamba e io la sua stampella, perché poi si tiene alla stampella e cammina insieme a me, invece di tenermi la mano, tiene la stampella. Ma per lei, scrivevo in questo post di stamattina, per lei non c'è la mancanza. Cioè, lei fa strano, quando io gli racconto e le spiego, dico: papà ha una gamba sola, questa non c'è, vedi, tutti ce l'hanno. A lei fa strano quando le racconto, quindi non servono le spiegazioni. Per lei è naturale così ed è quello che dovrebbe succedere. L'altro giorno a scuola tutti i bambini mi hanno visto, i suoi compagni di scuola, si sono avvicinati tutti come per dire: ma perché non hai una gamba? Che è successo? E così. Lei se li guardava come per dire: ma questi
2: Che domande sono,
3: che
2: eh?
3: domande stanno, non so io,
2: Ma
3: che
2: che
3: perché hanno
2: meraviglia.
3: visto di strano?
1: No, ma i
3: Cioè.
1: bambini hanno questa capacità in più. Vi faccio sempre un esempio di una classe di prima elementare. e in cui c'erano anche un paio di afro, di bambini afroamericani, quindi di pelle scura, e nei disegni che si faceva della classe erano tutti uguali.
3: Certo.
1: E tanto che noi chiedevamo, ma qual è, adesso non mi ricordo il nome, c'è questa, vedi?
3: Certo, no, certo. Non la vedono proprio.
1: No, cioè, non vedono le differenze, che...
2: Questa è l'inclusione come, punto zero, come si può chiamare, non lo so.
3: Cioè, siamo noi.
2: Siamo noi che non includiamo, parlando di inclusione.
3: Io lo dico, la disabilità esiste nello sguardo delle persone che la vedono,
2: sì,
3: e che poi dopo diventa un problema, perché portato nel pratico dici manca l'accessibilità in un posto, è perché tu hai visto solo quello e non hai visto nient'altro, non hai visto la possibilità che va creata però in alcuni contesti, no?
2: Beh,
3: è obbligatorio,
2: certo,
3: che la crei.
2: Sì, se no è chiaro, non va da nessuna parte. Sì, assolutamente sì. E lo sport, questo, come dicevi tu, diceva anche Don Luigi, è un volano pazzesco, attraverso le Paralimpiadi di cui abbiamo parlato, ma qualunque esperienza sportiva dovrebbe essere per sua natura inclusiva, se no non è sport.
3: Esatto, esatto. E nel momento in cui ci riusciremo ad adottare, noi con la nostra Academy Probabile cerco di rendere concreto la probabilità e facciamo far sport a tutti, ma quando dico tutti, tutti veramente, perché ognuno deve esprimere il suo potenziale, anche se stai fermo, dici, cioè abbiamo avuto dei ragazzi quasi stato vegetativo, che riuscivano solo a muovere gli occhi e a muovere il dito. Quello è, muovi il dito, quello è il tuo potenziale, quello è la tua probabilità,
2: certo.
3: E che è meno di qualcun altro, no, quello è il tuo massimo, quello è il 100%, e quello diventa e esempio,
1: è la tua
3: poi,
1: medaglia,
3: no?
1: D'oro, insomma.
3: È la tua medaglia d'oro.
1: A proposito di medaglia, perché poi se uno pratica sport a qualsiasi livello, in qualsiasi condizione, c'è la soddisfazione di vincere, ecco, che cosa ricordi di quelli che sono stati i tuoi successi, i tuoi entusiasmi nel momento in cui è andata bene una gara?
3: Vabbè, ne ho tanti di ricordi,
1: pescane un paio per...
3: Guarda, sicuramente quello che ti ho citato anche prima, negli ottavi di finale al mondiale, io da difensore perdevamo fino all'ultimo secondo, il mister mi dice che oggi non c'è più e lo salutiamo perché è stato un passaggio importante per tutta la nazionale, Renzo Vergnani, e mi dice sali su, saliamo tutti, mi arriva questa palla sul mio unico santo piede, in quel caso è stato, la prendo bene, entra dentro, il gol del pareggio agli ottavi di finale, ecco, i brividi sono arrivati,
1: la famosa partita
3: via.
1: Contro il Messico di cui parlavi,
3: contro Haiti, che poi ai rigori abbiamo fatto la doppia rotazione perché si gioca
2: mai,
3: a 7. Quindi siamo andati a oltranza, ho ritirato il primo rigore, l'ho segnato, il secondo rigore l'ho sbagliato,
2: ecco.
3: E quindi il terzo gol, e mi sarei portato pure la palla a casa, l'ho sbagliato,
2: la palla è rimasta lì.
3: Quindi grande successo, grande bellissima emozione, ma anche
2: la vittoria e la sconfitta,
3: questo,
2: lo sport. Vittoria e sconfitta,
3: lo
2: non
3: sport.
2: È solo quello, ma è quello anche.
3: Esatto.
2: Certo, ci mancherebbe, assolutamente sì. Anche belle cose.
1: Ancora insieme qualche minuto prima di chiudere questa calda puntata da tutti i punti di vista. Vabbè, noi siamo in studio, abbiamo l'aria condizionata, ma fuori ci avviciniamo ai 40 gradi, come giusto che sia, del resto è la nostra stagione. I rapporti con gli atleti di altri sport del mondo, diciamo, paralimpico?
3: Sì, ho iniziato a praticare da poco golf e sto conoscendo delle realtà pazzesche. E ieri sono andato a fare un allenamento e c'era un coach inglese che era venuto apposta per tutta la sezione paralimpica del golf, e ho conosciuto dei ragazzi che giocano a golf, anche ragazzi non vedenti, e sono rimasto affascinato da quello che succede, e mi sono fermato, ho cominciato a fare mille domande da curioso che sono, perché dico, ma come fai a colpire la pallina senza vedere? È pazzesco, dice, lo sento. E a un certo punto gli ho detto, allora io comincio a colpirla, dimmi in base al suono che senti che colpo è stato. Praticamente mi ha fatto la media, Antonio, questo ragazzo mi ha fatto la media, questo è sufficiente, questo è stato ottimo. Solo dal suono lui riconosceva il tiro che era stato.
2: E non è un'abilità questa, direi di sì.
1: Dobbiamo salutarci perché, come al solito,
2: non basta mai
1: il tempo non basta mai. Allora salutiamo qui innanzitutto i nostri amici che ci hanno video ascoltati. E poi proseguiamo per i saluti definitivi con gli amici invece che ci stanno seguendo in radio. Ecco, di nuovo ancora per insieme qui a Storie di Sport per i saluti definitivi, come al solito ci salutiamo con la musica. Salutiamo innanzitutto Arturo Mariani,
2: grazie davvero di questa condivisione, Don Luigi, e la musica, questa è un po' scontata, un po' banale, Dai Dai di Shakira, che è l'inno dei mondiali in corso, e lei mi sembra che abbia fatto tanti ho sentito una battuta bellissima, ha più presente Shakira ai mondiali dell'Italia. Con questa, con questa battuta sto di basso livello, ma l'aveva fatta.
1: Grazie da Giampaolo Mattei
2: e da Giancarlo Lavella, e grazie a tutti.
3: Grazie a voi.

0: In Blu 2000. In Blu 2000. News.
1: Crisi diplomatica tra Italia e Stati Uniti dopo le parole di Trump. Giorgia Meloni mi ha implorato per fare una foto insieme. A stretto giro la risposta della Premier, dichiarazioni inventate, sono allibita la vicinanza di Mattarella, il sostegno bipartisan. La firma c'è, ma la tenuta dell'intesa USA-Iran naviga a vista. In Libano, Israele e Hezbollah concordano un cessate il fuoco, ma Tel Aviv spara ancora. Secondo giorno della maturità, oggi lo scritto diverso a seconda dell'indirizzo di studio. Buonasera e ben ritrovati da Ugo Scali. Dunque, crisi diplomatica tra il nostro paese e gli Stati Uniti dopo il nuovo attacco di Trump alla Premier Meloni. Augusto Cantelmi.
2: Nel corso della seconda giornata del vertice europeo a Bruxelles piombano improvvise le parole di Trump nei confronti della presidente del Consiglio Meloni. In una conversazione telefonica alla 7 il presidente degli Stati Uniti racconta come due giorni fa nel summit in Francia Meloni lo avrebbe implorato a fare una foto con lui. Mi ha fatto pena e l'ho fatta. Parole che scatenano la durissima replica di Meloni.
3: Sono francamente allibita, non so perché il presidente degli Stati Uniti si comporti così, però una cosa se la deve ricordare. Io e l'Italia non imploriamo mai.
2: Uno scontro destinato ad avere pesanti ripercussioni nei rapporti tra Italia e amministrazione americana. Il ministro degli esteri italiani annulla la partecipazione ad un convegno a Miami. Solidarietà Meloni da tutti i vertici istituzionali, a cominciare dal capo dello Stato Mattarella, che ha chiamato a telefono la presidente del Consiglio. Solidarietà dai partiti di maggioranza, ma anche di opposizione. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, in linea studio.
1: Ennesima frizione dunque internazionale scatenata dalle parole di Trump, l'opinione di Antonio Di Bella.
4: Bisogna pensare che quando Trump parla ai giornalisti si rivolge in particolare e soprattutto all'elettorato americano. Vuol dire loro che disprezza gli europei, che risparmierà denaro, non difendendoli più con le armi, e estraendo profitti con dazi punitivi, cercando in questo modo di riconquistare quel voto a novembre che rischia di sfuggirgli per guerre che aveva promesso di non fare. Bernard Henri Lévy scrive su Le Point che chi si allea con Trump prima o poi conosce sempre tradimento prima, umiliazione poi. È quello che ha sperimentato Giorgia Meloni, seguendo però il destino di tanti altri leader, da Merz a Starmer, da Zelensky fino da ultimo a Netanyahu. Impossibile costruire un ponte tra Stati Uniti ed Europa, come voleva fare Meloni. L'Europa deve fare da sé. Un'Europa che fino a ieri aveva un alleato americano forte e leale, ma da oggi è più sola.
1: L'attacco alla Premier Meloni è l'ennesimo sferrato dunque da Trump agli alleati europei. Federico Plotti.
5: Spazzata via con una telefonata del presidente americano la riconciliazione con Giorgia Meloni. Non è la prima volta che accade in quest'ultimo periodo, a dir poco turbolento, in cui i rapporti tra Stati Uniti ed Europa, compresa l'Italia, sono scesi ai minimi termini. Meloni non ha coraggio, sono deluso da lei, aveva detto solo qualche settimana fa il capo della Casa Bianca, commentando la posizione neutrale del nostro paese sulla guerra in Iran. Ma ce ne sono state per tutti. Il cancelliere tedesco Merz non capisce niente, non sa quello che dice, il presidente francese Macron è succube della moglie e si sbaglia sempre, il premier britannico non conta niente, non è come Winston Churchill, così il capo della Casa Bianca definiva nel marzo scorso Starmer, che si era rifiutato di concedere le basi inglesi sempre per la guerra in Iran. E poi tutta la battaglia commerciale innescata da Washington contro il vecchio continente con dazi per tutti. Il tycoon non ha risparmiato nemmeno il Papa, definendolo debole e incapace in politica estera, senza dimenticare gli show nello studio ovale, come l'umiliazione in mondovisione del presidente ucraino Zelensky. Federico Plotti, linea allo studio.
1: USA-Iran salta l'incontro a Lucerna tra le delegazioni dopo la firma del protocollo d'intesa. Massimiliano Cochi.
6: La riapertura dello stretto di Hormuz dopo la firma del memorandum d'intesa tra Stati Uniti ed Iran non è durata neanche 24 ore. Teheran ha infatti annunciato nuove procedure per attraversare quel tratto di mare che è una delle rotte commerciali più importanti del mondo. Ogni nave dovrà essere autorizzata, un modo per Teheran di ribadire la propria sovranità sullo stretto. Le tensioni tra Washington e Teheran stanno risalendo tanto che il negoziato per mettere a punto i dettagli del memorandum che doveva tenersi in Svizzera è stato rinviato a data da destinarsi. Non c'è nessuna urgenza di incontrare i negoziatori americani, ha fatto sapere il regime, rispondendo a Trump che sui social aveva scritto: gli iraniani sono disperati, il regime è finito. Come era prevedibile dunque il percorso che, dopo la firma del memorandum, dovrebbe portare ad un accordo di pace definitivo, comincia in salita anche a causa delle tensioni sul confine libanese con Israele ed Hezbollah, che continuano a colpirsi reciprocamente. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
1: E come detto, a frenare gli sviluppi del processo di pace, gli attacchi israeliani in Libano, da Gerusalemme la nostra corrispondente Alessandra Buzzetti.
7: 150 raid in meno di 24 ore con un bilancio di 47 morti e 97 feriti. Raid che sarebbero continuati, secondo fonti libanesi, anche dopo l'annuncio americano di un cessate il fuoco tra Israele ed Hezbollah in vigore dalle 15 italiane di oggi. Il primo ministro israeliano plaude via social all'esercito, proprio come aveva ordinato, scrive Netanyahu, senza menzionare lo stop ai bombardamenti e tantomeno il ritiro dal territorio libanese occupato. Resteremo fino a quando non sarà garantita la sicurezza dei nostri confini, ha detto in tarda mattinata Netanyahu, dopo una notte di fuoco, in particolare in area di Nabatie, dove un drone di Hezbollah ha ucciso 4 militari israeliani, tra cui un comandante. Hezbollah ha fatto sapere che rispetterà il cessate il fuoco se lo farà anche Israele, un copione visto troppe volte che mostra quanto la questione libanese sia diventata decisiva per far saltare il banco dell'accordo tra Iran e Stati Uniti. Un accordo indigesto per la maggioranza degli israeliani, Donald Trump è crollato nel consenso e che mette in difficoltà il governo di Netanyahu a pochi mesi dalle elezioni. Da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti, linea allo studio.
1: Ed ora la guerra in Ucraina, tensioni per la scelta del negoziatore europeo, Vito De Torre.
8: L'Unione Europea deve prepararsi al momento in cui inizieranno i negoziati di pace fra Russia e Ucraina. Lo ha dichiarato la Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen. Nelle ultime ore si è parlato della possibilità che il Presidente del Consiglio Europeo, Antonio Costa, rappresenti l'Unione ai futuri colloqui. Un'ipotesi che però ha suscitato perplessità, soprattutto in Francia e Germania. Lo stesso Costa ha chiarito che l'Unione non intende svolgere un ruolo di mediazione, ma restare al fianco dell'Ucraina. Sulla stessa linea Emmanuel Macron. Gli europei dovranno essere presenti ai negoziati perché in gioco ci sono gli interessi del continente, ma non come mediatori. Più prudente il cancelliere tedesco: prima bisogna avviare il negoziato, poi si deciderà chi parlerà a nome dell'Europa. Il 14 luglio a Parigi si riunirà la coalizione dei volenterosi. Da Mosca intanto il Cremlino avverte: l'Europa sbaglia se pensa di poter trattare con la Russia da una posizione di forza. Vito De Torre, linea allo studio.
1: Torniamo in Italia con la seconda giornata degli esami di maturità 2026, con la prova scritta diversa per ogni indirizzo di studio. Amelia Cartia.
9: Seconda prova stamattina alle 8.30 per i più di 527.000 studenti chiamati ad affrontare l'esame di maturità. Oggi è stata la volta delle discipline caratterizzanti l'indirizzo di studio. Latino per i licei classici, con una versione tratta dall'istituzione oratoria di Marco Fabio Quintiliano. Matematica per i licei scientifici, impiegati con 8 quesiti, ognuno dei quali chiedeva di applicare i calcoli a problemi reali, dai prelievi nel lago di Bracciano al terremoto del Friuli del 1976. E ancora lingua inglese per il liceo linguistico, scienze umane al liceo delle scienze umane, economia aziendale per gli istituti tecnici con indirizzo economico. 6 le ore a disposizione per svolgere la maggior parte delle prove, 18, ma distribuite in 3 giorni, quelle spettanti ai maturandi dei licei artistici. A partire dalla settimana prossima sarà il momento degli esami orali, per i quali il calendario varia da scuola a scuola. Tra le novità annunciate per quest'anno, il peso del voto in condotta e la bocciatura assicurata per chi sceglie di fare scena muta davanti alla commissione. Amelia Cartia, linea allo studio.
1: Caldo e afa avvolgono l'Europa occidentale, in Italia temperature in aumento in questo fine settimana, Antonella Mazza-Teruel.
10: Caldo in aumento almeno fino a fine mese, secondo le previsioni meteo. Da domani intanto il bollettino estivo del Ministero della Salute alza per 8 città su 27 monitorate il massimo livello di attenzione. Si tratta di Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Milano, Perugia, Rieti, Torino, che per i cittadini significa fare attenzione ai cibi, seguire un'alimentazione leggera, bere acqua e liquidi ed evitare di uscire di casa nelle ore più calde. Indicazioni rivolte soprattutto ad anziani, bimbi piccoli e persone fragili. adottate inoltre da alcune regioni, tutte del centro-nord, ad eccezione della Puglia, provvedimenti per tutelare i lavoratori esposti al sole nella stagione estiva, che nel prossimo fine settimana per l'anticiclone africano farà salire lungo la penisola le temperature oltre i 35 gradi. Antonella Mazzateruel, linea allo studio.
1: Minori più online d'estate, l'associazione MET lancia una guida con 10 consigli per proteggerli nel mondo digitale. Giorgia Bresciani.
11: Vacanze, scuole chiuse e clima estivo sono una gioia per i nostri ragazzi, ma con tanto tempo libero possono aumentare la permanenza online e le occasioni di contatto con sconosciuti negli ambienti digitali. Per supportare concretamente le famiglie in questo periodo, l'associazione Meter ha lanciato oggi la guida Estate Responsabili, 10 consigli per proteggere i minori nel mondo digitale. Uno strumento pratico per accompagnare genitori, educatori e gli stessi minori verso un'esperienza online consapevole. Attenzione ad esempio a non pubblicare foto in costume o intime dei bambini, a configurare in modo restrittivo la privacy, a monitorare chat e messaggi dei giochi online e piattaforme come Roblox, dove il rischio di adescamenti è molto elevato, e se si viene in contatto con contenuti sospetti vanno segnalati tempestivamente, ricordando che l'adeguato accompagnamento degli adulti è fondamentale nel momento in cui vengono meno la scuola e altri presidi educativi. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
1: Tutto pronto a Pavia ma anche a Sant'Angelo Rodigiano per la visita di domani del Papa. Leone arriverà nella città che custodisce le reliquie di Sant'Agostino nel primo pomeriggio, primo pontefice agostiniano. Il Papa celebrerà la messa nella cattedrale. Raffaella Frullone ha intervistato Monsignor Corrado Sanguinetti, che è il vescovo di Pavia.
12: Spero che tante persone possano vivere questo momento, che è un momento certamente di fede, di preghiera, ma anche un momento un po' di festa, di gioia, e per questo io ho invitato tutti a venire, nel senso, a parte le due piazze dove i posti chiaramente sono limitati, ci sono diversi altri spazi dove invece si può venire senza pass, dove il Papa potrà essere visto, ascoltato, e quindi, come dire, io spero che sia davvero una bella giornata in tutti i sensi, nel senso una giornata che lasci una traccia di fede, di conferma nella fede, anche l'incoraggiamento a vivere oggi il Vangelo, a testimoniarlo, e lascia anche un messaggio di speranza a tutta la città.
1: Accelerano i prezzi delle case italiane. Secondo le stime preliminari dell'Istat, nel primo trimestre dell'anno l'indice dei prezzi delle abitazioni acquistate dalle famiglie per fini abitativi o per investimento sale dell'1% rispetto al trimestre precedente, ma del 5,2% nei confronti dello stesso periodo del 2025. Mondo del calcio in lutto: è morto stanotte a 58 anni dopo una lunga malattia l'ex attaccante del Livorno Igor Protti. Questo splendido viaggio, come ogni partita, è arrivato al fischio finale. L'ultimo messaggio pubblicato dalla famiglia è lasciato proprio da Protti, che nella sua carriera ha giocato anche con Bari, Lazio, Napoli e Reggiana. È tutto per questa edizione delle 18. Gabriele Mileti ha curato la parte tecnica. Da Ugo Scali l'augurio di una buona serata.

0: State ascoltando Radio Vaticana.
1: Sono le 8 e 11 minuti, buongiorno da Andrea De Angelis, Radio Vaticana con voi.
2: Ricordo che è una trasmissione a cui potete partecipare anche voi ascoltatori.
3: Ciao a tutti, sono Mary da Caserta.
4: 335 12 43 722 è il nostro numero di WhatsApp.
5: Buongiorno a tutti, ciao, sono Federica.
6: Buongiorno a Radio Vaticana, sono Rosario da Roma.
7: Vi aspettiamo con le vostre voci su Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.
8: Buona giornata ragazzi.
0: Notizie sul Papa e la Santa Sede, le chiese locali e il mondo. Multimedialità in 40 lingue, social, web radio, podcast. Questa è Radio Vaticana, Vatican News. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

taciuto e un po' che ho perso di te. Ed ogni tuo sorriso muto era una foto di noi. Ed ogni sguardo ormai stanco era già la fine. È molto meglio dare un taglio, anche secondo me. E meno male, perché stavi troppo bene, sai. E mi ringrazi perché sei un po' meno fragile. E se sentiamo presto, chiamami.

a Catania. Ascolta Radio Vaticana sulla tua radio digitale DAB e su app per smartphone e iPad.

Notizie sul Papa e la Santa Sede, le chiese locali e il mondo. Multimedialità in 40 lingue, social, web radio, podcast. Questa è Radio Vaticana, Vatican News.

si riempie di schiuma, il cielo di fumi, la chimica lebbra distrugge la vita nei fiumi, uccelli che volano a stento, malati di morte,

Europa. Milano che banche, che cambi. Milano gambe aperte. Milano che ride, si diverte.

0: lontana dal...
1: Il Papa, l'idolatria del profitto disumanizza, costruiamo la civiltà dell'amore, al Palazzo Apostolico, prima edizione dell'iniziativa I Dialoghi del Borgo, Antonella Palermo.
2: L'amore sia l'unico principio guida della vita economica, politica e culturale, lo ha sottolineato Leone, che auspica una società in cui si offre acqua viva agli assetati e cure, riconoscimento, parole gentili e mani capaci di tenerezza ad ogni essere umano. La due giorni è stata occasione per dibattere in modo sinodale su intelligenza artificiale, invecchiamento, sport, diplomazia, futuro della sostenibilità. Bisogna rinnovare e reimmaginare la guida morale in un mondo che oggi appare frammentato e dimentico delle proprie radici storiche, ha affermato il Papa in inglese. Dinanzi alla tentazione di costruire la Torre di Babele, che rappresenta l'idolatria del profitto a scapito dei più vulnerabili e fa aumentare il rischio della disumanizzazione, siamo chiamati a costruire la nuova Gerusalemme.
1: Solidarietà del presidente Mattarella e di gran parte dei leader europei alla premier Meloni per l'attacco di Trump. Per il presidente USA Meloni lo avrebbe pregato per farsi una foto con lui al G7 di Evian. Tajani annulla la visita negli USA, cancellato il forum Italia-USA a Miami. Il Ministero della Salute di Beirut in Libano ha affermato che sono al momento 47 le vittime causate dai raid israeliani sul Libano dalla mezzanotte di oggi. Alle 16 l'entrata in vigore del cessate il fuoco concordato tra Hezbollah e appunto Israele, ma nelle ultime ore ci sarebbero stati bombardamenti appunto dell'esercito israeliano. Marina Tomarro ha sentito Maria Luisa Fantapie dell'Istituto Affari Internazionali.
3: Il risultato più importante tra le prime bozze che sono essenzialmente circolate è che c'è sicuramente un'intesa da entrambe le parti per quel che riguarda il ritorno alla libera circolazione marittima sullo stretto di Hormuz. Questa è una buona notizia, ma ci riporta a una situazione di pre-guerra, quindi non è in qualche modo uno degli obiettivi che si erano stati prefissi dall'amministrazione americana. Si dice poi che ci sarà una fine del conflitto non solo tra entrambe le parti, Iran e Stati Uniti, ma anche in Libano.
1: Gli attacchi russi sull'Ucraina nelle ultime 24 ore hanno ucciso almeno 11 persone e ferite altre 63. Con questo è tutto, l'informazione torna domani mattina.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace, la carità e la fede da parte di Dio Padre e del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi. Il Signore Gesù, che ci invita alla mensa della parola e dell'Eucarestia, ci chiama alla conversione. Riconosciamo di essere peccatori e invochiamo con fiducia la misericordia di Dio. Confesso a Dio.

Vergine Maria, gli angeli e santi, e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen.

0: Preghiamo. O Dio, che con provvidente disegno hai concesso alla beata Elena Vergine di conformarsi al suo figlio crocifisso, concedi anche a noi, per sua intercessione, di partecipare quaggiù al mistero della passione, per giungere alla gloria della risurrezione nei cieli. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen. Dalla prima lettera di San Giovanni Apostolo. Carissimi, amiamoci gli uni gli altri, perché l'amore è da Dio. Chiunque ama è stato generato da Dio e conosce Dio. Chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore. In questo si è manifestato l'amore di Dio in noi. Dio ha mandato nel mondo il suo Figlio unigenito, perché noi avessimo la vita per mezzo di Lui. In questo sta l'amore. Non siamo stati noi ad amare Dio, ma è Lui che ha amato noi e ha mandato il suo Figlio come vittima di espiazione per i nostri peccati. Carissimi, se Dio ci ha amato così, anche noi dobbiamo amarci gli uni gli altri. Nessuno mai ha visto Dio. Se ci amiamo gli uni gli altri, Dio rimane in noi e l'amore di Lui è perfetto in noi. In questo si conosce che noi rimaniamo in Lui ed Egli in noi. Egli ci ha donato il suo Spirito. E noi stessi abbiamo veduto e attestiamo che il Padre ha mandato il suo Figlio come Salvatore del mondo. Chiunque confessa che Gesù è il Figlio di Dio, Dio rimane in Lui ed Egli in Dio. E noi abbiamo conosciuto e creduto l'amore che Dio ha in noi. Dio è amore. Chi rimane nell'amore rimane in Dio e Dio rimane in Lui. Parola di Dio.

0: Benedici il Signore, anima mia. Benedici il Signore, anima mia. Quanto è in me, benedica il suo santo nome. Benedici il Signore, anima mia. Non dimenticare tutti i suoi benefici.
1: Benedici il Signore, anima mia.
0: Egli perdona tutte le tue colpe, guarisce tutte le tue infermità, salva dalla fossa la tua vita, ti circonda di bontà e misericordia.
1: Benedici il Signore, anima mia.
0: Misericordioso e pietoso è il Signore, lento all'ira e grande nell'amore. Non è in lite per sempre, non rimane adirato in eterno.
1: Benedici il Signore, anima mia.
0: Come è tenero un padre verso i figli, così il Signore è tenero verso quelli che lo temono, perché Egli sa bene di che siamo plasmati, ricorda che noi siamo polvere.
1: Benedici, Signore, anima mia.
0: Ma l'amore del Signore è da sempre, per sempre su quelli che lo temono, e la sua giustizia per i figli dei figli, per quelli che custodiscono la sua alleanza.

In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vuole salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia la troverà. Infatti, quale vantaggio avrà un uomo se guadagnerà il mondo intero ma perderà la propria vita? O che cosa un uomo potrà dare in cambio della propria vita? Perché il Figlio dell'uomo sta per venire nella gloria del Padre suo con i suoi angeli, e allora renderà ciascuno secondo le sue azioni.

In questa condivisione sulla parola di Dio vorrei partire insieme con voi da un'affermazione sulla quale molto probabilmente siete d'accordo. Viviamo in un mondo di apparenze in cui per apparire abbiamo bisogno delle app. È un gioco di parole che ci ricorda come alcune volte noi vogliamo manifestare all'esterno una vita che in realtà non abbiamo. Pubblichiamo pizze e gite, momenti felici, giustissimi, ma sappiamo che anche l'altra metà della medaglia, l'altro risvolto della vita è fatto anche da sofferenze, momenti di incomprensione, momenti in cui si fa fatica ad andare avanti e a cercare una risposta alle tante domande. Ora, questa differenza tra quello che siamo e quello che dovremmo essere avviene anche nell'ambito religioso. Tant'è vero che una nostra espressione popolare ci fa dire santi di chiesa ma diavoli di casa. Cioè dentro, nel momento in cui esercitiamo il culto e siamo presenti alle celebrazioni, va tutto bene. Ma quando usciamo fuori diventiamo con un'altra personalità, potremmo definirci Dr. Jekyll e Mr. Hyde, la stessa persona che si trasforma a seconda delle situazioni. E dunque, qual è il criterio per capire se stiamo camminando secondo la parola di Dio? La risposta ce l'ha data la prima lettura. San Giovanni Apostolo, quando dice: carissimi, amiamoci gli uni gli altri perché l'amore è da Dio. Se stiamo camminando bene nella via del Vangelo, gli altri lo riconoscono da come noi ci amiamo gli uni gli altri. E penso che siate anche d'accordo sul fatto che la parola amore oggi è molto abusata. Perché un vescovo di fama di santità, Don Tonino Bello, ci diceva: amare è voce del verbo morire. Quando io amo qualcuno e lo amo davvero, sono disposto a dare la vita per lui. Infatti, quando noi pensiamo all'amore autentico, abbiamo una sola immagine: il crocifisso. Lui che ci ha amato per primo fino a dare tutto se stesso fino all'ultima goccia di sangue. Per questo il Vangelo ci ha ricordato che se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda ogni giorno la sua croce e mi segua. Seguire qualcuno non è mai semplice, perché bisogna fidarsi dei suoi passi all'interno dei quali mettere i tuoi passi. E aggiunge Gesù un'altra parolina: perché chi vuole salvare la propria vita la perderà. Da bambini non siamo mai stati abituati a perdere. I nostri genitori ci hanno detto: a pallone la vostra squadra deve vincere, a danza devi arrivare la prima, a scuola devi prendere voti superiori ai tuoi compagni. Quindi non ce l'abbiamo questa logica del perdere, ma abbiamo una logica anzi del primo posto. Gesù ci sta ricordando che il perdere non è essere sfigati, ma essere ben consapevoli del fatto che nel momento in cui nella tua vita bussa alla prova la sofferenza, una situazione problematica, non vai in crisi, perché sai che hai già tutto in quanto hai il Signore accanto a te. Ecco la Chiesa oggi chi ci presenta: la nostra Beata Cosentina, la monaca santa, la Beata Elena Aiello, colei che ha incarnato nella sua vita questi due aspetti. La prima lettura: amiamoci gli uni gli altri perché l'amore viene da Dio, e il suo amore è stato talmente grande e incondizionato da riversarsi nei confronti degli orfani, di coloro che non avevano una casa e un tetto sotto cui ripararsi, e che nella sua abitazione e nei suoi conventi hanno trovato pane, rifugio, ma soprattutto amore.
e poi il segno delle stimmate che ha portato per tutta la vita. Lei non solo ha preso la sua croce sulle spalle in maniera figurata, ma l'ha portata nel suo corpo. E allora, come ci ricorda un salmo, per i santi che sono della mia terra è tutto il mio amore. Questi nostri esempi così vicini diventano per noi motivo di rendimento di grazie. E oggi vogliamo rendere grazie anche al Signore per il 44esimo anniversario di ordinazione sacerdotale del nostro amato Papa Leone XIV. Che il Signore ce lo conservi in salute per guidare la Chiesa in un mondo, in un tempo non facile, ma che con le guide sicure e soprattutto con il Vangelo in mano dà risposta ad ogni uomo assetato ancora oggi di amore e di eternità.

0: Fratelli e sorelle, confortati dalle donne sante che nel tempo hanno lasciato orme preziose per il nostro quotidiano cammino, apriamo con fiducia filiale il nostro cuore a Dio, datore di ogni grazia.
1: Diciamo insieme: donaci, o Padre, il tuo spirito di santità.
2: Donaci, o Padre, il tuo spirito di santità.
1: O Signore, fa che la Chiesa, una e santa, esprima nella ricchezza dei doni e dei carismi il volto di vera sposa di Cristo e Madre dei Santi. Noi ti preghiamo.
2: Donaci, o Padre, il tuo spirito di santità.
1: O Signore, suscita nella tua Chiesa donne capaci di carità eroica in ogni necessità, disponibili verso tutti. Noi ti preghiamo.
2: Donaci, o Padre, il tuo spirito di santità.
1: O Signore, fa sorgere in mezzo al tuo popolo vocazioni alla verginità per il regno dei cieli, come segno del primato dei valori spirituali e della speranza dei beni futuri. Noi ti preghiamo.
2: Donaci, o Padre, il tuo spirito di santità.
1: O Signore, tocca il cuore di quanti sciupano i tuoi doni in un'esistenza opaca e senza ideali, accendendo il gusto di amare e la gioia di porsi al servizio degli altri. Noi ti preghiamo.
2: Donaci, o Padre, il tuo spirito di santità.
1: O Signore, comporta coloro che soffrono. Per intercessione della beata Elena Aiello, dona loro il tuo spirito di fortezza che li sostenga nella prova e li rinnovi nella speranza. Noi ti preghiamo.
2: Donaci, o Padre, il tuo spirito di santità.
0: O Dio, che nelle acque del battesimo purifichi e rinnovi la Chiesa per renderla santa e immacolata, donaci la grazia del tuo spirito perché sulle orme di Cristo possiamo annunciare la tua immensa misericordia. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno, ci disponiamo a offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Signore, questo sacrificio, allora.
0: O Dio mirabile nei tuoi santi, accogli questi doni che ti presentiamo nel ricordo della beata Elena e come ti fu gradita la sua testimonianza virginale, ti sia ben accetta l'offerta del nostro sacrificio. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con voi.
0: In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: E cosa buona.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, nei tuoi santi che per il Regno dei Cieli hanno consacrato la vita a Cristo. Noi celebriamo la mirabile opera della tua provvidenza, che richiama l'uomo alla santità dell'origine e gli fa pregustare i doni per lui preparati nel mondo nuovo. E noi, uniti agli angeli e ai santi, con voce unanime, cantiamo senza fine l'inno della tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre ed è giusto che ogni creatura ti lodi per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo. Nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l'universo e continua a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi».

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me».

celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, il rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione, e a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti. Con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, la Beata Elena Aiello e tutti i santi, nostri intercessori, presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Giovanni, l'Ordine Episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che è convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria, in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene.

0: Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, preghiamo insieme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre, liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati ma la fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi.
1: Come figli del Dio della pace, scambiatevi un gesto di comunione fraterna.

ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.

Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come è già avvenuto, io ti abbraccio

0: Preghiamo. Rinvigoriti dalla partecipazione ai santi doni, ti preghiamo, Signore Dio nostro, fa che sull'esempio della Beata Elena portiamo nel nostro corpo la passione di Cristo Gesù, per aderire a te, unico e sommo bene. Per Cristo nostro Signore. In unione spirituale con tutti i fedeli che ci seguono attraverso la televisione, eleviamo la preghiera al Santissimo Crocifisso per implorare il dono della pace. Gesù Crocifisso, unica speranza dell'uomo, potenza e sapienza di Dio, prostrati adoriamo le tue piaghe, per la preghiera di Maria, tua e nostra madre, e del serafico Francesco, ti chiediamo, trasforma la morte in vita, muta l'odio in amore, la vendetta in perdono, la guerra in pace. Pace a tutto il mondo, ancora così diviso dall'avidità di chi cerca facili guadagni, ferito dall'egoismo che minaccia la vita umana e la famiglia. Pace a tutto il mondo, dilaniato dalla violenza e dallo sfruttamento. Pace a questa nostra terra. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: La gioia del Signore sia la vostra forza, andate in pace.

Dalla Cappella dell'Annunciazione di Palazzo Pio trasmettiamo la preghiera del Santo Rosario a cura delle suore pie discepole del Divin Maestro.

0: Meditiamo i misteri dolorosi del Santo Rosario. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Primo mistero. Gesù prega e suda sangue nell'orto degli ulivi. Dal Vangelo secondo Luca. Al monte degli ulivi, Gesù, entrato nella lotta, pregava più intensamente e il suo sudore diventò come gocce di sangue che cadono a terra. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Secondo mistero, Gesù è flagellato dai soldati. Dal Vangelo secondo Matteo. Pilato rimise in libertà per loro Barabba e dopo aver fatto flagellare Gesù lo consegnò perché fosse crocifisso.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.

0: seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Terzo mistero. Gesù è incoronato di spine. Dal Vangelo secondo Matteo. I soldati spogliarono Gesù. Gli fecero indossare un mantello scarlato. Intrecciarono una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero una canna nella mano destra. Poi, inginocchiandosi davanti a lui, lo deridevano: «Salve, Re dei Giudei!» Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Quarto mistero. Gesù percorre la via del Calvario portando la croce. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gesù, portando la croce, si avviò verso il luogo detto del cranio, in ebraico Golgota, dove lo crocifissero e con lui altri due, uno da una parte e uno dall'altra, e Gesù in mezzo.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli.

0: Quinto mistero. Gesù è crocifisso e muore in croce. Dal Vangelo secondo Giovanni. Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria, madre di Cleofa, e Maria di Magdala. Dopo aver preso l'aceto, Gesù disse: «È compiuto». E chinato il capo, consegnò lo spirito. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Salve, o Regina, Madre di misericordia,
1: vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, e sui figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi, e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
0: Signore pietà,
1: Signore pietà,
0: Cristo pietà,
1: Cristo pietà,
0: Signore pietà,
1: Signore pietà,
0: Cristo ascoltaci,
1: Cristo ascoltaci,
0: Cristo esaudiscici,
1: Cristo esaudiscici.
0: Padre del cielo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre di Misericordia,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre della Speranza,
1: prega per noi.
0: Madre Purissima,
1: prega per noi.
0: Madre Castissima,
1: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
1: prega per noi.
0: Madre Immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre Degna d'Amore,
1: prega per noi.
0: Madre Ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Vergine Prudente,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Onore,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Lode,
1: prega per noi.
0: Vergine Potente,
1: prega per noi.
0: Vergine Clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine Fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio di perfezione,
1: prega per noi.
0: Sede della sapienza,
1: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'eterna gloria,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata di Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa mistica,
1: prega per noi.
0: Torre della santa città di Davide,
1: prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile,
1: prega per noi.
0: Santuario della divina presenza,
1: prega per noi.
0: Arca dell'alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
1: prega per noi.
0: Conforto dei migranti,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede,
1: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del Rosario,
1: prega per noi.
0: Regina della Famiglia,
1: prega per noi.
0: Regina della Pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: ascoltaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: e saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, e per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
2: Preghiamo secondo le intenzioni del Santo Padre Leone.
0: Padre nostro,
1: che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
0: Ave Maria,
1: piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre,
1: e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

Carissimi amici, nel Vangelo di questa domenica il Signore Gesù ci dice qualcosa che ha il sapore di un abbraccio. Non abbiate paura. Lo dice non una volta, non due, ma tre volte in pochi versetti. E quando Gesù nei Vangeli ripete qualcosa per tre volte, significa che è davvero importante. Vuol dire che sa quanto spesso la paura abiti nei nostri cuori. Siamo ancora nel capitolo 10 di Matteo, nel grande discorso missionario, e Gesù sta preparando i suoi discepoli ad uscire, ad annunciare la buona notizia e a testimoniare quello che stanno vivendo con Gesù. E Gesù sa benissimo che incontreranno resistenze, incomprensioni e a volte vera ostilità. Non nasconde loro niente, ma dice: non abbiate paura. E perché non dobbiamo avere paura? Gesù ci dà una ragione concretissima, quasi tenera. Perfino i capelli del vostro capo sono tutti contati. Pensaci un momento. Dio conosce ogni capello della tua testa. Sa quanti ne hai, quanti ne perdi ogni giorno. Se ha questa cura per un dettaglio così piccolo, che cosa non farà per te, per la tua vita, per le tue preoccupazioni, per le tue paure? E poi aggiunge: due passeri non si vendono forse per un soldo? Eppure neanche uno di essi cadrà a terra senza che il Padre vostro lo voglia. Voi valete più di molti passeri. Dio non è distratto. Dio non dimentica. Dio è lì con te proprio oggi, in questo momento, anche se a volte non lo senti, anche se le circostanze che stai vivendo sembrano dire il contrario. La paura è una delle trappole più potenti nella vita di un cristiano. La paura di parlare di Dio agli altri, la paura del giudizio degli altri, la paura di non essere all'altezza, la paura di perdere qualcosa se segui davvero il Vangelo. E Gesù conosce queste paure e non le sminuisce, ma dice: vai avanti comunque. Io sono con te. San Paolo lo scriveva bene. Dio non ci ha dato uno spirito di timidezza, ma di forza, di amore e di saggezza. Lo Spirito Santo che abbiamo ricevuto nel battesimo e nella cresima non è uno spirito che si ritira davanti alle difficoltà. È uno spirito coraggioso, ardente, libero. Gesù poi aggiunge una parola che potrebbe sembrarci dura, ma che in realtà è una promessa meravigliosa. Chi mi riconoscerà davanti agli uomini, anche io lo riconoscerò davanti al Padre mio. Riconoscere Gesù non significa necessariamente fare grandi discorsi o portare il Vangelo in piazza, ma significa dire, affermare con la propria vita, con le proprie scelte, con la propria gioia, con il proprio linguaggio che Gesù è il centro. Ed è il centro della nostra vita, che Lui è la fonte della nostra gioia. A volte non servono nemmeno le parole. Basta che la gente ti guardi e si chieda: ma perché questa persona ha questa pace? Questa gioia, da dove viene questa speranza nonostante tutto? E lì hai già testimoniato, lì Gesù ti ha già riconosciuto. Oggi voglio incoraggiarti. Se c'è qualche cosa che ti spaventa nel tuo cammino di fede, se c'è una situazione in cui senti che dovresti parlare di Dio, ma la paura ti blocca, affidala al Signore, di a Gesù: Signore, ho paura, ma sono il tuo strumento.
Le forze, ti prego, mettile tu e vedrai che qualcosa si muove. Allora prega con me dicendo: grazie, Signore Gesù, perché conosci ogni capello del mio capo. Grazie perché non sono solo, perché la tua presenza mi precede ovunque io vada. Donami oggi il coraggio di riconoscerti davanti agli uomini, alle persone che incontrerò, con cui vivrò, e di testimoniare la tua bellezza con gioia e con libertà. Allontana la paura dal mio cuore e riempimi del tuo Santo Spirito. E a te, Signore Gesù, sia sempre l'onore e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Quindi, carissimi amici, oggi non abbiate paura, non avere paura. Dio è con te. Annuncialo con gioia, con le tue parole e in tutta la tua vita.

Radio Vaticana Italia vi invita a pregare la compieta con la comunità delle sorelle povere di Santa Chiara del monastero di Iglesias, dal santuario della Beata Vergine Maria del Buon Cammino.

0: pietà di noi, Signore,
1: contro di te abbiamo peccato.
0: Mostraci, Signore, la tua misericordia.
1: Perdonaci la tua salvezza.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

Tu sei in mezzo a noi, Signore, e noi siamo chiamati con il tuo nome. Non abbandonarci, Signore Dio nostro.

0: Signor Padre, di unirci nella fede alla morte e sepoltura del tuo Figlio, per risorgere con lui alla vita nuova. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen. Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.

0: Il cimento. Dialoghi sulla musica dal Medioevo al Classicismo. Un programma a cura di Pierluigi Morelli.
1: Ai radioascoltatori un cordiale saluto da Pierluigi Morelli e bentrovati al Cimento. Quest'oggi apriremo la nostra trasmissione con un ascolto di due sonate per violino e basso continuo del compositore Giuseppe Agus. Un compositore assolutamente sconosciuto, nato nel 1722 a Cagliari, quindi uno dei rarissimi compositori sardi, che però viaggiò moltissimo, soprattutto in Inghilterra, che all'epoca, nel Settecento soprattutto, era un po' una meta privilegiata per i musicisti, in particolar modo italiani. Non dimentichiamo che era la città nella quale si era trasferito anche Handel, portandosi appresso, tra l'altro, nel teatro dove lavorava, diversi musicisti italiani, per l'appunto, in particolar modo romani. Agus fu non soltanto un compositore, ma anche un celebre violinista. Purtroppo però ha sofferto del fatto che le sue note biografiche sono state spessissimo confuse con quelle del figlio. Infatti ebbe un figlio, Joseph Agus, nato proprio in Inghilterra, quindi un omonimo del padre, che però nacque più o meno alla metà del Settecento e che venne spesso appunto confuso, fu violinista e compositore anche lui, con il padre invece appunto nato in Sardegna nel 1722. A Londra Giuseppe Agus, tra l'altro, mise su anche un'attività commerciale, probabilmente come mercante di strumenti musicali, attività però che non gli andò bene, dichiarò fallimento e dovette trasferirsi, quasi scappare dai debitori, verso Parigi, città nella quale poi vivrà gli ultimi anni della vita. Inizieremo con il primo ascolto, tratto dalle sonate a violino solo e basso, opera 1, ascoltando la sonata prima in La maggiore. I movimenti sono largo, allegro assai, andante. Esegue il quartetto Vanvitelli, con Gian Andrea Guerra violino, Nicola Brovelli violoncello, Mauro Pinciaroli arciliuto e Luigi Accardo clavicembalo.

di Giuseppe Agus. Avete ascoltato la sonata prima dalle sonate violino solo e basso opera 1 nella esecuzione del quartetto Vanvitelli. E proseguiamo ascoltando un'altra sonata sempre di Giuseppe Agus, la sonata sesta in mi maggiore sempre dall'opera 1. I movimenti sono larghetto, allegro, tempo diminuetto. L'esecuzione sempre affidata al quartetto Vanvitelli.

di Giuseppe Agus avete ascoltato la sonata sesta in mi maggiore opera 1 nell'esecuzione del quartetto Vanvitelli, che è composto, ricordiamolo, da Gianandrea Guerra al violino, Nicola Brovelli al violoncello, Mauro Pinciaroli all'arciliuto e Luigi Accardo al clavicembalo. Ed ora proseguiamo e concludiamo la nostra trasmissione ascoltando una serenata di Antonio Vivaldi, Gloria e Imeneo, per due voci e strumenti. La forma della serenata era una forma abbastanza in voga nel Settecento, in particolar modo era una sorta di mini melodramma, quindi diciamo così che la struttura era sempre quella appunto tipica dell'opera lirica, ma di dimensioni decisamente più ridotte e con scopi in genere celebrativi. Non fa eccezione questa serenata di Antonio Vivaldi, che venne scritta per celebrare le nozze avvenute per procura tra il re di Francia Luigi XV e la principessa polacca Maria Leszczyńska, avvenute il 12 settembre del 1725. Non è un caso, infatti, che il soggetto della serenata è un soggetto che si rifà all'antichità classica, e qui Imeneo, dio delle nozze, è interlocutore della Gloria. La ascolteremo nell'esecuzione di Eva Lax mezzosoprano, Paola Rossi contralto, con l'Accademia Bach Barocca Orchestra diretta da Carlos Gubert.

0: Di Antonio Vivaldi avete ascoltato la serenata per due voci e strumenti Gloria e Imeneo, nell'esecuzione di Eva Lax mezzosoprano, Paola Rossi contralto, con l'Accademia Bach Baroque Orchestra diretta da Carlos Gubert. E termina qui la trasmissione odierna. Da Pierluigi Morelli, grazie per averci seguito anche quest'oggi. Vi ricordo che questa trasmissione, come tutte le altre dei programmi musicali, è possibile riascoltarla in podcast sul sito vaticannews.va. Per quest'oggi è tutto, vi do appuntamento con Il Cimento tra 7 giorni, sempre sulle frequenze di Radio Vaticana. Buona serata.
1: Vi ricordo la nostra email: programmi.musicali@spc.va.

Chi lo desidera può scriverci anche tramite posta elettronica. Il nostro indirizzo è programmi.musicali@spc.va.

0: La parola del giorno. Dal secondo libro dei Re. In quei giorni Atalia, madre di Acazia, visto che era morto suo figlio, si accinse a sterminare tutta la discendenza regale. Ma Ioseba, figlia del re Ioram e sorella di Acazia, prese Ioas, figlio di Acazia, sottraendolo ai figli del re destinati alla morte, e lo portò assieme alla sua nutrice nella camera dei letti. Lo nascose così ad Atalia ed egli non fu messo a morte. Rimase nascosto presso di lei nel tempio del Signore per 6 anni. Intanto Atalia regnava sul paese. Il 7° anno Ioiada mandò a chiamare i comandanti delle centinaia dei carii e delle guardie e li fece venire presso di sé nel tempio del Signore. Egli concluse con loro un'alleanza, facendoli giurare nel tempio del Signore. Quindi mostrò loro il figlio del re. Ioiada concluse un'alleanza fra il Signore, il re e il popolo, affinché fosse il popolo del Signore, e così pure fra il re e il popolo.
1: Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Non accumulate per voi tesori sulla terra, dove tarma e ruggine consumano, e dove ladri scassinano e rubano. Accumulate invece per voi tesori in cielo, dove né tarma né ruggine consumano, e dove ladri non scassinano e non rubano. Perché dov'è il tuo tesoro, là sarà anche il tuo cuore. La lampada del corpo è l'occhio. Perciò se il tuo occhio è semplice, tutto il tuo corpo sarà luminoso. Ma se il tuo occhio è cattivo, tutto il tuo corpo sarà tenebroso. Se dunque la luce che è in te è tenebra, quanto grande sarà la tenebra».
2: L'Evangelista Matteo ci invita a riflettere sull'importanza del cuore nel riportare questa bellissima frase di Gesù: «Là dove il tuo tesoro sarà anche il tuo cuore». È dunque nel cuore che si conserva il vero tesoro, non nelle casse forti della terra, non nei grandi investimenti finanziari, ma è come oggi impazziti e ingiustamente concentrati, idolatrati al sanguinoso prezzo di milioni di vite umane e della devastazione della creazione di Dio. È importante riflettere su questi aspetti, perché nei numerosi impegni che di continuo affrontiamo, sempre più affiora il rischio della dispersione, talvolta della disperazione, della mancanza di significato, persino in persone apparentemente di successo. Invece, leggere la vita nel segno della Pasqua, guardarla con Gesù risorto, significa trovare l'accesso all'essenza della persona umana, al nostro cuore, cor inquietum. Con questo aggettivo, inquieto, Sant'Agostino ci fa comprendere lo slancio dell'essere umano proteso al suo pieno compimento. La frase integrale rimanda all'inizio delle Confessioni, dove Agostino scrive: «Signore, ci hai fatti per te, e il nostro cuore è inquieto finché non riposa in te». L'inquietudine è il segno che il nostro cuore non si muove a caso, in modo disordinato, senza un fine o una meta, ma è orientato alla sua destinazione ultima, quella del ritorno a casa. E l'approdo autentico del cuore non consiste nel possesso dei beni di questo mondo, ma nel conseguire ciò che può colmarlo pienamente, ovvero l'amore di Dio, o meglio, Dio amore.
3: A Caserta, ascolta Radio Vaticana sulla tua radio digitale DAB e su app per smartphone e iPad.

ragione per fare rumore, sperando di andarcene in punta di piedi. Di cosa son fatte le nostre paure, di grandi incertezze, di grandi segreti e luci nel cielo e vecchie soffitte, di compiti in classe, di giorni migliori. All'improvviso gli accenti

Anna Albertini vi dà il benvenuto all'ascolto della prima parte del Con voi nella notte. Per la rubrica Romanza trasmettiamo Russell Watson, The Voice. Composizioni di Ennio Morricone, Umberto Giordano, Lucio Dalla, Zucchero Fornaciari, César Franck, Ernesto De Curtis, Giuseppe Verdi, Hess, Gordon Mahoney, Russell Watson, tenore, orchestre dirette da Nick Ingeman.

Per la rubrica romanza abbiamo trasmesso Russell Watson, The Voice. Composizioni di Ennio Morricone, Umberto Giordano, Lucio Dalla, Zucchero Fornaciari, César Franck, Ernesto De Curtis, Giuseppe Verdi, Hess, Gordon Mahoney, Russell Watson tenore, orchestre dirette da Nick Ingman. E per concludere Guy Lafitte al sassofono, Milt Buckner all'organo.

Avete ascoltato musica con Guy Lafitte al sassofono e Milt Buckner all'organo. Si conclude così la prima parte del Convoi nella notte. Per i grandi direttori trasmettiamo di Edvard Grieg. Per Gint, musiche di scena, opera 23 per soprano, coro e orchestra. Ilse Holberg, soprano. Beecham Choral Society dirige Dennis Vaughan. Royal Philharmonic Orchestra dirige Thomas Beecham.

Per i grandi direttori abbiamo trasmesso di Edvard Grieg Peer Gynt, musiche di scena opera 23 per soprano, coro e orchestra. Ilse Holberg soprano, Beauchamp Choral Society, ha diretto Dennis Vaughan. Royal Philharmonic Orchestra ha diretto Sir Thomas Beauchamp. Per commedie musicali trasmettiamo Oliver, libero adattamento da Oliver Twist di Dickens. Musiche di Lionel Bart, orchestrazione di Eric Rogers. The original cast dirige Donald Pippin.